0: Si fa molta strada.
1: Non si fa molta strada e si vanno incontro a molti pericoli e si scopre che la foresta è anche un inferno, che quindi è affascinante ma è anche pericolosa. Ecco, d'altro canto nella mitologia è strapiena di queste cose dell'Amazzonia. Quanti esploratori sono esistiti che sono andati a cercare chissà quale tesoro in Amazzonia e spesso e volentieri sono morti. Facet, si parlava del mitico Eldorado, cioè nell'Amazzonia c'era una città in cui c'era talmente tanto oro che il re di quella comunità faceva il bagno in un'acqua piena di oro e quindi quando lui veniva fuori era tutto coperto di oro, quindi Eldorado, il re dorato. D'altra parte c'erano anche altri miti. Perché si chiama Amazzonia? Perché si chiama Amazzonia? Amazzonia ci fa venire in mente le Amazzoni, cioè le donne guerriere cosiddette. E perché questo? Perché si dice che i primi missionari, i primi conquistatori che vedevano gli indios erano pressoché nudi, comunque avevano dei capelli molto lunghi e quindi li hanno presi per donne e quindi è saltato fuori questo nome del Rio delle Amazzoni.
0: Non la conoscevo questa versione.
1: Ecco, e quindi è piena di mitologia sicuramente, voglio dire, d'altra parte Eric diceva appunto non sappiamo ancora bene la sua storia dell'Amazzonia, soprattutto se andiamo indietro col tempo.
2: Sì. Chi c'è sotto il Rio delle Amazzoni che è profondo 100 metri? Alcuni dicono che c'è la Bessa Boiona e un mitico anaconda lungo 80 metri, io ne ho visto uno lungo 27, però gli indigeni mi continuavano a assicurare che là sotto c'è questo qua che è un dio mostro, diciamo, che è lungo 80 metri, un'anaconda.
1: Ecco, volendo contribuire, perché prima Massimo ci poneva questa domanda, perché uno si domanda, vabbè, ma io nel mio piccolo così lontano cosa posso fare per in qualche modo invertire questa tendenza a fare in modo che sì, la foresta si può anche sfruttare, però bisogna sfruttarla e in modo adeguato, senza distruggere, magari imparando dagli indios che hanno una cultura e una tecnologia antichissima e avanzatissima rispetto alle nostre. Ci sono molte organizzazioni non governative che lavorano in Amazzonia, cito WWF, Greenpeace e tante altre che adesso non mi vengono in mente, basta fare una ricerca e si trovano benissimo. Io volevo leggere un passo di Darcy Ribeiro, che è un antropologo, scrittore, è stato anche un politico, che ha scritto per la prima volta, che lo ha scritto nella prima edizione, quindi stiamo parlando di 40 anni fa, e noi abbiamo rimesso nella seconda edizione perché ci sembra comunque attualissimo. Io l'ho conosciuto personalmente, ha scritto anche molti libri sugli indios dell'Amazzonia e sintetizza così quello che possiamo fare noi. Oggi si sta finalmente facendo strada la coscienza che terre, mari e cielo, isole e continenti, foreste e deserti, piante e animali e l'uomo, tutti si integrano in un'interdipendenza simbiotica e che tutti e ciascuno dipendono da tutti e da ciascuno. L'Amazzonia è il massimo esempio di questa complessa interazione e sebbene molto impoverita da 5 secoli di civiltà, essa è ancora il serbatoio genetico più ricco di tutto il pianeta. Sta all'uomo non mandare in fumo questo giardino della terra che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro. Potremmo non avere a disposizione un'altra riserva di vita come quella dell'Amazzonia se domani questa dovesse essere messa in pericolo. Anche per questo è giusto ed è indispensabile che la gente sappia, si indigni, intervenga, come è avvenuto anche di recente. Solo così sarà possibile correggere le scelte di chi decide e finora si è mostrato indifferente alle voci di chi questo potere non ha. Mi sembra che sia molto chiaro,
0: molto eloquente
1: il messaggio.
0: Molto, molto eloquente, direi che dà perfettamente l'idea. Va bene, va bene, va bene. Niente, allora io farei così. Ricordiamo Amazzonia, Labirinto Verde e Anima del Mondo come sottotitolo. E sì, questo libro scritto da Favarato Gianni, giornalista, dal professor Eric Trevisiol, è un libro che non potevano non mancare anche delle foto e delle immagini, visto che naturalmente l'argomento ha sicuramente insomma necessità di questo. E possiamo fare una cosa, magari ci diamo appuntamento, così se abbiamo modo eccetera anche da parte vostra in un prossimo futuro, così per approfondire qualche altro aspetto. Beh, vedo qua è composto da 8 capitoli e tante altre cose. Poi va bene, naturalmente la biografia e quant'altro. Va bene, direi appunto oggi di salutarci e magari, anzi no, facciamo una piccola pausa musicale e poi magari ci salutiamo con un po' più di calma. Aspettate che vedo che cosa arrivo. Eccola qua.

0: Eccoci, eccoci ritornati, Radio Gamma 5. Vi dicevo, qui in quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trovisioli. Abbiamo parlato per questa oretta per quel che riguarda il discorso Amazzonia e naturalmente rimandiamo al libro. E, come dicevo, magari salutiamo così le persone da casa e eventualmente ci diamo anche appuntamento per un'altra occasione. Vedo Gianni, mi hai fatto dono di un libro, Addio all'Italia, è sempre in qualche modo collegato, vero, per quel che riguarda il mondo dell'America Latina.
1: Sì, se qualcuno interessa c'è questo mio romanzo che si intitola Addio Italia e racconta una cosa che purtroppo tanta gente non sa o non vuole sapere, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè quindi tra il 1880 e il 1920, sono andati in Sud America 14 milioni di italiani, 14, di questi 14 milioni 3 milioni e mezzo erano veneti e trentini. Ecco, il libro racconta questa avventura. Perché tutta questa gente è andata in Sud America, in particolare in Brasile? Come è stato? Perché è andata lì? Perché l'Italia appena fatta unita, perché ricordiamo 1880, l'Italia unita era appena stata fatta, ha lasciato andare via tanta gente così? E qualcuno dice forse il benessere di oggi dell'Italia è anche il merito di tutta questa gente che se n'è andata via dal nostro paese all'epoca, come ad oggi altre persone vanno via da altri paesi e magari vengono da noi. È un libro interessante perché ci fa riflettere sulla nostra storia e forse ci fa capire meglio l'attualità.
0: E mi collego anche un attimo, guardate che Atuca Indio Guaraná, che è stato anche alla radio, ha detto che se noi entrassimo in foresta dopo 5 minuti siamo già morti. Beh, mi sembra che sì. Mi sembra che sia l'abbiamo ricordato anche noi qua.
2: Io in Venezuela non sono morto, ma sono tornato con diabete, diciamo, una volta per un'infezione di dengue che poi ovviamente si è assommata a una familiarità, mio padre era diabetico, diciamo, certo. Però l'inferno dell'Amazzonia l'ho provato sul mio corpo, diciamo, beccandomi alla fine il diabete proprio in uno di questi viaggi dove la foresta non era per nulla semplice, insomma.
0: Magari dopo molti anni comunque che frequentavi hai comunque, diciamo, avuto questa esperienza, diciamo così.
2: Sì.
0: Va bene. Ok, allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento magari in un'altra occasione.
2: Benissimo.
0: Volevo farvi conoscere anche un nostro giovane, come dire, e spero giovane ascoltatore. Com'è che ti chiami? Vieni pure.
3: Mi chiamo Pavel.
0: Di dove sei? Raccontami qualcosa, Pavel.
3: Sono dalla Bielorussia, ho 12 anni e vado in seconda media.
0: E dove abiti, scusami?
3: Qua a Padova.
0: Ah, Padova, proprio città? Ah, va bene. E che scuola frequenti, così salutiamo un po' i tuoi amici?
3: Allora, frequento la Donatello e saluto i miei genitori e anche i miei compagni di classe.
0: Di classe, va benissimo. Grazie Pavel, mi ha fatto piacere e conoscerti, magari chissà che altre occasioni ci saranno ancora. Va bene. Io saluto tutti quanti, 2 minuti e una piccola pausa e poi torniamo.

Ecco, piano piano ritorniamo. Radio Gama 5, 94 MHz. Vi dicevo in questo sabato 12 settembre 2026. Vediamo se riesco a. C'era Alfredo Bellucco che però non vedo collegamenti. Magari provo a rimandare un messaggio, vediamo se riusciamo a collegarci. Un attimo solo.

0: Va bene, dicevamo, aspettiamo se eventualmente c'è qualche comunicazione da Alfredo Bellucco. Va bene, allora facciamo così, mancano gli ultimi minuti, vediamo di che cosa vi posso mai... sì, come di consueto tengo l'ultima parte per un po' condividere con voi le cose che mi hanno sì, colpito, se vogliamo così, durante la settimana. Ringrazio, aspettate che mi sono presso Stefano da Vicenza, vero Stefano di Vicenza, che mi ha ricordato, aspettate che lo troviamo, e questo è il nostro Silver, vediamo se riesco a trovarlo. Sì, questo qua credo che... Quanto ci costa davvero l'immigrazione? Vediamo se... oppure anche chi scrive il copione, vero Stefano? Vediamo se riesco a trovarlo. No, no, dai. Allora, proviamo a sentirlo. Vediamo se riesco a sentirlo di qua. Aspetta che voglio provarci. Allora. No, perché non mi funziona? No, non riesco. No, niente, non riesco a farlo ascoltare. Vabbè, chiedo venia, è colpa mia. Poi ancora. Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo, beh, questo qua credo che sia neanche degno di essere ascoltato. Poi vediamo ancora. Eccolo qua. Anche a schermo spento, questo cos'è? Alcune smart TV registrerebbero le conversazioni in casa e credo che qua ci sia poco da essere.
1: E ciò che per i più svegli era già un sospetto, ora è diventata certezza. Alcune smart TV registrerebbero conversazioni in casa anche a schermo spento. Non so se avete capito, le televisioni di ultima generazione che si chiamano smart TV, che si collegano a internet, eccetera, registrano le conversazioni. C'è stata un'indagine indipendente realizzata dal canale YouTube Gamers Nexus, che insieme ad altri esperti di sicurezza informatica hanno dimostrato che i microfoni e le telecamere delle TV restano in funzione anche quando lo schermo è spento o in modalità di riposo. I file audio vengono memorizzati dal dispositivo e inviati all'azienda tramite internet. Se la TV viene scollegata dalla rete, salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. E attenzione, per questo motivo non vi fanno più togliere la batteria dal cellulare, rimane sempre lì, proprio perché anche i cellulari, quando sono spenti, continuano ad avere delle attività. Viene aggiornata l'ora, eccetera. Quindi attenzione, chissà che anche i cellulari spenti non facciano...

0: statistiche per individuare quali altri dispositivi, come telefoni cellulari o orologi smart, sono collegati per creare un profilo della famiglia. Un sistema normalmente usato anche da altri marchi, anche se i test hanno rivelato che dopo aver dato un normale comando vocale alla TV, il microfono resta acceso di nascosto per altri 10 o 15 secondi, registrando tutte le parole dette nella stanza. Per i ricercatori le informazioni raccolte vengono gestite da LG AD Solutions, il reparto che si occupa di pubblicità per l'azienda. Lo studio ha inoltre rilevato dei problemi di sicurezza nel software che potrebbero facilitare l'intrusione degli hacker. Avete capito? E questo è quanto, ma state tranquilli che andrà tutto bene. Ogni cosa che fanno è solo per il nostro benessere, per migliorare la nostra vita. Voi che ne avete...
1: Se ne avevamo qualche dubbio, credo che questo ci contribuirà a farcelo passare, è vero? Allora, salve architetto, che musica bellissima, la può postare sul canale Telegram per favore? Certo Luisa, brava, hai fatto bene a farmelo memoria. Patrizia ci scrive, buongiorno Massimo e così anche tutti gli altri ascoltatori. Ripeteresti titolo e autore della casa editrice del libro sull'Amazzonia? Grazie. Amazzonia, labirinto verde, col sottotitolo Anima del mondo. Autore Gianni Favarato, Eric Trevisiol, casa editrice editoriale Delfino. È un bel libroccione, bello tosto, bravi davvero. Poi ancora, più che smart la chiamerei Big Brother TV, pure gli orologi origliano, io ho ancora il mio della prima comunione quasi 50 anni fa, credo che questo, che quello origli poco, vero Stefano? Grazie. Va bene, sentiamo qualcos'altro che vi potrei farvi ascoltare. Cos'è questo, no? Sì, la triste Vessi, d'altronde morta a 78 anni, Emma Bonino. Magari aspettate che comunque ascoltiamo un attimo anche questo.

è deceduta all'età di 78 anni Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministro della Repubblica e storico volto del Movimento Radicale Italiano. Nel 2015 aveva dichiarato di avere un tumore al polmone sinistro che l'aveva costretta ad una lunga cura. 8 anni dopo, nel 2023, dichiarò di aver sconfitto la malattia, ma nonostante ciò, in seguito è stata ricoverata più volte per problemi respiratori e difficoltà metaboliche. Durante uno dei ricoveri ricevette la visita di Papa Francesco. In questi giorni era ricoverata in ospedale e ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed era stata trasferita in una clinica privata. Poi il peggioramento ed infine il decesso. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Questo è il messaggio di cordoglio dei radicali. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. E ha fatto inoltre tantissime battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l'autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere fino alla fine. Aveva anche lottato per la liberalizzazione delle droghe. Non c'è battaglia sui diritti civili che negli ultimi 50 anni lei non abbia sostenuto, al fianco dell'altro grande pilastro dei radicali italiani, Marco Pannella. La prima volta è stata eletta a 28 anni alla Camera nel 1976 tra le fila del Partito Radicale. 3 anni dopo

0: diventa parlamentare europea e inizia a battersi per i diritti dei paesi dell'Europa dell'Est, impegnandosi poi per la creazione di una Corte Penale Internazionale divenuta realtà solo nel 2002. Per tutti gli anni 90 sostiene con forza anche campagne internazionali contro i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e in Ruanda e per la moratoria sulla pena di morte sancita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007. È stata promotrice di diversi referendum nella sua carriera, a partire da quello sull'aborto. È stata diverse volte ministro del commercio internazionale e delle politiche europee nel secondo governo Prodi dal 2006 al 2008, poi dal 2013 al 2014 ministro degli esteri sotto il governo Letta. Per 7 volte eletta alla Camera e 2 al Senato, ha sempre fatto parte di coalizioni di centro-sinistra, tranne quando nella 12ª legislatura, tra il 94 e il 96, si è seduta tra i banchi del centro-destra. Il 10 aprile 2021 si era vaccinata col vaccino AstraZeneca, aveva pubblicato la foto e aveva scritto: «Ho appena fatto il vaccino AstraZeneca, sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri». Peccato però che ad aprile 2021 era già noto, attraverso i bugiardini dei vari vaccini, che non proteggevano dal contagio. Sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari da parte del Salotto di Mimar. Ora lascio la parola a voi, chiedendovi di non esagerare nei commenti. Voi che idea vi siete fatti?
1: Ecco così, insomma, come è nostro costume, quando sì, insomma, mi astengo da aggiungere qualcos'altro. E sì, il nostro amico 169 mi ricorda che è Sena venduta ai sionisti. Sì, diciamo che anche per quel che mi riguarda, se vogliamo essere così, anche la questione degli aborti non è che da parte mia sia particolarmente non aggiungo altro. Eccolo qua, perfetto. Guglielmo da Limena mi dice e parla di 10.000 bambini con l'aborto da parte della Bonino. Non vorrei aggiungere altro. Era parte del Bilderberg e si capiscono tante cose, mi sottolinea Mario. Vabbè. Ha svegliato il cancro e la stessa fine di Vialli, pure mi dice Stefano di Vicenza. Va bene così, dai. Ecco, diciamo che pur malgrado tutto va bene così. Aspettate che qualche altro minuto, ci tenevo a... venduta a Soros, mi dice ancora, Guglielmo. Ci tenevo, aspettate che mi sto perdendo, eccolo qua, ricordare la data dell'11 settembre. Vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa. Eccolo qua, vediamo. Eccolo qua, arriva.
2: Israele è complice nell'11 settembre? È una domanda che molti si pongono da ormai 25 anni. Allora, diciamo subito che sul coinvolgimento di Israele non ci sono prove dirette, ovviamente. Ci sono però diversi indizi, anche pesanti, che portano a sospettare che Israele abbia avuto a che fare con questa operazione criminale. Vediamo prima di tutto se c'è un movente, perché senza un movente valido è inutile accusare chiunque. Allora, il movente nel caso di Israele c'è, perché ogni attentato che si possa attribuire al terrorismo islamico porta il mondo a odiare sempre di più gli arabi e rende quindi più facile per Israele massacrare i palestinesi sotto gli occhi di tutti. Tanto alla fine sono tutti terroristi, dice la gente, e quindi ben gli sta. C'è anche un altro vantaggio per Israele, che è quello di far capire agli americani che devono stare dalla loro parte, altrimenti gli possono capitare delle brutte cose. Questa non è una filosofia che ho inventato io, eh. Ce l'ha spiegata lo stesso Netanyahu quando in un'intervista TV ha detto che lui già nel 1995 prevedeva la completa distruzione delle Torri Gemelle.
3: I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995 and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center.
2: Se il mondo non si dà una svegliata sulla natura suicida dell'Islam militante, ha detto, il prossimo passo sarà che l'Islam butterà giù il World Trade Center. Sei anni dopo, puntuali puntuali, 19 terroristi islamici lo hanno accontentato. È un profeta meraviglioso il nostro Bibi, no? Pensate che addirittura dopo gli attentati Netanyahu ha avuto la faccia tosta di dichiarare: l'11 settembre è stato un bene per Israele. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono e la battaglia americana in Iraq. Questi fatti hanno fatto pendere l'opinione pubblica americana a nostro favore. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle. È bello quando te le dicono in faccia certe cose, no? Non devi nemmeno fare la fatica di arrivarci da solo. Bene, abbiamo un movente, criminalizzare il più possibile il mondo arabo, e abbiamo un profeta eccezionale che riesce a prevedere un attentato di dimensioni colossali 6 anni prima che accada. Adesso vediamo se c'è un qualche tipo di legame fra Netanyahu e il World Trade Center, perché lui di certo non poteva andare personalmente a mettere gli esplosivi nelle Torri Gemelle, no? Ci voleva qualcuno che avesse l'accesso alle Torri Gemelle. Entra in scena Larry Silverstein. Ve lo ricordate, il buon Larry? L'uomo che era già proprietario dell'edificio 7 e che 2 mesi prima degli attentati si è precipitato ad acquistare il leasing delle Torri Gemelle? Facciamo un ripassino veloce, perché una cosa è sentirsi raccontare queste cose da me, un'altra è sentirle direttamente dalla sua voce.
4: A quel punto la proprietà delle Torri Gemelle si ritrovò fra l'incudine e il martello. Da una parte non poteva più effettuare le manutenzioni senza dover affrontare anche i costi per la rimozione dell'amianto. Dall'altra non poteva far demolire gli edifici proprio per le grandi quantità di amianto che contenevano. L'unica possibilità che restava era di smontarle e portarle via un pezzo alla volta. Ma questo avrebbe comportato un costo talmente astronomico che nessuno ha mai nemmeno provato a calcolarlo. Fortunatamente per tutti, la situazione di stallo si sbloccò quando un imprenditore di nome Larry Silverstein, che era già proprietario dell'edificio 7, si offrì per acquistare un leasing di 99 anni sulle Torri Gemelle. Silverstein sembrava avere molta fretta di concludere l'affare. Pur essendo finito in ospedale per un incidente d'auto, chiese ai medici di sospendere la somministrazione di morfina per chiudere al più presto le trattative.
5: Down, the pain was terrible, and but I brought everybody together, and that's when we framed our best and final beat.
4: Il 24 luglio 2001, Larry Silverstein festeggiò l'acquisto delle Torri Gemelle con una pubblica cerimonia.
6: Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11.
4: Per prima cosa, Silverstein stipulò una polizza assicurativa di 3,2 miliardi di dollari che coprisse anche l'eventuale distruzione completa delle Torri Gemelle. Dopodiché tornò regolarmente a lavorare, presentandosi ogni mattino nel suo nuovo ufficio alla Torre Nord.
5: And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown.
4: Ma l'11 di settembre, per sua fortuna, Silverstein non andò a lavorare. Nonostante avesse programmato un incontro d'affari alle Torri Gemelle, la moglie insistette perché lui andasse invece dal dermatologo.
6: The morning of September 11th, Silverstein was scheduled to have breakfast at the restaurant at the top of the North Tower. He canceled at the last minute at the insistence of his wife Clara, who wanted him to go see his dermatologist.
5: That particular morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I said, okay, yes, dear, I'll go.
6: Everyone who was in that restaurant that morning perished.
5: And then, just minutes later, received a telephone call that turned on a television set and witnessed this horrendous circumstance.
4: E così, alla sera dell'11 settembre, Silverstein si ritrovò in mano circa 1 milione di metri quadrati di spazio per uffici da ricostruire ex novo su uno dei terreni più redditizi e prestigiosi nel mondo. E siccome l'11 di settembre, in seguito agli attentati, era crollato anche l'edificio 7, Silverstein ha incassato altri 800 milioni di dollari dall'assicurazione per ricostruire un edificio che inizialmente era costato 400 milioni.
5: It's a much more beautiful building. It's a glass facade that allows the light to come into the space. The views on four sides are phenomenal and the space looks magnificent.
4: Nel frattempo, tutto l'amianto delle Torri Gemelle è stato respirato dai cittadini di Manhattan e soprattutto dai soccorritori e volontari che hanno lavorato per mesi alla rimozione delle macerie e che oggi stanno morendo a centinaia, falciati dal mesotelioma e da altre malattie respiratorie.
2: Fra l'altro, una cosa che non sapevo purtroppo, l'ho scoperta dopo aver fatto il film, Silverstein aveva fatto fare il progetto del nuovo edificio 7 più di un anno prima dell'11 settembre.
5: Next thing you know, we've got the designs of a building. And the first design meeting was in April of 2000. And construction began shortly thereafter in 2002.
2: Avete visto? Lui fa fare il progetto del nuovo grattacielo nel 2000. Nel 2001 arrivano i terroristi che gli buttano giù quello vecchio e lui nel 2002 costruisce quello nuovo con i soldi dell'assicurazione. Cioè, qui è il caso di capovolgere il proverbio. Cioè, la sfiga è cieca per la gente normale, ma la fortuna ci vede benissimo per gente come lui. Vabbè, direte voi, Silverstein chiaramente era coinvolto nel piano, ma il fatto che sia ebreo non basta a collegarlo a Netanyahu. Ci sono milioni di ebrei che vivono e lavorano a New York, giusto? Giusto. Ma proprio Silverstein, ce lo racconta lui stesso, ha lavorato in stretto contatto con tutti i primi ministri di Israele fin dai tempi di Shamir, negli anni Ottanta.
5: I had the pleasure of working pretty much with every prime minister of Israel from Yitzhak Shamir forward.
2: E che lui e Netanyahu fossero grandi amici lo possiamo leggere in questo articolo di Haaretz uscito poco dopo gli attentati. I due sono stati amici fin dal primo mandato di Netanyahu come ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite. Per anni sono rimasti in stretto contatto. Ogni domenica pomeriggio, ora di New York, Netanyahu chiamava Silverstein. Avete visto che teneri? Si telefonavano una volta alla settimana i due piccioncini. Chissà cosa avevano da dirsi di così importante per stare in così stretto contatto. Un altro ebreo che è stato baciato dalla fortuna è Howard Lutnick. Oggi lo conosciamo tutti perché è il ministro del commercio di Trump, pesantemente implicato nel caso Epstein. Pensate, dopo aver dichiarato che conosceva Epstein solo marginalmente, si è scoperto che era andato addirittura a trovarlo nella sua isola con tutta la famiglia. Nel 2001 Lutnick era presidente della Cantor Fitzgerald, una importante società finanziaria che aveva sede nelle Torri Gemelle. Anche Lutnick, come Silverstein, andava tutti i giorni a lavorare alle Torri Gemelle, ma anche lui quel giorno è stato baciato dalla fortuna. Mentre oltre 600 dei suoi dipendenti sono morti nel crollo delle torri, lui quella mattina ha deciso di accompagnare il figlioletto all'asilo. Sapete com'è, no? Quando uno non ha molte disponibilità finanziarie, non puoi permetterti la tata e quindi a portare i figli di venderci tu. Ovvio. Oltre a Silverstein e a Lutnick, ci sono altri che si sono salvati non andando a lavorare quel giorno. Innanzitutto ci sono due dipendenti di una società israeliana con sede a Tel Aviv che sono stati avvisati in anticipo degli attentati. E questa è una cosa molto curiosa perché nessuno ha mai fornito una spiegazione valida per questo fatto. Haaretz, 26 settembre 2001. La Odigo, una società di messaggeria istantanea, dice che due suoi dipendenti hanno ricevuto dei messaggi 2 ore prima degli attentati alle Torri Gemelle l'11 di settembre che prevedevano che gli attacchi sarebbero avvenuti. Quindi qualcuno in Israele sapeva in anticipo degli attentati. Che dite, saranno stati i terroristi islamici ad avvisarli? Poi, a proposito di gente che ha salvato la pelle, ci sono anche 200 dipendenti della Zim American Israeli Shipping Company, una società di trasporti israeliana che aveva sede nelle Torri Gemelle, ma che ha finito di traslocare altrove proprio una settimana prima degli attentati. Pensate che fortuna, erano lì dal 1973, cioè da quasi 30 anni, e proprio una settimana prima finiscono il trasloco per andare in un'altra sede. Quando si dice culo, ragazzi. Infine, c'è la famosa vicenda dei cosiddetti israeliani danzanti. Mentre tutti i normali cittadini, nel vedere le torri che bruciavano, si angosciavano, piangevano e tremavano di paura, c'era qualcuno che esultava e si faceva dei selfie con le torri sullo sfondo che bruciavano. Da questo articolo di Fox News leggiamo: il New York Times ha riportato giovedì che un gruppo di 5 uomini aveva puntato delle videocamere sulle Torri Gemelle prima degli attacchi di martedì e che sono stati visti congratularsi fra di loro subito dopo. A vederli e a chiamare la polizia è stata questa signora che viveva proprio lì davanti.
7: It began when this woman was watching the Twin Towers burning from her apartment in New Jersey. She noticed three men on top of a van, posing for pictures with the towers burning in the background.
8: And I could see that they were like happy. You know, they didn't look shocked to me. You know, they didn't look shocked. I thought it was very strange.
7: The witness called police, who stopped the van hours later and arrested 5 men. All 5, it turns out, were Israeli. They were turned over to the FBI.
2: Quando li hanno arrestati, nel pomeriggio stesso, il guidatore del furgone ha detto alla polizia: siamo israeliani, non siamo il vostro problema. I vostri problemi sono i nostri problemi. I palestinesi sono il problema. Pensate anche qui che intuizione. Nessuno ancora nemmeno sapeva chi ci fosse su quegli aerei e loro avevano già capito che il problema sono i palestinesi. Poi 2 mesi dopo l'arresto sono stati rilasciati e rispediti in gran silenzio in Israele. L'FBI d'altronde ci ha assicurato che non avevano niente a che fare.
1: Sfumiamo, mancano pochi secondi e vi poi metto anche questo video che dura qualche altro minuto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E niente, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, niente, buona fine settimana. Ah, vi ricordo che c'è il gas, vi aspettiamo. Va bene? Chi ha ordinato e tutto quanto quello che avete da ritirare e chi insomma viene a fare un giro perché c'è una bella giornatina di sole. Ah, ciao ciao, alla prossima. Eccoci. Ci siamo, buongiorno, mi sono attardato 2 minuti per salutare qui tutti gli amici qua fuori. Oggi riprende il gas di settembre 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia appunto il sabato mattina fino alle 13. Tante cose da raccontarvi anche oggi, in particolare vi anticipo già che avrò 2 ospiti che ci parleranno della, per quel che riguarda il discorso dell'Amazzonia, presenteranno un libro, il giornalista Favarato e il professor Eric Trevisiol, e questo lo avremo dopo le 11 come di consueto. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
9: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro militari mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, allora il lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, dovrebbe voi del rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
10: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
9: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

in cui una persona tossica smette definitivamente di avere potere su di te. Il momento in cui rifiuti di consegnarle la tua reazione emotiva. Trascorriamo anni a logorarci nel tentativo inutile di cambiare chi vive di manipolazione, calunnie e cattiveria, senza renderci conto che stiamo solo offrendo il combustibile ideale per alimentare il loro disordine. Regola fondamentale insegnata dal Buddha non richiede fughe disperate né conflitti estenuanti, ma una postura interiore così limpida e inespugnabile da far cadere ogni provocazione nel vuoto. Quando impari ad applicare questo principio, la negatività altrui perde consistenza senza sfiorare la tua pace. Scoprirai come blindare la tua mente e riconquistare la sovranità psicologica. Di fronte a un attacco verbale inaspettato o a una critica intrisa di malizia, l'istinto umano primordiale ci spinge quasi sempre a contrattaccare con la medesima ferocia. Sentiamo un calore improvviso salire al petto, la gola contrarsi e i pensieri affollarsi febbrilmente alla ricerca della replica perfetta che possa ristabilire la nostra dignità violata. Eppure, in quel frammento di secondo in cui cedi all'urgenza di rispondere, hai già consegnato le chiavi del tuo equilibrio nelle mani del tuo provocatore. Chi adotta comportamenti manipolatori vive di reazioni riflesse. L'individuo ostile lancia un'esca avvelenata sperando che tu la afferri con ansia, poiché il suo scopo non è chiarire un disaccordo o cercare un terreno comune, ma verificare se possiede ancora il potere di alterare il tuo stato d'animo. Se raccogli quella provocazione, ti trasformi nel burattino mosso dai fili invisibili della sua frustrazione, intrappolandoti in un ciclo vizioso di logoramento emotivo. Negli insegnamenti antichi si narra che quando una freccia ci colpisce, il dolore fisico della ferita iniziale è inevitabile, ma l'agonia prolungata nasce interamente dalla seconda freccia, quella che scagliamo da soli contro noi stessi attraverso il risentimento, l'indignazione e la ruminazione continua. Smettere di raccogliere l'attacco significa fermare la traiettoria di quella seconda freccia prima ancora che possa scalfire la tua mente. Puoi iniziare ad allenare questa vigilanza attraverso tre semplici passaggi interiori. Primo, riconosci il segnale fisico della tensione nel corpo, osservando come il battito cardiaco accelera senza identificarti con quell'agitazione. Secondo, concediti 3 secondi di pausa consapevole prima di emettere qualsiasi suono, creando uno spazio di scelta razionale tra lo stimolo ricevuto e la tua risposta. Terzo, ricorda a te stesso che l'aggressività altrui rappresenta un problema esclusivo di chi la manifesta, non un giudizio reale sul tuo valore. Spezzare questo automatismo richiede un coraggio profondo. Rifiutando di raccogliere l'esca, trasformi il conflitto in una scena priva di impatto, proteggendo la tua sacra lucidità. Quando decidi deliberatamente di non partecipare a questo gioco distruttivo, la rabbia altrui implode su se stessa per mancanza di attrito, restituendoti la piena padronanza del tuo spazio vitale. Esiste una regola fondamentale tramandata dal Buddha storico che ribalta per intero la nostra comprensione delle relazioni umane. Se non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata potrà mai ferirti. Quando subiamo un attacco verbale, la sofferenza che percepiamo non è generata dall'insulto in sé, ma dalla resistenza opposta, da quella costruzione fragile e fittizia che chiamiamo ego. È l'orgoglio ferito che grida vendetta, pretendendo di proteggere una reputazione illusoria davanti a persone che cercano solo disordine. Nel Majjhima Nikaya, Siddhartha Gautama illustrò questo principio attraverso l'immagine sublime della terra solida. Spiegò ai suoi discepoli che si possono versare sulla terra sostanze profumate o rifiuti ripugnanti e maleodoranti, ma la terra non proverà compiacimento per le prime né repulsione verso i secondi. Essa rimane immutabile, vasta e accogliente, totalmente incurante dei giudizi transitori di chi vi cammina sopra. Riconoscere l'assenza di un sé permanente ti conferisce la medesima maestosa invulnerabilità. Quando un manipolatore ti accusa ingiustamente,
o tenta di sminuire i tuoi sforzi, sta indirizzando il proprio veleno contro la proiezione mentale che ha costruito sul tuo conto. Se smetti di identificarti rigidamente con quell'immagine esteriore, ti accorgi con disarmante chiarezza che non esiste alcun bersaglio reale nella stanza. Le sue parole taglienti attraversano lo spazio vuoto della tua coscienza senza trovare alcuna superficie su cui fare attrito o conficcarsi. Questa comprensione radicale non coincide con la passività o la fuga dalla realtà, bensì rappresenta il vertice dell'intelligenza spirituale. Il maestro Zen Dogen spiegava che la vera liberazione consiste nel permettere a ogni fenomeno di manifestarsi senza opporre barriere artificiali. Quando un individuo scorretto si accorge che le sue armi verbali colpiscono solo il vuoto, sperimenta un senso profondo di disorientamento, poiché la sua energia distruttiva perde slancio e ricade interamente su chi l'ha generata. Rimanendo trasparente e privo di vanità, trasformi ogni provocazione in un rumore lontano e insignificante, custode inattaccabile della tua autentica pace. Così facendo, ristabilisci un confine naturale che non necessita di asprezza, ma sorge spontaneo dalla pura consapevolezza della tua inviolabile indipendenza spirituale da ogni meschina influenza mondana del presente. Tacere deliberatamente nel mezzo di una disputa accesa richiede una forza d'animo infinitamente superiore rispetto a quella necessaria per alzare la voce o insultare. L'antica tradizione contemplativa custodisce il segreto dell'Ariya Mauna, il nobile silenzio, inteso non come mutismo impaurito o rassegnata sottomissione, bensì come un'azione cosciente di suprema maestria interiore. Quando scegli di non alimentare la contesa, disinneschi all'istante la spirale distruttiva in cui l'altro sperava disperatamente di trascinarti. Le persone che vivono nutrendosi di conflitti cercano costantemente un contraddittorio per convalidare il proprio dramma interiore. Ogni tua spiegazione accorata, ogni tentativo logico di difenderti viene immediatamente manipolato, decontestualizzato e usato come nuova legna da ardere nel loro fuoco emotivo. Rimanere in una presenza quieta e impenetrabile toglie del tutto l'ossigeno a questo meccanismo, costringendo l'interlocutore a scontrarsi con il vuoto della propria aggressività. Il saggio indiano Bodhidharma dimostrò come una presenza immobile e priva di discorsi difensivi possa disarmare qualsiasi ostilità esteriore, molto più efficacemente di mille argomentazioni razionali. Il silenzio consapevole funge da specchio implacabile, non offrendo alcuna sponda alla rabbia altrui, riflette fedelmente la miseria dell'attacco, rimandandola direttamente alla sua fonte d'origine. Per applicare questa nobile arte nelle tue interazioni quotidiane, puoi adottare tre risposte interiori. 1. Mantieni il contatto visivo con serenità e fermezza, comunicando senza proferire parola che il tuo spazio spirituale rimane del tutto inviolabile. 2. Lascia cadere a terra le frasi provocatorie senza tentare di raccoglierle, permettendo loro di esaurire la propria carica tossica nello spazio circostante. 3. Focalizza l'attenzione sulla solidità del tuo corpo e sulla distensione del respiro, evitando che la mente inizi a formulare repliche affannose. Abitare questo silenzio strategico disorienta chiunque tenti di manipolarti, privandolo del potere di condizionare le tue giornate. Riconquisti così il ruolo di custode sovrano della tua tranquillità, muovendoti nel tessuto sociale con la dignità regale di chi conosce l'inestimabile valore della propria pace. Senza bisogno di alzare barriere ostili, fai dell'imperturbabilità la tua guida suprema, trasformando ogni sterile tentativo di offesa in un'opportunità straordinaria per radicare ancora più a fondo la tua incrollabile stabilità d'animo nella tua vita. Nessun essere umano veramente sereno e in armonia con la propria interiorità avverte la necessità di ferire, calunniare o manipolare chi gli sta vicino. L'arroganza ostentata, le critiche corrosive e il bisogno compulsivo di controllo sono esclusivamente le manifestazioni esterne di un profondo incendio
che divampa dentro chi le mette in atto. Quando una persona riversa fango sul tuo cammino, non sta compiendo un atto di supremazia, ma sta semplicemente mostrando il disperato tormento delle proprie afflizioni mentali, note nelle antiche dottrine come Klesha. Il venerabile maestro Thich Nhat Hanh utilizzava una metafora memorabile per descrivere questa circostanza. Se la casa del tuo vicino sta bruciando a causa della sua stessa imprudenza, rincorrerlo per insultarlo o pretendere spiegazioni mentre le fiamme divampano farà bruciare inevitabilmente anche la tua dimora. Il tuo compito prioritario ed essenziale deve essere sempre quello di proteggere e custodire il tuo spazio vitale, impedendo alle faville distruttive di oltrepassare la tua soglia. Comprendere questa realtà oggettiva dissolve istantaneamente il veleno del risentimento personale. L'aggressore non è un gigante invincibile, ma un prigioniero delle proprie insicurezze che tenta goffamente di placare il proprio bruciore interno cercando complici con cui condividere l'amarezza. Se scegli di rispondere con sdegno o rabbia, accetti di entrare nel suo rogo, finendo per consumare le tue energie spirituali più preziose. Guardare chi ti ostacola attraverso questa chiara lente di verità psicologica permette di mantenere una distanza di sicurezza inattaccabile. Non si tratta di giustificare condotte irrispettose, ma di riconoscere il pericolo ed evitare accuratamente di farsi trascinare nel baratro altrui. Lascia che l'altro gestisca le conseguenze del proprio fuoco emotivo senza offrire la tua legna al suo incendio. Dimorando in questa solida lucidità, preservi intatta la freschezza della tua mente, consentendo alla tempesta di esaurirsi spontaneamente lontano dal tuo santuario di calma. Questa nobile fermezza interiore spezza alla radice ogni dinamica di manipolazione tossica, offrendoti la certezza indistruttibile che nessuna fiamma esterna possiede l'autorità o la forza di intaccare la quiete profonda che hai saputo coltivare con cura e determinazione nel tuo animo risvegliato per sempre nella vita. Esiste una pericolosa distorsione spirituale che induce molte persone a confondere la nobile virtù della compassione con una sottomissione incondizionata alle angherie altrui. Nel percorso degli insegnamenti originali, Karuna non coincide affatto con il martirio psicologico, né impone di trasformarsi in vittime designate per placare l'inquietudine di chi ci circonda. Provare comprensione verso la sofferenza altrui non significa affatto offrirsi come terreno fertile per la proliferazione dei comportamenti distruttivi. La compassione autentica deve essere temprata dalla chiarezza del discernimento, possedendo la limpidezza e la durezza indistruttibile del diamante. La monaca buddista Pema Chödrön ricorda costantemente che praticare la saggezza esige il coraggio di stabilire limiti inequivocabili, poiché assecondare l'arroganza altrui non fa altro che accrescere l'illusione di chi la manifesta. Quando pronunci un fermo rifiuto a una dinamica tossica, non stai agendo con odio, ma stai interrompendo un ciclo perverso di dipendenza emotiva e manipolazione. Tracciare una linea di demarcazione solida rappresenta un atto di profondo rispetto verso la tua integrità e, al contempo, restituisce all'interlocutore la piena responsabilità delle proprie azioni immature. Nelle antiche iconografie della tradizione orientale, le figure che incarnano la protezione spirituale reggono spesso una spada a doppio taglio. Quell'elsa non viene impugnata per offendere, ma per recidere le illusioni e le catene invisibili che soffocano la mente. Custodire il proprio spazio interiore con confini d'acciaio permette di guardare il mondo con animo aperto, senza rischiare di farsi travolgere dal caos circostante. Impara a pronunciare le tue scelte con voce calma e risoluta, senza dilungarti in estenuanti giustificazioni che finirebbero solo per riaprire il confronto. Restituisci a ciascuno il peso dei suoi tormenti, evitando di farti carico di pesi che non appartengono al tuo cammino evolutivo. Preserva la tua quiete come un tempio sacro e inaccessibile. Quando unisci la benevolenza alla fermezza assoluta, diventi totalmente immune ai ricatti emotivi, camminando con dignità regale e proteggendo la purezza del tuo spirito. Questo equilibrio luminoso ti dona una libertà invincibile,
consentendoti di prosperare serenamente e camminare intatto anche in mezzo alle più aspre maree relazionali di questa nostra complessa esistenza terrena, ordinaria attuale. Uno degli insegnamenti più folgoranti tramandati dai patriarchi della meditazione risiede nella capacità di trasformare la propria coscienza in uno specchio d'argento perfettamente levigato. Uno specchio collocato davanti al mondo riflette fedelmente qualsiasi sagoma gli si pari dinanzi, accoglie l'eleganza di un fiore prezioso così come la repulsione di un cumulo di rifiuti marcescenti. Eppure, la sua superficie non si innamora del profumo del fiore, né si macchia a causa della lordura dei detriti. Non appena la forma si sposta nello spazio, lo specchio torna istantaneamente terso, intatto e trasparente. Nel tessuto relazionale quotidiano, la mente non addestrata commette l'errore fatale di comportarsi come una spugna porosa, anziché come una superficie specchiante. Ascolti una calunnia, un sarcasmo mirato o un'allusione sgradevole e permetti a quelle vibrazioni tossiche di penetrare nei recessi più profondi del tuo animo, continuando a rimuginare per ore e alimentando il veleno dentro di te. Il sesto patriarca Huineng spiegava che la vera natura originaria è priva di polvere intrinseca e non offre appigli alla contaminazione esterna. Quando qualcuno riversa malevolenza sul tuo cammino, l'arte consiste nel registrare il fenomeno senza trattenerne alcuna traccia. Per integrare questo atteggiamento riflettente nelle tue giornate, prova ad applicare tre passaggi consapevoli. Primo, osserva i lineamenti alterati del provocatore come una semplice scena teatrale, senza lasciarti trascinare nel dramma. Secondo, lascia che le parole sgradevoli transitino nel tuo campo percettivo senza associarvi giudizi o formulare repliche nella testa. Terzo, visualizza la tua mente come un limpido specchio d'acqua che ripristina la propria quiete non appena l'oggetto si allontana. Adottando questa suprema maestria percettiva, sottrai all'individuo ostile la possibilità di avvelenare le tue giornate. Rifletti il disordine senza mai assorbirlo, lasciando che la negatività si esaurisca dove è nata. In questo modo, preservi intatta la tua nobile armonia, muovendoti nella vita quotidiana con passo saldo, mente lucida e un cuore costantemente purificato da ogni inutile scoria terrena. Cammina fiero e sovrano, custodendo questa chiarezza originaria come il bene più prezioso del tuo percorso spirituale. Invulnerabile a qualunque sterile giudizio o temporanea tempesta relazionale del mondo moderno attuale. Tratteniamo legami invisibili con le persone tossiche attraverso fili sottili ma resistenti, fabbricati dalla nostra insaziabile sete di approvazione sociale. Quando permetti all'opinione altrui di determinare il tuo valore o l'umore della tua giornata, ti riduci a una marionetta manovrata dalle insicurezze di chi ti osserva. Se un individuo scorretto sceglie di diffamarti o criticare le tue intenzioni, la sofferenza nasce unicamente dal tuo disperato tentativo di raddrizzare la sua percezione distorta. Negli insegnamenti classici della saggezza orientale si descrive il continuo tormento provocato dai cosiddetti otto venti mondani. Il successo e la perdita, la lode e il biasimo, il piacere e il dolore, la fama e l'oblio. La mente non rischiarata dalla consapevolezza trascorre l'intera esistenza a inseguire l'elogio e a rifuggire il biasimo, diventando fragile ostaggio di qualunque giudizio esterno. Recidere questi legami significa abbandonare una volta per tutte la pretesa di controllare ciò che gli altri pensano sul tuo conto. Il maestro Zen Bankei Otaku ricordava costantemente ai suoi studenti che scambiare la propria mente limpida e non nata per l'ira o il rancore altrui equivale a barattare un gioiello inestimabile con un pugno di pietre senza valore. Se qualcuno decide deliberatamente di fraintenderti, lascialo dimorare nella sua confusione senza sacrificare un solo istante della tua vita per convincerlo della tua onestà. La verità essenziale della tua esistenza
non necessita di avvocati difensori né di continue giustificazioni per risplendere. Nel momento esatto in cui smetti di elemosinare il consenso degli altri, togli al manipolatore ogni strumento di ricatto emotivo. La sua aggressività perde ogni presa, perché non trova più un animo bisognoso di convalida su cui fare leva. Sperimenti così quella libertà assoluta e autentica che nasce dal sapersi bastare, camminando a testa alta e con passo fermo. Custodisci questa preziosa indipendenza spirituale, ricordando che la stima più nobile e pura è quella che maturi nel silenzio della tua coscienza risvegliata. Vivi stabilmente radicato in questa magnifica certezza, lasciando che il rumore del mondo scorra via come vento leggero, senza mai scalfire la regalità della tua profonda pace interiore eterna, presente oggi. Raggiungiamo la comprensione più elevata e trasformativa dell'intero percorso spirituale attraverso la realizzazione della vacuità, definita nei testi classici come sunyata. Questa dottrina fondamentale non allude affatto a un vuoto desolante o privo di vita, ma rivela la sconfinata spaziosità della coscienza pura, uno stato primordiale in cui ogni fenomeno appare, si trasforma e decade naturalmente senza possedere una natura solida e indipendente. Quando un individuo ostile scaglia ingiurie o tenta di manipolarti, lo fa confidando nella presenza di un bersaglio compatto su cui scaricare la propria rabbia. Se tuttavia impari a dimorare nella verità della vacuità, ti tramuti nello spazio aperto dell'atmosfera. Non esiste alcun punto d'impatto

0: ogni provocazione in una brezza leggera che muore nel silenzio. Per sperimentare questa inaccessibilità nella tua vita pratica, coltiva tre riflessioni quotidiane. 1. Osserva l'insulto come una semplice vibrazione acustica passeggera che scompare nell'aria senza lasciare segni. 2. Visualizza la tua mente come uno spazio infinito e trasparente, del tutto inafferrabile per qualsiasi cattiveria. 3. Dimora nella pura presenza silenziosa, sapendo che la tua sacra essenza non può essere sporcata dall'odio. Dimorando nella vacuità, disinneschi sul nascere ogni forma di tossicità relazionale. Diventi totalmente inattaccabile, muovendoti nel mondo con la grazia, la libertà e la suprema serenità di chi ha trovato il rifugio eterno e indistruttibile della propria pace interiore in ogni istante del suo prezioso cammino terreno. Nessuna tempesta mondana può turbare colui che riconosce la natura aperta e limpida del proprio spirito. Cammina sempre con questa incrollabile consapevolezza nel cuore, radioso e sovrano, libero da ogni vincolo illusorio e protetto dalla suprema maestà della tua immutabile quiete interiore per tutta la tua esistenza. Gestire le persone tossiche non richiede conflitti violenti né dolorosi compromessi con la propria dignità. Attraverso la regola fondamentale del Buddha, hai scoperto che il disarmo autentico nasce dalla dissoluzione dell'ego. Quando non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata può ferirti. Praticando il nobile silenzio, hai compreso come togliere ossigeno al dramma, custodendo la tua dimora senza farti bruciare dal rogo altrui. Con la fermezza adamantina della compassione e la purezza di una mente specchiante, impari a riflettere ogni dinamica ostile senza mai assorbirla. Recidendo il bisogno di approvazione ed elevandoti nella spaziosità immensa della vacuità, diventi finalmente invulnerabile, custode sovrano del tuo equilibrio emotivo. La vera pace interiore non dipende dal mondo esterno, ma dalla determinazione con cui proteggi il tuo santuario quotidiano. Pensando alle sfide della tua vita, quale di questi insegnamenti senti il bisogno urgente di applicare oggi per liberarti dal peso del rancore?
1: La vera pace del mondo non dipende da quello che ti circonda, ma del tuo interiore. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche oggi vi ho fatto sentire questo bel audio, Cosa fare con le persone tossiche, la regola di Buddha, saggezza e rivelazione. Lo trovate, poi metto tutto quanto come di consueto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta. 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate più tardi come di consueto. E direi che possiamo procedere come di consueto. Due parole per quel che riguarda il meteo. Oggi è fatto un bel scroscione, vero? Questi giorni anche vento forte eccetera comincia a fare frescolino, quindi qua mi dà soleggiato per oggi, domenica parzialmente soleggiato, come così lunedì, martedì soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì pioggia, venerdì per lo più nuvoloso e sabato parzialmente soleggiato, quindi qui mi darebbe pioggia alla volta di giovedì. temperature dai 16-18 gradi fino a un massimo di 26-28 gradi. Ci saremo accorti

che tutto sommato ci saremmo accorti che tutto sommato ha cominciato ad essere bello freschetto di notte, vero? Ok, direi che per quel che riguarda il meteo ci siamo, quindi possiamo dare un'occhiata alle iniziative della radio. Eccoci qua. Allora, oggi c'è il gas, sabato 12 settembre, gas dei resistenti, Serietà Calè, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto un menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti e tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, Frequenza della Libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista e integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e adesivi del 50°. Presenti le storiche patate di Rozzo. Gas dei resistenti, sabato 12 settembre dalle 11 ore 18, prenotazione aperte a tutti. Le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal, rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347 6618523. Quindi mi raccomando, anche oggi promette bel tempo, c'è una gran via vai di, come dire, fermento, siamo tutti pronti, vi aspettiamo. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori, i prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la Cais miele proprio del nostro apicoltore Gianni Stoppa. Il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro, venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info 339 4693 666. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo del circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividere, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione e negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Tocche. Anche qui per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8:15 dalla Coppa di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Trissino, ci sono due appuntamenti per oggi: presidio di Potesta, Piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno legge 378 del 2023, pignoramenti in rampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Il nostro Alfredo Bellucco è già là sul posto, che comunque l'appuntamento, scusatemi, è per ore 10:11, esatto. Federazione Europea, Alfredo Bellucco, Padova, Presidente Veneto, Vicepresidente Nazionale, Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia. Quindi mi raccomando, esserci tutti. Poi ancora lunedì 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al Comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene
presunto debitore, comprese la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate. Anche qui 346 3614 469. Alfredo Bellucco. Battagliare però bisogna, è il metto in testa e sono in trincea, si diceva. Radio Gamma 5, super giornata, domenica 20 settembre ore 12:15 in sede radio, e festa dei gas. Da 24 anni non si arreta, è sempre forte, lo si grida che a usare il serveo basta spingere il careo, forse, o farsi spingere dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo, e lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la meglio, Fabio Bende. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa, e poi polenta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua e vino e caffè, euro 15. Per primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione di Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329-0038-988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca per la prenotazione 349-0946-001. AF Energia riprenderà l'ultimo giovedì di settembre, per cui le consulenze qui in radio, e giovedì pomeriggio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione dei parlamentari entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti a controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392-5285-066. Ripeto, Sonia 392-5285-066. Anche quest'anno il Comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli, arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsico. Comune di Campodarsico, per informazioni ufficio ambiente 049-929-9845. Però vi ricordo che c'è questa possibilità Alberi in Pianura anche per molti altri comuni, quindi provate a cercare sul sito oppure cercate anche in comune e troverete. Cerco appartamento o casetta anche se un po' vecchi in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente, se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso 349-5855-160. 349-5855-160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per l'assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezzi il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo.
telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. Ripeto, telefono 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. Saobay.org, andiamo sul sito e vediamo che anche questa importante iniziativa, molto molto interessante, vi ripeto www.saobay.org. Eccoci, e come di consueto la nostra prima piccola pausa musicale. Vediamo se tutto parte.

Eccoci ritornati. Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo La Casa, secondo il Biarchitetto. Siamo un pochettino in ritardo, però andiamo velocissimi riguardo un po', e comunque teniamo la parentesi per quel che riguarda l'angolo filosofico, la frase del giorno. E ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la capacità di sopravvivenza sulla terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Anche qua sapete quanto ci tengo. Va bene, e sempre veloci, vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori. La mia frase per oggi è questa: il saggio non attende il boato del tuono per comprendere l'imminenza del temporale, ma riconosce la tempesta nel primo fremito della foglia e nel silenzio improvviso degli uccelli. Grazie Marica, sempre un piacere avere il tuo contributo. Un salutone a te e ai tuoi familiari. Mario, salve Massimo. L'insulto è alla fine un disturbo sonoro al quale non si deve dare nessun peso. Grazie Mario, di sicuro fai riferimento a quanto abbiamo sentito prima, vero? Bell'insegnamento del maestro che lei ha messo. Saluti a lei e a tutti, Mario. Grazie Mario. Vedo anche i saluti di Alfredo. Poi vediamo Alfredo verso mezzogiorno, sai? E poi magari ti scrivo verso mezzogiorno, possiamo fare due parole ben volentieri, però non adesso. Grazie Alfredo. Ascoltate, allora dai, chiudiamo io oggi visto che siamo un pochettino in ritardo. Vediamo, eccolo qua. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come piace ripetere a me ogni volta, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, siamo un pochettino in ritardo, però ce la facciamo. Oggi ho il piacere di avere con noi e con voi a casa due graditi ospiti, il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trevisiol. Mi fa piacere averli in particolare perché parleremo della foresta dell'Amazzonia. Sono due personaggi, diciamo, che hanno una esperienza in questo, visto anche un po' così dai capelli grigi, se mi permetto. Esatto, quindi hanno anche un'esperienza, a parte insegnamento e nel giornalismo, anche per quel che riguarda l'America Latina, in particolare appunto credo che vi sia particolarmente nel cuore questa foresta amazzonica. Vediamo se tutto quanto funziona. Proviamo, professor Eric. Professore, se vuole già
2: provare. Funziona, spero.
1: Sì, perfetto. Grazie anche a lei, Gianni.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Perfetto, perfetto. Io ho introdotto così con due parole, e in particolare il giornalista Favarato è qui di Padova, vero?
2: Sì, nativo di Ponte Longo, esattamente.
1: Di Ponte Longo, perfetto. E magari appunto invece, non ricordo, professor Trevisol, lei invece non è di queste parti?
3: Sì, sì. Sono nativo di Vicenza, ma ho vissuto per 30 anni a Padova.
1: A Padova. Io, e così mi permetto appunto di ricordare che ho avuto modo di conoscere il professor Trevisol nell'ambito accademico scolastico di architettura di Venezia, qualche annetto fa, per entrambi, si vuol dire, sì. Vero? Così è. Va bene. E allora funziona un po' così: abbiamo circa un'oretta di tempo per oggi, poi possiamo anche magari in prossime occasioni accordarsi per altri appuntamenti o in questo tema o con altre cose, ben volentieri, insomma. Quindi possiamo organizzarci sull'ordine di un'oretta anche qualcosa, vediamo un po' come possiamo organizzarsi. Io direi di cominciare un po' così, come mi avete anche dato lo spunto voi. Ci tenevo un po' a dire, un po' così da parte mia, che il tema della foresta amazzonica, io mi ricordavo che negli anni miei elementari e medie era sempre una cosa ben dibattuta, e se posso un po' così aggiungere, mi sembrerebbe che un po' in questi ultimi anni, per carità, così come tante altre cose, sia andata un po' nel dimenticatoio. Però adesso capiremo appunto con i nostri ospiti e eventualmente com'è un po' la situazione, giusto anche per fare un po' di promemoria. E inizierei da lei, Favarato, come possiamo introdurre il tutto?
2: Posso accennare al fatto che come mai abbiamo scritto questo libro sull'Amazzonia, Eric di Vicenza e io di Ponte Longo?
1: Ci tenevo un attimino a fare una piccola introduzione. È un libro dove ci sono anche delle immagini, perché è molto...
2: Sì.
1: È molto, cioè, come si fa a non parlare dell'Amazzonia senza mettere delle immagini? Così, piccola parentesi, scusami.
2: Sì, allora il libro è pieno di immagini, naturalmente, perché parlare dell'Amazzonia senza fare vedere qualcosa sarebbe un po' assurdo. Ci sono anche mappe, ci sono anche grafici, ci sono tabelle per spiegare tutti i fenomeni che interessano l'Amazzonia a chi vuole capire qualcosa di più su questa questione. Questo libro, che si intitola Amazzonia, labirinto verde, anima del mondo, è uscito qualche mese fa con l'editore Delfino di Milano. Però questo libro è una seconda edizione, perché questo libro, la prima edizione è stata pubblicata dalla Giunti Editore nel 1992, quindi stiamo parlando di un bel po' di tempo fa. Noi l'abbiamo ripubblicato con un nuovo editore che ce l'ha proposto, ritenendo la questione comunque d'attualità ancora, e l'abbiamo anche un po' aggiornato, naturalmente, dopo 40 anni. Sì. Ecco. Però diciamo che la struttura di fondo del libro, che è un libro che io definirei quasi un'enciclopedia sull'Amazzonia, perché affronta un po' tutte le tematiche, sia quelle storiche, sia quelle ecologiche, sia quelle economiche, sia quelle che sono accadute prima dell'arrivo del nuovo bianco, diciamo, della scoperta della Sud America, e dopo l'arrivo dell'uomo bianco, che diciamo è uno spartiacque molto forte, perché stiamo parlando, forse...
1: Dicevi anche, Gianni, che il libro è stato scritto anche in virtù della tua vostra esperienza proprio sul posto.
2: Sì, scusa,
1: esatto.
2: Hai ragione. Se vuole dire Eric questa cosa, perché tutti e due siamo stati su in America, sì. E a un certo punto abbiamo detto...
3: Sì, vorrei dire che la nostra
1: passione, amore.
3: Passione è l'inizio, diciamo... È stato condiviso e è andato bene, diciamo, ha dato frutto a due libri, anche perché io ero più specializzato nell'area, diciamo, di lingua spagnola e Gianni nell'area di lingua portoghese, perché ci integravamo, anche perché noi quello che abbiamo scritto è stato di volta in volta controllato nelle varie aree, diciamo, nei vari musei, eccetera, anche per il contributo iniziale molto buono, diciamo, dell'editore Giunti, che pretendeva che i materiali fossero documentati, provati e con cose scritte portate in Italia che poi sarebbero state rielaborate. Per cui è stato un bel incontro, e l'altro incontro è stato quello, diciamo, sul territorio. Ovviamente Gianni c'era andato, era andato nella parte del Brasile, vi potrà raccontarvi, io invece nella parte più, diciamo, del Venezuela, Colombia, Ecuador e Cile, diciamo, dove sia per, diciamo, un interesse mio culturale e professionale, ma anche per il lavoro che faccio, perché adesso sono in pensione, che era l'Università di Venezia, che insegnando in una scuola di specializzazione sui paesi in via di sviluppo, ogni anno dovevamo scegliere un tema o dei paesi speciali da indagare, per cui io, era anche il mio lavoro girare in questi paesi, per cui li ho girati abbastanza fortemente, diciamo dagli anni 70 agli anni 90. E poi lì, incontrando Gianni, inizialmente c'era anche un sudamericano, un venezuelano, uno psicologo, che poi non ha potuto proseguire perché è tornato in Venezuela, diciamo, abbiamo pensato bene, diciamo, di restituire la parte scientifico-divulgativa, perché questo è un libro che ha dei dati che sono a prova scientifica, diciamo, però ha un carattere divulgativo, certo. Cioè deve, come si dice magari in tanti ambienti, deve essere comprensibile anche dalla signora Maria o da un ragazzo delle medie, diciamo. Non è un libro accademico, ecco. Non è un libro accademico anche perché abbiamo vissuto, e adesso posso in un attimo raccontarvi le mie esperienze, anche nelle comunità indigene. Io sono capitato, stando all'università, proprio a conoscere il primo antropologo laureato in Colombia di origine indigena, si chiamava Hitoma Safiama, della tribù Witoto, che un giorno lo incontro in un corridoio di un'università di Bogotà, e tramite il rettore, che era un, che è, perché è ancora vivo il rettore, ha 93 anni, simpaticissimo fra l'altro, mi ha detto: senti Eric, qua abbiamo il primo indigeno laureato, lui domani va da suo papà in Amazzonia, che è uno sciamano, vorresti andare con lui? Gli dico: scusa rettore, ma quando, domani mattina in Amazzonia? Perché non c'ero mai stato.
1: Immagino.
3: Sì, dice, tu, lui mi diceva sempre: confia in me, confida in me. E certo. Dicevo: eh sì, confido in te. Ecco, io alle 5 del pomeriggio ero con il Thomas Afiama, che parlava benissimo spagnolo, ovviamente. Attualmente lui è addirittura è un senatore della Repubblica in Colombia, perché ha fatto anche strada, diciamo. Alle 5 del pomeriggio ero a comprare il biglietto e il giorno dopo ero in Amazzonia. E da lì è nata un'avventura durata 2 mesi, dove sono finito con anche in varie parti verso sul Rio delle Amazzoni, verso la Letizia, che è l'ultima parte dell'ultima cittadina, insomma, della Colombia, che è sul Rio delle Amazzoni, e ho vissuto e avuto molte avventure con questa tribù, che era in pericolo proprio allora per una contestazione territoriale fra Brasile e Colombia, diciamo, in cui in mezzo c'erano gli indigeni Witoto. E allora Ottavio Safiama mi accompagnava di volta in volta dei generali brasiliani a discutere con loro, a sostenere la causa, quella è stata una roba fortissima, andare a parlare con i contrabbandieri, a vedere com'erano i cercatori d'oro. Insomma, ho avuto una bella esperienza in questa comunità che mi ha segnato il cuore.
1: Immagino che adesso a raccontarla sia una cosa, sì, al momento viverla sia un'altra cosa, perché insomma, ha sentito dire, sappiamo che in quei posti là magari, sì, qualche anno fa ancora è ancora meglio, o sbaglio?
3: Certo, certo. Per c'è quello lì, e dopo finisco, è stata la seconda, che poi potremmo raccontarla, anche perché il protagonista di questa seconda esperienza mi ha ritelefonato ieri, che è Don Beppi, un missionario salesiano di 86 anni, che adesso è tornato qua a Padova, perché è di Padova. Interessantissimo, che lui ha lavorato con gli Yanomami, proprio quelli che erano stati colpiti dalla febbre dell'oro, 40.000 morti, e che sono andato nel suo territorio con una missione della UE per, appunto, aiutare gli Yanomami a rilevare le azioni o i disastri dei minatori d'oro dentro una zona che era anche un parco protetto, e ho vissuto con lui un mese, e lì è stata un'esperienza e che adesso sto rivivendo, perché Don Beppi è rivenuto a curarsi a Padova, essendo lui di Campodarcego.
1: Molto direi simpatica tra virgolette questa cronistoria. E Gianni, cosa possiamo...
2: Io pensavo che tu hai accennato che a scuola l'abbiamo studiata l'Amazzonia adesso si studia un po' meno, ma al di là di questo dico, come mai l'Amazzonia è così importante nonostante si trovi dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, quindi a 8000 km di distanza da noi, c'è un oceano di mezzo. Però ecco, io vorrei ricordarlo a tutti, perché forse la gente non si rende conto, prima di tutto, quanto grande è l'Amazzonia. Bene, l'Amazzonia intera, cioè tutta la foresta pluviale amazzonica, perché è un tipo di foresta pluviale, è grande quanto l'intera Europa attuale, Unione Europea,
1: certo.
2: Anzi un po' di più, più o meno è grande come l'Australia intera, solo l'Amazzonia. E naturalmente in questa Amazzonia ci sono ben 9 stati, il più grande stato, la fetta più grossa di Amazzonia è brasiliana, cioè il 60%, e il resto è diviso tra gli 8 stati. Erika ha accennato prima la Colombia e altri stati, Perù eccetera eccetera,
1: certo.
2: Ecco, quindi stiamo parlando più che di stiamo parlando di una regione, stiamo parlando di un continente, il continente amazzonico, che ha delle sue specificità molto particolari, perché è una foresta pluviale, è una foresta che vive perché c'è la foresta, ci sono gli alberi, c'è la pioggia, si crea l'umidità, c'è tutto un ciclo che permette alla foresta di continuare a essere rigogliosa, a crescere naturalmente, e quindi è importante perché non solo crea un clima particolare nell'Amazzonia, ma interferisce col clima globale di tutto il pianeta. Quindi quello che succede nell'Amazzonia, nonostante sia molto lontano da noi, nonostante sia una realtà molto diversa da noi, c'entra tantissimo con quello che sta succedendo da noi, e prima lo accennavo a Massimo e ci arrivo, ed è i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Tutti siamo esausti dopo questa estate che è, lo ricordo, lo hanno detto l'altro giorno tutti gli esperti internazionali, che è l'estate più calda di tutti in assoluto degli ultimi 150 anni, e che la prospettiva sia che ci saranno estati, se non così, anche peggio di così le prossime estati, perché è entrato in crisi un meccanismo globale che regola il clima anche da noi, e a questa crisi è stata provocata anche perché in Amazzonia arriviamo dunque, che è una grossa parte del nostro libro, per far vedere quanto di fronte a questa bellissima risorsa naturale, immensa, gigantesca, sono in atto delle distruzioni, perché adesso lo lascio dire a Eric, ma di questa foresta amazzonica che rappresenta il 40% di tutte le foreste esistenti in tutto il pianeta Terra, è concentrata lì, è in gravissimo pericolo, è stata deforestata in buona parte, ci sono interessi economici fortissimi, e quindi tutto sta degenerando, e questo contribuisce a mettere in discussione il clima dell'Amazzonia, e quindi a mettere in discussione il clima globale. Finisco solo ricordando a chi lo sa, è una celebre frase di un matematico e meteorologo che si chiamava Edward Lorenz, americano, che nel 72 diceva, si poneva questa domanda: può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Cioè, lascio a voi l'interpretazione di questa frase.
1: Rende benissimo l'idea, questo concetto. E io mi permetto un pochettino di aggiungere che immaginare che sia grande, e lo ripeto sempre, noi lo dobbiamo vedere guardando un mappamondo, perché abituati come siamo abituati a scuola a vedere una cartina piatta non rende mai l'idea di che come sono, perché insomma ne ho parlato qui spesso, questi microfoni non rende mai l'idea, perché le rappresentazioni grafiche piane insomma hanno delle loro specificità dovute a problemi tecnici eccetera, e però ci si rende conto benissimo quando si guarda un mappamondo insomma, e io invito tutte quante le persone a dargli un'occhiata, magari un mappamondo dove proprio indicato, come dire, con il verde tutte quelle che sono le parti verdi e le foreste. E poi un'altra cosa veloce che ci tengo a dire è che uno si immagina, dice, ma insomma è talmente grande, vuoi che effettivamente l'uomo riesca a fare danni, e invece tra un lato vero il disboscamento e dall'altro è dovuto magari al legnami, a tutte queste cose, e dall'altro il problema è che noi qua insomma siamo parecchio, come dire, sensibili a queste cose qua, il discorso dei pascoli e degli allevamenti, chiamiamoli intensivi, che sono ancora maggiormente deleteri, diciamo, se vogliamo così dare una definizione. Comunque dai, ho piacere che naturalmente continuiate voi un po' a illustrare il libro e magari a parlarci anche un po' così com'è la situazione attuale, insomma, sì, come ci siamo arrivati e qual è la situazione attuale.
3: Sì, se volete, ovviamente il libro l'abbiamo scritto appunto perché le persone, ripeto, le persone normali, non gli accademici, siano informati della realtà e della gravità. Abbiamo scritto appunto e aggiornato il libro. L'aggiornamento del libro ci è costato attualmente un anno e mezzo di altro lavoro, ricontattando, per fortuna trovandole anche molte vive, perché come dicevo il rettore ha 93 anni, Don Beppi ne ha 86.
1: Che non è scontato, si dice.
3: Non era scontato. Alcuni ministri che ero convinto di alcuni stati per avere informazioni nuove, ho detto chissà cosa sarà successo, invece per esempio il ministro dell'ambiente della Colombia, che è una donna, una bellissima donna fra l'altro di 86 anni, mi ha risposto subito per WhatsApp. Per fortuna in questo la comunicazione moderna, con anche i mali che ha, diciamo, certo, però serve ad avere vicino cose che una volta erano lontanissime. Però noi la cosa che abbiamo scritto, diciamo, è stata per documentare la situazione, documentare il legame con il clima, perché ricordo solo un dato: il solo Rio delle Amazzoni, che c'è scritto nel libro, ci sono molte mappe anche, ci sono circa 20 mappe proprio per far vedere a colpo d'occhio dov'è, dove sono le città, dove sono i fenomeni, dove sono i fiumi, dove sono le rocce, eccetera, eccetera, che abbiamo ridisegnato rispetto al libro originale, fra l'altro. Vabbè, comunque dico, un dato: il solo Rio delle Amazzoni scarica nell'oceano una quantità di acqua tale, sono miliardi di metri cubi, pari al 20% dell'acqua dolce del mondo. Dunque pensati che un solo fiume riesce, diciamo, a scaricare nell'oceano una quantità immensa di acqua. Figurarsi, diciamo, l'effetto che ha oltre al fiume, l'evapotrasporazione della foresta, che è fortissima, che genera dei fiumi, non solo quelli a terra, ma i fiumi volanti si chiamano, perché un'altra caratteristica dell'Amazzonia sono queste nubi che sembrano dei fiumi volanti e poi scaricano un'altra quantità enorme d'acqua, diciamo. Figurarsi appunto qual è l'effetto di questo, anche di un solo fiume, diciamo, sull'equilibrio meteorologico mondiale. Però noi, oltre a dare i dati, diciamo, e dare una documentazione semplice, leggibile, che riguarda gli argomenti, la storia, le città, la cultura, i problemi ambientali e le possibili prospettive future, diciamo, la cosa importante è che noi abbiamo tentato anche di fare un riassunto delle possibili soluzioni, diciamo, a questi problemi, soluzioni che siano comprensibili, che non dicano risolve tutto l'ONU o risolve tutto la Convenzione di Parigi o le grandi convenzioni col cambio climatico, no, ma anche far capire come per esempio è importantissima anche la cultura, ricordo che noi veneti in questo abbiamo un primato, cioè nelle ultime due biennali il padiglione italiano aveva al centro due grandi quadri, indovinate di chi erano? Di due Yanomami, che vivevano dove? Nella missione di Don Beppi, che è l'Alto Orinoco, che è appunto il secondo posto dove dicevo avevo vissuto io. Per cui la relazione nostra, anche il contatto fisico, la possibilità di vedere un contatto, diciamo, no? Di partecipare anche a nuove prospettive, anche di noi veneti, andando alla Biennale, adesso chiusa, diciamo, a vederla, sono molto, molto forti. Ma soprattutto siamo convinti che è giusto fare molte riunioni, è giusto fare molti eventi internazionali, uno dei quali ha partecipato anche, a cui ha partecipato anche il libro, è stata l'ultima COP, che era la COP 30, dove noi abbiamo vinto un premio nella parte culturale proprio sui saperi indigeni. E per fortuna il giorno in cui abbiamo vinto il premio è stato giusto il giorno in cui gli indigeni per la prima volta si sono fatti sentire in un'assise internazionale, hanno invaso i padiglioni a Belém in Brasile, compreso quello italiano, diciamo, dicendo senza di noi non deciderete nulla, che è stata una bella cosa, diciamo. È stato proprio il giorno in cui hanno premiato il libro che c'è scritto anche nella prima pagina, diciamo. E questo possiamo dire che anche la parte culturale serve a informare con una giusta informazione, perché a volte uno, per esempio, se capisce che l'Unione Europea, che è 15 anni che sta approvando una legge di salvaguardia, la UE, sulla Amazzonia e ancora non l'ha approvata, beh, ogni tre ore questo ritardo provoca un disboscamento pari a una superficie che è uguale alla città di Bruxelles. Per cui bisogna capire che lì bisogna anche fare pressione, aderire ai movimenti, interessarsi, perché il tempo gioca spaventosamente contro questo grande patrimonio, per dare un dato. E poi ci sono tutta una serie di cose interessanti che ultimamente gli indigeni si sono dichiarati con varie associazioni i guardiani della foresta, figuratevi, utilizzando anche i telefoni che si possono utilizzare in Amazzonia adesso con Starlink, per vedere, diciamo, di monitorare i cambiamenti, monitorare gli incendi, denunciare, diciamo, i guasti che vengono fatti ai cercatori d'oro, eccetera eccetera. Cioè le tecnologie moderne, per esempio, sì, l'introduzione di Starlink, con cui io parlo col Don Beppi, che prima dovevo andarci invece in aereo, farmi 12 ore, poi 3 ore per andare da lui, eccetera eccetera, invece si possa parlare direttamente, ha ovviamente anche un contraltare. Cioè Don Beppi mi ha passato un giorno un indigena Yanomami, e lui mi faceva da traduttore, e mi hanno detto appunto che purtroppo i telefonini rimbecilliscono i giovani Yanomami, perché sanno che possono...
2: Non solo, anche quelli italiani.
1: Qua noi siamo già a buon punto, diciamo.
3: Passano molto tempo a parlare con la fidanzata invece che magari a fare cesti tradizionali per dare sostentamento alla comunità. C'è anche il negativo, però c'è anche, come ho dimostrato, c'è anche il positivo.
1: Beh, certo.
2: Io dicevo... suggeriva a Massimo di dare un po' di numeri, perché per rendersi conto di quello che sta suggerendo. Però aggiungo una cosa che Eric si è rimesso a dire: questo padre Don Beppi, di cui ci ha parlato, c'è un suo intervento finale nel libro in cui racconta la sua esperienza con gli Yanomami. Sì. Chi vuole approfondire, basta che compri il libro. Lo ricordo per onor di cronaca che si può trovare in libreria o comprare via internet. L'editore è Delfino e si intitola L'Amazzonia, labirinto verde. Ecco, arriviamo ai numeri. Faccio velocemente, perché Eric ha accennato, io vi do un po' le percentuali. Bene, allora, abbiamo parlato prima della grandezza immensa di questa realtà che è l'Amazzonia. Per darvi un po' i numeri della distruzione che è in atto, purtroppo, perché come raccontiamo noi nel libro, quando è arrivato l'uomo bianco purtroppo ha verificato la grande quantità e varietà di risorse naturali che esistono in Amazzonia sopra la terra e anche purtroppo sotto la terra, sto parlando dell'oro e di altri minerali preziosi,
3: petrolio.
2: Ecco, quindi per farla breve, l'ultima statistica che possiamo prendere è quella dal 1970 ad oggi, quindi vuol dire 50 anni, sono stati distrutti solo nella foresta amazzonica brasiliana, che ricordo è quasi il 70% dell'intera foresta amazzonica, 760.000 metri quadrati di foresta, che ricordo che l'Italia è 360.000 chilometri quadrati, quindi in 50 anni sono state distrutte una superficie di foresta grande quanto due volte l'Italia. Ok, ora si dirà l'Amazzonia è tanto grande, è grande come l'Europa, vabbè, però se andiamo avanti di questo passo, perché appunto le statistiche dicono che con questo ritmo noi, questo lo dicono gli studiosi che usano anche i modelli matematici per calcolare questo, nell'arco dei prossimi 25 anni rischiamo di tornare al punto di non ritorno. Cosa significa? L'Amazzonia, a colpo d'occhio, che si guardi da camminandoci dentro, che non è facile, dove c'è l'Amazzonia selvaggia, o guardandola dall'alto, che ci si rende ancora conto, meglio conto, è una grande superficie verde, rigogliosissima, alberi giganteschi, piante di tutti i tipi che crescono nel sottobosco, eccetera. Uno crede che questa terra sia una terra rigogliosa. Bene, invece, se noi eliminiamo gli alberi, la vegetazione che coprono questi terreni, la terra che resta è una terra arida, priva di minerali sufficienti per renderla coltivabile, per renderla e quindi cosa significa? Che nella misura in cui si distrugge la foresta, si tagliano gli alberi o si bruciano, crea un'ulteriore fascia di deserto. Certo. Ecco, che trasforma la foresta in una savana praticamente. Sì.
1: Io
2: senza
1: credo
2: nessun
1: che
2: altro.
1: Così, poi voi magari mi darete conforto, diciamo, che sia in qualche modo quasi imprevedibile cosa possa succedere, perché sappiamo che a volte queste cose qua non sono mai lineari, taglio un po' di foresta, a volte si arriva a un certo punto in cui crescono in maniera iperbolica, per cui ci sarà questo, diciamo, un punto di non ritorno, come hai accennato, che effettivamente non sappiamo bene che problematiche, soprattutto riguardo al verde, siamo d'accordo, poi anche il discorso animali.
2: Conseguente, certamente, cioè, la sparizione della foresta sparisce anche uno degli ecosistemi, e cioè per la presenza di tipi di animali e di piante più favolosi del mondo, e quindi non si distrugge solo il verde ma anche la foresta, ma si creano anche dei problemi molto grossi dal punto di vista ambientale, come ha detto nel globo, perché dovete immaginare che essendo una foresta pluviale c'è un grande l'acqua che cade dal cielo, cade nei fiumi, cade nella foresta, poi una parte va nel mare con i fiumi, Rio dell'Amazzoni e quasi un migliaio di affluenti, ricordo, a un migliaio di affluenti il Rio dell'Amazzoni, ma cade anche nella foresta, c'è il sole, l'acqua rievapora, ritorna in cielo e poi ricade a terra, quindi c'è tutto questo ciclo. Okay. Se tu tagli la foresta, questo ciclo si interrompe, e quindi anche il contributo che dà l'Amazzonia dal punto di vista dell'umidità al clima globale è fortissimo, ma un altro contributo fondamentale, vorrei dirlo per non dimenticarmi, è quello che gli alberi, come può spiegare qualsiasi professore di geografia, di biologia, eccetera, gli alberi hanno un grande dono rispetto ai problemi che abbiamo oggi nel nostro pianeta per colpa nostra, e cioè noi emettiamo un sacco di anidride carbonica, che in chimica si dice CO2, cioè una molecola di carbonio e due molecole di ossigeno. Questa CO2 è quella che provoca l'effetto serra, è quello che provoca l'aumento delle temperature con tutto quello che ne consegue. Bene, gli alberi hanno questo grande potere, assorbono l'anidride carbonica, cioè assorbono il CO2, si tengono il C, che è il carbonio, per crescere la materia dell'albero, e buttano fuori, eliminano l'ossigeno che avevano aspirato insieme al carbonio. Quindi se noi tagliamo l'albero, cosa, ci facciamo un doppio danno, perché se l'albero non c'è più, non assorbe più l'anidride carbonica che altrimenti resta nell'atmosfera, e inoltre non ci restituisce più ossigeno di cui abbiamo bisogno. Ecco, quindi questo fa capire molto bene. Una delle cause fondamentali, e finisco, do la parola, è gli allevamenti di bestiame, come diciamo dal punto di vista quantitativo. Ricordiamoci che il Brasile oggi è il più grande esportatore, macellatore e esportatore di carne bovina al mondo. Quindi in Amazzonia gli allevamenti hanno sono allevamenti con decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di animali. Avevo qua una notizia che adesso dovrei trovarla, ma naturalmente per fare un allevamento tagliano gli alberi e lasciano pascolare il bestiame, o magari impiantano
1: soia,
2: fanno coltivazioni industriali di soia, mangime, che anche per fare il mangime per gli animali, no. E quindi questo crea un altro clima. Ecco.
1: Per non parlare poi dell'utilizzo dell'acqua per gli animali o per tutto quello che riguarda l'irrigazione o quant'altro. Sì. E in questi microfoni diciamo siamo ben coscienti, per cui ci diamo nel nostro piccolo da fare per quel che riguarda con i gas, con i gruppi di acquisto, insomma, in modo da cercare, insomma, come, non dico contrastare perché magari è una parola grossa, insomma, però nel nostro piccolo ci illudiamo di poter contribuire, insomma, a fermare, non so se fermare sia la parola giusta, questa problematica. E, certo che magari oramai ce lo sentiamo ripetere sempre queste cose qua, però non riusciamo a capire se effettivamente c'è qualcuno che si stia, come dire, attivando per cercare di fermare questo. Adesso magari non so se poteva essere un argomento da poter aggiungere qualcosa.
3: Beh, se volete c'è una testimonianza concreta, è quella che uno potrebbe... Noi abbiamo anche i video del novembre del 2025, durante appunto la COP30, in cui l'ente che si chiama Sacha, che è una parola indigena che vuol dire terra, appunto, che è quello che ci ha premiato a noi, che ha premiato il libro.

0: dello sviluppo che abbiamo visto. Perché le cose da fare sono su due campi, diciamo, sul campo internazionale, cioè andare avanti, non so, appoggiare Lula, diciamo, per esempio, negli interventi che sta facendo anche di finanziamento per la salvaguardia della foresta tropicale. Protestare per esempio in modo che le COP sul clima vadano avanti e l'Italia prenda una posizione chiara, perché l'Italia purtroppo anche a Belém non ha preso una posizione chiara, ci sono stati altri stati che hanno preso una posizione molto più chiara. La dichiarazione finale l'Italia non l'ha votata. Uno dice: come, ostrega, stiamo qua a parlare cosa possiamo fare e il nostro governo non ha votato anche di provvedimenti piccoli? Protestiamo, oppure presso i nostri politici, nelle parti culturali, nelle università, portiamo avanti la necessità invece di fare, e fare subito, non fra 20 anni, perché si è visto che il tempo ci gioca contro. Però volevo sottolineare che il libro stavolta gli abbiamo, alla seconda edizione, abbiamo aggiunto il titolo Anima del Mondo. Uno dice: cioè, come mai, per esempio? Perché? Perché abbiamo visto che il fatto, diciamo, o meglio, tutti i fenomeni, come direbbe anche l'UNESCO, anche immateriali, non materiali, che sono quelli, diciamo, riferiti al mondo della cultura, al mondo dello spirito, al mondo, diciamo, delle informazioni, sono estremamente importanti. Ecco che allora noi dobbiamo aiutare l'Amazzonia a riprendere la sua anima, per quello abbiamo messo Anima del Mondo. E tra parentesi, questo lo dice Don Beppi, che glielo chiederò quando lo vedo fra 3 giorni qua a Padova, perché adesso è in cura a Padova, appunto. No, anzi a Negrar, che è in provincia di Verona.
1: Di Verona, sì.
0: Di Verona. Che la il fatto, diciamo, di poter fare degli interventi, diciamo, può essere, si può spingere sicuramente dai due lati, come dicevo, sia dal lato delle comunità indigene locali, aiutandoli, andando là a fare gli esperti anche pagati dalle organizzazioni internazionali, dall'altro qui invece sul lato della politica in generale, dell'informazione e della cultura. Anche perché loro non sono, questo è stato una delle ultime scoperte che ha fatto, devo dire, anche Don Beppi, che ricordo, il Don Beppi, oscuro salesiano, come dice lui, nell'Amazzonia, ha lavorato con Jacques Lizot e Lévi-Strauss, forse il maggiore antropologo, cioè morto, diciamo, di scuola francese, che è stato parecchi anni, Lizot, l'allievo di Lévi-Strauss, che io ho anche incontrato quella volta che sono andato, che Don Beppi mi ha detto: "Toh, guarda Lizot." E io gli dico: "Beppi, fermalo, che così lo conosco anch'io, è un fenomeno mondiale." E me l'ha fatto conoscere.
1: Mai si poteva pensare.
0: Mai si poteva pensare. Ecco, per esempio, loro hanno portato alla Sorbona in Francia, diciamo, hanno tradotto, diciamo, la Bibbia in Yanomami, tanto per dirne un'opera enorme, hanno fatto un vocabolario loro, cioè hanno fatto tutta un'opera che è missionaria, ma è soprattutto anche culturale, diciamo. Certo. Cioè, voglio dire, anche la
2: forse li traviano con la Bibbia, no? Lo so, questo è discutibile.
0: No, ma sai perché? Perché io quando andai in Amazzonia, sì, vi ho essere chiari, quando io sono andato a Don Beppi, sono andato a vedere una missione, per esempio, purtroppo, di alcuni americani. Beh, la missione americana ha i suoi fedeli, diciamo, sempre gli Yanomami, gli aveva tradotto, gli faceva leggere, gli costringeva anzi a leggere la Bibbia in inglese. Io ho detto: ma siete pazzi, cioè, no, questo si chiama transculturazione.
1: Da quando?
0: Questo era nel 92 che mi successe questa roba. Sì. E loro giravano per questi villaggi con una motoretta e con il telefono, diciamo, ed erano vestiti tipo un astronauta, perché non fossero punti dalle zanzare. Don Beppi e io avevamo invece dei grandi manicotti, tipo quelli operai, diciamo, per non farci pungere le braccia. Ecco, sono atteggiamenti diversi che danno frutti diversi, come quello di far partecipare gli Yanomami alla Biennale di Venezia, dico, ecco.
2: Sì, no, anche perché spieghiamo, Eric,

0: l'uomo è arrivato in Amazzonia, diciamo nel 1500, ha cominciato nel 1500 dalla scoperta dell'America, di Cristoforo Colombo. Un poco dopo hanno cominciato a girare il continente, il nuovo mondo scoperto, hanno cominciato a vedere l'Amazzonia, e lì è cominciata quella che noi chiamiamo nel libro l'epoca dei conquistatori dell'Amazzonia, e quindi hanno cominciato a vedere che l'Amazzonia poteva essere sfruttata, come abbiamo detto, per i vari elementi, eccetera eccetera. E questo cosa ha provocato? Che negli ultimi 500 anni ci siamo noi, diciamo, l'uomo bianco cosiddetto, l'uomo civile, la civilizzazione, chiamiamola come vogliamo, ecco. Ma gli indios che abitavano l'Amazzonia, e ancora un po' ci abitano perché sono stati eliminati in gran parte, direttamente o indirettamente, ci vivevano da migliaia di anni. Bene, noi in 500 anni siamo riusciti a distruggere e a creare dei problemi anche per il futuro, per questa distruzione che abbiamo fatto, condensate in 500 anni. Loro che ci abitano da migliaia, decine di migliaia di anni, e noi lo dimostriamo perché nel nostro libro c'è anche un capitolo che fa capire come si è sviluppata il popolamento dell'Amazzonia, sono riusciti a viverci dentro, a sfruttare le sue risorse naturali, animali, piante, acqua, eccetera eccetera, senza distruggerla,
1: senza nessun, diciamo,
0: ed è questo che diceva Eric. E quando parliamo degli Yanomami, di certi, che gli indios non sono solo una cosa pittoresca, ah che bello, teniamo ancora il gran selvaggio con la corona di piume che così fa spettacolo. No, gli indios hanno una capacità di gestione dell'Amazzonia, di un sistema complesso e delicato come l'Amazzonia, che noi non abbiamo, ma non perché non la sappiamo, la sappiamo ma non vogliamo farla, perché a noi interessa, noi dico nel senso della civiltà, trasformare l'Amazzonia in un reddito, in un risultato economico, un problema che gli indios ti dicono: i soldi se si mangiano c'hai ancora fame dopo, i soldi, se invece raccogli un frutto o pianti qualcosa la pancia te la riempie.
1: Mi collego a quello che stai dicendo, Gianni, con una considerazione da un nostro amico da casa, grazie Mario: non solo disboscamento, Amazzonia, pure tanti uccisioni di indigeni. E questo qua,
0: prima, certamente, rispetto alla popolazione che esistevano prima dell'arrivo, diciamo, dell'uomo bianco, come abbiamo detto,
2: erano milioni. Sono massimo 1,5 milioni, massimo, non c'è un censimento vero, ma sono calati di un bel po', diciamo.
0: Ecco, adesso per consolarci un po', perché sennò dopo uno dice oddio che è tutto negativo. Ecco, per esempio, in Brasile da 8 anni c'è il Presidente della Repubblica Luiz Inácio da Silva, cosiddetto Lula, che è un ex operaio della Volkswagen. Io sono andato in Brasile la prima volta nell'82 e lui era in prigione perché c'erano i generali al potere in Brasile, c'era la dittatura militare che poi un po' alla volta è sparita. Ecco, lui è nato in quella situazione, faceva il sindacalista degli operai che facevano le auto della, certo, Volkswagen, non so se ve li ricordate. Bene, per fortuna c'è lui in Brasile, è presidente da 8 anni, adesso ci sono le elezioni e si è ripresentato e rischia di perdere, però può darsi anche che vinca, e vinca invece il figlio di Bolsonaro, che è quello che nei ultimi 10 anni ha fatto una distruzione pazzesca. Bene, Lula, arrivo dunque, Lula ha messo in moto tutta una serie di meccanismi, per esempio per quanto riguarda gli indios sta creando sempre più cosiddette riserve estrattiviste, cioè che sono quelle che proponeva, non so se vi ricordate, Sico Mendes, che era un grande sindacalista dei raccoglitori di caucciù dell'Amazzonia, i cosiddetti seringueiros, che diceva: l'Amazzonia noi non pretendiamo che di trasformarla in un museo intoccabile, l'Amazzonia si può toccare, si può sfruttare, ma bisogna saperla come sfruttare, e quindi sfruttarla ma senza ucciderla. Quindi ha detto: facciamo queste riserve estrattive in cui chi ci abita può usare le risorse della foresta ma senza abusarne. Lula sta facendo sempre più riserve estrattive che corrispondono anche a riserve indigene, cioè ci abitano anche indios, che in qualche modo riescono a proteggere finalmente gli indios dagli attacchi, dalle uccisioni dei cercatori d'oro, degli allevatori, dei disboscatori, dei cercatori di legname, dei trafficanti di coca e di altre droghe. Ecco, quindi c'è la possibilità di invertire questo purtroppo punto di non ritorno che ci sta davanti, che abbiamo detto prima. C'è la possibilità di intervenire. Io vorrei leggere, vi posso leggere una piccola frase che dice un grande antropologo e scrittore che...
1: Eccoci. Vedevo qui dal sommario, per esempio, il gioco di Curupira, piuttosto che qualche altro spunto. E cosa dite, Eric o Gianni? Come cosa?
2: I titoli che abbiamo messo a volte cercano di essere, diciamo, titoli che attirino anche. Curupira è un genio, è un nano deforme, tipico della mitologia amazzonica, che ha i piedi alla rovescia, diciamo. Cioè è un nano che fa parte, diciamo, come i nostri elfi, fa parte della natura, però se tu lo segui puoi andare a finire in qualche disgrazia. Per cui
0: perderti.
2: Per cui diciamo illustra i due estremi della foresta, diciamo, inferno o paradiso, diciamo, che sono sempre stati quelli che hanno caratterizzato la l'immagine della foresta. Però per esempio, nella prima versione, che è stato un po' il cuore della seconda versione, abbiamo speso molto tempo nelle ricerche presso i musei, nelle ricerche anche in internet, nelle ricerche in loco, nel parlare con le persone e anche a fare dei quadri che sono compresi nella seconda versione, anche per esempio di tutta la cronistoria dal 1500 adesso dell'Amazzonia. Un lavoro gigantesco che però è utile per capire quando è successo, chi c'è andato, chi era Sir Francis Drake, per esempio, il pirata inglese che poi ci rimise la testa per andare in Amazzonia perché aveva detto che aveva visto l'Eldorado ma non portò neanche un grammo d'oro alla regina e gli tagliarono la testa. Ecco, ci sono anche queste belle storie, diciamo, per cui ci sono anche delle narrazioni. Però una cosa anche importante è che noi abbiamo lasciato anche una finestra aperta nel libro, perché in questi ultimi anni sono successe in Amazzonia un sacco di cose, tipo con una tecnologia particolare degli archeologi russi, francesi e tedeschi, con collaborazioni di anche sudamericani ovviamente, soprattutto ecuadoregni e colombiani, diciamo, e alcuni brasiliani, hanno scoperto niente meno che nuovi 19.000 siti archeologici, no, 19.000, no, uno, che adesso, diciamo, c'è un programma per trovare queste nuove città, perché si tratta a volte di quelle cose che si negava che ci fosse in Amazzonia, mentre invece le città con le mura vere e proprie, molte volte di fango, ma attualmente nel sud dell'Ecuador hanno trovato addirittura delle costruzioni di pianta che sembrano quasi le piramidi, ma a pianta ellittica, diciamo, che sono ellittiche, cioè sono di pietra. Questo apre tutto uno scenario, cioè dice, ma sti indigeni dove andavano a prendersi a pietra, con chi commerciavano e cosa scoprono? Che in parte è contenuto qui dentro, ma in parte sarà un regalo a chi compra il libro, che c'è un sistema, poi collegandosi alla casa editrice, che ci saranno date le ultime notizie, che sono molto velocemente, diciamo, sul campo, diciamo. Gli indigeni amazzonici collaboravano e commerciavano e si sposavano, anzi, anche con principesse azzecche. Come ci andavano? Con delle gigantesche zattere che sono state scoperte 3 anni fa in Perù. Per dire che lì è una miniera di informazioni che può servire allo sviluppo umano, spirituale, ma anche tecnologico, anche nostro, diciamo, da parte di un'altra cultura. Senza parlare della mitologia, che loro, molti popoli lì, hanno una mitologia che possiamo paragonarla come minimo anche alla mitologia greca, che è assolutamente ignorata. E se la cultura può fare il vero salto quantico, diciamo, verso un futuro migliore, il bacino culturale amazzonico ci darà molte buone sorprese, basta salvarlo, ecco, questa è la
1: preservarlo, vero?
2: Sì, basta preservarlo e conoscerlo, ovviamente, perché c'è ancora molto da conoscere, diciamo.
1: E cosa possiamo aggiungere ancora, Gianni?
0: No, voglio dire, sì, rispetto a quello che ha detto Eric, il gioco di Curipira, cioè appunto l'Amazzonia è un paradiso dal punto di vista naturale, sicuramente noi ci siamo stati dentro, chi ci vuole andare se ne rende conto. Quando cominci a muoverti nell'Amazzonia, sto parlando dell'Amazzonia selvaggia, quella dove non sono ancora arrivate le città, dove non sono ancora arrivate le nostre strade, l'unico modo di muoversi è andare per i fiumi. Come ho detto, Rio dell'Amazzonia ha un migliaio di affluenti, quindi c'è una rete di fiumi grandi e piccoli incredibili, che è, praticamente sono le strade attraverso le quali gli indios si muovono dentro la foresta, perché camminare dentro la foresta, no, che è fatta soprattutto,
1: non si fa molta strada,
0: non si fa molta strada, e si vanno incontro a molti pericoli, e si scopre che la foresta è anche un inferno, che quindi è affascinante ma è anche pericolosa, ecco. D'altro canto, nella mitologia è strapiena di queste cose dell'Amazzonia. Quanti esploratori sono esistiti che sono andati a cercare chissà quale tesoro in Amazzonia, e spesso e volentieri sono morti. Facet, si parlava del mitico Eldorado, cioè nell'Amazzonia c'era una città in cui c'era talmente tanto oro che il re di quella comunità faceva il bagno in un'acqua piena di oro, e quindi quando lui veniva fuori era tutto coperto di oro, quindi Eldorado, il re dorato. D'altra parte c'erano anche altri miti. Perché si chiama Amazzonia? Perché si chiama Amazzonia? Amazzonia ci fa venire in mente le Amazzoni, cioè le donne guerriere cosiddette. E perché questo? Perché si dice che i primi missionari, i primi conquistatori che vedevano gli indios erano pressoché nudi, comunque avevano dei capelli molto lunghi, e quindi li hanno presi per donne, e quindi è saltato fuori questo nome del Rio delle Amazzoni.
1: Non la conoscevo questa versione.
0: Ecco, e quindi è piena di mitologia sicuramente, voglio dire. D'altra parte Eric diceva appunto, non sappiamo ancora bene la sua storia dell'Amazzonia, soprattutto se andiamo indietro col tempo.
2: Sì. Chi c'è sotto il Rio delle Amazzoni, che è profondo 100 metri? Alcuni dicono che c'è la Bessa Boiona, è un mitico anaconda lungo 80 metri, io ne ho visto uno lungo 27, però gli indigeni mi continuavano a assicurare che là sotto c'è questo qua, che è un dio mostro, diciamo, che è lungo 80 metri, un'anaconda.
0: Ecco, volendo contribuire, perché prima Massimo ci poneva questa domanda, perché uno si domanda, vabbè, ma io nel mio piccolo, così lontano, cosa posso fare per in qualche modo invertire questa tendenza, a fare in modo che sì, la foresta si può anche sfruttare, però bisogna sfruttarla e in modo adeguato, senza distruggere, magari imparando dagli indios, che hanno una cultura e una tecnologia antichissima e avanzatissima rispetto alle nostre. Ci sono molte organizzazioni non governative che lavorano in Amazzonia, cito WWF, Greenpeace e tante altre che adesso non mi vengono in mente, basta fare una ricerca e si trovano benissimo. Io volevo leggere un passo di Darcy Ribeiro, che è un antropologo, scrittore, è stato anche un politico, che ha scritto per la prima volta, che lo ha scritto nella prima edizione, quindi stiamo parlando di 40 anni fa. Noi abbiamo rimesso nella seconda edizione perché ci sembra comunque attualissimo. Io l'ho conosciuto personalmente, ha scritto anche molti libri sugli indios dell'Amazzonia, e sintetizza così quello che possiamo fare noi oggi. Si sta finalmente facendo strada la coscienza che terre, mari e cielo, isole e continenti, foreste e deserti, piante e animali e l'uomo, tutti si integrano in un'interdipendenza simbiotica, e che tutti e ciascuno dipendono da tutti e da ciascuno. L'Amazzonia è il massimo esempio di questa complessa interazione, e sebbene molto impoverita da 5 secoli di civiltà, essa è ancora il serbatoio genetico più ricco di tutto il pianeta. Sta all'uomo non mandare in fumo questo giardino della terra, che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro. potremmo non avere a disposizione un'altra riserva di vita come quella dell'Amazzonia, se domani questa dovesse essere messa in pericolo. Anche per questo è giusto ed è indispensabile che la gente sappia, si indigni, intervenga, come è avvenuto anche di recente. Solo così sarà possibile correggere le scelte di chi decide e finora si è mostrato indifferente alle voci di chi questo potere non ha. Mi sembra che sia molto chiaro,
1: molto eloquente
0: il messaggio.
1: Molto, molto eloquente, direi che dà perfettamente l'idea. Va bene, va bene, va bene. Niente, allora io farei così. Ricordiamo Amazzonia, Labirinto Verde e Anima del Mondo come sottotitolo. Sì. Questo libro scritto da Favalato Gianni, giornalista, dal professor Eric Trevisiol, è un libro che non potevano non mancare anche delle foto e delle immagini, visto che naturalmente l'argomento ha sicuramente insomma necessità di questo. E possiamo fare una cosa, magari ci diamo appuntamento, così se abbiamo modo eccetera, anche da parte vostra in un prossimo futuro, così per approfondire qualche altro aspetto. E, beh, vedo qua è composto da 8 capitoli e tante altre cose. Poi va bene naturalmente la biografia e quant'altro. Va bene, direi appunto oggi di salutarci e magari, anzi no, facciamo una piccola pausa musicale e poi magari ci salutiamo con un po' più di calma. Aspettate che vedo che cosa arrivo. Eccolo qua.

0: Eccoci ritornati, Radio Gamma 5. Vi dicevo, qui in quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trovisioli. Abbiamo parlato per questa oretta per quel che riguarda il discorso Amazzonia e naturalmente rimandiamo al libro. E, come dicevo, magari salutiamo così le persone da casa e eventualmente ci diamo anche appuntamento per un'altra occasione. Vedo Gianni, mi hai fatto dono di un libro, Addio all'Italia, è sempre in qualche modo collegato, vero, per quel che riguarda il mondo dell'America Latina.
1: Se qualcuno interessa, c'è questo mio romanzo che si intitola Addio Italia e racconta una cosa che purtroppo tanta gente non sa o non vuole sapere, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè quindi tra il 1880 e il 1920, sono andati in Sud America 14 milioni di italiani, 14, di questi 14 milioni 3 milioni e mezzo erano veneti e trentini. Ecco, il libro racconta questa avventura. Perché tutta questa gente è andata in Sud America, in particolare in Brasile? Com'è stato? Perché è andata lì? Perché l'Italia appena fatta unita, perché ricordiamo 1880 l'Italia unita era appena stata fatta, ha lasciato andare via tanta gente così? E qualcuno dice, forse il benessere di oggi dell'Italia è anche il merito di tutta questa gente che se n'è andata via dal nostro paese all'epoca, come ad oggi altre persone vanno via da altri paesi e magari vengono da noi. È un libro interessante perché ci fa riflettere sulla nostra storia e forse ci fa capire meglio l'attualità.
0: E mi collego anche un attimo, guardate che Atuca Indio Guaraná, che è stato anche alla radio, ha detto che se noi entrassimo in foresta dopo 5 minuti siamo già morti. Beh, mi sembra che sì. mi sembra che l'abbiamo ricordato anche noi qua.
2: Io in Venezuela non sono morto, ma sono tornato con diabete, diciamo, una volta per un'infezione di dengue che poi ovviamente si è assommata a una familiarità, mio padre era diabetico, diciamo, certo. Però l'inferno dell'Amazzonia l'ho provato sul mio corpo, diciamo, beccandomi alla fine il diabete proprio in uno di questi viaggi dove la foresta non era per nulla semplice, insomma.
0: Magari dopo molti anni comunque che frequentavi hai comunque, diciamo, avuto questa esperienza, diciamo così.
2: Sì.
0: Va bene. Ok, allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento magari in un'altra occasione.
2: Benissimo.
0: Volevo farvi conoscere anche un nostro giovane, come dire, e spero giovane ascoltatore. Com'è che ti chiami? Vieni pure.
3: Mi chiamo Pavel.
0: Di dove sei? Raccontami qualcosa, Pavel.
3: Sono dalla Bielorussia, ho 12 anni e vado in seconda media.
0: E dove abiti, scusami?
3: Qua a Padova.
0: Ah, Padova, proprio città? Ah, va bene. E che scuola frequenti, così salutiamo un po' i tuoi amici?
3: Allora, frequento la Donatello e saluto i miei genitori e anche i miei compagni di classe,
0: va benissimo. Grazie Pavel, mi è fatto piacere e conoscerti, magari chissà che altre occasioni ci saranno ancora. Va bene. Io saluto tutti quanti, 2 minuti e una piccola pausa e poi torniamo.

Ecco, piano piano ritorniamo. Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi dicevo, in questo sabato 12 settembre 2026. Vediamo se riesco a. C'era Alfredo Bellucco che però non vedo collegamenti. Magari provo a rimandare un messaggio, vediamo se riusciamo a collegarci. Un attimo solo.

0: Va bene, dicevamo, aspettiamo se eventualmente c'è qualche comunicazione da Alfredo Bellucco. Va bene, allora facciamo così, mancano gli ultimi minuti, vediamo di che cosa vi posso mai... sì, come di consueto tengo l'ultima parte per un po' condividere con voi le cose che mi hanno sì, colpito, se vogliamo così, durante la settimana. Ringrazio, aspettate che mi sono presso Stefano da Vicenza, vero Stefano di Vicenza, che mi ha ricordato, aspettate che lo troviamo, e questo è il nostro Silver, vediamo se riesco a trovarlo. Sì, questo qua credo che... Quanto ci costa davvero l'immigrazione? Vediamo se... oppure anche chi scrive il copione, vero Stefano? Vediamo se riesco a trovarlo. No, no, dai. Allora, proviamo a sentirlo. Vediamo se riesco a sentirlo di qua. Aspetta voglio provarci. Allora. No, perché non mi funziona? No, non riesco. No, niente. Non riesco a farlo ascoltare. Vabbè. Chiedo venia, è colpa mia. Poi ancora. Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo, beh, questo qua credo che sia neanche degno di essere ascoltato. Poi vediamo ancora. Eccolo qua. Anche fermo spento, questo cos'è? Alcune smart TV registrerebbero le conversazioni in casa. E credo che qua ci sia poco da essere.
1: E ciò che per i più svegli era già un sospetto, ora è diventata certezza. Alcune smart TV registrerebbero conversazioni in casa anche a schermo spento. Non so se avete capito, le televisioni di ultima generazione che si chiamano smart TV, che si collegano a internet, eccetera, registrano le conversazioni. C'è stata un'indagine indipendente realizzata dal canale YouTube Gamers Nexus, che insieme ad altri esperti di sicurezza informatica hanno dimostrato che i microfoni e le telecamere delle TV restano in funzione anche quando lo schermo è spento o in modalità di riposo. I file audio vengono memorizzati dal dispositivo e inviati all'azienda tramite internet. Se la TV viene scollegata dalla rete, salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. E attenzione, per questo motivo non vi fanno più togliere la batteria dal cellulare, rimane sempre lì, proprio perché anche i cellulari, quando sono spenti, continuano ad avere delle attività. Viene aggiornata l'ora, eccetera. Quindi attenzione! Chissà che anche i cellulari spenti non facciano la stessa cosa. L'ANSA ci fa sapere che al quotidiano britannico Times alcuni esperti di diritto tecnologico hanno spiegato che trasformare le case in luoghi sorvegliati è ormai una pratica molto comune tra tutti i grandi produttori di televisori moderni. Pur essendo inquietante, questo non sorprende. Ci preoccupiamo da tempo delle capacità di ascolto delle smart TV. Queste le parole di Paul Bernal, che è professore di diritto dell'informazione al Media. È sempre stato un disastro annunciato. Oltre a registrare i suoni, i televisori di LG, oggetto dell'indagine, analizzano le reti Wi-Fi domestiche per individuare quali altri dispositivi, come telefoni cellulari o orologi smart, sono collegati per creare un profilo della famiglia. Un sistema normalmente usato anche da altri marchi, anche se i test hanno rivelato che dopo aver dato un normale comando vocale alla TV, il microfono resta acceso di nascosto per altri 10 o 15 secondi, registrando tutte le parole dette nella stanza. Per i ricercatori le informazioni raccolte vengono gestite da LG AD Solutions, il reparto che si occupa di pubblicità per l'azienda. Lo studio ha inoltre rilevato dei problemi di sicurezza nel software che potrebbero facilitare l'intrusione degli hacker. Avete capito? E questo è quanto, ma state tranquilli che andrà tutto bene. Ogni cosa che fanno è solo per il nostro benessere, per migliorare la nostra vita. Voi che idea vi siete?
0: Se ne avevamo qualche dubbio, credo che questo ci contribuirà a farcelo passare, vero? Allora, salve architetto, che musica bellissima, la può postare sul canale Telegram per favore? Certo Luisa, brava, hai fatto bene a farmelo memoria. Patrizia ci scrive: buongiorno Massimo e così anche tutti gli altri ascoltatori, ripeteresti titolo e autore della casa editrice del libro sull'Amazzonia? Grazie. Amazzonia, labirinto verde, col sottotitolo Anima del mondo, autore Gianni Favarato, Eric Trevisiol, casa editrice editoriale Delfino. È un bel libroccione, bello, bello, bello tosto, bravi, bravi davvero. Poi ancora, più che smart la chiamerei Big Brother TV, pure gli orologi origliano, io ho ancora il mio della prima comunione quasi 50 anni fa, credo che questo, che quello origli poco, vero Stefano? Grazie. Va bene, va bene, va bene, sentiamo qualcos'altro che vi potrei farvi ascoltare. Cos'è questo, no? Ah, sì, la triste, beh, sì, d'altronde è morta, 78 anni, Emma Bonino. Vabbè, magari aspettate che comunque ascoltiamo un attimo anche questo.

0: è deceduta all'età di 78 anni Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministro della Repubblica e storico volto del Movimento Radicale Italiano. Nel 2015 aveva dichiarato di avere un tumore al polmone sinistro che l'aveva costretta ad una lunga cura. 8 anni dopo, nel 2023, dichiarò di aver sconfitto la malattia, ma nonostante ciò, in seguito è stata ricoverata più volte per problemi respiratori e difficoltà metaboliche. Durante uno dei ricoveri ricevette la visita di Papa Francesco. In questi giorni era ricoverata in ospedale e ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed era stata trasferita in una clinica privata. Poi il peggioramento ed infine il decesso. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Questo è il messaggio di cordoglio dei radicali. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. E ha fatto inoltre tantissime battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l'autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere fino alla fine. Aveva anche lottato per la liberalizzazione delle droghe. Non c'è battaglia sui diritti civili che negli ultimi 50 anni lei non abbia sostenuto, al fianco dell'altro grande pilastro dei radicali italiani, Marco Pannella. La prima volta è stata eletta a 28 anni alla Camera nel 1976 tra le fila del Partito Radicale. 3 anni dopo diventa parlamentare europea e inizia a battersi per i diritti dei paesi dell'Europa dell'Est, impegnandosi poi per la creazione di una Corte Penale Internazionale divenuta realtà solo nel 2002. Per tutti gli anni 90 sostiene con forza anche campagne internazionali contro i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e in Ruanda e per la moratoria sulla pena di morte sancita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007. È stata promotrice di diversi referendum nella sua carriera, a partire da quello sull'aborto. È stata diverse volte ministro del Commercio Internazionale e delle politiche europee nel secondo governo Prodi dal 2006 al 2008, poi dal 2013 al 2014 ministro degli esteri sotto il governo Letta. Per 7 volte eletta alla Camera e 2 al Senato, ha sempre fatto parte di coalizioni di centro-sinistra, tranne quando nella 12ª legislatura, tra il 94 e il 96, si è seduta tra i banchi del centro-destra. Il 10 aprile 2021 si era vaccinata col vaccino AstraZeneca, aveva pubblicato la foto e aveva scritto: «Ho appena fatto il vaccino AstraZeneca, sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri». Peccato però che ad aprile 2021 era già noto, attraverso i bugiardini dei vari vaccini, che non proteggevano dal contagio. Sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Ora lascio la parola a voi, chiedendovi di non esagerare nei commenti. Voi che idea vi siete fatti?
1: Ecco così, insomma, come è nostro costume, quando sì, insomma, mi astengo da aggiungere qualcos'altro. E sì, il nostro amico 169 mi ricorda che è Sena venduta ai sionisti. Sì, diciamo che anche per quel che mi riguarda, se vogliamo essere così, anche la questione degli aborti non è che da parte mia sia particolarmente ecco, vabbè, non aggiungo altro. Eccolo qua, perfetto. Guglielmo da Limena mi dice e parla di 10.000 bambini con l'aborto da parte della Bonino. Non vorrei aggiungere altro. Era parte del Bilderberg e si capiscono tante cose, mi sottolinea Mario. Vabbè. Ha svegliato il cancro e la stessa fine di Vialli, pur mi dice Stefano di Vicenza. Va bene così, dai. Ecco, diciamo che pur malgrado tutto va bene così. Aspettate che qualche altro minuto, ci tenevo a... venduta a Soros, mi dice ancora, Guglielmo. Ci tenevo, aspettate che mi sto perdendo, eccolo qua, ricordare la data dell'11 settembre, vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa, eccolo qua, vediamo, eccolo qua, arriva.
2: Israele è complice nell'11 settembre? È una domanda che molti si pongono da ormai 25 anni. Allora, diciamo subito che sul coinvolgimento di Israele non ci sono prove dirette, ovviamente. Ci sono però diversi indizi, anche pesanti, che portano a sospettare che Israele abbia avuto a che fare con questa operazione criminale. Vediamo prima di tutto se c'è un movente, perché senza un movente valido è inutile accusare chiunque. Allora, il movente nel caso di Israele c'è, perché ogni attentato che si possa attribuire al terrorismo islamico porta il mondo a odiare sempre di più gli arabi e rende quindi più facile per Israele massacrare i palestinesi sotto gli occhi di tutti. Tanto alla fine sono tutti terroristi, dice la gente, e quindi ben gli sta. C'è anche un altro vantaggio per Israele, che è quello di far capire agli americani che devono stare dalla loro parte, altrimenti gli possono capitare delle brutte cose. Questa non è una filosofia che ho inventato io, Ce l'ha spiegata lo stesso Netanyahu quando in un'intervista TV ha detto che lui già nel 1995 prevedeva la completa distruzione delle Torri Gemelle.
3: I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995 and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center.
2: Se il mondo non si dà una svegliata sulla natura suicida dell'Islam militante, ha detto, il prossimo passo sarà che l'Islam butterà giù il World Trade Center. Sei anni dopo, puntuali, 19 terroristi islamici lo hanno accontentato. È un profeta meraviglioso il nostro Bibi, no? Pensate che addirittura dopo gli attentati Netanyahu ha avuto la faccia tosta di dichiarare: l'11 settembre è stato un bene per Israele. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono e la battaglia americana in Iraq. Questi fatti hanno fatto pendere l'opinione pubblica americana a nostro favore. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle. È bello quando te le dicono in faccia certe cose, no? Non devi nemmeno fare la fatica di arrivarci da solo. Bene, abbiamo un movente, criminalizzare il più possibile il mondo arabo, e abbiamo un profeta eccezionale che riesce a prevedere un attentato di dimensioni colossali 6 anni prima che accada. Adesso vediamo se c'è un qualche tipo di legame fra Netanyahu e il World Trade Center, perché lui di certo non poteva andare personalmente a mettere gli esplosivi nelle Torri Gemelle, no? Ci voleva qualcuno che avesse l'accesso alle Torri Gemelle. Entra in scena Larry Silverstein. Ve lo ricordate, il buon Larry? L'uomo che era già proprietario dell'edificio 7 e che 2 mesi prima degli attentati si è precipitato ad acquistare il leasing delle Torri Gemelle? Facciamo un ripassino veloce, perché una cosa è sentirsi raccontare queste cose da me, un'altra è sentirle direttamente dalla sua voce.
4: A quel punto la proprietà delle torri gemelle si ritrovò fra l'incudine e il martello. Da una parte non poteva più effettuare le manutenzioni senza dover affrontare anche i costi per la rimozione dell'amianto. Dall'altra non poteva far demolire gli edifici proprio per le grandi quantità di amianto che contenevano. L'unica possibilità che restava era di smontarle e portarle via un pezzo alla volta. Ma questo avrebbe comportato un costo talmente astronomico che nessuno ha mai nemmeno provato a calcolarlo. Fortunatamente per tutti, la situazione di stallo si sbloccò quando un imprenditore di nome Larry Silverstein, che era già proprietario dell'edificio 7, si offrì per acquistare un leasing di 99 anni sulle Torri Gemelle. Silverstein sembrava avere molta fretta di concludere l'affare. Pur essendo finito in ospedale per un incidente d'auto, chiese ai medici di sospendere la somministrazione di morfina per chiudere al più presto le trattative.
5: Down. The pain was terrible, but I brought everybody together, and that's when we framed our best and final bid.
4: Il 24 luglio 2001, Larry Silverstein festeggiò l'acquisto delle Torri Gemelle con una pubblica cerimonia.
6: Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11.
4: Per prima cosa, Silverstein stipulò una polizza assicurativa di 3,2 miliardi di dollari che coprisse anche l'eventuale distruzione completa delle Torri Gemelle. Dopodiché tornò regolarmente a lavorare, presentandosi ogni mattino nel suo nuovo ufficio alla Torre Nord.
5: And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown.
4: Ma l'11 di settembre, per sua fortuna, Silverstein non andò a lavorare. Nonostante avesse programmato un incontro d'affari alle Torri Gemelle, la moglie insistette perché lui andasse invece dal dermatologo.
6: The morning of September 11th, Silverstein was scheduled to have breakfast at the restaurant at the top of the North Tower. He canceled at the last minute at the insistence of his wife Clara, who wanted him to go see his dermatologist.
5: That particular morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I said, okay, yes, dear, I'll go.
6: Everyone who was in that restaurant that morning perished.
5: And then, just minutes later, received a telephone call that turned on a television set and witnessed this horrendous circumstance.
4: E così, alla sera dell'11 settembre, Silverstein si ritrovò in mano circa 1 milione di metri quadrati di spazio per uffici da ricostruire ex novo su uno dei terreni più redditizi e prestigiosi nel mondo. E siccome l'11 di settembre, in seguito agli attentati, era crollato anche l'edificio 7, Silverstein ha incassato altri 800 milioni di dollari dall'assicurazione per ricostruire un edificio che inizialmente era costato 400 milioni.
5: It's a much more beautiful building. It's a glass facade, allows the light to come in to the space. The views on four sides are phenomenal and the space looks magnificent.
4: Nel frattempo, tutto l'amianto delle Torri Gemelle è stato respirato dai cittadini di Manhattan e soprattutto dai soccorritori e volontari che hanno lavorato per mesi alla rimozione delle macerie e che oggi stanno morendo a centinaia, falciati dal mesotelioma e da altre malattie respiratorie.
2: Fra l'altro, una cosa che non sapevo purtroppo, l'ho scoperta dopo aver fatto il film, Silverstein aveva fatto fare il progetto del nuovo edificio 7 più di un anno prima dell'11 settembre.
5: Next thing you know, we've got the designs of a building. And the first design meeting was in April of 2000. And construction began shortly thereafter in 2002.
2: Avete visto? Lui fa fare il progetto del nuovo grattacielo nel 2000. Nel 2001 arrivano i terroristi che gli buttano giù quello vecchio e lui nel 2002 costruisce quello nuovo con i soldi dell'assicurazione. Cioè, qui è il caso di capovolgere il proverbio. Cioè, la sfiga è cieca per la gente normale, ma la fortuna ci vede benissimo per gente come lui. Vabbè, direte voi, Silverstein chiaramente era coinvolto nel piano, ma il fatto che sia ebreo non basta a collegarlo a Netanyahu. Ci sono milioni di ebrei che vivono e lavorano a New York, giusto? Giusto. Ma proprio Silverstein, ce lo racconta lui stesso, ha lavorato in stretto contatto con tutti i primi ministri di Israele fin dai tempi di Shamir, negli anni Ottanta.
5: I had the pleasure of working pretty much with every prime minister of Israel from Yitzhak Shamir forward.
2: E che lui e Netanyahu fossero grandi amici lo possiamo leggere in questo articolo di Haaretz uscito poco dopo gli attentati. I due sono stati amici fin dal primo mandato di Netanyahu come ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite. Per anni sono rimasti in stretto contatto. Ogni domenica pomeriggio, ora di New York, Netanyahu chiamava Silverstein. Avete visto che teneri? Si telefonavano una volta alla settimana i due piccioncini. Chissà cosa avevano da dirsi di così importante per stare in così stretto contatto. Un altro ebreo che è stato baciato dalla fortuna è Howard Lutnick. Oggi lo conosciamo tutti perché è il ministro del commercio di Trump, pesantemente implicato nel caso Epstein. Pensate, dopo aver dichiarato che conosceva Epstein solo marginalmente, si è scoperto che era andato addirittura a trovarlo nella sua isola con tutta la famiglia. Nel 2001 Lutnick era presidente della Cantor Fitzgerald, una importante società finanziaria che aveva sede nelle Torri Gemelle. Anche Lutnick, come Silverstein, andava tutti i giorni a lavorare alle Torri Gemelle, ma anche lui quel giorno è stato baciato dalla fortuna. Mentre oltre 600 dei suoi dipendenti sono morti nel crollo delle torri,

0: degli attentati alle Torri Gemelle l'11 di settembre, che prevedevano che gli attacchi sarebbero avvenuti. Quindi qualcuno in Israele sapeva in anticipo degli attentati. Che dite, saranno stati i terroristi islamici ad avvisarli? Poi, a proposito di gente che ha salvato la pelle, ci sono anche 200 dipendenti della Zim American Israeli Shipping Company, una società di trasporti israeliana che aveva sede nelle Torri Gemelle, ma che ha finito di traslocare altrove proprio una settimana prima degli attentati. Pensate che fortuna, erano lì dal 1973, cioè da quasi 30 anni, e proprio una settimana prima finiscono il trasloco per andare in un'altra sede. Quando si dice culo, ragazzi. Infine c'è la famosa vicenda dei cosiddetti israeliani danzanti. Mentre tutti i normali cittadini, nel vedere le torri che bruciavano, si angosciavano, piangevano e tremavano di paura, c'era qualcuno che esultava e si faceva dei selfie con le torri sullo sfondo che bruciavano. Da questo articolo di Fox News leggiamo: il New York Times ha riportato giovedì che un gruppo di 5 uomini aveva puntato delle videocamere sulle Torri Gemelle prima degli attacchi di martedì e che sono stati visti congratularsi fra di loro subito dopo. A vederli e a chiamare la polizia è stata questa signora che viveva proprio lì davanti.
1: It began when this woman was watching the Twin Towers burning from her apartment in New Jersey. She noticed three men on top of a van, posing for pictures with the towers burning in the background.
2: And I could see that they were like happy. You know, they didn't look shocked to me. You know, they didn't look shocked. I thought it was very strange.
1: The witness called police, who stopped the van hours later and arrested 5 men. All 5, it turns out, were Israeli. They were turned over to the FBI.
0: Quando li hanno arrestati, nel pomeriggio stesso, il guidatore del furgone ha detto alla polizia: siamo israeliani, non siamo il vostro problema. I vostri problemi sono i nostri problemi. I palestinesi sono il problema. Pensate anche qui che intuizione. Nessuno ancora nemmeno sapeva chi ci fosse su quegli aerei e loro avevano già capito che il problema sono i palestinesi. Poi 2 mesi dopo l'arresto sono stati rilasciati e rispediti in gran silenzio in Israele. L'FBI d'altronde ci ha assicurato che non avevano niente a che fare.
3: Sfumiamo, mancano pochi secondi e vi poi metto anche questo video che dura qualche altro minuto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E niente, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, niente, buona fine settimana. Ah, vi ricordo che c'è il gas, vi aspettiamo. Va bene? Chi ha ordinato e tutto quanto quello che avete da ritirare e chi insomma viene a fare un giro perché c'è una bella giornatina di sole. Ah, ciao ciao, alla prossima. Eccoci. Ci siamo, buongiorno, mi sono attardato 2 minuti per salutare qui tutti gli amici qua fuori. Oggi riprende il gas di settembre 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia appunto il sabato mattina fino alle 13. Tante cose da raccontarvi anche oggi, in particolare vi anticipo già che avrò due ospiti che ci parleranno per quel che riguarda il discorso dell'Amazzonia, presenteranno un libro. Il giornalista Favarato e il professor Eric Trevisiol. E questo lo avremo dopo le 11 come di consueto. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
4: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro. Da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò

0: un'altra, c'è solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: in cui una persona tossica smette definitivamente di avere potere su di te. Il momento in cui rifiuti di consegnarle la tua reazione emotiva. Trascorriamo anni a logorarci nel tentativo inutile di cambiare chi vive di manipolazione, calunnie e cattiveria, senza renderci conto che stiamo solo offrendo il combustibile ideale per alimentare il loro disordine. La regola fondamentale insegnata dal Buddha non richiede fughe disperate né conflitti estenuanti, ma una postura interiore così limpida e inespugnabile da far cadere ogni provocazione nel vuoto. Quando impari ad applicare questo principio, la negatività altrui perde consistenza senza sfiorare la tua pace. Scoprirai come blindare la tua mente e riconquistare la sovranità psicologica. Di fronte a un attacco verbale inaspettato o a una critica intrisa di malizia, l'istinto umano primordiale ci spinge quasi sempre a contrattaccare con la medesima ferocia. Sentiamo un calore improvviso salire al petto, la gola contrarsi e i pensieri affollarsi febbrilmente alla ricerca della replica perfetta che possa ristabilire la nostra dignità violata. Eppure, in quel frammento di secondo in cui cedi all'urgenza di rispondere, hai già consegnato le chiavi del tuo equilibrio nelle mani del tuo provocatore. Chi adotta comportamenti manipolatori vive di reazioni riflesse. L'individuo ostile lancia un'esca avvelenata sperando che tu la afferri con ansia, poiché il suo scopo non è chiarire un disaccordo o cercare un terreno comune, ma verificare se possiede ancora il potere di alterare il tuo stato d'animo. Se raccogli quella provocazione, ti trasformi nel burattino mosso dai fili invisibili della sua frustrazione, intrappolandoti in un ciclo vizioso di logoramento emotivo. Negli insegnamenti antichi si narra che quando una freccia ci colpisce, il dolore fisico della ferita iniziale è inevitabile, ma l'agonia prolungata nasce interamente dalla seconda freccia, quella che scagliamo da soli contro noi stessi attraverso il risentimento, l'indignazione e la ruminazione continua. Smettere di raccogliere l'attacco significa fermare la traiettoria di quella seconda freccia prima ancora che possa scalfire la tua mente. Puoi iniziare ad allenare questa vigilanza attraverso tre semplici passaggi interiori. Primo, riconosci il segnale fisico della tensione nel corpo, osservando come il battito cardiaco accelera senza identificarti con quell'agitazione. Secondo, concediti 3 secondi di pausa consapevole prima di emettere qualsiasi suono, creando uno spazio di scelta razionale tra lo stimolo ricevuto e la tua risposta. Terzo, ricorda a te stesso che l'aggressività altrui rappresenta un problema esclusivo di chi la manifesta, non un giudizio reale sul tuo valore. Spezzare questo automatismo richiede un coraggio profondo. Rifiutando di raccogliere l'esca, trasformi il conflitto in una scena priva di impatto, proteggendo la tua sacra lucidità. Quando decidi deliberatamente di non partecipare a questo gioco distruttivo, la rabbia altrui implode su se stessa per mancanza di attrito, restituendoti la piena padronanza del tuo spazio vitale. Esiste una regola fondamentale tramandata dal Buddha storico che ribalta per intero la nostra comprensione delle relazioni umane. Se non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata potrà mai ferirti. Quando subiamo un attacco verbale, la sofferenza che percepiamo non è generata dall'insulto in sé, ma dalla resistenza opposta, da quella costruzione fragile e fittizia che chiamiamo ego. È l'orgoglio ferito che grida vendetta, pretendendo di proteggere una reputazione illusoria davanti a persone che cercano solo disordine. Nel Majjhima Nikaya, Siddhartha Gautama illustrò questo principio attraverso l'immagine sublime della terra solida. Spiegò ai suoi discepoli che si possono versare sulla terra sostanze profumate o rifiuti ripugnanti e maleodoranti, ma la terra non proverà compiacimento per le prime né repulsione verso i secondi. Essa rimane immutabile, vasta e accogliente, totalmente incurante dei giudizi transitori di chi vi cammina sopra. Riconoscere l'assenza di un sé permanente ti conferisce la medesima maestosa invulnerabilità. Quando un manipolatore ti accusa ingiustamente, o tenta di sminuire i tuoi sforzi, sta indirizzando il proprio veleno contro la proiezione mentale che ha costruito sul tuo conto. Se smetti di identificarti rigidamente con quell'immagine esteriore, ti accorgi con disarmante chiarezza che non esiste alcun bersaglio reale nella stanza. Le sue parole taglienti attraversano lo spazio vuoto della tua coscienza senza trovare alcuna superficie su cui fare attrito o conficcarsi. Questa comprensione radicale non coincide con la passività o la fuga dalla realtà, bensì rappresenta il vertice dell'intelligenza spirituale. Il maestro Zen Dogen spiegava che la vera liberazione consiste nel permettere a ogni fenomeno di manifestarsi senza opporre barriere artificiali. Quando un individuo scorretto si accorge che le sue armi verbali colpiscono solo il vuoto, sperimenta un senso profondo di disorientamento, poiché la sua energia distruttiva perde slancio e ricade interamente su chi l'ha generata. Rimanendo trasparente e privo di vanità, trasformi ogni provocazione in un rumore lontano e insignificante, custode inattaccabile della tua autentica pace. Così facendo, ristabilisci un confine naturale che non necessita di asprezza, ma sorge spontaneo dalla pura consapevolezza della tua inviolabile indipendenza spirituale da ogni meschina influenza mondana del presente. Tacere deliberatamente nel mezzo di una disputa accesa richiede una forza d'animo infinitamente superiore rispetto a quella necessaria per alzare la voce o insultare. L'antica tradizione contemplativa custodisce il segreto della Ria Mauna, il nobile silenzio, inteso non come mutismo impaurito o rassegnata sottomissione, bensì come un'azione cosciente di suprema maestria interiore. Quando scegli di non alimentare la contesa, disinneschi all'istante la spirale distruttiva in cui l'altro sperava disperatamente di trascinarti. Le persone che vivono nutrendosi di conflitti cercano costantemente un contraddittorio per convalidare il proprio dramma interiore. Ogni tua spiegazione accorata, ogni tentativo logico di difenderti viene immediatamente manipolato, decontestualizzato e usato come nuova legna da ardere nel loro fuoco emotivo. Rimanere in una presenza quieta e impenetrabile toglie del tutto l'ossigeno a questo meccanismo, costringendo l'interlocutore a scontrarsi con il vuoto della propria aggressività. Il saggio indiano Bodhidharma dimostrò come una presenza immobile e priva di discorsi difensivi possa disarmare qualsiasi ostilità esteriore molto più efficacemente di mille argomentazioni razionali. Il silenzio consapevole funge da specchio implacabile, non offrendo alcuna sponda alla rabbia altrui, riflette fedelmente la miseria dell'attacco, rimandandola direttamente alla sua fonte d'origine. Per applicare questa nobile arte nelle tue interazioni quotidiane, puoi adottare tre risposte interiori. 1. Mantieni il contatto visivo con serenità e fermezza, comunicando senza proferire parola che il tuo spazio spirituale rimane del tutto inviolabile. 2. Lascia cadere a terra le frasi provocatorie senza tentare di raccoglierle, permettendo loro di esaurire la propria carica tossica nello spazio circostante. 3. Focalizza l'attenzione sulla solidità del tuo corpo e sulla distensione del respiro, evitando che la mente inizi a formulare repliche affannose. Abitare questo silenzio strategico disorienta chiunque tenti di manipolarti, privandolo del potere di condizionare le tue giornate. Riconquisti così il ruolo di custode sovrano della tua tranquillità, muovendoti nel tessuto sociale con la dignità regale di chi conosce l'inestimabile valore della propria pace. Senza bisogno di alzare barriere ostili, fai dell'imperturbabilità la tua guida suprema, trasformando ogni sterile tentativo di offesa in un'opportunità straordinaria per radicare ancora più a fondo la tua incrollabile stabilità d'animo nella tua vita. Nessun essere umano veramente sereno e in armonia con la propria interiorità avverte la necessità di ferire, calunniare o manipolare chi gli sta vicino. L'arroganza ostentata, le critiche corrosive e il bisogno compulsivo di controllo sono esclusivamente le manifestazioni esterne di un profondo incendio che divampa dentro chi le mette in atto. Quando una persona riversa fango sul tuo cammino, non sta compiendo un atto di supremazia, ma sta semplicemente mostrando il disperato tormento delle proprie afflizioni mentali, note nelle antiche dottrine come Klesha. Il venerabile maestro Thich Nhat Hanh utilizzava una metafora memorabile per descrivere questa circostanza. Se la casa del tuo vicino sta bruciando a causa della sua stessa imprudenza, rincorrerlo per insultarlo o pretendere spiegazioni mentre le fiamme divampano farà bruciare inevitabilmente anche la tua dimora. Il tuo compito prioritario ed essenziale deve essere sempre quello di proteggere e custodire il tuo spazio vitale, impedendo alle faville distruttive di oltrepassare la tua soglia. Comprendere questa realtà oggettiva dissolve istantaneamente il veleno del risentimento personale. L'aggressore non è un gigante invincibile, ma un prigioniero delle proprie insicurezze che tenta goffamente di placare il proprio bruciore interno cercando complici con cui condividere l'amarezza. Se scegli di rispondere con sdegno o rabbia, accetti di entrare nel suo rogo, finendo per consumare le tue energie spirituali più preziose. Guardare chi ti ostacola attraverso questa chiara lente di verità psicologica permette di mantenere una distanza di sicurezza inattaccabile. Non si tratta di giustificare condotte irrispettose, ma di riconoscere il pericolo ed evitare accuratamente di farsi trascinare nel baratro altrui. Lascia che l'altro gestisca le conseguenze del proprio fuoco emotivo senza offrire la tua legna al suo incendio. Dimorando in questa solida lucidità, preservi intatta la freschezza della tua mente, consentendo alla tempesta di esaurirsi spontaneamente lontano dal tuo santuario di calma. Questa nobile fermezza interiore spezza alla radice ogni dinamica di manipolazione tossica, offrendoti la certezza indistruttibile che nessuna fiamma esterna possiede l'autorità o la forza di intaccare la quiete profonda che hai saputo coltivare con cura e determinazione nel tuo animo risvegliato per sempre nella vita. Esiste una pericolosa distorsione spirituale che induce molte persone a confondere la nobile virtù della compassione con una sottomissione incondizionata alle angherie altrui. Nel percorso degli insegnamenti originali, Karuna non coincide affatto con il martirio psicologico, né impone di trasformarsi in vittime designate per placare l'inquietudine di chi ci circonda. Provare comprensione verso la sofferenza altrui non significa affatto offrirsi come terreno fertile per la proliferazione dei comportamenti distruttivi. La compassione autentica deve essere temprata dalla chiarezza del discernimento, possedendo la limpidezza e la durezza indistruttibile del diamante. La monaca buddista Pema Chödrön ricorda costantemente che praticare la saggezza esige il coraggio di stabilire limiti inequivocabili, poiché assecondare l'arroganza altrui non fa altro che accrescere l'illusione di chi la manifesta. Quando pronunci un fermo rifiuto a una dinamica tossica, non stai agendo con odio, ma stai interrompendo un ciclo perverso di dipendenza emotiva e manipolazione. Tracciare una linea di demarcazione solida rappresenta un atto di profondo rispetto verso la tua integrità e, al contempo, restituisce all'interlocutore la piena responsabilità delle proprie azioni immature. Nelle antiche iconografie della tradizione orientale, le figure che incarnano la protezione spirituale reggono spesso una spada a doppio taglio. Quell'elsa non viene impugnata per offendere, ma per recidere le illusioni e le catene invisibili che soffocano la mente. Custodire il proprio spazio interiore con confini d'acciaio permette di guardare il mondo con animo aperto, senza rischiare di farsi travolgere dal caos circostante. Impara a pronunciare le tue scelte con voce calma e risoluta, senza dilungarti in estenuanti giustificazioni che finirebbero solo per riaprire il confronto. Restituisci a ciascuno il peso dei suoi tormenti, evitando di farti carico di pesi che non appartengono al tuo cammino evolutivo. Preserva la tua quiete come un tempio sacro e inaccessibile. Quando unisci la benevolenza alla fermezza assoluta, diventi totalmente immune ai ricatti emotivi, camminando con dignità regale e proteggendo la purezza del tuo spirito. Questo equilibrio luminoso ti dona una libertà invincibile, consentendoti di prosperare serenamente e camminare intatto anche in mezzo alle più aspre maree relazionali di questa nostra complessa esistenza terrena, ordinaria attuale. Uno degli insegnamenti più folgoranti tramandati dai patriarchi della meditazione risiede nella capacità di trasformare la propria coscienza in uno specchio d'argento perfettamente levigato. Uno specchio collocato davanti al mondo riflette fedelmente qualsiasi sagoma gli si pari dinanzi, accoglie l'eleganza di un fiore prezioso così come la repulsione di un cumulo di rifiuti marcescenti. Eppure, la sua superficie non si innamora del profumo del fiore, né si macchia a causa della lordura dei detriti. Non appena la forma si sposta nello spazio, lo specchio torna istantaneamente terso, intatto e trasparente. Nel tessuto relazionale quotidiano, la mente non addestrata commette l'errore fatale di comportarsi come una spugna porosa, anziché come una superficie specchiante. Ascolti una calunnia, un sarcasmo mirato o un'allusione sgradevole e permetti a quelle vibrazioni tossiche di penetrare nei recessi più profondi del tuo animo, continuando a rimuginare per ore e alimentando il veleno dentro di te. Il sesto patriarca Huineng spiegava che la vera natura originaria è priva di polvere intrinseca e non offre appigli alla contaminazione esterna. Quando qualcuno riversa malevolenza sul tuo cammino, l'arte consiste nel registrare il fenomeno senza trattenerne alcuna traccia. Per integrare questo atteggiamento riflettente nelle tue giornate, prova ad applicare tre passaggi consapevoli. Primo, osserva i lineamenti alterati del provocatore come una semplice scena teatrale, senza lasciarti trascinare nel dramma. Secondo, lascia che le parole sgradevoli transitino nel tuo campo percettivo senza associarvi giudizi o formulare repliche nella testa. Terzo, visualizza la tua mente come un limpido specchio d'acqua che ripristina la propria quiete non appena l'oggetto si allontana. Adottando questa suprema maestria percettiva, sottrai all'individuo ostile la possibilità di avvelenare le tue giornate. Rifletti il disordine senza mai assorbirlo, lasciando che la negatività si esaurisca dove è nata. In questo modo, preservi intatta la tua nobile armonia, muovendoti nella vita quotidiana con passo saldo, mente lucida e un cuore costantemente purificato da ogni inutile scoria terrena. Cammina fiero e sovrano, custodendo questa chiarezza originaria come il bene più prezioso del tuo percorso spirituale, invulnerabile a qualunque sterile giudizio o temporanea tempesta relazionale del mondo moderno attuale. Tratteniamo legami invisibili con le persone tossiche attraverso fili sottili ma resistenti, fabbricati dalla nostra insaziabile sete di approvazione sociale. Quando permetti all'opinione altrui di determinare il tuo valore o l'umore della tua giornata, ti riduci a una marionetta manovrata dalle insicurezze di chi ti osserva. Se un individuo scorretto sceglie di diffamarti o criticare le tue intenzioni, la sofferenza nasce unicamente dal tuo disperato tentativo di raddrizzare la sua percezione distorta. Negli insegnamenti classici della saggezza orientale si descrive il continuo tormento provocato dai cosiddetti otto venti mondani. Il successo e la perdita, la lode e il biasimo, il piacere e il dolore, la fama e l'oblio. La mente non rischiarata dalla consapevolezza trascorre l'intera esistenza a inseguire l'elogio e a rifuggire il biasimo, diventando fragile ostaggio di qualunque giudizio esterno. Recidere questi legami significa abbandonare, una volta per tutte, la pretesa di controllare ciò che gli altri pensano sul tuo conto. Il maestro Zenban Keio Taku ricordava costantemente ai suoi studenti che scambiare la propria mente limpida e non nata per l'ira o il rancore altrui equivale a barattare un gioiello inestimabile con un pugno di pietre senza valore. Se qualcuno decide deliberatamente di fraintenderti, lascialo dimorare nella sua confusione senza sacrificare un solo istante della tua vita per convincerlo della tua onestà. La verità essenziale della tua esistenza non necessita di avvocati difensori né di continue giustificazioni per risplendere. Nel momento esatto in cui smetti di elemosinare il consenso degli altri, togli al manipolatore ogni strumento di ricatto emotivo. La sua aggressività perde ogni presa, perché non trova più un animo bisognoso di convalida su cui fare leva. Sperimenti così quella libertà assoluta e autentica che nasce dal sapersi bastare, camminando a testa alta e con passo fermo. Custodisci questa preziosa indipendenza spirituale, ricordando che la stima più nobile e pura è quella che maturi nel silenzio della tua coscienza risvegliata. Vivi stabilmente radicato in questa magnifica certezza, lasciando che il rumore del mondo scorra via come vento leggero, senza mai scalfire la regalità della tua profonda pace interiore eterna, presente oggi. Raggiungiamo la comprensione più elevata e trasformativa dell'intero percorso spirituale attraverso la realizzazione della vacuità, definita nei testi classici come sunyata. Questa dottrina fondamentale non allude affatto a un vuoto desolante o privo di vita, ma rivela la sconfinata spaziosità della coscienza pura, uno stato primordiale in cui ogni fenomeno appare, si trasforma e decade naturalmente senza possedere una natura solida e indipendente. Quando un individuo ostile scaglia ingiurie o tenta di manipolarti, lo fa confidando nella presenza di un bersaglio compatto su cui scaricare la propria rabbia. Se tuttavia impari a dimorare nella verità della vacuità, ti tramuti nello spazio aperto dell'atmosfera. Non esiste alcun punto d'impatto dove il veleno possa attecchire o sedimentare. Nessuna lama terrena può tagliare lo spazio e nessun fango può macchiare il cielo infinito. Il venerabile filosofo Nagarjuna spiegava che quando si comprende l'insostanzialità di tutti i fenomeni condizionati, l'intero edificio della sofferenza crolla spontaneamente. L'attacco verbale, la persona malevola e la ferita stessa si rivelano come riflessi passeggeri privi di consistenza autonoma, incapaci di scalfire la tua vera natura. Abitare questa spaziosità trasforma ogni provocazione in una brezza leggera che muore nel silenzio. Per sperimentare questa inaccessibilità nella tua vita pratica, coltiva tre riflessioni quotidiane. 1. Osserva l'insulto come una semplice vibrazione acustica passeggera che scompare nell'aria senza lasciare segni. 2. Visualizza la tua mente come uno spazio infinito e trasparente, del tutto inafferrabile per qualsiasi cattiveria. 3. Dimora nella pura presenza silenziosa, sapendo che la tua sacra essenza non può essere sporcata dall'odio. Dimorando nella vacuità, disinneschi sul nascere ogni forma di tossicità relazionale, diventi totalmente inattaccabile, muovendoti nel mondo con la grazia, la libertà e la suprema serenità di chi ha trovato il rifugio eterno e indistruttibile della propria pace interiore in ogni istante del suo prezioso cammino terreno. Nessuna tempesta mondana può turbare colui che riconosce la natura aperta e limpida del proprio spirito. Cammina sempre con questa incrollabile consapevolezza nel cuore, radioso e sovrano, libero da ogni vincolo illusorio e protetto dalla suprema maestà della tua immutabile quiete interiore per tutta la tua esistenza. Gestire le persone tossiche non richiede conflitti violenti né dolorosi compromessi con la propria dignità. Attraverso la regola fondamentale del Buddha, hai scoperto che il disarmo autentico nasce dalla dissoluzione dell'ego. Quando non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata può ferirti. Praticando il nobile silenzio, hai compreso come togliere ossigeno al dramma, custodendo la tua dimora senza farti bruciare dal rogo altrui. Con la fermezza adamantina della compassione e la purezza di una mente specchiante, impari a riflettere ogni dinamica ostile senza mai assorbirla, recidendo il bisogno di approvazione ed elevandoti nella spaziosità immensa della vacuità, diventi finalmente invulnerabile, custode sovrano del tuo equilibrio emotivo. La vera pace interiore non dipende dal mondo esterno, ma dalla determinazione con cui proteggi il tuo santuario quotidiano. Pensando alle sfide della tua vita, quale di questi insegnamenti senti il bisogno urgente di applicare oggi per liberarti dal peso del rancore?
1: La vera pace del mondo non dipende da quello che ti circonda, ma del tuo interiore. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche oggi vi ho fatto sentire questo bel audio, Cosa fare con le persone tossiche, la regola di Buddha, saggezza e rivelazione. Lo trovate, poi metto tutto quanto come di consueto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, WhatsApp in diretta, 334-7102-672, sms, WhatsApp in diretta, 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate più tardi come di consueto. E direi che possiamo procedere come di consueto. Due parole per quel che riguarda il meteo. Oggi è fatto un bel scroscione, vero? Questi giorni anche vento forte eccetera comincia a fare frescolino, quindi qua mi dà soleggiato per oggi, domenica parzialmente soleggiato, come così lunedì, martedì soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì pioggia, venerdì per lo più nuvoloso e sabato parzialmente soleggiato, quindi qui mi darebbe pioggia alla volta di giovedì. Temperature dai 16-18 gradi fino a un massimo di 26-28 gradi. Ci saremo accorti che tutto sommato ha cominciato ad essere bello freschetto di notte, vero? Ok, direi che per quel che riguarda il meteo ci siamo, quindi possiamo dare un'occhiata alle iniziative della radio. Eccoci qua. Allora, oggi c'è il gas, sabato 12 settembre, gas dei resistenti, se ritacca a lei, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza tutto un menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, Frequenza della Libertà. Sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5 e adesivi del 50°. Presenti le storiche patate di Rozzo. Gas dei resistenti, sabato 12 settembre dalle 11 ore 18, prenotazione aperte a tutti. Le storiche patate di Rozzo, mele Gala Royal, rosse, mele Golden Delicious, pere Williams, prugne Stanley, miele del Grappa, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Consiglio. Per info e prenotazioni 347-6618523. Quindi mi raccomando, anche oggi promette bel tempo, c'è una gran via vai di, come dire, fermento, siamo tutti pronti, vi aspettiamo. Settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori i prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la Kais miele proprio del nostro apicoltore Gianni Stoppa. Il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro, venite a curiosare, vi aspettiamo per info 339 4693 666. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo del circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividere, poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Anche qui per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi vuole, partenza puntualissima alle 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Trissino, ci sono due appuntamenti per oggi: presidio di Potesta, Piazza Mazzini, sede del mercato, contro il criminogeno e incostituzionale disegno legge 378 del 2023, pignoramenti in rampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Il nostro Alfredo Bellucco è già là sul posto, che comunque l'appuntamento, scusatemi, è per ore 10:11, esatto. Federazione Europea, Alfredo Bellucco, Padova, Presidente Veneto, Vicepresidente Nazionale, Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, quindi mi raccomando esserci tutti. Poi ancora lunedì 14 settembre ore 21, tutti a Trissino, Vicenza, davanti al Comune, piazza 25 aprile, contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate, anche qui 346 3614 469. Alfredo Bellucco, battagliare però bisogna, il metto in testa e sono in trincea, si diceva. Radio Gamma 5 super giornata, domenica 20 settembre ore 12:15 in sede radio e festa dei gas. Da 24 anni non si arreta, è sempre forte, lo si grida che a usare il Serveo basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. Per la serie compra sano, compra Beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi ceta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua e vino e caffè, euro 15. Per primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorca, ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorca. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione di Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni 329 0038 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorca, chiami direttamente Franca per la prenotazione 349 0946 001. F Energia riprenderà l'ultimo giovedì di settembre, per cui le consulenze qui in radio, e giovedì pomeriggio. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire il Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione dei parlamentari entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCIE www.difesacivilenonviolenta.org. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti a controllo numerico, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Poi ancora falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392-5285-066, ripeto Sonia 392-5285-066. Anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli, arbusti autoctoni, prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Comune di Campodarsego, per informazioni ufficio ambiente 049 929 9845. Però vi ricordo che c'è questa possibilità Alberi in Pianura anche per molti altri comuni, quindi provate a cercare sul sito oppure cercate anche in comune e troverete. Cerco appartamento o casetta anche se un po' vecchi in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente, se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso 349 5855 160 349 5855 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per l'assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane che apprezzi il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Ripeto, telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Saobay.org, andiamo sul sito e vediamo che anche questa importante iniziativa, molto molto interessante, vi ripeto www.saobay.org. Eccoci. E come di consueto la nostra prima piccola pausa musicale. Vediamo se tutto parte.

0: Eccoci.
1: Eccoci ritornati. Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Luciano Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il biarchitetto. Siamo un pochettino in ritardo, però andiamo velocissimi riguardo un po', e comunque teniamo la parentesi per quel che riguarda l'angolo filosofico, la frase del giorno. E ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la capacità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. Anche qua sapete quanto ci tengo. Va bene. E sempre veloci. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buongiorno Massimo, un saluto a tutti da Marica e genitori. La mia frase per oggi è questa: il saggio non attende il boato del tuono per comprendere l'imminenza del temporale, ma riconosce la tempesta nel primo fremito della foglia e nel silenzio improvviso degli uccelli. Grazie Marica, sempre un piacere avere il tuo contributo. Un salutone a te e ai tuoi familiari. Mario, salve Massimo. L'insulto è alla fine un disturbo sonoro al quale non si deve dare nessun peso. Grazie Mario, di sicuro fai riferimento a quanto abbiamo sentito prima, vero? Bell'insegnamento del maestro che lei ha messo. Saluti a lei e a tutti, Mario. Grazie Mario. Vedo anche i saluti di Alfredo. Poi vediamo Alfredo verso mezzogiorno, sai? E poi magari ti scrivo verso mezzogiorno, possiamo fare due parole ben volentieri, però non adesso. Grazie Alfredo. Ascoltate, allora dai, chiudiamo io oggi visto che siamo un pochettino in ritardo. Vediamo, eccolo qua. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici.

Bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti, non perdere tempo con l'invidia, a volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso.

0: non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come piace ripetere a me ogni volta, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci, eccoci ritornati, siamo un pochettino in ritardo, però ce la facciamo. Oggi ho il piacere di avere con noi e con voi a casa due graditi ospiti, il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trevisiol. Mi fa piacere averli in particolare perché parleremo della foresta dell'Amazzonia. Sono due personaggi, diciamo, che hanno una esperienza in questo, visto anche un po' così dai capelli grigi, se mi permetto, esatto, quindi hanno anche un'esperienza, a parte insegnamento e nel giornalismo, anche per quel che riguarda l'America Latina, in particolare appunto credo che vi sia particolarmente nel cuore questa foresta amazzonica. Vediamo se tutto quanto funziona. Proviamo, professor Eric. Professore, se vuole già
2: funziona, spero.
1: Sì, perfetto. Sente? Grazie anche a lei, Gianni.
3: Sì, buongiorno a tutti.
1: Perfetto, perfetto. Io ho introdotto così con due parole, e in particolare il giornalista Favarato è qui di Padova, vero?
3: Sì, nativo di Ponte Longo, esattamente.
1: Di Ponte Longo, perfetto. E magari appunto invece, non ricordo, professor Trevisiol, lei invece non è di queste parti?
2: Sì, sì. Sono nativo di Vicenza, ma ho vissuto per 30 anni a Padova.
1: A Padova. Io così mi permetto appunto di ricordare che ho avuto modo di conoscere il professor Trevisiol nell'ambito accademico scolastico di architettura di Venezia, qualche annetto fa, per entrambi, si vuol dire, vero? Sì. Così è. Va bene. Allora funziona un po' così, abbiamo circa un'oretta di tempo per oggi, poi possiamo anche magari in prossime occasioni accordarsi per altri appuntamenti o in questo tema o con altre cose, ben volentieri insomma, quindi possiamo organizzarci sull'ordine di un'oretta anche qualcosa, vediamo un po' come possiamo organizzarci. Io direi di cominciare un po' così come mi avete anche dato lo spunto voi. Ci tenevo un po' a dire, un po' così da parte mia, che il tema della foresta amazzonica, io mi ricordavo che negli anni miei elementari e medie era sempre una cosa ben dibattuta, e se posso un po' così aggiungere, mi sembrerebbe che un po' in questi ultimi anni, per carità, così come tante altre cose, sia andata un po' nel dimenticatoio, però adesso capiremo appunto con i nostri ospiti e eventualmente com'è un po' la situazione, giusto anche per fare un po' di promemoria. E inizierei da lei, Favarato, come possiamo introdurre il tutto?
3: Posso accennare al fatto che Come mai abbiamo scritto questo libro sull'Amazzonia, Eric di Vicenza e io di Pontelongo?
1: Sono anche, ci tenevo un attimino a fare una piccola introduzione. È un libro dove ci sono anche delle immagini, perché è molto...
3: Sì.
1: È molto, cioè, come si fa a non parlare dell'Amazzonia senza mettere delle immagini? Così, piccola parentesi, scusami.
3: Sì,
1: Gian.
3: Niente, allora il libro è pieno di immagini, naturalmente, perché parlare dell'Amazzonia senza fare vedere qualcosa sarebbe un po' assurdo. Ci sono anche mappe, ci sono anche grafici, ci sono tabelle per spiegare tutti i fenomeni che interessano l'Amazzonia a chi vuole capire qualcosa di più su questa questione. Questo libro, che si intitola Amazzonia, labirinto verde, anima del mondo, è uscito qualche mese fa con l'editore Delfino di Milano. Però questo libro è una seconda edizione, perché questo libro, la prima edizione è stata pubblicata dalla Giunti Editore nel 1992, quindi stiamo parlando di un bel po' di tempo fa. Noi l'abbiamo ripubblicato con un nuovo editore che ce l'ha proposto, ritenendo la questione comunque d'attualità ancora, e l'abbiamo anche un po' aggiornato, naturalmente, dopo 40 anni. Sì. Ecco. Però diciamo che la struttura di fondo del libro, che è un libro che io definirei quasi un'enciclopedia sull'Amazzonia, perché affronta un po' tutte le tematiche, sia quelle storiche, sia quelle ecologiche, sia quelle economiche, sia quelle che sono accadute prima dell'arrivo del nuovo bianco, diciamo, e della scoperta della Sud America, e dopo l'arrivo del nuovo bianco, che diciamo è uno spartiacque molto forte, perché stiamo parlando, forse...
1: Dicevi anche, Gianni, che il libro è stato scritto anche in virtù della tua, vostra esperienza proprio sul posto.
3: Sì, scusa,
1: esatto.
3: Hai ragione. Se vuole dire Eric questa cosa, perché tutti e due siamo stati su in America, sì. E a un certo punto abbiamo detto...
2: Sì, vorrei dire che la nostra
1: passione, amore...
2: Passione è l'inizio, diciamo... È stato condiviso, è andato bene, diciamo, ha dato frutto a due libri, anche perché io ero più specializzato nell'area, diciamo, di lingua spagnola e Gianni nell'area di lingua portoghese, perché ci integravamo, anche perché noi quello che abbiamo scritto è stato di volta in volta controllato nelle varie aree, diciamo, nei vari musei, eccetera, anche per il contributo iniziale molto buono, diciamo, dell'editore Giunti, che pretendeva che i materiali fossero documentati, provati e con cose scritte portate in Italia che poi sarebbero state rielaborate. Per cui è stato un bel incontro, e l'altro incontro è stato quello, diciamo, sul territorio. Ovviamente Gianni era andato nella parte del Brasile, vi potrà raccontarvi, io invece nella parte più, diciamo, del Venezuela, Colombia, Ecuador e Cile, diciamo, dove sia per, diciamo, un interesse mio culturale e professionale, ma anche per il lavoro che faccio, perché adesso sono in pensione, che era l'Università di Venezia, che insegnando in una scuola di specializzazione sui paesi in via di sviluppo, ogni anno dovevamo scegliere un tema o dei paesi speciali da indagare, per cui io era anche il mio lavoro girare in questi paesi, per cui li ho girati abbastanza fortemente, diciamo, dagli anni 70 agli anni 90. E poi lì, incontrando Gianni, inizialmente c'era anche un sudamericano, un venezuelano, uno psicologo, che poi non ha potuto proseguire perché è tornato in Venezuela, diciamo. Abbiamo pensato bene, diciamo, di restituire la parte scientifico-divulgativa, perché questo è un libro che ha dei dati che sono a prova scientifica, diciamo, però ha un carattere divulgativo, cioè deve, come si dice magari in tanti ambienti, deve essere comprensibile anche dalla signora Maria o da un ragazzo delle medie, diciamo. Non è un libro accademico, ecco. Non è un libro accademico anche perché abbiamo vissuto, e adesso posso in un attimo raccontarvi le mie esperienze, anche nelle comunità indigene. Io sono capitato, stando all'università, proprio a conoscere il primo antropologo laureato in Colombia di origine indigena, si chiamava Hitomba Safiama, della tribù Witoto, che un giorno lo incontro in un corridoio di un'università di Bogotà, e tramite il rettore, che era un, che è, perché è ancora vivo, il rettore ha 93 anni, simpaticissimo fra l'altro, mi ha detto: senti Eric, qua abbiamo il primo indigeno laureato, lui domani va da suo papà in Amazzonia che è uno sciamano, vorresti andare con lui? Gli dico: scusa rettore, ma quando, domani mattina in Amazzonia? Perché non c'ero mai stato.
1: Immagino.
2: Sì, sì, dice, tu, lui diceva sempre: confia in me, confida in me. E certo. Dicevo: eh sì, confido in te. Ecco, io alle 5 del pomeriggio ero con il Thomas Afiama, che parlava benissimo spagnolo ovviamente, attualmente lui è addirittura è un senatore della Repubblica in Colombia, perché ha fatto anche strada, diciamo. Alle 5 del pomeriggio ero a comprare il biglietto e il giorno dopo ero in Amazzonia, e da lì è nata un'avventura durata 2 mesi, dove sono finito con anche in varie parti verso sul Rio delle Amazzoni, verso la Letizia, che è l'ultima parte dell'ultima cittadina, insomma, della Colombia, che è sul Rio delle Amazzoni, e ho vissuto e avuto molte avventure con questa tribù, che era in pericolo proprio allora per una contestazione territoriale fra Brasile e Colombia, diciamo, in cui in mezzo c'erano gli indigeni Witoto. E allora Ottavio Safiama mi accompagnava di volta in volta dei generali brasiliani a discutere con loro, a sostenere la causa, quella è stata una roba fortissima, andare a parlare con i contrabbandieri, a vedere come erano i cercatori d'oro. Insomma, ho avuto una bella esperienza in questa comunità che mi ha segnato il cuore.
1: Immagino che adesso a raccontarla sia una cosa, sì, al momento viverla sia un'altra cosa, perché insomma, ha sentito dire, sappiamo che in quei posti là magari, sì, qualche anno fa ancora è ancora meglio, o sbaglio?
2: Certo, certo. Per c'è quello lì, e dopo finisco, è stata la seconda, che poi potremmo raccontarla, anche perché il protagonista di questa seconda esperienza mi ha ritelefonato ieri, che è Don Beppi, un missionario salesiano di 86 anni, che adesso è tornato qua a Padova, perché è di Padova. Interessantissimo, che lui ha lavorato con gli Yanomami, proprio quelli che erano stati colpiti dalla febbre dell'oro, 40.000 morti, che sono andato nel suo territorio con una missione della UE per appunto aiutare gli Yanomami a rilevare le azioni o i disastri dei minatori d'oro dentro una zona che era anche un parco protetto, e ho vissuto con lui 1 mese, e lì è stata un'esperienza e che adesso sto rivivendo, perché Don Beppi è rivenuto a curarsi a Padova, essendo lui di Campodarcego.
1: Molto molto direi simpatica tra virgolette questa cronistoria. E Gianni, cosa possiamo...
3: No, io pensavo che tu hai accennato che a scuola l'abbiamo studiata l'Amazzonia e adesso si studia un po' meno, ma al di là di questo dico, come mai l'Amazzonia è così importante nonostante si trovi dall'altra parte dell'oceano Atlantico, quindi a 8.000 km di distanza da noi, c'è un oceano di mezzo. Però ecco, io vorrei ricordarlo a tutti, perché forse la gente non si rende conto prima di tutto quanto grande è l'Amazzonia. Bene, l'Amazzonia intera, cioè tutta la foresta pluviale amazzonica, perché è un tipo di foresta pluviale, è grande quanto l'intera Europa attuale, Unione Europea,
1: certo.
3: Anzi un po' di più, più o meno è grande come l'Australia intera, solo l'Amazzonia. E naturalmente in questa Amazzonia ci sono ben 9 stati, il più grande stato, la fetta più grossa di Amazzonia è brasiliana, cioè il 60%, e il resto è diviso tra gli 8 stati, Erika ha accennato prima la Colombia e altri stati, Perù eccetera eccetera, certo. Ecco, quindi stiamo parlando più che di stiamo parlando di una regione, stiamo parlando di un continente, sì, il continente amazzonico, che ha delle sue specificità molto particolari, perché è una foresta pluviale, è una foresta che vive perché c'è la foresta, ci sono gli alberi, c'è la pioggia, si crea l'umidità, c'è tutto un ciclo che permette alla foresta di continuare a essere rigogliosa, a crescere naturalmente, e quindi è importante perché non solo crea un clima particolare nell'Amazzonia, ma interferisce col clima globale di tutto il pianeta. Quindi quello che succede nell'Amazzonia, nonostante sia molto lontano da noi, nonostante sia una realtà molto diversa da noi, c'entra tantissimo con quello che sta succedendo da noi, e prima lo accennavo a Massimo e ci arrivo, ed è i cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Tutti siamo esausti dopo questa estate che è, lo ricordo, lo hanno detto l'altro giorno tutti gli esperti internazionali, che è l'estate più calda di tutti in assoluto degli ultimi 150 anni, e che la prospettiva sia che ci saranno estati, se non così, anche peggio di così le prossime estati, perché è entrato in crisi un meccanismo globale che regola il clima anche da noi, e a questa crisi è stata provocata anche perché in Amazzonia, arriviamo dunque, che è una grossa parte del nostro libro, per far vedere quanto di fronte a questa bellissima risorsa naturale, immensa, gigantesca, sono in atto delle distruzioni, perché adesso lo lascio dire a Eric, ma di questa foresta amazzonica che rappresenta il 40% di tutte le foreste esistenti in tutto il pianeta Terra, è concentrata lì, è in gravissimo pericolo, è stata deforestata in buona parte, ci sono interessi economici fortissimi e quindi tutto sta degenerando, e questo contribuisce a mettere in discussione il clima dell'Amazzonia e quindi a mettere in discussione il clima globale. Finisco solo ricordando a chi lo sa, una celebre frase di un matematico e meteorologo che si chiamava Edward Lorenz, americano, che nel 72 diceva, si poneva questa domanda: può il battito d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Cioè, lascio a voi l'interpretazione di questa frase.
1: Rende benissimo l'idea, questo concetto. E io mi permetto un pochettino di aggiungere che immaginare che sia grande, e lo ripeto sempre, noi lo dobbiamo vedere guardando un mappamondo, perché abituati come siamo abituati a scuola a vedere una cartina piatta, non rende mai l'idea di che come sono, perché insomma ne ho parlato qui spesso, questi microfoni, non rende mai l'idea, perché le rappresentazioni grafiche piane insomma hanno delle loro specificità dovute a problemi tecnici eccetera, e però ci si rende conto benissimo quando si guarda un mappamondo, insomma. E io invito tutte quante le persone a dargli un'occhiata, magari un mappamondo dove proprio indicato, come dire, con il verde tutte quelle che sono le parti verdi, le foreste. E poi un'altra cosa veloce che ci tengo a dire è che uno si immagina, dice, ma insomma è talmente grande, vuoi che effettivamente l'uomo riesca a fare danni? E invece tra un lato, ovvero il disboscamento, e dall'altro è dovuto magari al legnami, a tutte queste cose, e dall'altro il problema è che noi qua insomma siamo parecchio, come dire, sensibili a queste cose qua, il discorso dei pascoli e degli allevamenti, chiamiamoli intensivi, che sono ancora maggiormente deleteri, diciamo, se vogliamo così dare una definizione. Comunque dai, ho piacere che naturalmente continuiate voi un po' a illustrare il libro e magari a parlarci anche un po' così com'è la situazione attuale, insomma, sì, come ci siamo arrivati e qual è la situazione attuale.
2: Sì, se volete, ovviamente il libro l'abbiamo scritto appunto perché le persone, ripeto, le persone normali, non gli accademici, siano informati della realtà e della gravità. Abbiamo scritto appunto e aggiornato il libro. l'aggiornamento del libro ci è costato attualmente un anno e mezzo di altro lavoro, ricontattando, per fortuna trovandole anche molte vive, perché come dicevo il rettore ha 93 anni, Don Beppi ne ha 86.
1: Che non è scontato, si dice.
2: Non era scontato. Alcuni ministri che ero convinto di alcuni stati per avere informazioni nuove, ho detto chissà cosa sarà successo, invece per esempio il ministro dell'ambiente della Colombia, che è una donna, una bellissima donna fra l'altro di 86 anni, mi ha risposto subito per WhatsApp. Per fortuna in questo la comunicazione moderna, con anche i mali che ha, diciamo, certo, però serve ad avere vicino cose che una volta erano lontanissime. Però noi la cosa che abbiamo scritto, diciamo, è stata per documentare la situazione, documentare il legame con il clima. Perché ricordo solo un dato: il solo Rio delle Amazzoni, che c'è scritto nel libro, ci sono molte mappe anche, ci sono circa 20 mappe proprio per far vedere con, a colpo d'occhio, dov'è, dove sono le città, dove sono i fenomeni, dove sono i fiumi, dove sono le rocce, eccetera eccetera, che abbiamo ridisegnato rispetto al libro originale, fra l'altro. Vabbè, comunque dico, un dato: il solo Rio delle Amazzoni scarica nell'oceano una quantità di acqua tale, sono miliardi di metri cubi, pari al 20% dell'acqua dolce del mondo. Dunque pensati che un solo fiume riesce, diciamo, a scaricare nell'oceano una quantità immensa di acqua. Figurarsi, diciamo, l'effetto che ha, oltre al fiume, l'evapotrasporazione della foresta, che è fortissima, che genera dei fiumi, non solo quelli a terra, ma i fiumi volanti si chiamano, perché un'altra caratteristica dell'Amazzonia sono queste nubi che sembrano dei fiumi volanti e poi scaricano un'altra quantità enorme d'acqua, diciamo. Figurarsi appunto qual è l'effetto di questo, anche di un solo fiume, diciamo, sull'equilibrio meteorologico mondiale. Però noi, oltre a dare i dati, diciamo, e dare una documentazione semplice, leggibile, che riguarda gli argomenti, la storia, le città, la cultura, i problemi ambientali e le possibili prospettive future, diciamo, la cosa importante è che noi abbiamo tentato anche di fare un riassunto delle possibili soluzioni, diciamo, a questi problemi, soluzioni che siano comprensibili, che non dicano risolve tutto l'ONU o risolve tutto la Convenzione di Parigi o le grandi convenzioni col cambio climatico, no, ma anche far capire come, per esempio, è importantissima anche la cultura. E ricordo che noi veneti in questo abbiamo un primato, cioè nelle ultime due biennali il padiglione italiano aveva al centro due grandi quadri, indovinate di chi erano? Di due Yanomami, che vivevano dove? Nella missione di Don Beppi, che è l'Alto Orinoco, che è appunto il secondo posto dove, dicevo, avevo vissuto io. Per cui la relazione nostra, anche il contatto fisico, la possibilità di vedere un contatto, diciamo, no? Di partecipare anche a nuove prospettive, anche di noi veneti, andando alla Biennale, adesso chiusa, diciamo, a vederla, sono molto molto forti. Ma soprattutto siamo convinti che è giusto fare molte riunioni, è giusto fare molti eventi internazionali, uno dei quali ha partecipato anche, a cui ha partecipato anche il libro, è stata l'ultima COP, che era la COP 30, dove noi abbiamo vinto un premio nella parte culturale proprio sui saperi indigeni. E per fortuna il giorno in cui noi abbiamo vinto il premio è stato giusto il giorno in cui gli indigeni per la prima volta si sono fatti sentire in una assise internazionale, hanno invaso i padiglioni a Belém in Brasile, compreso quello italiano, diciamo, dicendo senza di noi non deciderete nulla, che è stata una bella cosa, diciamo. È stato proprio il giorno in cui hanno premiato il libro, che c'è scritto anche nella prima pagina, diciamo. E questo, possiamo dire che anche la parte culturale serve a informare con una giusta informazione, perché a volte uno, per esempio, se capisce che l'Unione Europea, che è 15 anni che sta approvando la legge di salvaguardia, la UE, sull'Amazzonia, e ancora non l'ha approvata, beh, ogni 3 ore questo ritardo provoca un disboscamento pari a una superficie che è uguale alla città di Bruxelles. Per cui bisogna capire che lì bisogna anche fare pressione, aderire ai movimenti, interessarsi, perché il tempo gioca spaventosamente contro questo grande patrimonio, per dare un dato. E poi ci sono tutta una serie di cose interessanti che ultimamente gli indigeni si sono dichiarati con varie associazioni i guardiani della foresta, figuratevi, utilizzando anche i telefoni che si possono utilizzare in Amazzonia adesso con Starlink, per vedere, diciamo, di monitorare i cambiamenti, monitorare gli incendi, denunciare, diciamo, i guasti che vengono fatti ai cercatori d'oro, eccetera eccetera. Cioè le tecnologie moderne, per esempio l'introduzione di Starlink, con cui io parlo col Don Beppi, che prima dovevo andarci invece in aereo, farmi 12 ore, poi 3 ore per andare da lui, eccetera eccetera, invece ci posso parlare direttamente, ha ovviamente anche un contraltare. Cioè Don Beppi mi ha passato un giorno un indigena Yanomami, e lui mi faceva da traduttore, e mi hanno detto appunto che purtroppo i telefonini rimbecilliscono i giovani Yanomami, perché sanno che possono...
3: non solo, anche quelli italiani.
1: Qua noi siamo già a buon punto, diciamo.
2: Passano molto tempo a parlare con la fidanzata invece che magari a fare cesti tradizionali per dare sostentamento alla comunità. C'è anche il negativo, però c'è anche, come ho dimostrato, c'è anche il positivo.
1: Beh, certo.
3: Suggerivo a Massimo di dare un po' di numeri, perché per rendersi conto di quello che sta suggerendo. Però aggiungo una cosa che Eric si è rimesso a dire: questo padre Don Beppi, di cui ci ha parlato, c'è un suo intervento finale nel libro in cui racconta la sua esperienza con gli Yanomami. Chi vuole approfondire, basta che compri il libro. Lo ricordo per onor di cronaca, che si può trovare in libreria o comprare via internet. L'editore è Delfino e si intitola L'Amazzonia, labirinto verde. Ecco, arriviamo ai numeri, faccio velocemente perché Eric ha accennato, io vi do un po' le percentuali. Bene, allora abbiamo parlato prima della grandezza immensa di questa realtà che è l'Amazzonia. Per darvi un po' i numeri della distruzione che è in atto, purtroppo, perché come raccontiamo noi nel libro, quando è arrivato l'uomo bianco, purtroppo ha verificato la grande quantità e varietà di risorse naturali che esistono in Amazzonia, sopra la terra e anche purtroppo sotto la terra, sto parlando dell'oro e di altri minerali preziosi,
2: petrolio.
3: Ecco, quindi per farla breve, l'ultima statistica che possiamo prendere è quella dal 1970 ad oggi, quindi vuol dire 50 anni, sono stati distrutti solo nella foresta amazzonica brasiliana, che ricordo è quasi il 70% dell'intera foresta amazzonica, 760.000 metri quadrati di foresta, che ricordo che l'Italia è 360.000 chilometri quadrati, quindi in 50 anni sono state distrutte una superficie di foresta grande quanto due volte l'Italia. Ok, ora si dirà l'Amazzonia è tanto grande, è grande come l'Europa, vabbè, però se andiamo avanti di questo passo, perché appunto le statistiche dicono che con questo ritmo noi, questo lo dicono gli studiosi che usano anche i modelli matematici per calcolare questo, nell'arco dei prossimi 25 anni rischiamo di tornare al punto di non ritorno. Cosa significa? L'Amazzonia, a colpo d'occhio, che si guardi da camminandoci dentro, che non è facile, dove c'è l'Amazzonia selvaggia, o guardandola dall'alto, che ci si rende ancora conto, meglio conto, è una grande è una grande superficie verde, rigogliosissima, alberi giganteschi, piante di tutti i tipi che crescono nel sottobosco, eccetera. Uno crede che questa terra sia una terra rigogliosa. Bene, invece, se noi eliminiamo gli alberi, la vegetazione che coprono questi terreni, la terra che resta è una terra arida, priva di minerali sufficienti per renderla coltivabile, per renderla e quindi cosa significa? Che nella misura in cui si distrugge la foresta, si tagliano gli alberi o si bruciano, crea un'ulteriore fascia di deserto, certo. Ecco, che trasforma la foresta in una savana praticamente, sì.
1: Io
3: senza
1: credo
3: nessun
1: che
3: altro.
1: Così, poi voi magari mi darete conforto, diciamo, che sia in qualche modo quasi imprevedibile cosa possa succedere, perché sappiamo che a volte queste cose qua non sono mai lineari, taglio un po' di foresta, a volte si arriva a un certo punto in cui crescono in maniera iperbolica, per cui ci sarà questo, diciamo, un punto di non ritorno, come hai accennato, che effettivamente non sappiamo bene che problematiche, soprattutto riguardo al verde, siamo d'accordo, poi anche il discorso animali e
3: conseguente, certamente, cioè la sparizione della foresta sparisce anche uno degli ecosistemi, e cioè per la presenza di tipi di animali e di piante più favolosi del mondo, e quindi non si distrugge solo il verde ma anche la foresta, ma si creano anche dei problemi molto grossi dal punto di vista ambientale, come ha detto Nel Globo, perché dovete immaginare che essendo una foresta pluviale c'è un grande l'acqua che cade dal cielo, cade nei fiumi, cade nella foresta, poi una parte va nel mare con i fiumi, Rio dell'Amazzoni e quasi un migliaio di affluenti, ricordo, a un migliaio di affluenti il Rio dell'Amazzoni, ma cade anche nella foresta, c'è il sole, l'acqua rievapora, ritorna in cielo e poi ricade a terra, quindi c'è tutto questo ciclo. Okay. Se tu tagli la foresta, questo ciclo si interrompe, e quindi anche il contributo che dà l'Amazzonia dal punto di vista dell'umidità al clima globale è fortissimo. Ma un altro contributo fondamentale, vorrei dirlo per non dimenticarmi, è quello che gli alberi, come può spiegare qualsiasi professore di geografia, di biologia, eccetera, gli alberi hanno un grande dono rispetto ai problemi che abbiamo oggi nel nostro pianeta per colpa nostra, e cioè noi emettiamo un sacco di anidride carbonica, che in chimica si dice CO2, cioè una molecola di carbonio e due molecole di ossigeno. Questa CO2 è quella che provoca l'effetto serra, è quello che provoca l'aumento delle temperature con tutto quello che ne consegue. Bene, gli alberi hanno questo grande potere, assorbono l'anidride carbonica, cioè assorbono il CO2, si tengono il C, che è il carbonio, per crescere la materia dell'albero, e buttano fuori, eliminano l'ossigeno che avevano aspirato insieme al carbonio. Quindi se noi tagliamo l'albero, ci facciamo un doppio danno, perché se l'albero non c'è più, non assorbe più l'anidride carbonica che altrimenti resta nell'atmosfera, e inoltre non ci restituisce più ossigeno di cui abbiamo bisogno. Ecco, quindi questo fa capire molto bene. Una delle cause fondamentali, e finisco, do la parola, è gli allevamenti di bestiame, come diciamo dal punto di vista quantitativo. Ricordiamoci che il Brasile oggi è il più grande esportatore, macellatore e esportatore di carne bovina al mondo. Quindi in Amazzonia gli allevamenti sono allevamenti con decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di animali. Avevo qua una notizia che adesso dovrei trovarla, ma naturalmente per fare un allevamento tagliano gli alberi e lasciano pascolare il bestiame, o magari impiantano
1: soia,
3: fanno coltivazioni industriali di soia, mangime, che anche per fare il mangime per gli animali, no. E quindi questo crea un altro clima, ecco.
1: Per non parlare poi dell'utilizzo dell'acqua per gli animali o per tutto quello che riguarda l'irrigazione o quant'altro. Sì, e in questi microfoni diciamo siamo ben coscienti, per cui ci diamo nel nostro piccolo da fare, per quel che riguarda con i gas, con i gruppi di acquisto, insomma, in modo da cercare, insomma, di come, non dico contrastare perché magari è una parola grossa, insomma, però nel nostro piccolo ci illudiamo di poter contribuire, insomma, a fermare, non so se fermare sia la parola giusta, questa, questa problematica. E, certo che magari oramai ce lo sentiamo ripetere sempre queste cose qua, però non riusciamo a capire se effettivamente c'è qualcuno che si stia, come dire, attivando per cercare di fermare questo. Adesso magari non so se poteva essere un sì, così, un argomento da, da poter aggiungere qualcosa.
2: Beh, se volete c'è una testimonianza concreta, è quella che uno potrebbe, noi abbiamo anche i video del novembre del 2025 del, durante appunto la COP 30, in cui il, l'ente che si chiama Sacha, che è una parola indigena che vuol dire terra, appunto, che è quello che ci ha premiato a noi, a chi ha premiato il libro, ha fatto partecipare una serie di esperimenti, diciamo, in vari campi, nella cultura, nell'agricoltura, nella preservazione delle risorse, nel ritrovamento e nell'utilizzo di nuove medicine, eccetera eccetera, tutta una serie di diciamo attori che stanno agendo. La maggior parte erano ecuadoregni perché gli organizzatori erano dell'Ecuador, ma la cosa impressionante è stata che la quantità, diciamo, di anche persone singole, a volte con l'aiuto di esperti europei, che stanno lavorando anche a microprogetti per contrastare gli effetti negativi dello sviluppo che abbiamo visto. Perché le cose da fare sono su due campi, diciamo, sul campo internazionale, cioè andare avanti, non so, appoggiare Lula, diciamo, per esempio, negli interventi che sta facendo anche di finanziamento per la salvaguardia della foresta tropicale. Protestare per esempio in modo che le COP sul clima vadano avanti e l'Italia prenda una posizione chiara, perché l'Italia purtroppo anche a Belém non ha preso una posizione chiara, ci sono stati altri stati che hanno preso una posizione molto più chiara. La dichiarazione finale l'Italia non l'ha votata. Uno dice: come, ostrega, stiamo qua a parlare cosa possiamo fare e il nostro governo non ha votato anche dei provvedimenti piccoli? Protestiamo, oppure presso i nostri politici, nelle parti culturali, nelle università, portiamo avanti la necessità invece di fare, e fare subito, non fra 20 anni, perché si è visto che il tempo ci gioca contro. Però volevo sottolineare che il libro stavolta, gli abbiamo alla seconda edizione, abbiamo aggiunto il titolo Anima del Mondo. Uno dice: ciò, come mai, per esempio? Perché? Perché abbiamo visto che il fatto, diciamo, o meglio, tutti i fenomeni, come direbbe anche l'UNESCO, anche i materiali, non materiali, che sono quelli, diciamo, riferiti al mondo della cultura, al mondo dello spirito, al mondo, diciamo, delle informazioni, sono estremamente importanti. Ecco che allora noi dobbiamo aiutare l'Amazzonia a riprendere la sua anima, per quello abbiamo messo Anima del Mondo. E tra parentesi, questo lo dice Don Beppi, che glielo chiederò quando lo vedo fra tre giorni qua a Padova, perché adesso è in cura a Padova, appunto. No, anzi a Negrar, che è in provincia di Verona.
1: Di Verona, sì.
2: Di Verona. Che la il fatto, diciamo, di poter fare degli interventi, diciamo, può essere, si può spingere sicuramente dai due lati, come dicevo, sia dal lato delle comunità indigene locali, aiutandoli, andandola a fare gli esperti anche pagati dalle organizzazioni internazionali, dall'altro qui invece sul lato della politica in generale, dell'informazione e della cultura. Anche perché loro non sono, questo è stato una delle ultime scoperte che ha fatto, devo dire, anche Don Beppi, che ricordo, il Don Beppi, oscuro salesiano, come dice lui, nell'Amazzonia, ha lavorato con Jacques Lizot e Lévi-Strauss, forse il maggiore antropologo, cioè morto, diciamo, di scuola francese. che è stato parecchi anni Lisò, l'allievo di Laurie Strauss, che io ho anche incontrato quella volta che sono andato, che Don Beppi mi ha detto: "To, guarda Lisò." E io gli dico: "Beppi, fermalo, che così lo conosco anch'io, è un fenomeno mondiale." E me l'ha fatto conoscere.
1: Mai si poteva pensare.
2: Mai si poteva pensare. Ecco, per esempio, loro hanno portato alla Sorbona in Francia, diciamo, hanno tradotto, diciamo, la Bibbia in Yanomami, tanto per dirne una, un'opera enorme. Hanno fatto un vocabolario loro, cioè hanno fatto tutta un'opera che è missionaria, ma è soprattutto anche culturale, diciamo. Certo. Cioè, voglio dire, anche la
3: forse li traviano con la Bibbia, no? Sono questo è discutibile.
2: No, ma sai perché? Perché io quando andai in Amazzonia, sì, essere chiari, quando io sono andato a Don Beppi, sono andato a vedere una missione, per esempio, purtroppo, di alcuni americani. Beh, la missione americana ha i suoi fedeli, diciamo, sempre Yanomami, gli aveva tradotto, gli faceva leggere, gli costringeva anzi a leggere la Bibbia in inglese. Io ho detto: "Ma siete pazzi?" Cioè, no, questo si chiama transculturazione.
1: Da quando?
2: Questo era nel 92 che mi successe questa roba. Sì. E loro giravano per questi villaggi con una motoretta e con il telefono, diciamo, ed erano vestiti tipo un astronauta, perché non fossero punti dalle zanzare. Don Beppi e io avevamo invece dei grandi manicotti, tipo quelli operai, diciamo, per non farci pungere le braccia. Ecco, sono atteggiamenti diversi che danno frutti diversi, come quello di far partecipare gli Yanomami alla Biennale di Venezia, dico, ecco.
3: Sì, no, anche perché spieghiamo, Erika, l'uomo è arrivato in Amazzonia, diciamo, nel 1500, ha cominciato nel 1500 dalla scoperta dell'America. Di Cristoforo Colombo. Un poco dopo hanno cominciato a girare il continente, il nuovo mondo scoperto, hanno cominciato a vedere l'Amazzonia, e lì è cominciata quella che noi chiamiamo nel libro l'epoca dei conquistatori dell'Amazzonia, e quindi hanno cominciato a vedere che l'Amazzonia poteva essere sfruttata, come abbiamo detto, per i vari elementi, eccetera eccetera. E questo cosa ha provocato? Che negli ultimi 500 anni ci siamo noi, diciamo, l'uomo bianco cosiddetto, l'uomo civile, la civilizzazione, chiamiamola come vogliamo, ecco. Ma gli indios che abitavano l'Amazzonia, e ancora un po' ci abitano perché sono stati eliminati in gran parte, direttamente o indirettamente, ci vivevano da migliaia di anni. Bene, noi in 500 anni siamo riusciti a distruggere e a creare dei problemi anche per il futuro, per questa distruzione che abbiamo fatto, condensate in 500 anni. Loro che ci abitano milioni di anni, da migliaia, decine di migliaia di anni, e noi lo dimostriamo perché nel nostro libro c'è anche un capitolo che fa capire come si è sviluppata il popolamento dell'Amazzonia, sono riusciti a viverci dentro, a sfruttare le sue risorse naturali, animali, piante, acqua, eccetera eccetera, senza distruggerla,
1: senza nessun, diciamo,
3: ed è questo che diceva Eric, e quando parliamo degli Yanomami, di certi, che gli indios non sono solo una cosa pittoresca, ah che bello, teniamo ancora il gran selvaggio con la corona di piume che così fa spettacolo. No, gli indios hanno una capacità di gestione dell'Amazzonia, di un sistema complesso e delicato come l'Amazzonia, che noi non abbiamo, ma non perché non la sappiamo, la sappiamo ma non vogliamo farla, perché a noi interessa, noi dico nel senso della civiltà, trasformare l'Amazzonia in un reddito, in un risultato economico, un problema che gli indios ti dicono: i soldi se si mangiano c'hai ancora fame dopo, i soldi, se invece raccogli un frutto o pianti qualcosa la pancia te la riempie.
1: Mi collego a quello che stai dicendo, Gianni, con una considerazione da un nostro amico da casa: grazie Mario, non solo disboscamento, Amazzonia pure tanti uccisioni di indigeni. Questo qua
3: prima, certamente rispetto alla popolazione che esistevano prima dell'arrivo, diciamo, dell'uomo bianco, come abbiamo detto,
2: erano milioni
3: erano
2: adesso
3: milioni
2: massimo 1,5 milioni massimo, massimo. Non c'è un censimento vero, ma sono calati di un bel po', diciamo.
3: Ecco, adesso per consolarti un po', perché sennò dopo uno dice oddio che è tutto negativo. Ecco, per esempio, in Brasile da 8 anni c'è il presidente della Repubblica Luiz Inácio da Silva, cosiddetto Lula, che è un ex operaio della Volkswagen. Io sono andato in Brasile la prima volta nell'82 e lui era in prigione perché c'erano i generali al potere in Brasile, c'era la dittatura militare che poi un po' alla volta è sparita. Ecco, lui è nato in quella situazione, faceva il sindacalista degli operai che facevano le auto della, certo, Volkswagen, non so se ve li ricordate. Bene, per fortuna c'è lui in Brasile, è presidente da 8 anni, adesso ci sono le elezioni e si è ripresentato e rischia di perdere, però può darsi anche che vinca, e vinca invece il figlio di Bolsonaro, che è quello che nei ultimi 10 anni ha fatto una distruzione pazzesca. Bene, Lula, arrivo dunque, Lula ha messo in moto tutta una serie di meccanismi, per esempio per quanto riguarda gli indios, sta creando sempre più cosiddette riserve estrattiviste, cioè che sono quelle che proponeva, non so se vi ricordate, Sico Mendes, che era un grande sindacalista dei raccoglitori di caucciù dell'Amazzonia, i cosiddetti seringueiros, che diceva: l'Amazzonia noi non pretendiamo di trasformarla in un museo intoccabile, l'Amazzonia si può toccare, si può sfruttare, ma bisogna saperla come sfruttare, e quindi sfruttarla ma senza ucciderla. Quindi ha detto: facciamo queste riserve estrattive in cui chi ci abita può usare le risorse della foresta ma senza abusarne. Lula sta facendo sempre più riserve estrattive che corrispondono anche a riserve indigene, cioè ci abitano anche indios, che in qualche modo riescono a proteggere finalmente gli indios dagli attacchi, dalle uccisioni dei cercatori d'oro, degli allevatori, dei disboscatori, dei cercatori di legname, dei trafficanti di coca e di altre droghe. Ecco. Quindi c'è la possibilità di invertire questo purtroppo punto di non ritorno che ci sta davanti, che abbiamo detto prima. C'è la possibilità di intervenire. Io vorrei leggere, vi posso leggere una piccola frase che dice un grande antropologo e scrittore che...
1: Eccoci. Vedevo qui dal sommario, per esempio, il gioco di Curupira, piuttosto che qualche altro spunto. E cosa dite, Eric o Gianni, come... Cosa?
2: I titoli che abbiamo messo a volte cercano di essere, diciamo, titoli che attirino anche. Curupira è un genio, è un nano deforme, tipico della mitologia amazzonica, che ha i piedi alla rovescia, diciamo. Cioè è un nano che fa parte, diciamo, come i nostri elfi, fa parte della natura, però se tu lo segui puoi andare a finire in qualche disgrazia.
3: Per cui perderti, diciamo.
2: Ecco, perderti. Per cui, diciamo, illustra i due estremi della foresta, diciamo, inferno o paradiso, diciamo, che sono sempre stati quelli che hanno caratterizzato l'immagine della foresta. Però per esempio, nella prima versione, che è stato un po' il cuore della seconda versione, abbiamo speso molto tempo nelle ricerche presso i musei, nelle ricerche anche in internet, nelle ricerche in loco, nel parlare con le persone e anche a fare dei quadri che sono compresi nella seconda versione, anche per esempio di tutta la cronistoria dal 1500 adesso dell'Amazzonia. Un lavoro gigantesco che però è utile per capire quando è successo, chi c'è andato, chi era Sir Francis Drake, per esempio, il pirata inglese che poi ci rimise la testa per andare in Amazzonia perché aveva detto che aveva visto l'Eldorado ma non portò neanche un grammo d'oro alla regina e gli tagliarono la testa. Ecco, ci sono anche queste belle storie, diciamo, per cui ci sono anche delle narrazioni. Però una cosa anche importante è che noi abbiamo lasciato anche una finestra aperta nel libro, perché in questi ultimi anni sono successe in Amazzonia un sacco di cose, tipo con una tecnologia particolare degli archeologi russi, francesi e tedeschi, con collaborazioni di anche sudamericani ovviamente, soprattutto ecuadoregni e colombiani, diciamo, e alcuni brasiliani, hanno scoperto niente meno che nuovi 19.000 siti archeologici, no 19.000, no uno, che adesso, diciamo, c'è un programma per trovare queste nuove città, perché si tratta a volte di quelle cose che si negava che ci fosse la Massonia, mentre invece le città con le mura vere e proprie, molte volte di fango, ma attualmente nel sud dell'Ecuador hanno trovato addirittura di costruzioni di pianta che sembrano quasi le piramidi, ma a pianta ellittica, diciamo, che sono ellittiche, cioè sono di pietra. Questo apre tutto un nuovo scenario, cioè dice, ma sti indigeni dove andavano a prendersi a pietra, con chi commerciavano e cosa scoprono? Che in parte è contenuto qui dentro, ma in parte sarà un regalo a chi compra il libro, che c'è un sistema, poi collegandosi alla casa editrice, che ci saranno date le ultime notizie, che sono molto velocemente, diciamo, sul campo, diciamo. Gli indigeni amazzonici collaboravano e commerciavano e si sposavano, anzi, anche con principesse azzeche. Come ci andavano? Con delle gigantesche zattere che sono state scoperte 3 anni fa in Perù. Per dire che lì è una miniera di informazioni che può servire allo sviluppo umano, spirituale, ma anche tecnologico, anche nostro, diciamo, da parte di un'altra cultura. Senza parlare della mitologia, che loro, molti popoli lì, hanno una mitologia che possiamo paragonarla come minimo anche alla mitologia greca, che è assolutamente ignorata. E se la cultura può fare il vero salto quantico, diciamo, verso un futuro migliore, il bacino culturale amazzonico ci darà molte buone sorprese. Basta salvarlo, ecco, questa è la
1: preservarlo, vero?
2: Sì, basta preservarlo e conoscerlo, ovviamente, perché c'è ancora molto a conoscere, diciamo.
1: E cosa possiamo aggiungere ancora, Gianni?
3: No, voglio dire, sì, rispetto a quello che ha detto Eric, il gioco di Curipira, cioè appunto l'Amazzonia è un paradiso dal punto di vista naturale, sicuramente noi ci siamo stati dentro, chi ci vuole andare se ne rende conto, quando cominci a muoverti nell'Amazzonia, sto parlando dell'Amazzonia selvaggia, quella dove non sono ancora arrivate le città, dove non sono ancora arrivate le nostre strade, l'unico modo di muoversi è andare per i fiumi. Come ho detto, Rio dell'Amazzonia ha un migliaio di affluenti, quindi c'è una rete di fiumi grandi e piccoli incredibili che è, praticamente sono le strade attraverso le quali gli indios si muovono dentro la foresta, perché camminare dentro la foresta che è fatta soprattutto,
1: non si fa molta strada,
3: non si fa molta strada e si vanno incontro a molti pericoli e si scopre che la foresta è anche un inferno, che quindi è affascinante ma è anche pericolosa, ecco. D'altro canto, nella mitologia è strapiena di queste cose dell'Amazzonia. Quanti esploratori sono esistiti che sono andati a cercare chissà quale tesoro in Amazzonia e spesso e volentieri sono morti. Facet, si parlava del mitico Eldorado, cioè nell'Amazzonia c'era una città in cui c'era talmente tanto oro che il re di quella comunità faceva il bagno in un'acqua piena di oro e quindi quando lui veniva fuori era tutto coperto di oro, quindi Eldorado, il re dorato. D'altra parte c'erano anche altri miti. Perché si chiama Amazzonia? Perché si chiama Amazzonia? Amazzonia ci fa venire in mente le Amazzoni, cioè le donne guerriere cosiddette. E perché questo? Perché si dice che i primi missionari, i primi conquistatori che vedevano gli indios erano pressoché nudi, comunque avevano dei capelli molto lunghi e quindi li hanno presi per donne e quindi è saltato fuori questo nome del Rio delle Amazzoni.
1: Non la conoscevo questa versione.
3: Ecco, e quindi è piena di mitologia sicuramente, voglio dire, d'altra parte Eric diceva appunto non sappiamo ancora bene la sua storia dell'Amazzonia, soprattutto se andiamo indietro col tempo.
2: Chi c'è sotto il Rio delle Amazzoni che è profondo 100 metri? Alcuni dicono che c'è la Bessa Boiona, è un mitico anaconda lungo 80 metri, io ne ho visto uno lungo 27, però gli indigeni mi continuavano a assicurare che là sotto c'è questo qua, che è un dio mostro, diciamo, che è lungo 80 metri, un'anaconda.
3: Ecco, volendo contribuire, perché prima Massimo ci poneva questa domanda, perché uno si domanda, vabbè, ma io nel mio piccolo così lontano cosa posso fare per in qualche modo invertire questa tendenza a fare in modo che sì, la foresta si può anche sfruttare, però bisogna sfruttarla e in modo adeguato, senza distruggere, magari imparando dagli indios che hanno una cultura e una tecnologia antichissima e avanzatissima rispetto alle nostre. Ci sono molte organizzazioni non governative che lavorano in Amazzonia, cito WWF, Greenpeace e tante altre che adesso non mi vengono in mente, basta fare una ricerca e si trovano benissimo. Io volevo leggere un passo di Darcy Ribeiro, che è un antropologo, scrittore, è stato anche un politico, che ha scritto per la prima volta, che lo ha scritto nella prima edizione, quindi stiamo parlando di 40 anni fa, e noi abbiamo rimesso nella seconda edizione perché ci sembra comunque attualissimo. Io l'ho conosciuto personalmente, ha scritto anche molti libri sugli indios dell'Amazzonia, e sintetizza così quello che possiamo fare noi. Oggi si sta finalmente facendo strada la coscienza che terra, terre, mari e cieli

0: potesse essere messa in pericolo. Anche per questo è giusto ed è indispensabile che la gente sappia, si indigni, intervenga, come è avvenuto anche di recente. Solo così sarà possibile correggere le scelte di chi decide e finora si è mostrato indifferente alle voci di chi questo potere non ha. Mi sembra che sia molto chiaro,
1: molto eloquente
0: il messaggio.
1: Molto, molto eloquente, direi che dà perfettamente l'idea. Va bene, va bene, va bene. Niente, allora io farei così. Ricordiamo Amazzonia, Labirinto Verde e Anima del Mondo come sottotitolo. Sì. Questo libro scritto da Favalato Gianni, giornalista, dal professor Eric Trevisiol, è un libro che non potevano non mancare anche delle foto e delle immagini, visto che naturalmente l'argomento ha sicuramente insomma necessità di questo. E possiamo fare una cosa, magari ci diamo appuntamento, così se abbiamo modo eccetera, anche da parte vostra in un prossimo futuro, così per approfondire qualche altro aspetto. Beh, vedo qua è composto da 8 capitoli e tante altre cose. Poi va bene naturalmente la biografia e quant'altro. Va bene, direi appunto oggi di salutarci e magari, anzi no, facciamo una piccola pausa musicale e poi magari ci salutiamo con un po' più di calma. Aspettate che vedo che cosa arrivo. Eccola qua.

0: Eccoci ritornati, Radio Gamma 5. Vi dicevo, qui in quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il giornalista Favarato Gianni e il professor Eric Trovisioli. Abbiamo parlato per questa oretta per quel che riguarda il discorso Amazzonia e naturalmente rimandiamo al libro. E, come dicevo, magari salutiamo così le persone da casa e eventualmente ci diamo anche appuntamento per un'altra occasione. Vedo Gianni, mi hai fatto dono di un libro, Addio all'Italia, è sempre in qualche modo collegato, vero, per quel che riguarda il mondo dell'America Latina.
1: Se qualcuno interessa c'è questo mio romanzo che si intitola Addio Italia e racconta una cosa che purtroppo tanta gente non sa o non vuole sapere, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè quindi tra il 1880 e il 1920, sono andati in Sud America 14 milioni di italiani, 14, di questi 14 milioni 3 milioni e mezzo erano veneti e trentini. Ecco, il libro racconta questa avventura. Perché tutta questa gente è andata in Sud America, in particolare in Brasile? Come è stato? Perché è andata lì? Perché l'Italia appena fatta unita, perché ricordiamo 1880 l'Italia unita era appena stata fatta, ha lasciato andare via tanta gente così? E qualcuno dice forse il benessere di oggi dell'Italia è anche il merito di tutta questa gente che se n'è andata via dal nostro paese all'epoca, come ad oggi altre persone vanno via da altri paesi e magari vengono da noi. È un libro interessante perché ci fa riflettere sulla nostra storia e forse ci fa capire meglio l'attualità.
0: E mi collego anche un attimo, guardate che Atuca Indio Guaraná, che è stato anche alla radio, ha detto che se noi entrassimo in foresta dopo 5 minuti siamo già morti. Beh, mi sembra che sì. Sembra che sia l'abbiamo ricordato anche noi qua.
2: Io in Venezuela non sono morto, ma sono tornato con diabete, diciamo, una volta per un'infezione di dengue che poi ovviamente si è assommata a una familiarità, mio padre era diabetico, diciamo, certo. Però l'inferno dell'Amazzonia l'ho provato sul mio corpo, diciamo, beccandomi alla fine il diabete, proprio in uno di questi viaggi dove la foresta non era per nulla semplice, insomma.
0: Magari dopo molti anni comunque che frequentavi hai comunque, diciamo, avuto questa esperienza, diciamo così.
2: Sì.
0: Va bene. Ok, allora ci salutiamo, ci diamo appuntamento magari in un'altra occasione.
2: Benissimo.
0: Volevo farvi conoscere anche un nostro giovane, come dire, e spero giovane ascoltatore. Com'è che ti chiami? Vieni pure.
3: Mi chiamo Pavel.
0: Di dove sei? Raccontami qualcosa, Pavel.
3: Sono dalla Bielorussia, ho 12 anni e vado in seconda media.
0: E dove abiti, scusami?
3: Qua a Padova.
0: Ah, Padova, proprio città? Ah, va bene. E che scuola frequenti, così salutiamo un po' i tuoi amici?
3: Allora, frequento la Donatello e saluto i miei genitori e anche i miei compagni di classe.
0: Va benissimo, grazie Pavel, mi è fatto piacere e conoscerti, magari chissà che altre occasioni ci saranno ancora. Va bene. Io saluto tutti quanti, 2 minuti e una piccola pausa e poi torniamo.

Ecco, piano piano ritorniamo. Radio Gama 5, 94 MHz. Vi dicevo, in questo sabato 12 settembre 2026. Vediamo se riesco a. C'era il Alfredo Bellucco che però non vedo collegamenti. Magari provo a rimandare un messaggio, vediamo se riusciamo a collegarci. Un attimo solo.

0: Va bene, dicevamo, aspettiamo se eventualmente c'è qualche comunicazione da Alfredo Bellucco. Va bene, allora facciamo così, mancano gli ultimi minuti, vediamo di che cosa vi posso mai... sì, come di consueto tengo l'ultima parte per un po' condividere con voi le cose che mi hanno sì, colpito, se vogliamo così, durante la settimana. Ringrazio, aspettate che mi sono presso Stefano da Vicenza, vero Stefano di Vicenza, che mi ha ricordato, aspettate che lo troviamo, e questo è il nostro Silver, vediamo se riesco a trovarlo. Sì, questo qua credo che... Quanto ci costa davvero l'immigrazione? Vediamo se... oppure anche chi scrive il copione, vero Stefano? Vediamo se riesco a trovarlo. No, no, dai. Allora, proviamo a sentirlo. Vediamo se riesco a sentirlo di qua. Aspetta che voglio provarci. Allora. No, perché non mi funziona? No, non riesco. No, niente. Non riesco a farlo ascoltare. Vabbè. Chiedo venia, è colpa mia. Poi ancora. Migliaia di euro al mese per vietare la parola uomo, beh, questo qua credo che sia neanche degno di essere ascoltato. Poi vediamo ancora. Eccolo qua. Anche a schermo spento, questo cos'è? Alcune smart TV registrerebbero le conversazioni in casa e credo che qua ci sia poco da essere.
1: E ciò che per i più svegli era già un sospetto, ora è diventata certezza. Alcune smart TV registrerebbero conversazioni in casa anche a schermo spento. Non so se avete capito, le televisioni di ultima generazione che si chiamano smart TV, che si collegano a internet, eccetera, registrano le conversazioni. C'è stata un'indagine indipendente realizzata dal canale YouTube Gamers Nexus, che insieme ad altri esperti di sicurezza informatica hanno dimostrato che i microfoni e le telecamere delle TV restano in funzione anche quando lo schermo è spento o in modalità di riposo. I file audio vengono memorizzati dal dispositivo e inviati all'azienda tramite internet. Se la TV viene scollegata dalla rete, salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. E attenzione! Per questo motivo non vi fanno più togliere la batteria dal cellulare, rimane sempre lì, proprio perché anche i cellulari, quando sono spenti, continuano ad avere delle attività. Viene aggiornata l'ora, eccetera. Quindi attenzione, chissà che anche i cellulari spenti non facciano la stessa cosa. L'ANSA ci fa sapere che al quotidiano britannico Times alcuni esperti di diritto tecnologico hanno spiegato che trasformare le case in luoghi sorvegliati è ormai una pratica molto comune tra tutti i grandi produttori di televisori moderni. Pur essendo inquietante, questo non sorprende. Ci preoccupiamo da tempo delle capacità di ascolto delle smart TV. Queste le parole di Paul Bernal, che è professore di diritto dell'informazione al Media. È sempre stato un disastro annunciato. Oltre a registrare i suoni, i televisori di LG, oggetto dell'indagine, analizzano le reti wifi domestiche per individuare quali altri dispositivi, come telefoni cellulari o orologi smart, sono collegati per creare un profilo della famiglia. Un sistema normalmente usato anche da altri marchi, anche se i test hanno rivelato che dopo aver dato un normale comando vocale alla TV, il microfono resta acceso di nascosto per altri 10 o 15 secondi, registrando tutte le parole dette nella stanza. Per i ricercatori le informazioni raccolte vengono gestite da LG AD Solutions, il reparto che si occupa di pubblicità per l'azienda. Lo studio ha inoltre rilevato dei problemi di sicurezza nel software che potrebbero facilitare l'intrusione degli hacker. Avete capito? E questo è quanto, ma state tranquilli che andrà tutto bene. Ogni cosa che fanno è solo per il nostro benessere, per migliorare la nostra vita. Voi che ne avete?
0: Se ne avevamo qualche dubbio, credo che questo ci contribuirà a farcelo passare, vero? Allora, salve architetto, che musica bellissima, la può postare sul canale Telegram per favore? Certo Luisa, brava, hai fatto bene a farmelo memoria. Patrizia ci scrive, buongiorno Massimo e così anche tutti gli altri ascoltatori. Ripeteresti titolo e autore della casa editrice del libro sull'Amazzonia? Grazie. Amazzonia, labirinto verde, col sottotitolo Anima del mondo. Autore Gianni Favarato, Eric Trevisiol, casa editrice editoriale Delfino. È un bel libroccione, bello tosto, bravi davvero. Poi ancora, più che smart la chiamerei Big Brother TV, pure gli orologi origliano. Io ho ancora il mio della prima comunione quasi 50 anni fa, credo che questo, che quello origli poco, vero Stefano? Grazie. Va bene, sentiamo qualcos'altro che vi potrei farvi ascoltare. Cos'è questo, no? Sì, la triste Vessi, d'altronde morta a 78 anni, Emma Bonino. Magari aspettate che comunque ascoltiamo un attimo anche questo.

0: è deceduta all'età di 78 anni Emma Bonino, leader di Più Europa, più volte ministro della Repubblica e storico volto del Movimento Radicale Italiano. Nel 2015 aveva dichiarato di avere un tumore al polmone sinistro che l'aveva costretta ad una lunga cura. 8 anni dopo, nel 2023, dichiarò di aver sconfitto la malattia, ma nonostante ciò, in seguito è stata ricoverata più volte per problemi respiratori e difficoltà metaboliche. Durante uno dei ricoveri ricevette la visita di Papa Francesco. In questi giorni era ricoverata in ospedale e ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma ed era stata trasferita in una clinica privata. Poi il peggioramento ed infine il decesso. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Questo è il messaggio di cordoglio dei radicali. La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
5: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8
4: PS. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
8: Chris Mara.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
10: Che nega le libertà contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l'infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. E ha fatto inoltre tantissime battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l'autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere fino alla fine. Aveva anche lottato per la liberalizzazione delle droghe. Non c'è battaglia sui diritti civili che negli ultimi 50 anni lei non abbia sostenuto, al fianco dell'altro grande pilastro dei radicali italiani, Marco Pannella. La prima volta è stata eletta a 28 anni alla Camera nel 1976 tra le fila del Partito Radicale. 3 anni dopo diventa parlamentare europea e inizia a battersi per i diritti dei paesi dell'Europa dell'Est, impegnandosi poi per la creazione di una Corte Penale Internazionale, divenuta realtà solo nel 2002. Per tutti gli anni 90 sostiene con forza anche campagne internazionali contro i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e in Ruanda e per la moratoria sulla pena di morte sancita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007. È stata promotrice di diversi referendum nella sua carriera, a partire da quello sull'aborto. È stata diverse volte ministro del Commercio Internazionale e delle Politiche Europee nel secondo governo Prodi dal 2007 2006 al 2008, poi dal 2013 al 2014 ministro degli esteri sotto il governo Letta. Per 7 volte eletta alla Camera e 2 al Senato, ha sempre fatto parte di coalizioni di centro-sinistra, tranne quando nella 12ª legislatura, tra il 94 e il 96, si è seduta tra i banchi del centro-destra. Il 10 aprile 2021 si era vaccinata col vaccino AstraZeneca, aveva pubblicato la foto e aveva scritto: «Ho appena fatto il vaccino AstraZeneca, sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri». Peccato però che ad aprile 2021 era già noto attraverso i bugiardini dei vari vaccini che non proteggevano dal contagio. Sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Ora lascio la parola a voi, chiedendovi di non esagerare nei commenti. Voi che idea vi siete fatti?
2: Ecco così, insomma, come è nostro costume, quando sì, insomma, mi astengo da aggiungere qualcos'altro. E sì, il nostro amico 169 mi ricorda che è Sena venduta ai sionisti. Sì, diciamo che anche per quel che mi riguarda, se vogliamo essere così, anche la questione degli aborti non è che da parte mia sia particolarmente non aggiungo altro. Eccolo qua, perfetto. Guglielmo da Limena mi dice e parla di 10.000 bambini con l'aborto da parte della Bonino. Non vorrei aggiungere altro. Era parte del Bilderberg e si capiscono tante cose, mi sottolinea Mario. Vabbè. Ha svegliato il cancro e la stessa fine di Vialli, pure mi dice Stefano di Vicenza. Va bene così, dai. Ecco, diciamo che pur malgrado tutto va bene così. Aspettate che qualche altro minuto, ci tenevo a... venduta a Soros, mi dice ancora, Guglielmo. Ci tenevo, aspettate che mi sto perdendo, eccolo qua, ricordare la data dell'11 settembre, vediamo se riesco a farvi ascoltare qualcosa, eccolo qua, vediamo, eccolo qua, arriva.
6: Israele è complice nell'11 settembre? È una domanda che molti si pongono da ormai 25 anni. Allora, diciamo subito che sul coinvolgimento di Israele non ci sono prove dirette, ovviamente. Ci sono però diversi indizi, anche pesanti, che portano a sospettare che Israele abbia avuto a che fare con questa operazione criminale. Vediamo prima di tutto se c'è un movente, perché senza un movente valido è inutile accusare chiunque. Allora, il movente nel caso di Israele c'è, perché ogni attentato che si possa attribuire al terrorismo islamico porta il mondo a odiare sempre di più gli arabi e rende quindi più facile per Israele massacrare i palestinesi sotto gli occhi di tutti. Tanto alla fine sono tutti terroristi, dice la gente, e quindi ben gli sta. C'è anche un altro vantaggio per Israele, che è quello di far capire agli americani che devono stare dalla loro parte, altrimenti gli possono capitare delle brutte cose. Questa non è una filosofia che ho inventato io, Ce l'ha spiegata lo stesso Netanyahu quando in un'intervista TV ha detto che lui già nel 1995 prevedeva la completa distruzione delle Torri Gemelle.
7: I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995 and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center.
6: Se il mondo non si dà una svegliata sulla natura suicida dell'Islam militante, ha detto, il prossimo passo sarà che l'Islam butterà giù il World Trade Center. Sei anni dopo, puntuali puntuali, 19 terroristi islamici lo hanno accontentato. È un profeta meraviglioso il nostro Bibi, no? Pensate che addirittura dopo gli attentati Netanyahu ha avuto la faccia tosta di dichiarare: l'11 settembre è stato un bene per Israele. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono e la battaglia americana in Iraq. Questi fatti hanno fatto pendere l'opinione pubblica americana a nostro favore. Se c'è una cosa da cui abbiamo tratto beneficio è stato l'attacco alle Torri Gemelle. È bello quando te le dicono in faccia certe cose, no? Non devi nemmeno far la fatica di arrivarci da solo. Bene, abbiamo un movente, criminalizzare il più possibile il mondo arabo, e abbiamo un profeta eccezionale che riesce a prevedere un attentato di dimensioni colossali 6 anni prima che accada. Adesso vediamo se c'è un qualche tipo di legame fra Netanyahu e il World Trade Center, perché lui di certo non poteva andare personalmente a mettere gli esplosivi nelle Torri Gemelle, no, ci voleva qualcuno che avesse l'accesso alle Torri Gemelle. Entra in scena Larry Silverstein. Ve lo ricordate, il buon Larry? L'uomo che era già proprietario dell'edificio 7 e che 2 mesi prima degli attentati si è precipitato ad acquistare il leasing delle Torri Gemelle? Facciamo un ripassino veloce, perché una cosa è sentirsi raccontare queste cose da me, un'altra è sentirle direttamente dalla sua voce.
11: A quel punto la proprietà delle Torri Gemelle si ritrovò fra l'incudine e il martello. Da una parte non poteva più effettuare le manutenzioni senza dover affrontare anche i costi per la rimozione dell'amianto. Dall'altra non poteva far demolire gli edifici proprio per le grandi quantità di amianto che contenevano. L'unica possibilità che restava era di smontarle e portarle via un pezzo alla volta. Ma questo avrebbe comportato un costo talmente astronomico che nessuno ha mai nemmeno provato a calcolarlo. Fortunatamente per tutti, la situazione di stallo si sbloccò quando un imprenditore di nome Larry Silverstein, che era già proprietario dell'edificio 7, si offrì per acquistare un leasing di 99 anni sulle Torri Gemelle. Silverstein sembrava avere molta fretta di concludere l'affare. Pur essendo finito in ospedale per un incidente d'auto, chiese ai medici di sospendere la somministrazione di morfina per chiudere al più presto le trattative.
12: Down, the pain was terrible, and but I brought everybody together, and that's when we framed our best and final beat.
11: Il 24 luglio 2001, Larry Silverstein festeggiò l'acquisto delle Torri Gemelle con una pubblica cerimonia.
13: Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11.
11: Per prima cosa, Silverstein stipulò una polizza assicurativa di 3,2 miliardi di dollari che coprisse anche l'eventuale distruzione completa delle Torri Gemelle. Dopodiché tornò regolarmente a lavorare, presentandosi ogni mattino nel suo nuovo ufficio alla Torre Nord.
12: And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown.
11: Ma l'11 di settembre, per sua fortuna, Silverstein non andò a lavorare. Nonostante avesse programmato un incontro d'affari alle Torri Gemelle, la moglie insistette perché lui andasse invece dal dermatologo.
13: The morning of September 11th, Silverstein was scheduled to have breakfast at the restaurant at the top of the North Tower. He canceled at the last minute at the insistence of his wife Clara, who wanted him to go see his dermatologist.
12: That particular morning, my wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I said, okay, yes, dear, I'll go.
13: Everyone who was in that restaurant that morning perished.
12: And then, just minutes later, received a telephone call that turned on a television set and witnessed this horrendous circumstance.
11: E così, alla sera dell'11 settembre, Silverstein si ritrovò in mano circa 1 milione di metri quadrati di spazio per uffici da ricostruire ex novo su uno dei terreni più redditizi e prestigiosi nel mondo. E siccome l'11 di settembre, in seguito agli attentati, era crollato anche l'edificio 7, Silverstein ha incassato altri 800 milioni di dollari dall'assicurazione per ricostruire un edificio che inizialmente era costato 400 milioni.
12: It's a much more beautiful building. It's a glass facade, a
14: allows the light to come into the space. The views on Forsyth are phenomenal and the space looks magnificent.
15: Nel frattempo, tutto l'amianto delle Torri Gemelle è stato respirato dai cittadini di Manhattan e soprattutto dai soccorritori e volontari che hanno lavorato per mesi alla rimozione delle macerie e che oggi stanno morendo a centinaia, falciati dal mesotelioma e da altre malattie respiratorie.
6: Fra l'altro, una cosa che non sapevo purtroppo, l'ho scoperta dopo aver fatto il film, Silverstein aveva fatto fare il progetto del nuovo edificio 7 più di un anno prima dell'11 settembre.
14: Next thing you know, we've got the designs of a building. And the first design meeting was in April of 2000. And construction began shortly thereafter in 2002.
6: Avete visto? Lui fa fare il progetto del nuovo grattacielo nel 2000. Nel 2001 arrivano i terroristi che gli buttano giù quello vecchio e lui nel 2002 costruisce quello nuovo con i soldi dell'assicurazione. Cioè, qui è il caso di capovolgere il proverbio. Cioè, la sfiga è cieca per la gente normale, ma la fortuna ci vede benissimo per gente come lui. Vabbè, direte voi, Silverstein chiaramente era coinvolto nel piano, ma il fatto che sia ebreo non basta a collegarlo a Netanyahu. Ci sono milioni di ebrei che vivono e lavorano a New York, giusto? Giusto. Ma proprio Silverstein, ce lo racconta lui stesso, ha lavorato in stretto contatto con tutti i primi ministri di Israele fin dai tempi di Shamir, negli anni Ottanta.
14: I had the pleasure of working pretty much with every prime minister of Israel from Yitzhak Shamir forward.
6: E che lui e Netanyahu fossero grandi amici lo possiamo leggere in questo articolo di Haaretz uscito poco dopo gli attentati. I due sono stati amici fin dal primo mandato di Netanyahu come ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite. Per anni sono rimasti in stretto contatto. Ogni domenica pomeriggio, ora di New York, Netanyahu chiamava Silverstein. Avete visto che teneri? Si telefonavano una volta alla settimana i due piccioncini. Chissà cosa avevano da dirsi di così importante per stare in così stretto contatto. Un altro ebreo che è stato baciato dalla fortuna è Howard Lutnick. Oggi lo conosciamo tutti perché è il ministro del commercio di Trump, pesantemente implicato nel caso Epstein. Pensate, dopo aver dichiarato che conosceva Epstein solo marginalmente, si è scoperto che era andato addirittura a trovarlo nella sua isola con tutta la famiglia. Nel 2001 Lutnick era presidente della Cantor Fitzgerald, una importante società finanziaria che aveva sede nelle Torri Gemelle. Anche Lutnick, come Silverstein, andava tutti i giorni a lavorare alle Torri Gemelle, ma anche lui quel giorno è stato baciato dalla fortuna. Mentre oltre 600 dei suoi dipendenti sono morti nel crollo delle torri, lui quella mattina ha deciso di accompagnare il figlioletto all'asilo. Sapete com'è, no? Quando uno non ha molte disponibilità finanziarie, non puoi permetterti la tata e quindi a portare i figli di venderci tu. Ovvio. Oltre a Silverstein e a Lutnick, ci sono altri che si sono salvati non andando a lavorare quel giorno. Innanzitutto ci sono due dipendenti di una società israeliana con sede a Tel Aviv che sono stati avvisati in anticipo degli attentati. E questa è una cosa molto curiosa perché nessuno ha mai fornito una spiegazione valida per questo fatto. Haaretz, 26 settembre 2001. La Odigo, una società di messaggeria istantanea, dice che due suoi dipendenti hanno ricevuto dei messaggi due ore prima degli attentati alle Torri Gemelle l'11 di settembre che prevedevano che gli attacchi sarebbero avvenuti. Quindi qualcuno in Israele sapeva in anticipo degli attentati. Che dite, saranno stati i terroristi islamici ad avvisarli? Poi, a proposito di gente che ha salvato la pelle, ci sono anche 200 dipendenti della Zim American Israeli Shipping Company, una società di trasporti israeliana che aveva sede nelle Torri Gemelle, ma che ha finito di traslocare altrove proprio una settimana prima degli attentati. Pensate che fortuna, erano lì dal 1973, cioè da quasi 30 anni, e proprio una settimana prima finiscono il trasloco per andare in un'altra sede. Quando si dice culo, ragazzi. Infine, c'è la famosa vicenda dei cosiddetti israeliani danzanti, Mentre tutti i normali cittadini, nel vedere le torri che bruciavano, si angosciavano, piangevano e tremavano di paura, c'era qualcuno che esultava e si faceva dei selfie con le torri sullo sfondo che bruciavano. Da questo articolo di Fox News leggiamo: il New York Times ha riportato giovedì che un gruppo di 5 uomini aveva puntato delle videocamere sulle Torri Gemelle prima degli attacchi di martedì e che sono stati visti congratularsi fra di loro subito dopo. A vederli e a chiamare la polizia è stata questa signora che viveva proprio lì davanti.
16: It began when this woman was watching the Twin Towers burning from her apartment in New Jersey. She noticed three men on top of a van, posing for pictures with the towers burning in the background.
17: And I could see that they were like happy. You know, they didn't look shocked to me. You know, they didn't look shocked. I thought it was very strange.
16: The witness called police, who stopped the van hours later and arrested 5 men. All 5, it turns out, were Israeli. They were turned over to the FBI.
6: Quando li hanno arrestati, nel pomeriggio stesso, il guidatore del furgone ha detto alla polizia: siamo israeliani, non siamo il vostro problema. I vostri problemi sono i nostri problemi. I palestinesi sono il problema. Pensate anche qui che intuizione. Nessuno ancora nemmeno sapeva chi ci fosse su quegli aerei e loro avevano già capito che il problema sono i palestinesi. Poi 2 mesi dopo l'arresto sono stati rilasciati e rispediti in gran silenzio in Israele. L'FBI d'altronde ci ha assicurato che non avevano niente a che fare.
2: Sfumiamo, mancano pochi secondi e vi poi metto anche questo video che dura qualche altro minuto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. E niente, vi do appuntamento a sabato prossimo. Che dire, niente, buona fine settimana. Ah, vi ricordo che c'è il gas, vi aspettiamo. Va bene? Chi ha ordinato e tutto quanto quello che avete da ritirare e chi insomma viene a fare un giro perché c'è una bella giornatina di sole. Ah, ciao ciao, alla prossima. Eccoci. Ci siamo, buongiorno, mi sono attardato 2 minuti per salutare qui tutti gli amici qua fuori. Oggi riprende il gas di settembre 2026. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo B Architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia appunto il sabato mattina fino alle 13. Tante cose da raccontarvi anche oggi, in particolare vi anticipo già che avrò 2 ospiti che ci parleranno della, per quel che riguarda il discorso dell'Amazzonia, presenteranno un libro, il giornalista Favarato e il professor Eric Trevisiol, e questo lo avremo dopo le 11 come di consueto. E ciancio alle bande, come mi piace ripetere ogni volta, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
18: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita. in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
19: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
18: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: in cui una persona tossica smette definitivamente di avere potere su di te. Il momento in cui rifiuti di consegnarle la tua reazione emotiva. Trascorriamo anni a logorarci nel tentativo inutile di cambiare chi vive di manipolazione, calunnie e cattiveria, senza renderci conto che stiamo solo offrendo il combustibile ideale per alimentare il loro disordine. La regola fondamentale insegnata dal Buddha non richiede fughe disperate né conflitti estenuanti, ma una postura interiore così limpida e inespugnabile da far cadere ogni provocazione nel vuoto. Quando impari ad applicare questo principio, la negatività altrui perde consistenza senza sfiorare la tua pace. Scoprirai come blindare la tua mente e riconquistare la sovranità psicologica. Di fronte a un attacco verbale inaspettato o a una critica intrisa di malizia, l'istinto umano primordiale ci spinge quasi sempre a contrattaccare con la medesima ferocia. Sentiamo un calore improvviso salire al petto, la gola contrarsi e i pensieri affollarsi febbrilmente alla ricerca della replica perfetta che possa ristabilire la nostra dignità violata. Eppure, in quel frammento di secondo in cui cedi all'urgenza di rispondere, hai già consegnato le chiavi del tuo equilibrio nelle mani del tuo provocatore. Chi adotta comportamenti manipolatori vive di reazioni riflesse. L'individuo ostile lancia un'esca avvelenata sperando che tu la afferri con ansia, poiché il suo scopo non è chiarire un disaccordo o cercare un terreno comune, ma verificare se possiede ancora il potere di alterare il tuo stato d'animo. Se raccogli quella provocazione, ti trasformi nel burattino mosso dai fili invisibili della sua frustrazione, intrappolandoti in un ciclo vizioso di logoramento emotivo. Negli insegnamenti antichi si narra che quando una freccia ci colpisce, il dolore fisico della ferita iniziale è inevitabile, ma l'agonia prolungata nasce interamente dalla seconda freccia, quella che scagliamo da soli contro noi stessi attraverso il risentimento, l'indignazione e la ruminazione continua. Smettere di raccogliere l'attacco significa fermare la traiettoria di quella seconda freccia prima ancora che possa scalfire la tua mente. Puoi iniziare ad allenare questa vigilanza attraverso tre semplici passaggi interiori. Primo, riconosci il segnale fisico della tensione nel corpo, osservando come il battito cardiaco accelera senza identificarti con quell'agitazione. Secondo, concediti 3 secondi di pausa consapevole prima di emettere qualsiasi suono, creando uno spazio di scelta razionale tra lo stimolo ricevuto e la tua risposta. Terzo, ricorda a te stesso che l'aggressività altrui rappresenta un problema esclusivo di chi la manifesta, non un giudizio reale sul tuo valore. Spezzare questo automatismo richiede un coraggio profondo. Rifiutando di raccogliere l'esca, trasformi il conflitto in una scena priva di impatto, proteggendo la tua sacra lucidità. Quando decidi deliberatamente di non partecipare a questo gioco distruttivo, la rabbia altrui implode su se stessa per mancanza di attrito, restituendoti la piena padronanza del tuo spazio vitale. Esiste una regola fondamentale tramandata dal Buddha storico che ribalta per intero la nostra comprensione delle relazioni umane. Se non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata potrà mai ferirti. Quando subiamo un attacco verbale, la sofferenza che percepiamo non è generata dall'insulto in sé, ma dalla resistenza opposta, da quella costruzione fragile e fittizia che chiamiamo ego. È l'orgoglio ferito che grida vendetta, pretendendo di proteggere una reputazione illusoria davanti a persone che cercano solo disordine. Nel Majjhima Nikaya, Siddhartha Gautama illustrò questo principio attraverso l'immagine sublime della terra solida. Spiegò ai suoi discepoli che si possono versare sulla terra sostanze profumate o rifiuti ripugnanti e maleodoranti, ma la terra non proverà compiacimento per le prime né repulsione verso i secondi. Essa rimane immutabile, vasta e accogliente, totalmente incurante dei giudizi transitori di chi vi cammina sopra. Riconoscere l'assenza di un sé permanente ti conferisce la medesima maestosa invulnerabilità. Quando un manipolatore ti accusa ingiustamente, o tenta di sminuire i tuoi sforzi, sta indirizzando il proprio veleno contro la proiezione mentale che ha costruito sul tuo conto. Se smetti di identificarti rigidamente con quell'immagine esteriore, ti accorgi con disarmante chiarezza che non esiste alcun bersaglio reale nella stanza. Le sue parole taglienti attraversano lo spazio vuoto della tua coscienza senza trovare alcuna superficie su cui fare attrito o conficcarsi. Questa comprensione radicale non coincide con la passività o la fuga dalla realtà, bensì rappresenta il vertice dell'intelligenza spirituale. Il maestro Zen Dogen spiegava che la vera liberazione consiste nel permettere a ogni fenomeno di manifestarsi senza opporre barriere artificiali. Quando un individuo scorretto si accorge che le sue armi verbali colpiscono solo il vuoto, sperimenta un senso profondo di disorientamento, poiché la sua energia distruttiva perde slancio e ricade interamente su chi l'ha generata. Rimanendo trasparente e privo di vanità, trasformi ogni provocazione in un rumore lontano e insignificante, custode inattaccabile della tua autentica pace. Così facendo, ristabilisci un confine naturale che non necessita di asprezza, ma sorge spontaneo dalla pura consapevolezza della tua inviolabile indipendenza spirituale da ogni meschina influenza mondana del presente. Tacere deliberatamente nel mezzo di una disputa accesa richiede una forza d'animo infinitamente superiore rispetto a quella necessaria per alzare la voce o insultare. L'antica tradizione contemplativa custodisce il segreto della Ria Mauna, il nobile silenzio, inteso non come mutismo impaurito o rassegnata sottomissione, bensì come un'azione cosciente di suprema maestria interiore. Quando scegli di non alimentare la contesa, disinneschi all'istante la spirale distruttiva in cui l'altro sperava disperatamente di trascinarti. Le persone che vivono nutrendosi di conflitti cercano costantemente un contraddittorio per convalidare il proprio dramma interiore. Ogni tua spiegazione accorata, ogni tentativo logico di difenderti viene immediatamente manipolato, decontestualizzato e usato come nuova legna da ardere nel loro fuoco emotivo. Rimanere in una presenza quieta e impenetrabile toglie del tutto l'ossigeno a questo meccanismo, costringendo l'interlocutore a scontrarsi con il vuoto della propria aggressività. Il saggio indiano Bodhidharma dimostrò come una presenza immobile e priva di discorsi difensivi possa disarmare qualsiasi ostilità esteriore molto più efficacemente di mille argomentazioni razionali. Il silenzio consapevole funge da specchio implacabile, non offrendo alcuna sponda alla rabbia altrui, riflette fedelmente la miseria dell'attacco, rimandandola direttamente alla sua fonte d'origine. Per applicare questa nobile arte nelle tue interazioni quotidiane, puoi adottare tre risposte interiori. 1. Mantieni il contatto visivo con serenità e fermezza, comunicando senza proferire parola che il tuo spazio spirituale rimane del tutto inviolabile. 2. Lascia cadere a terra le frasi provocatorie senza tentare di raccoglierle, permettendo loro di esaurire la propria carica tossica nello spazio circostante. 3. Focalizza l'attenzione sulla solidità del tuo corpo e sulla distensione del respiro, evitando che la mente inizi a formulare repliche affannose. Abitare questo silenzio strategico disorienta chiunque tenti di manipolarti, privandolo del potere di condizionare le tue giornate. Riconquisti così il ruolo di custode sovrano della tua tranquillità, muovendoti nel tessuto sociale con la dignità regale di chi conosce l'inestimabile valore della propria pace. Senza bisogno di alzare barriere ostili, fai dell'imperturbabilità la tua guida suprema, trasformando ogni sterile tentativo di offesa in un'opportunità straordinaria per radicare ancora più a fondo la tua incrollabile stabilità d'animo nella tua vita. Nessun essere umano veramente sereno e in armonia con la propria interiorità avverte la necessità di ferire, calunniare o manipolare chi gli sta vicino. L'arroganza ostentata, le critiche corrosive e il bisogno compulsivo di controllo sono esclusivamente le manifestazioni esterne di un profondo incendio che divampa dentro chi le mette in atto. Quando una persona riversa fango sul tuo cammino, non sta compiendo un atto di supremazia, ma sta semplicemente mostrando il disperato tormento delle proprie afflizioni mentali, note nelle antiche dottrine come Klesha. Il venerabile maestro Thich Nhat Hanh utilizzava una metafora memorabile per descrivere questa circostanza. Se la casa del tuo vicino sta bruciando a causa della sua stessa imprudenza, rincorrerlo per insultarlo o pretendere spiegazioni mentre le fiamme divampano farà bruciare inevitabilmente anche la tua dimora. Il tuo compito prioritario ed essenziale deve essere sempre quello di proteggere e custodire il tuo spazio vitale, impedendo alle faville distruttive di oltrepassare la tua soglia. Comprendere questa realtà oggettiva dissolve istantaneamente il veleno del risentimento personale. L'aggressore non è un gigante invincibile, ma un prigioniero delle proprie insicurezze che tenta goffamente di placare il proprio bruciore interno cercando complici con cui condividere l'amarezza. Se scegli di rispondere con sdegno o rabbia, accetti di entrare nel suo rogo, finendo per consumare le tue energie spirituali più preziose. Guardare chi ti ostacola attraverso questa chiara lente di verità psicologica permette di mantenere una distanza di sicurezza inattaccabile. Non si tratta di giustificare condotte irrispettose, ma di riconoscere il pericolo ed evitare accuratamente di farsi trascinare nel baratro altrui. Lascia che l'altro gestisca le conseguenze del proprio fuoco emotivo senza offrire la tua legna al suo incendio. Dimorando in questa solida lucidità, preservi intatta la freschezza della tua mente, consentendo alla tempesta di esaurirsi spontaneamente lontano dal tuo santuario di calma. Questa nobile fermezza interiore spezza alla radice ogni dinamica di manipolazione tossica, offrendoti la certezza indistruttibile che nessuna fiamma esterna possiede l'autorità o la forza di intaccare la quiete profonda che hai saputo coltivare con cura e determinazione nel tuo animo risvegliato per sempre nella vita. Esiste una pericolosa distorsione spirituale che induce molte persone a confondere la nobile virtù della compassione con una sottomissione incondizionata alle angherie altrui. Nel percorso degli insegnamenti originali, Karuna non coincide affatto con il martirio psicologico, né impone di trasformarsi in vittime designate per placare l'inquietudine di chi ci circonda. Provare comprensione verso la sofferenza altrui non significa affatto offrirsi come terreno fertile per la proliferazione dei comportamenti distruttivi. La compassione autentica deve essere temprata dalla chiarezza del discernimento, possedendo la limpidezza e la durezza indistruttibile del diamante. La monaca buddista Pema Chödrön ricorda costantemente che praticare la saggezza esige il coraggio di stabilire limiti inequivocabili, poiché assecondare l'arroganza altrui non fa altro che accrescere l'illusione di chi la manifesta. Quando pronunci un fermo rifiuto a una dinamica tossica, non stai agendo con odio, ma stai interrompendo un ciclo perverso di dipendenza emotiva e manipolazione. Tracciare una linea di demarcazione solida rappresenta un atto di profondo rispetto verso la tua integrità e, al contempo, restituisce all'interlocutore la piena responsabilità delle proprie azioni immature. Nelle antiche iconografie della tradizione orientale, le figure che incarnano la protezione spirituale reggono spesso una spada a doppio taglio. Quell'elsa non viene impugnata per offendere, ma per recidere le illusioni e le catene invisibili che soffocano la mente. Custodire il proprio spazio interiore con confini d'acciaio permette di guardare il mondo con animo aperto, senza rischiare di farsi travolgere dal caos circostante. Impara a pronunciare le tue scelte con voce calma e risoluta, senza dilungarti in estenuanti giustificazioni che finirebbero solo per riaprire il confronto. Restituisci a ciascuno il peso dei suoi tormenti, evitando di farti carico di pesi che non appartengono al tuo cammino evolutivo. Preserva la tua quiete come un tempio sacro e inaccessibile. Quando unisci la benevolenza alla fermezza assoluta, diventi totalmente immune ai ricatti emotivi, camminando con dignità regale e proteggendo la purezza del tuo spirito. Questo equilibrio luminoso ti dona una libertà invincibile, consentendoti di prosperare serenamente e camminare intatto anche in mezzo alle più aspre maree relazionali di questa nostra complessa esistenza terrena, ordinaria attuale. Uno degli insegnamenti più folgoranti tramandati dai patriarchi della meditazione risiede nella capacità di trasformare la propria coscienza in uno specchio d'argento perfettamente levigato. Uno specchio collocato davanti al mondo riflette fedelmente qualsiasi sagoma gli si pari dinanzi, accoglie l'eleganza di un fiore prezioso così come la repulsione di un cumulo di rifiuti marcescenti. Eppure, la sua superficie non si innamora del profumo del fiore, né si macchia a causa della lordura dei detriti. Non appena la forma si sposta nello spazio, lo specchio torna istantaneamente terso, intatto e trasparente. Nel tessuto relazionale quotidiano, la mente non addestrata commette l'errore fatale di comportarsi come una spugna porosa, anziché come una superficie specchiante. Ascolti una calunnia, un sarcasmo mirato o un'allusione sgradevole e permetti a quelle vibrazioni tossiche di penetrare nei recessi più profondi del tuo animo, continuando a rimuginare per ore e alimentando il veleno dentro di te. Il sesto patriarca Huineng spiegava che la vera natura originaria è priva di polvere intrinseca e non offre appigli alla contaminazione esterna. Quando qualcuno riversa malevolenza sul tuo cammino, l'arte consiste nel registrare il fenomeno senza trattenerne alcuna traccia. Per integrare questo atteggiamento riflettente nelle tue giornate, prova ad applicare tre passaggi consapevoli. Primo, osserva i lineamenti alterati del provocatore come una semplice scena teatrale, senza lasciarti trascinare nel dramma. Secondo, lascia che le parole sgradevoli transitino nel tuo campo percettivo senza associarvi giudizi o formulare repliche nella testa. Terzo, visualizza la tua mente come un limpido specchio d'acqua che ripristina la propria quiete non appena l'oggetto si allontana. Adottando questa suprema maestria percettiva, sottrai all'individuo ostile la possibilità di avvelenare le tue giornate. Rifletti il disordine senza mai assorbirlo, lasciando che la negatività si esaurisca dove è nata. In questo modo, preservi intatta la tua nobile armonia, muovendoti nella vita quotidiana con passo saldo, mente lucida e un cuore costantemente purificato da ogni inutile scoria terrena. Cammina fiero e sovrano, custodendo questa chiarezza originaria come il bene più prezioso del tuo percorso spirituale. Invulnerabile a qualunque sterile giudizio o temporanea tempesta relazionale del mondo moderno attuale. Tratteniamo legami invisibili con le persone tossiche attraverso fili sottili ma resistenti, fabbricati dalla nostra insaziabile sete di approvazione sociale. Quando permetti all'opinione altrui di determinare il tuo valore o l'umore della tua giornata, ti riduci a una marionetta manovrata dalle insicurezze di chi ti osserva. Se un individuo scorretto sceglie di diffamarti o criticare le tue intenzioni, la sofferenza nasce unicamente dal tuo disperato tentativo di raddrizzare la sua percezione distorta. Negli insegnamenti classici della saggezza orientale si descrive il continuo tormento provocato dai cosiddetti 8 venti mondani. Il successo e la perdita, la lode e il biasimo, il piacere e il dolore, la fama e l'oblio. La mente non rischiarata dalla consapevolezza trascorre l'intera esistenza a inseguire l'elogio e a rifuggire il biasimo, diventando fragile ostaggio di qualunque giudizio esterno. Recidere questi legami significa abbandonare una volta per tutte la pretesa di controllare ciò che gli altri pensano sul tuo conto. Il maestro Zenban Keio Taku ricordava costantemente ai suoi studenti che scambiare la propria mente limpida e non nata per l'ira o il rancore altrui equivale a barattare un gioiello inestimabile con un pugno di pietre senza valore. Se qualcuno decide deliberatamente di fraintenderti, lascialo dimorare nella sua confusione senza sacrificare un solo istante della tua vita per convincerlo della tua onestà. La verità essenziale della tua esistenza non necessita di avvocati difensori né di continue giustificazioni per risplendere. Nel momento esatto in cui smetti di elemosinare il consenso degli altri,
1: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi devo me a 6 euro. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
9: One step beyond.
10: E al manipolatore ogni strumento di ricatto emotivo. La sua aggressività perde ogni presa, perché non trova più un animo bisognoso di convalida su cui fare leva. Sperimenti così quella libertà assoluta e autentica che nasce dal sapersi bastare, camminando a testa alta e con passo fermo. Custodisci questa preziosa indipendenza spirituale, ricordando che la stima più nobile e pura è quella che maturi nel silenzio della tua coscienza risvegliata. Vivi stabilmente radicato in questa magnifica certezza, lasciando che il rumore del mondo scorra via come vento leggero, senza mai scalfire la regalità della tua profonda pace interiore eterna, presente oggi. Raggiungiamo la comprensione più elevata e trasformativa dell'intero percorso spirituale attraverso la realizzazione della vacuità, definita nei testi classici come sunyata. Questa dottrina fondamentale non allude affatto a un vuoto desolante o privo di vita, ma rivela la sconfinata spaziosità della coscienza pura, uno stato primordiale in cui ogni fenomeno appare, si trasforma e decade naturalmente senza possedere una natura solida e indipendente. Quando un individuo ostile scaglia ingiurie o tenta di manipolarti, lo fa confidando nella presenza di un bersaglio compatto su cui scaricare la propria rabbia. Se tuttavia impari a dimorare nella verità della vacuità, ti tramuti nello spazio aperto dell'atmosfera. Non esiste alcun punto d'impatto dove il veleno possa attecchire o sedimentare. Nessuna lama terrena può tagliare lo spazio e nessun fango può macchiare il cielo infinito. Il venerabile filosofo Nagarjuna spiegava che quando si comprende l'insostanzialità di tutti i fenomeni condizionati, l'intero edificio della sofferenza crolla spontaneamente. L'attacco verbale, la persona malevola e la ferita stessa si rivelano come riflessi passeggeri privi di consistenza autonoma, incapaci di scalfire la tua vera natura. Abitare questa spaziosità trasforma ogni provocazione in una brezza leggera che muore nel silenzio. Per sperimentare questa inaccessibilità nella tua vita pratica, coltiva tre riflessioni quotidiane. 1. Osserva l'insulto come una semplice vibrazione acustica passeggera che scompare nell'aria senza lasciare segni. 2. Visualizza la tua mente come uno spazio infinito e trasparente, del tutto inafferrabile per qualsiasi cattiveria. 3. Dimora nella pura presenza silenziosa, sapendo che la tua sacra essenza non può essere sporcata dall'odio. Dimorando nella vacuità, disinneschi sul nascere ogni forma di tossicità relazionale, diventi totalmente inattaccabile, muovendoti nel mondo con la grazia, la libertà e la suprema serenità di chi ha trovato il rifugio eterno e indistruttibile della propria pace interiore in ogni istante del suo prezioso cammino terreno. Nessuna tempesta mondana può turbare colui che riconosce la natura aperta e limpida del proprio spirito. Cammina sempre con questa incrollabile consapevolezza nel cuore, radioso e sovrano, libero da ogni vincolo illusorio e protetto dalla suprema maestà della tua immutabile quiete interiore per tutta la tua esistenza. Gestire le persone tossiche non richiede conflitti violenti né dolorosi compromessi con la propria dignità. Attraverso la regola fondamentale del Buddha, hai scoperto che il disarmo autentico nasce dalla dissoluzione dell'ego. Quando non offri un bersaglio solido, nessuna freccia avvelenata può ferirti. Praticando il nobile silenzio, hai compreso come togliere ossigeno al dramma, custodendo la tua dimora senza farti bruciare dal rogo altrui. Con la fermezza adamantina della compassione e la purezza di una mente specchiante, impari a riflettere ogni dinamica ostile senza mai assorbirla, recidendo il bisogno di approvazione ed elevandoti nella spaziosità immensa della vacuità, diventi finalmente invulnerabile, custode sovrano del tuo equilibrio emotivo. La vera pace interiore non dipende dal mondo esterno, ma dalla determinazione con cui proteggi il tuo santuario quotidiano. Pensando alle sfide della tua vita, quale di questi insegnamenti senti il bisogno urgente di applicare oggi per liberarti dal peso del rancore?
6: La vera pace del mondo non dipende da quello che ti circonda, ma del tuo interiore. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 12 settembre 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato fino alle 13. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo Riccardo Tristano Tuis, Regeneration, e anche...

0: misantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

e che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua amici, buona giornata a tutti, buona giornata da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Dunque siamo intanto al 10 di settembre, fortuna che non siamo all'11, che è un giorno che porta sfiga, così non ha niente da fare, perché l'11 settembre, ricordo, lo ricorderete tutti, non occorre che ve lo ricordi io, ma tutti si ricordano dell'11 settembre, di quei letamai che si sono fatti l'autoattentato naturalmente delle due torri a New York, con quel disastro che c'è stato con 2000 morti e compagnia bella, tanto loro che cazzo gliene frega. Ma la cosa più nessuno si ricorda più, che nel 73-74, adesso non ricordo di preciso quando, l'11 settembre c'è stato il colpo di Stato in Cile, è stato assassinato il Salvador Allende, socialista, che era presidente del Cile in quel momento, e hanno messo su con un colpo di Stato militare il disgraziato di Pinochet, che è andato avanti in quel modo lì. Ecco, la politica americana ovviamente non sbaglia un colpo. Il salto di qualità poi da quel momento dei colpi di Stato militari si è passati direttamente a quello che hanno fatto in Venezuela e in Colombia, no? I terremoti provocati, perché tanto la tecnologia ce l'hanno, e figurarsi. Va bene, allora chiudiamo l'argomento su questo, perché oggi invece dobbiamo parlare di qualcosa di molto più carino e molto più tranquillo, perché con noi abbiamo Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, Silvia è una cara ragazza giovane che... Quanti anni hai, Silvia?
1: Io 31.
0: Madonna santa, siamo quasi all'adolescenza. Allora, Silvia è una ragazza di Vicenza che ha scoperto nel suo percorso una passione pazzesca per gli oli essenziali, intanto, sì, per la coltivazione delle piante, sì, e poi anche naturalmente la preparazione di oli, sì, essenziali. In modo assolutamente diretto, sì, non dandolo ad altri,
1: no,
0: ma
1: no, no,
0: facendolo tu,
1: tradizionale.
0: È che non è, no, modo,
1: sì,
0: tradizionale.
1: Non è un modo convenzionale, è totalmente
0: no,
1: tradizionale.
0: Allora, intanto, per dirti una cosa, se avete voglia di andare a vedere cosa fa Silvia nella sua preparazione di questi oli essenziali, in particolar modo l'olio di lavanda, ma non è solo quello, andate su Oasi Viola, tutto,
1: esatto,
0: attaccato, Oasi Viola su Instagram. Su Instagram lì ci sono i video che Silvia fa, mostrando,
1: sì, sì, sì,
0: un
1: in
0: po'.
1: Maniera molto, molto semplice.
0: Allora, sì, intanto la prima domanda: ma come mai ti è sbalenata sta cosa? Da dove è partito questo tuo interesse
1: per la lavanda?
0: All'inizio della lavanda, ma ovviamente, sì, poi della distillazione, perché è particolarmente interessante, no?
1: Sì.
0: E poi parliamo anche dell'utilità, perché insomma non è che...
1: Allora, il mio interesse in particolare per le piante aromatiche è partito nel 2024, in un'estate all'Isola d'Elba. E lì stavo passeggiando per i sentieri della, insomma, dell'isola.
0: Passeggiata, insomma, dai.
1: Sì, sì, lì ci sono moltissimi sentieri, appunto tipici della zona, della macchia mediterranea, che offrono tantissime varietà di piante aromatiche. E quindi passeggiando sentivo questo profumo intenso di una piantina, però io non sapevo
0: che, non sapevi
1: che non,
0: era,
1: non sapevo che cos'era, però
0: era
1: la
0: particolarmente
1: fragranza,
0: gradevole, però
1: sì, era molto floreale, molto pungente anche come all'olfatto, e quindi cercando qua e là ho incontrato questa piantina che aveva dei piccoli fiori viola molto particolari.
0: Tra l'altro, l'essenza di tirato fuori, l'ho messa qua sul polso, cazzo che figata. Vabbè,
1: sì,
0: dai, va.
1: Quindi da di là, con le persone del posto, mi sono informata ed era appunto una varietà di lavanda selvatica, tipica della macchia mediterranea, e lì all'Isola d'Elba ce ne sono tantissime di queste piantine che appunto nascono selvatiche per i boschi e la vegetazione. E quindi da di là mi sono totalmente appassionata alle piante aromatiche e ho iniziato a studiare a livello di autodidatta. E quindi ho preso dei libri, mi sono informata anche...
0: Cosa sono queste piante aromatiche?
1: Esatto, perché non sapevo totalmente niente.
0: E
1: quindi durante l'autunno ho seguito dei corsi che si trovavano a Vicenza, a cui ho partecipato, e io ho iniziato a studiare. Ho iniziato a studiare e da di là, poi con anche, devo dire, l'aiuto di mio papà.
0: Va detto, perché lui è, sì, un appassionato di queste,
1: sì,
0: cose qua, no?
1: Sì, sì, è stato grazie a mio papà che ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato e,
0: certo,
1: la mia passione.
0: Vabbè.
1: perché a casa
0: hai detto niente?
1: Santo papà,
0: quindi
1: a casa avevamo questo campo, perché mio papà deriva da una famiglia di agricoltori e di allevatori, e quindi avevamo un campo che era incolto, che apparteneva all'azienda agricola del papà.
0: Certo.
1: E quindi ho detto: papà, perché non usiamo questo campo e coltiviamo la lavanda? E quindi da di là papà è stato, ovviamente mi ha accolto braccia aperte nella mia idea.
0: Cominciamo.
1: E lui ha detto sì, iniziamo. Quindi la ricerca è iniziata per scegliere la varietà giusta, perché in commercio ci sono tantissimi tipi di varietà di lavanda,
0: certo,
1: che sono utilizzati per diversi settori. Abbiamo la varietà che viene utilizzata in cucina, la varietà che è più indirizzata ad un uso terapeutico, medicinale. E tante altre.
0: Certo.
1: E questo dipende appunto dal principio attivo che contiene il fiore della lavanda. Quindi la ricerca è proprio stata canalizzata alla varietà per un uso medicinale.
0: Sì, che a te interessava quello,
1: sostanzialmente. A me interessava quello, perché il mio obiettivo era quello di ottenere un olio essenziale di qualità ad uso terapeutico. E la ricerca non è stata facile, perché...
0: Però aspetta un momento, mi viene in mente adesso una cosa.
1: Sì.
0: Parliamo un attimo. Gli oli essenziali ad uso terapeutico,
1: sì,
0: che tipo di come vengono utilizzati?
1: Allora,
0: dopo parleremo di come li fai e tutto il resto, ma di fatto che tipo di... Naturalmente dipende dalle piante, ovviamente, dal tipo di olio.
1: Sì, ogni pianta aromatica ha un suo uso terapeutico più specifico.
0: Ovvio.
1: Ad esempio la lavanda viene molto utilizzata per chi soffre di insonnia, per chi soffre di dolori, quindi mal di testa.
0: Quindi è un calmante.
1: È un calmante. Viene anche utilizzato per le donne nel momento in cui hanno il ciclo mestruale durante il mese.
0: Sì. E magari se hanno dolori mestruali,
1: eccetera. E la lavanda, inoltre, se utilizzata insieme ad altri oli essenziali, ad esempio l'origano, il rosmarino, a tanti altri, amplifica il potere di questi oli essenziali. Essenziali, ok?
0: Certo, certo.
1: È come se lo andasse ad amplificare.
0: In questo caso l'utilizzo che viene fatto sulle persone come terapia
1: è un utilizzo
0: mettendo esterno.
1: Sì, allora è un utilizzo
0: topico. Di solito.
1: È un utilizzo topico, che è quello più consigliato.
0: So che si può fare anche per ingestione, ma è una cosa molto
1: però
0: particolare.
1: Però se si lo fa per ingestione bisogna utilizzare un olio vettore, quindi sostanzialmente un altro tipo di grasso.
0: Perfetto.
1: Perché se assunto così da solo...
0: Non va bene.
1: Essendo anche potente, poi...
0: Certo,
1: può anche far male.
0: Ok, allora questo va usato quindi per uso esterno,
1: quindi si spalmano alcune gocce di olio essenziale, quindi si consigliano dalle 4 alle 5 gocce, perché se è un olio essenziale buono quelle sono sufficienti, e poi si spalmano appunto sulla pelle interessata del corpo, quindi ad esempio per i mal di testa si spalma sulle tempie, raffreddore oppure sulla parte del naso,
0: al naso
1: la gola, sulla gola. Quindi sulla parte
0: localmente nella zona che fa.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: Esattamente.
0: Allora, tornando invece al tuo discorso, allora tu
1: hai
0: dovuto selezionare un tipo di lavanda che sia la più adatta per
1: indicata.
0: Questo scopo.
1: Esatto.
0: E cosa hai fatto?
1: E una volta capita quale fosse, se vogliamo lo possiamo
0: certo.
1: dire, io coltivo la lavanda angustifoglia e boscomare.
0: Aspetta, angustifoglia?
1: Sì, e boscomare.
0: Ok.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Ho scelto queste due perché mi permette di gestirle meglio, perché i tempi di fioritura sono diversi, quindi svolgendo totalmente io la produzione ho più tempo, cioè ho un sacco di tempo dalla raccolta dei fiori di una rispetto che l'altra. E quindi queste lavande arrivano dalla Liguria.
0: Sì.
1: Quindi ho
0: contattato. Sei fiondata in Liguria.
1: Sono andata in Liguria. In Liguria esiste un centro di lavanda nazionale che è certificato. Quindi ho scelto le mie piantine e me le sono fatte spedire. Ovviamente sono tutte piantine certificate che hanno la propria scheda tecnica, quindi a me sono arrivate con la scheda tecnica di ciascuna di queste due varietà e anche le analisi. Appunto, quindi non sono piantine
0: sono state selezionate seriamente, insomma.
1: Esattamente. E da di là è iniziata la preparazione del terreno. Perché prima bisogna preparare e adattare il terreno per accogliere queste piantine.
0: Direi. E... come l'hai preparato questo terreno?
1: Allora, l'abbiamo preparato vangando semplicemente il terreno
0: manualmente,
1: quindi togliendo i sassi, togliendo le erbacce.
0: Certo. E, vabbè, ma al di là di questo, che vangandolo poi.
1: Quindi le abbiamo messe giù. Ovviamente la stagione consigliata è stata la primavera, quindi abbiamo aspettato la primavera per impiantarle. E successivamente abbiamo in qualche modo imparato a conoscerle, perché un conto è studiarle nei libri, un conto è invece averle vicino, toccarle con mano e capire solamente toccandole oppure guardandole, osservandole, di cosa avessero bisogno.
0: Certo.
1: Perché comunque sono sì piantine che resistono bene al terreno, quindi non hanno bisogno di troppa irrigazione, sì, troppa acqua, però insomma bisogna stare un po' con un occhio di riguardo,
0: direi,
1: perché specialmente se sono piccole devono radicarsi bene,
0: certo,
1: nel terreno. E successivamente, quando la stagione calda appunto iniziava, ho fatto la pacciamatura, che consiste nel sparpagliare la paglia intorno alle piante. Praticamente ho comprato due balle di fieno,
0: sì,
1: cioè in maniera proprio così rurale, e da sola appunto ho sparpagliato la paglia su tutta la superficie.
0: Che serve anche per trattenere l'umidità nel terreno, no?
1: Sì, perché sempre attraverso i miei studi la paglia fa da regolatore, quindi mantiene una corretta percentuale di umidità all'interno del terreno, quindi consente alle radici di avere quel quantitativo di acqua che loro appunto hanno bisogno, proteggendola dal caldo esterno, quindi dall'ambiente esterno. E questo è stato ottimale per la crescita della pianta, perché subito, cioè, si vede che stava bene, ha iniziato a fiorire.
0: Certo.
1: E da di là appunto poi l'anno successivo, perché le piantine erano ancora piccole, quindi la quantità di fiori era ridotta rispetto alla sua resa, alla sua fioritura massima. Quindi con l'anno successivo abbiamo imparato a distillare i fiori di lavanda. Quindi quello che abbiamo fatto è stato riprodurre a casa un distillatore.
0: Certo, questo è il punto, no? Allora, intanto, raccolta dei fiori.
1: Sì.
0: Non certo solo dei fiori.
1: Allora, è solo dei fiori. Anche questo l'abbiamo imparato con l'esperienza, perché i fiori contengono il principio attivo, contengono la fragranza vera e propria, quel che dà il profumo tipico e inconfondibile della lavanda. Mentre se vengono distillati anche i gambi, comunque le molecole chimiche che sono all'interno del gambo, che ci sono, rovinano, tra virgolette, quelle del fiore.
0: È chiaro.
1: E questo bisogna sottolinearlo, perché molte lavande che esistono in commercio non separano il gambo dal fiore.
0: Certo.
1: Quindi io proprio con le
0: forbici... non è una cosa di poco conto.
1: No.
0: Perché il gambo cosa fa di fatto?
1: Allora, le molecole chimiche del gambo, che sono comunque terpeni, alcoli, esteri, non sono quelle del fiore, quindi
0: chiaro,
1: l'inalolo oppure il borneolo, che sono proprio i principi attivi, ok, che con

0: interessa perché non la conosco, sì, che è il vero e proprio processo di distillazione,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè, allora tu prendi i fiori.
1: Allora io prendo i fiori.
0: Cosa fai con i fiori? Mattina presto, beh,
1: mattina
0: certo,
1: presto ci si alza e si va a raccogliere, i fiori. Appena raccolti vanno subito distillati. Perché? Perché altrimenti fermentano. Se fermentano, perfetto, le molecole volatili perdono.
0: Okay.
1: Ok,
0: quindi come si, cosa si fa?
1: Va messo all'interno del distillatore, distillatore in corrente di vapore. Viene riempito,
0: sì, un contenitore,
1: immaginiamoci, è un contenitore, una pentola a pressione,
0: contenitore,
1: un grande contenitore, sì, in cui inseriamo, sì, i fiori, sì, di lavanda.
0: Okay.
1: Poi aggiungiamo una certa quantità di acqua,
0: sì,
1: ovviamente bisogna bilanciare la quantità di acqua
0: con la quantità,
1: con
0: di,
1: la
0: fiori,
1: quantità di fiori, sì, quindi bisogna, no,
0: diventa, insomma, troppo diluito se metti troppa acqua.
1: Esatto. Quindi quella quantità di acqua alla fine poi viene portata ad una certa temperatura di ebollizione, ok? Vicino alla temperatura di ebollizione. L'importante è proprio capire quella giusta temperatura. Uh-huh. Perché? Perché altrimenti vado a rovinare,
0: certo,
1: durante l'estrazione del principio attivo della lavanda, vado a rovinare la molecola.
0: Sì.
1: Noi l'abbiamo individuata.
0: Che sarebbe?
1: Che sarebbe intorno ai 95 gradi. No, non bisogna superare.
0: Sotto quindi 100,
1: sì,
0: che è il,
1: sì,
0: momento,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: ebollizione.
1: Non bisogna andare sopra.
0: Prima, dai.
1: Esatto. Abbiamo capito che intorno poi agli 80 gradi, quando io sono arrivata a 80 gradi, si inizia proprio a prendere l'acqua, il principio attivo dentro al fiore.
0: Sì,
1: okay?
0: Diciamo che il principio attivo si scioglie nell'acqua.
1: Sì, sì, sì,
0: quando l'acqua raggiunge quel calore lì.
1: Quel calore
0: dagli 80 ai 95,
1: sì,
0: gradi.
1: Sì, quindi poi ovviamente le molecole di vapore acqueo in cui all'interno c'è la molecola, il principio attivo,
0: principio
1: salgono
0: attivo
1: in superficie, ovviamente,
0: sì, sì,
1: incontrano un'altra temperatura che, sì, è ovviamente fredda,
0: più
1: e
0: bassa,
1: avviene la condensazione.
0: Okay,
1: immaginiamoci, okay, che queste molecole di acqua,
0: sì,
1: con dentro il principio attivo,
0: sì,
1: salgono in una,
0: sì,
1: serpentina,
0: sì,
1: incontrano,
0: c'è la serpentina,
1: sì,
0: quindi collegata,
1: esatto,
0: alla base.
1: Esatto.
0: Okay.
1: È come se, sì, immaginassimo, sì, un tubo.
0: Serpentina,
1: okay,
0: di vetro?
1: Sì.
0: Okay.
1: E, all'interno quindi incontrano un calore, un freddo, acqua,
0: sì,
1: freddo,
0: certo,
1: freddo.
0: Certamente temperature più, molto,
1: esatto,
0: più bassa.
1: Esattamente. E in questa fase avviene la separazione dal principio attivo e l'acqua. Okay? L'acqua che io poi raccolgo a parte, ok, contiene comunque delle molecole aromatiche.
0: In ogni caso.
1: E viene chiamata idrolato.
0: Ok.
1: Ok?
0: Sì.
1: Allora, in commercio ci sono tantissimi tipi di distillatori.
0: Certo.
1: Di vetro, in acciaio,
0: più,
1: ecco,
0: o meno professionali.
1: Più o meno professionali. Il mio è professionale.
0: Certo.
1: E quindi
0: dà un ottimo risultato.
1: Dà un ottimo risultato.
0: Sì.
1: E l'idrolato viene utilizzato comunque anche,
0: sì,
1: a livello domestico, viene utilizzato come deodorante, viene utilizzato anche per igienizzare le superfici, quindi quando
0: perché ha anche un potere antibatterico.
1: Sì. Sì, sì, sì, sì.
0: Ma per questo, sì, tutti gli oli essenziali?
1: Tutti, in generale, tutti gli oli essenziali.
0: Quindi tutti gli idrolati,
1: sì,
0: hanno un potere antibatterico.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi vengono utilizzati sulle superfici. Il rosmarino, per esempio, anche,
0: sì,
1: l'origano,
0: certo,
1: l'eucalipto,
0: sì,
1: ok?
0: Certo.
1: Questi che mi vengono in mente sono,
0: ok, allora, l'acqua che si separa dalla componente vera e propria.
1: Dalla componente vera e propria viene raccolta.
0: Viene raccolta,
1: a parte.
0: Ok. Invece, l'essenza,
1: quello che rimane è l'essenza, che viene chiamata olio essenziale. Noi lo raccogliamo in una boccettina di vetro che viene chiamato vaso fiorentino, nel gergo appunto tecnico.
0: Vaso fiorentino?
1: Sì, vaso fiorentino. E poi da di là lo inserisco, ok, nelle mie boccette.
0: Sì.
1: Nelle mie boccette di lavanda che appunto ho cercato io.
0: Eh beh.
1: E quindi a mano proprio inserisco l'olio essenziale nelle boccette e dentro la loro scatoletta, poi.
0: Chiaro.
1: Con tanto di etichetta
0: come quella che hai qui, ovviamente.
1: Esatto, come questa qui. Questa
0: fammi vedere la
1: fatta
0: confezione
1: io.
0: Un attimino, questa qui. Allora dice qui dice il lavandetto di Silvia Oasi Viola. Olio essenziale di lavanda puro al 100%.
1: Sì.
0: L'utilizzo si può applicare in modo topico, naturalmente, applicare in gocce sull'area da trattare, eccetera, quello che avevamo detto,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. E questo profumo intenso ed avvolgente con note leggermente erbacee, olio essenziale puro al 100%. E questo no, non è di poco conto, naturalmente.
1: No, perché appunto se noi osserviamo gli altri oli essenziali, molti di questi contengono dei pittogrammi sulla confezione. Cosa significa?
0: Cosa
1: che

0: significa programmi. Sono praticamente dei disegni, ok, che servono per indicare al consumatore che non sono stati estratti a livello tradizionale come il mio. Cioè vuol dire che hanno utilizzato una via chimica, quindi o per l'estrazione in alcol o
1: è così tanto importante da
0: sì,
1: sapere.
0: Perché? Perché questi che contengono questi pittogrammi possono causare delle reazioni allergiche
1: anche
0: di irritazione, nocive, ok? Appunto perché dipende da come sono stati estratti.
1: Quindi soprattutto quando le quantità sono fatte a livello industriale.
0: Esattamente, per quello che costano poco poi.
1: Cioè,
0: però io non le posso mettere a livello topico oppure ingerire, capito? Perché non si sa, cioè posso nuocere sulla salute del consumatore.
1: Sì, quindi scusami, tu mi stai dicendo che né in commercio no, quello che si trova a basso costo è sempre un olio essenziale che è stato ricavato attraverso tecniche, forzature praticamente, quindi non con l'alambico come fai tu praticamente, però attraverso processi chimici. Allora, i processi chimici con cui viene usato più, per esempio, dicevi è
0: l'alcol.
1: Ah, alcol.
0: Sì.
1: E cosa fa l'alcol?
0: L'alcol estrae, va a legarsi,
1: ingloba,
0: va a legarsi proprio al principio attivo contenuto all'interno del fiore di lavanda.
1: Okay.
0: Ovviamente è molto più veloce.
1: Ah, certo che è più veloce.
0: Molto più veloce. E
1: se ne fanno in maggiori
0: anche,
1: quantità.
0: Esatto, anche perché comunque la corrente di vapore... c'è gas sotto, cioè io uso il gas, una bombola di gas a cui è collegato il distillatore per portare l'acqua a quella temperatura, quindi c'è un costo.
1: Quindi a livello industriale tu hai una spesa mica indifferente, a livello artigianale è tutt'altra cosa.
0: Sì, anche perché questa distillazione che io faccio è una lenta distillazione, cioè io impiego fino anche a 6 ore di distillazione. Perché? Perché così io posso conservare al meglio il principio attivo, cioè non sono sicura che non vado a perdere delle molecole o rovinarle.
1: Certo.
0: Però è una distillazione lunga, cioè 6 ore di distillazione sono tante.
1: Certo.
0: I distillatori anche convenzionali che si trovano nel nostro paese, insomma nel nostro territorio, che, ai quali possiamo rivolgerci se abbiamo tanta lavanda. Non fanno una distillazione di 6 ore, ne fanno di 45 minuti.
1: Ai
0: 45
1: cazzo.
0: Minuti, un'ora.
1: E tanto meno.
0: Ovviamente le temperature sono molto più alte, tutto più veloce.
1: Fanno tutto più velocemente.
0: Però il profumo poi è totalmente diverso. È totalmente diverso.
1: Per forza. Ascoltami, nella mia sono totalmente ignorante. Quindi io ho capito che l'idrolato va a finire nell'acqua che dopo verrà usato,
0: lo dirai.
1: L'acqua di lavanda. L'altra parte com'è che si concretizza? Come gocce comunque liquide?
0: Sì, sono
1: in
0: tutte
1: ogni
0: caso. Sì, sono goccioline, goccioline.
1: Quindi si presentano come elementi liquido,
0: sì, è un elemento liquido,
1: perfetto.
0: sembra acqua,
1: perfetto.
0: Ovviamente ha una diversa densità, perché se noi
1: in realtà è olio essenziale intrappolato nella componente liquida,
0: però una cosa che ovviamente se ci fosse una riproduzione si capirebbe meglio, però dobbiamo immaginare queste goccioline che entrano nel vaso fiorentino che ho nominato prima. Ovviamente l'olio essenziale, le goccioline di olio essenziale, perché dobbiamo immaginare che sono delle goccioline sostanzialmente, salgono in superficie, ok? Perché pesano meno, la loro densità è superiore rispetto a quella dell'acqua, quindi abbiamo visivamente una fase, una di separazione, quindi l'acqua sotto e l'olio essenziale sopra.
1: Che va sopra, è un surnattante.
0: Sì, esatto, poi c'è una piccola bocchettina, diciamo, un
1: rubinetto,
0: da dove poi...
1: Esce
0: l'acqua, capito? Perché altrimenti poi il vaso fiorentino, quella è la quantità.
1: Chiaro.
0: Ok, quindi poi l'acqua viene raccolta in una tanica.
1: A parte.
0: Sì, apriamo il rubinetto.
1: E
0: restano le goccioline.
1: Il surnactante, quella parte
0: più leggera. Il goccioline di olio essenziale.
1: Certo.
0: Ecco.
1: A quello è olio essenziale al 100%.
0: Sì.
1: Tra l'altro la distillazione lenta, come fai tu, consente che tutti gli elementi aromatici, profumati e naturalmente anche quelli terapeutici ci siano tutti. Tu dal fiore, quindi della lavanda trattato così, estrai tutto quello che può dare.
0: Sì.
1: Ovvio che a me viene in mente un'altra cosa. È chiaro che è fondamentale come viene coltivata la piantina, su quale terreni. Perché insomma è difficile che venga bene su un terreno trattato col glifosato, per esempio, no?
0: Esattamente.
1: È una una battuta per dire, no, si vuole un terreno biologico quantomeno, o biodinamico meglio ancora, insomma.
0: Allora, questo sicuramente anche fa molto il, la flora che c'è intorno, ok? Perché se sono in un campo in centro città, capiamo bene,
1: è difficile.
0: È difficile. Il mio è una zona totalmente verde,
1: sì,
0: dietro c'è anche un bosco.
1: Ah, esattamente.
0: Eh sì, perché è praticamente un muro verde.
1: Beh, vuol dire.
0: Un muro verde, sì.
1: E questo protegge, tra
0: l'altro. Esatto, mia mamma a volte si lamenta perché non si vedono più le montagne.
1: E va bene lo stesso, dai.
0: Però diciamo che è un ambiente che è proprio, cioè, molto, molto favorevole per il benessere di queste piantine. Mm. E intorno questo terreno e anche il mio non viene trattato con pesticidi, con infestanti, con prodotti chimici, non viene assolutamente colpito.
1: Fai anche una fertilizzazione del terreno?
0: No.
1: No. Perché è un terreno che non ne ha bisogno?
0: È un terreno che non ne ha bisogno, mm-hmm. Non è un terreno argilloso, mm-hmm. perché altrimenti non
1: verrebbe un ostio.
0: No, mm-hmm. perché la lavanda soffre di ristagni di acqua. Mm. Le piantine soffrono di questo, però non faccio nessun tipo di fertilizzazione.
1: Allora, Luca mi manda un messaggio e dice, guarda caso che si diceva prima, buongiorno, vi trovate col lavandetto in zona Bassano Marostica?
0: Io abito a Bassano. Però il lavanda e
1: viene prodotto a Vicenza.
0: Il mio progetto è a Vicenza.
1: È consolato a Vicenza. Comunque, ovviamente, basta. Intanto potete telefonare o mandare un messaggio direttamente a Silvia.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Vi do il numero di telefono, che così magari vi chiarite. Adamo dice invece, scusate, ma quanti chili di lavanda ci vogliono per fare un centilitro di olio essenziale?
0: Allora, ce ne vogliono...
1: Più o meno.
0: Più o meno...
1: Adesso non è che avrai le quantità precise, però.
0: Appunto, diciamo sui 70 kg di fiori.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Non è poco 70 kg di fiori, perché sembra una puttanata,
0: no.
1: Però. Gatto capito, Adamo, Adamo curioso se firma.
0: Poi dipende anche dalla resa della pianta.
1: Allora, io adesso andrei a dire, intanto il numero di telefono di Silvia è il 348-299-2722. Lo ripeto, chi vuole anche avere chiarimenti, no?
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: tutto
0: sì.
1: Silvia, come li sta dando qui a noi, insomma, non ha nessun problema. Si chiama, telefonate o mandate un messaggio al 348-299-2722. La cosa che ti volevo dire era questo, invece l'aspetto terapeutico, cioè, tornando un mm-hmm. pochettino, allora tu selezioni, distilli in maniera ovviamente molto lenta, e ottieni un olio essenziale con tutte le 100% delle caratteristiche possibili, a quel punto ha un'azione terapeutica, che avevamo appena detto, no? Nel caso specifico la lavanda ha questa azione calmante,
0: rilassante
1: e quindi di fatto anche antidolorifica in quantità,
0: sì,
1: certo,
0: anche...
1: non sei come Torre Locchi, che se capimo, però,
0: no,
1: ma
0: però...
1: è una battuta per dire. Vai.
0: Che diciamo, se si usa costantemente la lavanda come gli altri oli essenziali, io posso, cioè sento un beneficio, cioè c'è il beneficio,
1: cioè,
0: ovviamente non è che dall'oggi a domani sparisce tutto, però è un effetto prolungato, quindi a lungo termine, ok? Io ne faccio questo uso e nel tempo...
1: E ne fai un uso quotidiano?
0: Sì, quotidiano.
1: Avendolo,
0: mattina
1: te lo metti sul polso, per esempio?
0: Esattamente, oppure anche chi soffre di insonnia viene spalmato sulle tempie, sulla fronte, poi si mettono alcune gocce sul cuscino, ok?
1: Sì.
0: Io la sera vado a letto e...
1: Inalo
0: questo profumo
1: e ti aiuta.
0: E mi aiuta, ma l'ho visto anche su alcuni.
1: Oggettivamente.
0: Sì.
1: Questo non è cosa di poco conto. Quindi il lavandetto di Silvia si può intanto vedere cosa fa Silvia praticamente andando su Instagram e andando su Oasi Viola.
0: Sì, tutto, Oasi Viola.
1: Tutto attaccato. Oasi Viola di Silvia. Poi in pratica con lì vedete i filmati, tutto sommato. E dice un altro ascoltatore. Qui hai l'olio essenziale di lavanda al puro al 100%, 10 ml sostanzialmente,
0: 10 ml.
1: Sono quelli che... E a me piace il profumo delle foglie di maggiorana, esiste un olio essenziale di questo, Dario?
0: Allora, la maggiorana è anche questa una pianta aromatica, quindi direi di sì.
1: Solo che non l'hai fatto tu.
0: Solo che non l'ho fatto io.
1: Adesso i tuoi prossimi passaggi, Silvia, sono lavanda, ok, sei diventata un'esperta.
0: Sì, lavanda, poi volevi fare poi cosa? Origano. Ancora? Abbiamo anche origano che sto portando avanti con il papà. E anche lì l'origano ha un potere sempre estratto per distillazione di vapore.
1: Nello stesso identico modo.
0: E ha un potere antinfiammatorio rispetto invece alla lavanda, che magari si avvicina più al
1: rilassante,
0: eccetera. Certo. Quindi l'origano, ad esempio, quando ho raffreddore, tosse, mal di gola, febbre,
1: quindi sei infiammata, hai le mucose nasali infiammate,
0: eccetera. Spalmo l'olio essenziale di origano, anche rosmarino.
1: Quindi lo fai separato, lo metti insieme alla lavanda?
0: No, tutto separato.
1: Quindi fai un olio essenziale di origano al 100%.
0: Olio essenziale di origano al 100%, spalmo delle gocce nella parte interessata e poi sopra anche per ultima la lavanda.
1: Certo.
0: Oltre che ad essere utilizzati da soli, se io ho una crema neutra, posso spalmare la crema e poi sopra le gocce del mio olio.
1: Ma fai un esempio, una crema tipo?
0: Ma una crema semplice.
1: Sì, ma perché le creme sono profumate, però.
0: No, basta neutra, che non abbia questo grande profumo da coprire. Okay, tipo una semplice Nivea,
1: una Nivea banale.
0: Sì. E metto delle goccioline di olio essenziale insieme alla crema e poi lo spalmo. Oppure anche nei massaggi funziona moltissimo. Io faccio dei massaggi perché oltre a fare la lavanda
1: so fare anche i massaggi. Benissimo.
0: Quindi uso un olio neutro, ad esempio di lino o di mandorla.
1: Lino, certo, sì.
0: Prendo l'olio e poi
1: olio di cocco potrebbe?
0: Non ho mai provato, sinceramente.
1: Olio
0: di lino, un po' di gocce di lavanda. E poi inizio a fare il massaggio, tipo anche alla schiena, che ho mal di schiena, uso l'olio essenziale di lavanda, spalmato sulla parte interessata insieme all'olio, l'olio vettore. Okay.
1: Marco ci scrive una cosa interessante, dice: buongiorno a voi, da un libro. Dice: sapete invece che cosa mi disse un giorno Marcello Carosi? Io non so che cazzo sia, comunque. Mi disse che i fiori sono dei nasi che odorano il mondo extraterrestre, restituendocene i profumi e le qualità, e che il profumo della lavanda è il profumo del sole. E dice Steiner: afferrare il corpo eterico in immagini significa sviluppare un sentimento di appartenenza al mondo stellare. Grazie per la trasmissione, Marco. Sì, Marco, qui sei andato un po' a fondo della questione, ma diceva anche un'altra cosa. I fiori della pianta, la pianta ha un corpo fisico, ovviamente, ma ha anche un corpo eterico. Perché eterico? Perché è il corpo vitale, quello che dà vita sulla terra. Tutti gli organismi viventi sulla terra hanno per forza un corpo eterico, quindi anche le piante ce l'hanno.
0: Esattamente.
1: E hanno solo un corpo fisico e un corpo eterico, a differenza degli animali che hanno anche un corpo astrale o mondo di sentimenti, eccetera, e dell'uomo che ovviamente ce l'ha, che ha anche una componente spirituale, che è un io. La differenza, la cosa particolare del fiore nella pianta è che Steiner dice che è praticamente quasi un elemento astrale nella pianta. Perché? Perché se tu guardi un campo fiorito, banalmente, insomma, lascia stare l'olfatto, che è un altro elemento comunque che induce, tu provochi, hai dei sentimenti. I sentimenti di bellezza, per esempio, di gioia, di soddisfazione. Il profumo maggiormente ti stimola l'elemento astrale. Quindi la pianta è come avesse, non ce l'ha in realtà, non fa parte di essa, però è come avesse una componente astrale. Quindi tu, prendendo il fiore della pianta e trasformandolo, estraendo l'olio essenziale, l'olio essenziale è a tutti gli effetti un elemento che induce, va ad avere un effetto sulla componente emotiva, no? E anche eterica. Ecco perché ha un effetto terapeutico.
0: Sì, ma infatti è bellissimo, cioè questa frase rispecchia appieno il fatto che quando si va nel campo di lavanda, ad esempio io a contatto con le piantine, sentendole, toccandole e anche semplicemente respirando tra il profumo, tra i filari delle lavande, cioè è una sensazione bellissima quella che ti conferisce.
1: Sì, sì, ma infatti pace, tutte le piante aromatiche hanno poi sta cosa bellissima.
0: Cioè, bellissimo. Sì. Bellissimo.
1: Dice un altro ascoltatore, si chiede: ciao Paolo e Silvia, con che acqua viene fatta la distillazione?
0: Acqua semplice, potabile.
1: Acqua potabile. E questo è direi un altro elemento. Dicevi, cioè Paul ci manda direttamente la foto della lavanda diretta su Radio Gamma 5 ore 12 e ci manda una farfalla gialla sui fiori
0: cosa,
1: di lavanda.
0: Un'altra cosa è che la lavanda, quando è il momento di fioritura ideale, perché anche lì bisogna capire il momento giusto di raccolta del fiore, si riempie proprio di farfalle e di api. Quindi è uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Infatti le api sono l'indicatore di quando il fiore è pronto per essere raccolto.
1: Quando arrivano vuol dire che è pronto.
0: Quando proprio c'è
1: arrivano tante,
0: tantissime, vuol dire che il fiore sta raggiungendo la sua massima
1: maturazione.
0: Vuol dire che l'olio si sta formando all'interno del fiore, quindi sta raggiungendo la sua concentrazione.
1: Perché loro se lo vanno a prendere naturalmente.
0: Capito? Quando iniziano a sparire, andare via, allora lì bisogna raccoglierlo.
1: Cioè, quindi quando hanno finito di andarselo
0: giù? Sì, tendenzialmente verso la fine.
1: Verso la fine. E l'origano invece, dimmi un attimo, tu fai un'estrazione dell'origano a parte, però può essere anche usato insieme all'olio di lavanda,
0: però non mescolato. Cioè non è che metto l'olio essenziale insieme alla boccettina di origano, no, sono separati, anche perché poi insomma è giusto conservare il profumo di ciascuno, però quando li spalmo sulla pelle tutti e due, cioè prima l'origano poi la lavanda o viceversa, diciamo,
1: e quindi c'è questo effetto complementare in qualche modo,
0: perché la lavanda va ad amplificare il potere, in questo caso, dell'origano. La lavanda viene utilizzata anche insieme ad altri oli essenziali per appunto accentuare il loro potere. Ok, ha questa particolarità la lavanda.
1: Allora, ascolta Silvia, intanto c'è l'altra questione. Allora, a parte ripeto il contatto tuo, intanto chi ti volesse mandare un messaggio o comunque avere dei chiarimenti altro, ti può chiamare al 348 299 2722. Poi, per andare a vedere anche in cosa consiste tutto il tuo lavoro, tu hai fatto dei filmati sull'Instagram a Oasi Viola, tutto attaccato.
0: Sì, sono dei piccoli documentari su quello che faccio.
1: Esatto, quindi in quel caso lì ti puoi far vedere anche alle persone cosa stai combinando di fatto. Perché quello che tu hai descritto è una tecnica molto intanto onesta, nel senso che vai a, senza violentare la pianta e senza fare le furbizie, cerchi di ottenere con un procedimento lento, graduale, che ha dei costi maggiori certamente, ma cerchi di ottenere il massimo della qualità terapeutica che ha il prodotto, e questo è già un attesamento, se mi consenti, un attesamento di interiore corretto. Naturalmente quando dietro c'è la pressione del guadagno materiale, incominci a fare tutte le stronzate di Dio, tagli, riduzione del tempo, taglia qua, ma togli quest'altro, metti l'olio, metti l'alcol e tutto il resto. Ovviamente questo è sempre il solito problema che riguarda tutti. Lavorare con moralità e con etica significa produrre qualitativamente molto meglio, ovviamente guadagnare meno, ma avere una qualità di prodotti che non puoi avere in altra maniera. Cioè, qui non puoi fare una estrazione industriale, c'è poco a fare, perché se fai così perdi una parte più o meno consistente delle qualità.
0: Però la soddisfazione che io nel corso di questi pochi anni ho ottenuto con questo, cioè rispettando questa mia filosofia, questo mio principio, questi miei valori, è stata ovviamente maggiore rispetto a quella che avrei potuto ottenere se avessi scelto un tipo di percorso industriale, convenzionale. Invece io sono sicura che il mio prodotto piace alle persone a cui l'ho offerto, l'ho dato, e che ne hanno tratto soprattutto beneficio, perché
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
5: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
6: Chris Mara.
7: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc.
8: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
4: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
9: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
10: Ben così.
5: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
10: È il nostro Leon.
7: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
10: Per info e prenotazioni
0: 3
11: 2 9
0: 0 0
11: 3
0: 8
11: 9
4: 8
12: 8.
9: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
4: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: lo scopo principale, quello. È nata da una mia semplice passione, da un mio semplice hobby, e proprio a modo mio, come dico, lo sto portando avanti nel, nel mio piccolo.
1: Ti ha portato a fare una crescita personale non indifferente,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché io ho scelto la qualità. Cioè, io so che il mio prodotto è un prodotto di qualità.
1: Certo. E ripeto, anche lì vedi, il punto è che quando un qualunque persona va a comprarsi un olio essenziale, spesso non sa una minchia, cioè, ovvero ha informazioni generiche sul fatto che l'olio essenziale fa bene, se naturale, ma non sa nient'altro.
0: Esatto.
1: E quindi cosa fa? Guarda il prezzo, perché fa il solito concetto del... allora, parliamo di prezzi magari, no?
0: Sì.
1: Diciamo, un 10 ml fatto da te.
0: Allora, un 10 ml fatto da me viene 25 euro.
1: Ok. Un 10 ml fatto da un'industria...
0: 8 euro.
1: 8 euro. Cioè, cazzo ragazzi. E lì è una questione... È importante da tenere presente, sì, però. Perché se tu conosci il procedimento di distillazione e il fatto che tu ci metti 6 ore per poterlo fare anziché un'ora 45 minuti, capite bene che cambia radicalmente la questione.
0: È quello.
1: Dopodiché uno prova l'olio essenziale, secondo me ha fatto un cazzo.
0: Ma una cosa importante da dire è che le persone che vanno ad acquistare l'olio essenziale, che più comunemente viene comprato, non so, nei supermercati biologici oppure in erboristerie, eccetera, non ha capito che l'olio essenziale, o meglio, nel tempo,
1: qual è la vera funzione?
0: La funzione dell'olio essenziale, secondo me, è andata a perdersi.
1: Certo.
0: Perché non lo utilizzano come
1: dovrebbe essere.
0: Come dovrebbe essere. Cioè, non capiscono che dall'olio essenziale lo posso usare per curarmi il raffreddore, piuttosto che prendere una pastiglia, il mal di testa, piuttosto che prendere l'Oki per il mal di testa.
1: Ed è...
0: E si è perso questo, capito?
1: Certo. Perché? Perché quasi tutti gli oli oggi sono preparati in maniera industriale e non hanno più potere terapeutico.
0: E viene utilizzato,
1: quindi uno lo
0: come
1: usa
0: aroma,
1: aroma o come odore profumo.
0: Odore profumo, quando la loro in natura l'olio essenziale, la pianta lo utilizza per proteggersi. La pianta emette l'olio essenziale per proteggersi dall'ambiente esterno, dagli insetti. E tanto tempo fa, in antichità, veniva utilizzato come medicinale l'olio essenziale delle piante, e questo poi nel tempo ovviamente è andato a perdersi.
1: Per forza, perché
0: se
1: la preparazione per avere l'effetto terapeutico, tu devi fare la preparazione che fai tu, è chiaro che lo puoi fare artigianalmente, nel momento in cui lo fai a livello industriale non puoi farlo.
0: Sì.
1: E siccome sono quasi tutti industriali ormai, quelli della grande distribuzione, diciamo così, la gente non sa una minchia, va, guarda, è costato poco, lo prendono,
0: e non funziona.
1: Tolta, non funziona ovviamente, non ha nessuna azione terapeutica, è passata la moda dell'odore, che fine, non lo prendono più ed è finita lì. Quello che stai dicendo è molto molto importante in realtà.
0: Cioè, io mi curo di oli essenziali praticamente, ovviamente curo cosa? Raffreddore, tosse, mal di testa, cioè nel limite del possibile ovviamente.
1: Sì. Adesso guarda, aspetta che mi fanno una domanda, mi dicono Osi Viola solamente su Instagram, dove la possiamo trovare Silvia? Applicazione anche per dolori cervicali? Paolo, gentilmente ripeti il numero. Sì, allora Tiz, ti ripeto un'altra volta il numero, Tiz, adesso te lo ripeto fino a luna se vuoi ripetutamente. Allora, 348 299 2722. Vai su ancora l'altra possibilità, vedi Silvia direttamente dei filmati che fa su Oasi Viola su Instagram. Ripeto il telefono comunque di Silvia, che è il 348 299 2722. Mi dice anche Silvia, fai anche bancarelli e mercatini? Chiede Maurizio. Allora Silvia li farà sicuramente, perché adesso vogliamo avere una collaborazione con l'associazione I Semi di Girasole e vedremo di fare un qualcosa insieme, ne abbiamo parlato con Filippo e qualcosina. Poi eventualmente anche nei gruppi gas, radio eccetera, vedremo in qualche modo di fare in modo che troviate anche gli oli essenziali di Silvia. I prodotti, Paul dice, i prodotti di Veleda e Vala, che prodotti sono buoni e affidabili? I prodotti di Veleda e Vala io
0: non li conosco,
1: come oli essenziali le preparazioni sono ottime, perché sono preparazioni industriali ma molto molto rigorosamente artigianali, perché le Vala e Veleda sono le due case farmaceutiche che sono nate dalle indicazioni di Rudolf Steiner. Io sono andato a vedere la Vala e sono andato a vedere anche la Veleda, ovviamente sono posti magnifici in Germania dove si vede, hanno una fonte d'acqua, una sorgente d'acqua, la Vala in mezzo a un bosco, e hanno fatto l'acqua di rose. Allora, tu pensati, la prima acqua di rosa che è stata fatta dal fondatore della Vala, no? Il dottor Hauschka, che andava alle conferenze di Steiner e chiese a un certo punto, ma alla fine di una conferenza, dice, ma cos'è la vita, dottore? Cioè, a Steiner, cos'è la vita? Cos'è cazzo, alla fine della conferenza, sì. Si ferma un attimo, lo guarda negli occhi e dice, studi il ritmo e scopre che cos'è la vita, e scoprirà cos'è la vita. Lui cosa fa? Prende le parole in cosa, si mette a fare una diluizione ovviamente di acqua di rose e la espone alla luce dell'alba e alla luce del tramonto e la tiene al buio in tutte le altre ore.
0: Sì.
1: Bene, io ho potuto annusare personalmente il flaconcino fatto nel 35, 1935, fatto da Hauschka, e ha ancora un profumo che dovessi sentire.
0: Sì.
1: Quindi conservazione perfetta senza alcol.
0: Sì.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: E voglio dire, sì, Vale Veledatosi, siamo a livelli notevoli, anche se anche lì le cose stanno cambiando e certamente non in meglio. Però, ok, siamo un minuto dalla pubblicità, quindi stessa cosa degli oli essenziali, vale per il cibo nell'aspetto nutrizionale e terapeutico? Beh, certo, ovviamente sì, Andrea.
0: Noi siamo quello che mangiamo poi. Quindi.
1: No, non siamo solo quello che mangiamo in realtà, però sì, è un elemento essenziale, è un elemento essenziale. Silvia, allora ricordiamo in chiusura,
0: sì.
1: Chi vuole vedere i filmati di Silvia può andare su Instagram, Oasi Viola, tutto attaccato. Chi vuole avere un contatto diretto con Silvia e provare i suoi meravigliosi oli essenziali, sì. Chiama o manda un messaggio al 348-299-2722. Ok, Silvia?
0: Sì.
1: Bene,
0: sì,
1: vuoi aggiungere qualcosina in conclusione?
0: No, io ringrazio tutti per avermi ascoltata oggi e spero che in qualche modo abbia fatto capire la mia passione e quello che
1: faccio.
0: Ma
1: certo, l'hai fatto sicuramente capire e soprattutto ci sarà anche, faremo in modo che tu possa anche diffondere presso i nostri ascoltatori, che poi è una grande famiglia che è quella di Gamma 5, perché no, gli oli essenziali seri, quelli fatti in una certa maniera. Va bene, Silvia? Ciao, stammi bene, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, questo a te e ci sentiamo fra poco.

0: Come la metti metti, la bandiera a stelle e strisce rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Eccoci qui, siamo tornati in diretta e dovremo avere con noi in diretta il dottor Giuseppe Ferraro della Argital. Mi senti, Giuseppe?
2: Sì, sento perfettamente. Voi mi sentite?
1: Sì, direi di sì. Caro Giuseppe, buongiorno intanto e benvenuto a Radio Gamma 5.
2: Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, il dottor Giuseppe Ferraro ha una caratteristica nella sua vita, che è quello, che è quella di avere contribuito in maniera sostanziale a scoprire e a fondare poi la Argital, che è una, come si può dire, una cava da cui si ricava un elemento essenziale dell'argilla, sostanzialmente, per che viene utilizzata in molti ambiti, non solo per la cosmesi ma anche per la terapia. Intanto, che legami ha l'Argital con l'antroposofia, dottor Giuseppe Ferraro?
2: Beh, ha dei legami profondissimi, perché quando io ho deciso di fare questo mestiere, cioè di occuparmi dell'argilla, perché prima lavoravo all'università come ricercatore, e ho cercato di documentarmi, però sull'argilla in realtà c'era poco e niente come letteratura, e invece a poco scoprì che Steiner, nelle sue conferenze, soprattutto quella agli operai e nel libro sull'agricoltura biodinamica, parlava dell'argilla in una maniera che proprio mi aprì la mente a modo suo, diciamo, da un punto di vista animico spirituale, come faceva Steiner, e quindi siamo capiti che quella poteva essere una fonte dalla quale attingere molte informazioni per la nostra ricerca, ed è iniziato così il nostro percorso sull'argilla.
1: E naturalmente, scusami, la domanda è, sorge spontanea: cosa diceva Steiner dell'argilla in linea generale, che ti ha così colpito al punto da farne un obiettivo, come poi hai realizzato, insomma? Quali erano i concetti che ti hanno colpito?
2: Sì, il primo concetto che mi colpì soprattutto fu la mercurialità dell'argilla, perché in realtà io non avevo, prima di aver incontrato l'antroposofia, la conoscevo l'argilla, ma non l'avevo mai vista sotto questo profilo. Sapevo che era plastica, sapevo che era morbida, sapevo tante cose, ma non mi ero soffermato su questo dettaglio. È fondamentale, perché la mercurialità in realtà è il carattere principale che ha l'argilla. Cioè, l'argilla è una sostanza di mezzo che sta tra il solido e il liquido.
1: Cioè, è molto versatile, praticamente.
2: Come?
1: È molto versatile.
2: È molto versatile, sì, perché poi la mercurialità, approfondendo il discorso negli anni e anche su altri piani, in realtà non è altro che la qualità della nostra anima. Tant'è vero che cosa ho fatto grazie a questo legame con l'antroposofia, qualche anno fa decisi di prendere il calendario dell'anima di Steiner e editarlo a nome Argital, ma con un altro titolo, che il calendario dell'anima si intitola il calendario dell'anima. Io invece l'ho editato con il nome L'anima e l'argilla, perché quando mi fu chiaro questo legame, disse: allora lo devo dire a tutto il mondo. E vi racconto un piccolo aneddoto. Io parlai all'epoca con con il responsabile dell'editrice antroposofica, con il Maurizio Lietti. Gli raccontai il mio progetto e mi disse: ma se io ti do il permesso di stampare e tu regali poi quest'opera, io non ne vendo più. E accidenti, disse, è vero. Poi alla fine ci troviamo un accordo, e allora mi disse: no, stampalo pure. Io ti posso dire che da allora a oggi io ho stampato l'ultima, la quarta edizione, e ho stampato qualcosa come 25.000 copie che abbiamo distribuito in tutto il mondo.
1: Dimmi il titolo per i nostri ascoltatori.
2: Si chiama L'anima e l'argilla.
1: L'anima e l'argilla,
2: sì. Non è altro che il calendario dell'anima di Steiner che noi abbiamo stampato a nostro nome, sì. Però lo diciamo sul calendario dell'anima, per
1: sì,
2: carità,
1: certo.
2: Ed è fatto in questo modo, per esempio la prima settimana, che è la settimana di Pasqua, c'è il pensiero meditativo di Steiner in tedesco, e non l'abbiamo riportato in tedesco, sotto c'è lo stesso pensiero in italiano, mm-hmm. poi c'è in inglese per tutto il mondo, mm. e noi ultimamente nell'ultima edizione abbiamo messo due lingue cinesi, quella vecchia e quella moderna, perché in Cina e in Asia abbiamo moltissimi clienti che ci seguono. Noi ogni martedì alle 10:30 ci fermiamo e leggiamo il versetto della settimana e lo commentiamo, e con noi si collegano tante persone online. Tutti quelli che vogliono collegarsi lo possono fare, basta che ci mandano una mail e noi li inseriamo nel gruppo del martedì. Chi volesse il calendario dell'anima, l'anima e l'argilla in omaggio, basta che se ne fa richiesta, perché è una cosa.
1: E
2: che
1: dove fa richiesta? Dimmi dove può fare la richiesta.
2: Basta mandare una mail.
1: Sì.
2: Basta mandare una mail alla Argital, al nostro indirizzo, che trova su.
1: Sì, sì, la troviamo. Va bene?
2: Noi inviamo l'anima e l'argilla, che poi è il calendario dell'anima. Quest'ultima edizione l'abbiamo fatta stampare in Cina.
1: Ascoltami, Giuseppe, spiega perché l'argilla ha queste caratteristiche così pazzesche e così.
2: Allora,
1: al di là della versatilità che abbiamo capito, insomma.
2: Allora, l'argilla chimicamente è un silicato d'alluminio, per questo, però da un altro punto di vista ha una struttura tripartita, è un po' come la pianta è fatta dal fiore, dalla foglia e dalla radice. L'argilla ha la stessa struttura, c'ha una parte floreale, una parte fogliare e una parte radicale. Il fiore dell'argilla è la silice,
1: è la silice,
2: sì, che ha questa leggerezza. Poi la parte fogliare invece è l'alluminio, il ferro, l'oro, che sono tutti i metalli presenti nell'argilla, e la parte radicale è data soprattutto dal calcio e dai carbonati di calcio.
1: Chiaro.
2: Questa è la struttura tripartita dell'argilla.
1: Chiaro, è un aspetto immaginativo che tu hai portato adesso, no? Lo dico per gli ascoltatori che ovviamente non conoscono l'antroposofia, ma l'elemento centrale è molto bella sta cosa. Tu dici è paragonabile a una pianta perché le caratteristiche chimiche e organiche che ha si possono tranquillamente dividere come le tre componenti di una pianta, questo è il senso, no?
2: Sì, sì, infatti noi utilizziamo, diciamo, questa immagine da un punto di vista poi concreto, perché quando uno fa la maschera all'argilla, mm-hmm. e l'applica sulla pelle, mm-hmm. e l'argilla agisce sui tre strati della pelle, agisce sullo strato superficiale, sull'epidermide, agisce sul derma, che è lo strato intermedio, e sullo strato profondo. E non esiste in natura un'altra materia prima che contemporaneamente e da sola riesca ad agire sui tre strati della pelle.
1: Chiarissimo.
2: La nostra argilla, diciamo l'argilla in generale, poi la nostra in particolare per altre ragioni, diciamo, fa questo lavoro perché con la silice agisce sull'epidermide, con l'alluminio, il ferro e l'oro agisce sul derma, e con il calcio e il calcare agisce sull'ipoderma, sullo strato profondo.
1: Quindi su tutti e tre gli strati della pelle, sostanzialmente ha un'azione totalizzante sulla pelle praticamente.
2: Esatto,
1: quindi no. Dal punto di vista cosmetico è sicuramente un'azione importantissima, ma anche dal punto di vista terapeutico.
2: Certo, perché la sensazione poi ce l'ha quando uno la utilizza per esempio sulle dermatiti o su altre affezioni della pelle, perché agisce sia in profondità, sia a metà e sia in superficie.
1: Mm-hmm. Allora, l'elemento, l'argilla, quindi dicevi, con la silice cosa fa di specifico? Con la silice agisce sull'epidermide.
2: Allora, la silice... ho fatto un esempio cosmetico,
1: certo.
2: Ma in generale
1: sì.
2: la funzione della silice è antinfiammatoria.
1: Chiaro.
2: La silice agisce come antinfiammatorio sulla pelle, sui tessuti, sullo stomaco, sull'intestino, su tutto.
1: Chiaro.
2: Questa è la sua azione. Poi la silice ha anche un'altra qualità, che rende tutto estremamente leggero, perché è proprio il carattere della silice. Quindi se uno utilizza l'argilla per uso cosmetico, perché vuole migliorare e alleggerire la pelle, e allora quell'effetto leggerezza lo dà la silice, l'effetto idratazione lo dà l'alluminio, l'effetto compattezza, per dire che la pelle può diventare più soave,
1: sì, compattante, insomma, diciamo, sì,
2: compattante, sì. E rassodante, come si suol dire oggi nella cosa.
1: Sì. Questo sono dati dei carbonati in questo caso, ok?
2: Carbonato di calcio in particolare.
1: Certo, sì. Certo. Ascoltami, l'elemento che ti volevo dire contrasta ovviamente l'invecchiamento del corpo, ovviamente, e questo non c'è dubbio, ma mi spieghi l'utilizzo eventuale in agricoltura come fertilizzazione in qualche modo perché combatte la cosiddetta desertificazione dei suoli?
2: Sì.
1: Come viene usato?
2: Come
1: viene usata in questo caso?
2: Viene usata, da sempre è stata usata tal quale, nel senso che si faceva l'analisi del terreno e poi se
1: certo.
2: Il terreno non aveva argilla si aggiungeva una certa quantità d'argilla, ma non tantissima, va da un 5 a un 10% massimo la quantità d'argilla, perché non deve essere eccessiva. Siccome l'argilla, ti spiego, la natura dell'argilla è una natura solare. A differenza di altre sostanze, uno dice ma io la prendo nel mondo minerale, è vero, però ha una natura solare, magari ci torniamo dopo. Rispondo alla tua domanda. L'argilla, diciamo, evita la desertificazione del suolo perché intanto porta un elemento idratante. E qual è questo elemento idratante? È l'alluminio, è la sua presenza, perché quando piove succede questo: se c'è una certa quantità d'argilla nel terreno, quando l'acqua, diciamo, dopo che la terra ha assorbito l'acqua, cosa fa? Il resto la drena, la lascia andare.
1: Sì.
2: Se c'è l'argilla, l'acqua non va via, l'assorbe l'argilla e nei periodi di siccità la rende disponibile per le radici delle piante.
1: Chiaro.
2: Quindi mantiene il terreno sempre in uno stato, come dire, gelatinoso, acquoso, che è l'ideale perché il terreno e il suolo possono rimanere vivi, che ci deve essere sempre una certa percentuale di umidità nel terreno perché tutta la microflora possa sopravvivere, che sono i vermi, i batteri, i lieviti, le muffe e così via. Tutto questo panorama, tutto questo mondo, diciamo, è aiutato moltissimo dalla presenza dell'argilla. Se non c'è l'argilla c'è una grossa carenza nel terreno e quindi tende verso la desertificazione.
1: Chiarissimo. Naturalmente, se un terreno non è argilloso, si può in qualche modo riequilibrarlo con l'aggiunta di...
2: Certo, si può integrare l'argilla tal quale,
1: certo.
2: Si può una certa quantità e poi si possono fare dei trattamenti previsti nella biodinamica per stimolare il terreno ad arrivare al livello di efficienza nel minore tempo possibile.
1: Chiarissimo. Tornando invece, scusami Giuseppe, all'effetto che ha sul corpo, al benessere fisico umano naturalmente. So che per esempio rinforza i capelli, ne previene la caduta, regola addirittura il sebo a livello della cute. Puoi spiegare un po' questi eventi, fenomeni, e naturalmente dire anche quali sono i prodotti, perché io per esempio utilizzo da anni il dentifricio Argital. Adesso mi sono messo a usare lo shampoo perché non sapevo neanche ci fosse, scusa l'ignoranza, però vabbè, lo sto usando con soddisfazione, tra l'altro. Ecco.
2: Ecco.
1: Dimmi un po'.
2: Allora, ti racconto una cosa e così te ne racconto due in una. Quando un po' di anni fa, io sapevo che l'argilla contrasta la caduta dei capelli. Perché è un dato di fatto, diciamo, che è nella tradizione delle materie prime naturali, cioè il cataplasma d'argilla, il pacco d'argilla o semplicemente il lavaggio dei capelli con lo shampoo all'argilla rinforza i capelli, ne previene la caduta. E questo noi lo sappiamo e lo testimoniamo da 40 anni,
1: certo.
2: In Italia. Quando un po' di anni fa, saranno almeno 15 anni, io una mattina dissi: ma come facciamo a dare un nostro contributo contro l'invadenza delle onde radio che continuamente ci assalgono?
1: Bravo.
2: Per via dei telefonini,
1: bravo,
2: dei computer, eccetera, no?
1: Esatto.
2: Allora convocai, diciamo, il mio gruppo di ricerca e dissi: cosa facciamo? La prima idea, facciamo una crema. Vabbè, poi la cosa finì lì. Facciamo questo, facciamo l'altro, alla fine dissi: facciamo uno shampoo, perché lo shampoo è trasversale. E in effetti abbiamo fatto uno shampoo, che è lo shampoo purificante.
1: Sì.
2: Qual è la funzione di questo shampoo? È quella di assorbire i radicali liberi che la cute, la pelle emette continuamente quando è soggetta tutto il giorno al bombardamento dello schermo, del PC e dei telefonini.
1: Chiaro.
2: Noi abbiamo fatto fare una prova, quello che ti dico è perché l'abbiamo sperimentato.
1: Quindi, certo,
2: oltre
1: certo.
2: alle cristallizzazioni sensibili, abbiamo fatto fare un test in vitro che si chiama test scavenger, che misura quanto una sostanza può assorbire di radicali liberi oppure meno.
1: Sì.
2: Bene, il nostro shampoo purificante ha una capacità di assorbimento dei radicali liberi altissima. E questo, io lo faccio tutte le sere.
1: Addirittura. Ma quindi lo fai su tutto il corpo, non solo sui capelli?
2: Io lo utilizzo, anche se abbiamo quattro bagni doccia, anche come bagno doccia, perché ne uso una quantità maggiore, quindi mi sciampono prima i capelli e poi tutto il corpo, che mi piace tantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
2: Ma è l'argilla che assorbe questo, tutto questo. Ti voglio dire la razza, perché tu dici, ma perché vi siete sognati l'argilla? Per una ragione molto semplice, Paolo, perché quando ci fu il disastro di Chernobyl, io mi ricordo che lavoravo ancora all'università e andai dal mio docente di fisiologia vegetale, il mio carissimo amico, e gli dissi: Minetto, ma perché non facciamo un esperimento con l'argilla? E lui mi disse: Pino, perché abbiamo finito i soldi per quest'anno.
1: tanto per cambiare.
2: No, era così, no? Però il Giorgio Fusconi, che era diciamo un professore dell'Università di Piacenza, si vede che aveva ancora un fondo di cassa. E allora fece un esperimento che voglio raccontare perché è interessante.
1: Sì, sì, dillo.
2: Prese delle mucche, 20 mucche per esempio, no? Poi prese del fieno e lo contaminò con gli stessi radionuclidi che cadevano dal cielo.
1: Ok.
2: Chiaro. Dopodiché lo diede da mangiare alle mucche, a tutte 20 mucche.
1: Sì.
2: E il giorno dopo misurò la quantità di radioattività che avevano nelle feci e prese nota, per esempio 100, cioè mangiavano, supponiamo, 100 di radioattività e ne eliminavano 20 o 30.
1: Chiaro.
2: Sono numeri che inizio a caso, no?
1: Sì, ma era per far capire, certo.
2: Ecco, una volta acquisiti questi numeri, lui divise le mucche in due batterie, il gruppo A e il gruppo B. Al gruppo A gli dava il fieno radioattivo e basta, al gruppo B gli dava il fieno radioattivo più una certa porzione di argilla, mescolato con argilla. Bene, poi rimisurò la quantità di radionuclidi che i due gruppi di mucche emettevano
1: con le feci.
2: Con le feci, esatto, scoprì che le mucche, che poverine, mangiavano solo il fieno radioattivo, emettevano sempre quel 20-30.
1: Sì.
2: Le mucche che mangiavano una certa dose d'argilla eliminavano nell'arco della giornata anche l'80% della radiazione che avevano ingerito.
1: Boia! Tantissimo.
2: Sì, ecco, c'è un lavoro che noi possiamo inviare a tutti, un lavoro originale, quello di Giorgio Fusconi, che a richiesta noi abbiamo inviato a mezzo mondo, e se qualcuno ce lo chiede glielo giriamo volentieri, perché poi lui verificò la stessa cosa con i ratti. La sostanza qual è? L'argilla assorbe i radionuclidi in misura eccellente, quindi io mi basai su questo dato di fatto per formulare lo shampoo purificante.
1: Chiarissimo. E quindi tu, facendo lo shampoo e avendone un uso quotidiano sostanzialmente, tu riesci, la persona che lo fa riesce a eliminare una grossa quantità di radicali liberi sostanzialmente in ogni caso.
2: È questo che succede, ma io ti dirò, dalla prima sera che l'ho usato questo shampoo, la sensazione che ho avuto, e ce l'ho tutte le sere, è che mi rende la testa leggera. Io ricomincio a pensare. Questo si può sembrare una battuta, ma
1: non è una cazzata questa, è una cosa molto importante.
2: Te lo dico perché io lo faccio la sera, quindi quando arrivo a casa magari alle 8, così sono cotto dopo una giornata di
1: chiaro.
2: Fatto lo shampoo, dopo 5 minuti di massaggio con l'argilla in testa, così poi le rotelle ricominciano a funzionare.
1: E non è cosa di poco conto, naturalmente.
2: Ascoltami
1: Giuseppe, fai una piccola excursus dei prodotti, perché adesso li abbiamo citati alcuni, io ho detto dentifricio e shampoo, però puoi dire un po'.
2: Guarda, allora ti faccio un elenco. Noi produciamo i dentifrici. Mm-hmm. E nei dentifrici non mettiamo l'argilla tal quale, ma mettiamo il gel d'argilla.
1: Sì.
2: Perché è quella parte, un estratto acquoso che facciamo noi, che conserva tutte le proprietà dell'argilla, compresi i sali minerali, i biodigerimenti, ma non è abrasivo.
1: Chiaro.
2: Infatti il nostro dentifricio alla salvia ha un coefficiente d'abrasione che è zero.
1: No, no, io lo confermo. Assolutamente,
2: ecco,
1: lo vedo.
2: L'argilla sulle gengive è fantastica perché, diciamo, assorbe tantissimo e poi è lenitiva. Se c'è un'infiammazione sulle gengive, se c'è una stomatite, così la mette a posto.
1: Chiaro.
2: Poi facciamo lo shampoo, diversi shampoo dove l'argilla ha un potere. Prima di tutto irrobustisce il capello e regola il sebo del cuoio capelluto.
1: Certo.
2: Quindi chi ha un'eccessiva quantità di fosforo o meno, insomma, stabilizza le cose.
1: Sì.
2: E poi c'è lo shampoo purificante di cui ho appena tessuto.
1: Sì.
2: Le lodi.
1: Certo.
2: La utilizziamo l'argilla per esempio per fare tutte le creme per il viso e per il corpo, e in questo caso utilizziamo il gel d'argilla, cioè l'estratto idrosolubile, perché l'argilla tal quale non la potremmo utilizzare.
1: Chiaro.
2: Diventerebbe una maschera.
1: Certo.
2: L'argilla tal quale la usiamo nella maschera, in particolare nell'argiltubo, che è uno dei nostri prodotti, è un best seller mondiale, perché questo prodotto, tu pensa, io l'avevo formulato per l'Istituto dei Tumori di Milano.
1: Mm.
2: E per alcuni anni l'abbiamo dato a loro perché lo utilizzavano nella radioterapia.
1: Mm.
2: Per assorbire l'eccesso di radiazione che si ferma sulla pelle dei pazienti che hanno subito, diciamo, la cobaltoterapia.
1: Sì, la radioterapia.
2: Applicando questo prodotto subito dopo il trattamento, rimane l'arrossamento, ma l'ustione della pelle non avviene, e con tutte le conseguenze.
1: Mamma mia.
2: E questa è una cosa che secondo me le persone dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere.

0: No, non fa invecchiare, te lo dico. Ma perché dico questo? Perché la nostra argilla ha 16 milioni di anni, ma se tu la prendi, che è dura come un sasso quando noi la scaviamo, e ci metti un po' d'acqua, si scioglie esattamente come, e diventa una crema. E riacquista, diciamo, il suo potere plastico, il suo potere, diciamo, ringiovanente. L'argilla è un anti-aging potentissimo.
1: Ascolta, c'è un ascoltatore che mi manda un messaggio adesso, Giuseppe, dice che lui prende l'argilla verde ventilata e la beve sciolta nell'acqua naturalmente, ovviamente sempre Argital, da tanto tempo. Cosa dici?
0: Anch'io lo faccio tutte le mattine.
1: Ah, ecco, quindi quindi vuoi vivere, vuoi andare oltre i 100 anni, insomma, Giuseppe, vuoi andare oltre i 100 anni?
0: No, perché voglio campare di più, perché a me piace questo rituale, perché mi prepara per tutta la giornata. Lo faccio quando sono a digiuno. Prendo, io addirittura prendo circa 200 cc di acqua, ci metto un cucchiaino da caffè di argilla verde ventilata, mescolo molto bene e mi bevo tutto quanto, perché regola l'intestino. Se uno ha la diarrea, la fa passare.
1: Ma dai, questo non lo sapevo, questo non lo sapevo, ignorante.
0: Guarda, a me è capitato nel passato.
1: Adesso lo uso con i cani, lo consiglio con i cani.
0: Sì, ma guarda, con i cani ti manderò una... delle foto che mi ha mandato un tuo amico veterinario di Palermo, che ha guarito una leishmaniosi nel giro di pochi giorni di un cane randagio, e ci sono le foto. L'ha guarita spargendo a mo' di talco la nostra argilla ventilata direttamente sulle ferite da leishmaniosi.
1: Sì, ha fatto regredire le ferite sostanzialmente, okay.
0: Completamente. Sì. Ti giro le foto dopo.
1: Certo, ci credo, non ho dubbi. Ci sono delle possibilità.
0: Stavamo parlando dell'argilla per uso orale, no?
1: Esatto, per uso orale, sì.
0: Allora, per uso orale l'argilla serve prima di tutto come antinfiammatorio generale di tutto l'organismo. Seconda cosa, come fonte di sali minerali e oligoelementi. Terza cosa, serve per purificare l'organismo. Quarta cosa, serve per guarire e dà un grosso aiuto alle infiammazioni dell'apparato digerente, in particolare nelle gastriti, nelle coliti, in tutte queste infiammazioni dei visceri. È fantastica l'argilla, ma va presa tutta. Poi ti dirò di più. Serve anche per migliorare la memoria e per rafforzare la cavessa, come si dice in spagnolo, perché tutti i sali minerali dell'argilla vanno a finire proprio in testa.
1: Ah, quindi superano la barriera ematoencefalica e vanno direttamente al cervello, vuoi dire?
0: Sì, guarda, un grande medico naturalista che fu Gian Varney, alla fine della sua vita visse una cosa fantastica, perché capì e colse il senso vero dell'argilla, che è poi la stessa cosa che diceva Steiner in altri termini. Lui scrisse queste testuali parole: l'argilla fa bene e guarisce non tanto con la sua massa, ma con le sue qualità. Ha dato una visione omeopatica dell'azione dell'argilla, che è vero, perché in realtà la quantità di argilla che assimiliamo noi e sono ppm, sono parti per milione, la maggior parte noi la eliminiamo.
1: Certo.
0: Ti dico questo perché abbiamo fatto fare tante prove che si chiamano digestione in vitro, cioè abbiamo si simula in laboratorio la digestione in vitro, come se fosse la digestione nello stomaco, ma si fa in laboratorio.
1: Sì.
0: E si vede quanti oligoelementi, quindi quanti metalli e altre sostanze vengono assimilate potenzialmente dall'organismo, e sono, diciamo, sono quantità omeopatiche.
1: Beh, chiaro, certo, certo.
0: Cioè, se uno prende, scioglie 2 grammi d'argilla nel bicchiere e beve tutto, non è che rimangono 2 grammi d'argilla nell'organismo, assolutamente no. Nell'organismo rimangono parti per milione di quei 2 grammi.
1: Chiarissimo.
0: Quasi tutto va via.
1: Certo.
0: Questo spiega anche un'altra cosa interessante dell'argilla: siccome le argille sono ricche di metalli, e uno potrebbe dire, ma se io bevo l'argilla magari poi mi appesantisco, mi intossico. Questo pericolo, per quanto io possa testimoniare, non c'è proprio per questa ragione.
1: Sì, perché di fatto restano quantità omeopatiche praticamente dentro.
0: Sì,
1: insomma.
0: Esatto, cioè la massa dell'argilla viene eliminata.
1: Sì.
0: Rimangono soltanto delle piccole quantità omeopatiche. Questi sono, diciamo, sono alcuni dei benefici che l'argilla fa per uso. Per

0: usurale, ma poi soprattutto non fa invecchiare. Lo ripeto, e non fa invecchiare perché mantiene gli organi lisci, i tessuti, nella condizione mercuriale, come si suol dire. Cioè,
1: quindi estrema elasticità, estrema come si dice, flessibilità d'organo e tutto il resto. Questo è un...
0: esatto.
1: Ascoltami, sì, naturalmente, questo bevendolo il prodotto di fatto, no? come argilla ventilata.
0: Non ho sentito perché.
1: Dicevo, bevendolo il prodotto ottieni questo risultato, ok?
0: Bevendolo ottieni questo risultato, lo si può utilizzare anche per via esterna facendo i bagni con l'argilla.
1: Okay.
0: Allora in quel caso, come dire, ha un'azione più lenta, ma l'effetto è simile. Però se si vuole ottenere un effetto immediato, depurativo, rielasticizzante, antinfiammatorio, diciamo tutto l'organismo, tutto il tratto e soprattutto nell'apparato digerente, è meglio berta. Questo è quello che io faccio tutte le mattine e migliaia di persone fanno in Italia, in Francia, in Germania, in Europa. Addirittura ti posso dire, in Germania l'argilla è considerata come la mozzarella di battipaglia in Italia. È un prodotto DOC.
1: Ascoltami Giuseppe, poi mi dice qui un caro amico Fabio Turini che ha avuto contatto e ha fatto pubblicare un libro dell'ingegner Vitaliani, che è quello che ha fatto nel mondo, ha fatto il famoso grattacielo con la sfera a due terzi giù in Corea, un grattacielo pazzesco per evitare il terremoto, cioè il personaggio grandioso è qui del Veneto. Dice: l'argilla nelle fondamenta di una casa, dice l'ingegner Vitaliani, dal punto di vista edilizio serve anche a proteggere l'ambiente dal gas radon. Donna, ti risulta?
0: Sì, allora, no, non mi risulta, nel senso, non ho fatto ricerche in questa direzione, però posso dire che probabilmente è vero, perché l'argilla ha una capacità di assorbimento enorme, e assorbe di tutto, come assorbe i radionuclidi.
1: Certo.
0: Il radon, diciamo, è una forma di radiazione.
1: Certo.
0: Quindi è molto probabile che possa
1: ha un'azione di protezione, sì. C'è un ascoltatore,
0: questa è una bellissima idea, Paolo, sai? Questa è una bellissima idea da diffondere nell'edilizia. Il fatto di avere uno strato di argilla che protegge dalle radiazioni che risalgono dal terreno è fantastica.
1: Vedi, questo è importante. E un ascoltatore mi dice: c'è il rischio per quanto riguarda argille vulcaniche che abbiano radioattività e con presenza di metalli pesanti? Dice Luca, come scegliere qualcosa di sicuro? Vabbè, ovviamente scegli l'argital. No, va bene, è chiaro, insomma, l'argital si dà garanzie da questo punto di vista, ma esistono argille vulcaniche che presentano radioattività con metalli pesanti?
0: Allora, bisogna distinguere due cose. Ci sono la nostra è un'argilla di origine marina, poi ci sono le argille di origine vulcanica. Nelle argille di origine vulcanica bisogna stare attenti a due sostanze, che sono la tridimite e la cristobalite. La tridimite e la cristobalite sono due forme allotropiche della silice. Cosa vogliono dire tutte queste parole? Vuol dire che la silice, che è il cuore dell'argilla, se viene scaldata ad alta temperatura assume una forma cristallina che può essere pericolosa per l'organismo. Mentre questo problema non ce l'hanno le argille fluviali, non ce l'hanno le argille marine come la nostra, l'argilla vulcanica potrebbe avere questo problema. Questo per quanto riguarda i metalli, allora devo dire che tutte le argille del mondo contengono metalli e anche metalli pesanti, tutte distintamente. Poi però io ho raccontato la storia di Vanné anche prima per dire che la quantità di questi metalli che noi assimiliamo è bassissima. Cioè sono tracce che poi sono le stesse tracce che noi assimiliamo quando mangiamo la verdura, quando si mangia la carne.
1: Sì, siamo a livelli omeopatici, insomma, certo.
0: Sì, perché i metalli, anche quelli pesanti, esistono in natura, sono ubiquitari e non si possono eliminare da nessuna parte. Il problema è la quantità, perché i metalli pesanti in una certa misura sono terapeutici. C'è chi serve diciamo, c'è chi fa bene al cervello, chi fa bene al cuore di questi metalli, chi fa bene ai reni e così via. Nell'omeopatia e nella medicina naturale antroposofica c'è tutto un capitolo dedicato alla cura degli organi con la metalloterapia. Chiaramente sono diluizioni fatte apposta, però questo è il concetto.
1: Ascolta, io Giuseppe, tutti i prodotti che usate, i prodotti Arzitala, ovviamente oltre ad essere certificati, sono ovviamente senza conservanti o altre cose, giusto?
0: Sì, è giustissimo. Noi non usiamo i conservanti, ma usiamo un nostro sistema di conservare i prodotti, che è basato su il giusto rapporto tra la fase acquosa e la fase grassa nelle creme, oppure sul contenuto di acqua, poi utilizziamo molto gli estratti, gli oli vegetali, oli vegetali e oli essenziali come sistemi preservanti. Mm-hmm. I nostri oli essenziali nei prodotti hanno due funzioni: una è quella di profumare e rendere il prodotto gradevole, l'altra è quella di conservarlo.
1: Chiarissimo. Per esempio, che tipo di oli usate, giusto per avere un'idea, così, visto che abbiamo parlato prima di oli essenziali con la nostra amica?
0: Allora, utilizziamo come oli vegetali, utilizziamo l'olio di mandorle dolci, l'olio di germe di grano, l'olio d'oliva, di jojoba, di avocado, di mango e così via, tutti gli oli vegetali possibili.
1: Certo.
0: E per gli oli essenziali utilizziamo gli oli essenziali gold, che sono una nostra scoperta. Noi abbiamo scoperto e brevettato parecchi anni fa questi oli essenziali. Ti spiego, noi li compriamo gli oli essenziali. Io mi chiedevo, ma li usiamo tal quale, ma cosa potrei fare per migliorarli? E poi ho capito. Alla fine trasformiamo tutte le mattine, c'è una persona da noi che è specializzata in questo lavoro. Prendere gli oli essenziali, ad esempio, ci arriva la rosa, lei la prende e la trasforma in rosa gold. Cosa vuol dire? La differenza qual è tra l'olio essenziale che compriamo e quello gold che facciamo noi? Che quando tu senti l'olio essenziale di rosa che compriamo noi, che è pure al 100%, è ottimo, però punge un po'. Mm-hmm. Perché tutti gli oli essenziali hanno questa cosa. Se senti la rosa gold agita, non punge. Mm-hmm. Perché nella rosa normale si sente un profumo, che è quello del petalo, del fiore. Mm-hmm. Nella rosa gold agita si sentono tre profumi: quello del fiore, quello della foglia e quello della radice. Mm-hmm. Quindi è un profumo, diciamo, si sente un bouquet completo e armonico. E noi questi oli essenziali li utilizziamo in tutti i prodotti.
1: Chiarissimo.
0: In tutti i prodotti Argyle ci sono gli oli essenziali gold, che è un di più rispetto, è un di più,
1: cioè. Chiarissimo. Ascolta Giuseppe, mi chiedono in tanti dove si possono acquistare intanto i prodotti Argital, perché non, i nostri ascoltatori non è che sono
0: nei Natura, sì, li trovano nelle erboristerie, li trovano qualche prodotto particolare, magari lo possono prendere anche nel nostro sito se non lo trovano
1: che è arzital.it.
0: Sì, che è arzital.it, sì. Perché noi abbiamo più di 100 prodotti, più tutti gli oli essenziali gold.
1: Quindi si trovano sia nei supermercati Natura, sì, sia nelle erboristerie, sia nel sito arzital.it.
0: Esatto, sì.
1: Adesso volevo, in conclusione, Giuseppe, volevo anche parlare dell'aspetto veterinario, perché tu con gli sciampi, quelli che avete fatto, avete ottenuto di ottimi risultati anche per i peli degli animali, che spesso hanno dermatiti seborroiche, eccetera, eccetera. Puoi raccontare questo aspetto?
0: Allora, sì, ti leggo una testimonianza che ci è arrivata da pochi giorni dalla Svizzera, dal nostro concessionario svizzero. Mm-hmm. Leggo le testuali parole a proposito dello shampoo Omifido, si chiama così la linea di Agital per i peli. Allora, la signora ha diversi clienti con cani bianchi, gli aveva già comprato nel 2025 lo shampoo Omifido, è molto contenta di questo prodotto che pulisce benissimo e ha notato che il pelo del cane da lei trattato con questo shampoo è nettamente migliorato. Che l'argilla come fa migliorare i capelli? Fa migliorare il pelo degli animali, il mantello. Volevamo darvi questa notizia, che è bella e importante da ricevere. Ricordiamo i saluti, Cinzia, Nanta, eccetera, eccetera. Questo è quello. Noi abbiamo formulato questa linea quando siamo venuti in Sicilia, quando abbiamo fatto il trasloco da Milano, da Milano in
1: Sicilia. Perché tu la cava ce l'hai in Sicilia, giusto Giuseppe?
0: La cava ce l'abbiamo, sì, la cava che è di nostra proprietà, ce l'abbiamo a 20 km dallo stabilimento.
1: Sì.
0: E dove c'è la cava adesso? 16 milioni di anni fa c'era il mare, tant'è vero che quando d'estate scaviamo l'argilla vengono fuori delle conchiglie perfettamente intatte, Paolo. Questo ti dice che, perché se la stessa conchiglia fosse stata messa nella terra, la terra l'avrebbe digerito, perché la terra è il metabolismo, del grande metabolismo del pianeta. L'argilla l'ha conservata intatta. Abbiamo dei denti di squalo nei quali non manca niente, neanche assolutamente. Questo dice il potere che ha l'argilla di non far invecchiare, di conservare le cose a lungo.
1: Ok, ascoltami, bene, allora l'aspetto con gli animali, diciamo, l'utilizzo di, per questo ovviamente è utile, perché c'è un aspetto che va tenuto presente. L'animale ha caratteristiche che sono in alcuni casi molto simili o sovrapponibili a quelli umani, anche se siamo su due piani diversi ovviamente, no? E il rapporto spirituale dell'animale domestico con l'uomo qual è, Giuseppe?
0: Allora, gli animali in realtà sono esseri lunari e sono, dal punto di vista antroposofico, sono degli esseri che hanno accelerato la loro, sono esseri umani mancanti, ecco, per dirle in poche parole.
1: Non ce l'hanno fatta diventare uomini, perché noi abbiamo fatto la cazzata prima.
0: Non ce l'hanno fatta per tante ragioni, quindi, come dire, sono esseri che vanno accuditi.
1: Certo.
0: Però il destino cosa ha fatto? Non è che li ha confinati nelle foreste, nelle caverne, no, ha fatto in modo che noi avessimo bisogno di loro.
1: Certo.
0: E loro di noi.
1: Certo.
0: E in che modo? Ti posso dire questo: il mondo animale, lo zodiaco, hai presente lo zodiaco, quello del
1: certamente
0: cielo, si chiama così perché vuol dire cerchio degli animali. Mm-hmm. E nell'antichità l'avevano fatto in questo modo, c'erano tutti gli animali. Perché il cerchio è l'uomo era al centro, è la parte, cioè la cintura che protegge la vita e la salute dell'uomo, perché tutto il mondo animale è stato messo lì apposta per farsi carico dei virus e dei batteri più fetenti, che sono quelli che determinano le patologie nell'uomo.
1: Certo.
0: Non dobbiamo dimenticare da dove è arrivato il Covid e il legame che aveva con i pipistrelli e così via. Finché, cioè, il mondo animale assorbe e fa da scudo contro tantissime patologie di natura virale e batterica che potrebbero colpire l'uomo. Ogni volta che una specie animale si estingue, purtroppo si crea un buco in questo zodiaco, in questa cintura, e da quel buco possono arrivare tutte diciamo, le peggiori cose addosso a noi. E questo è un dettaglio che la scienza normale ha trascurato. Questa grande protezione che il mondo animale ha esercitato da sempre nei nostri confronti è un dato di fatto. Noi abbiamo un dovere verso il mondo animale, proprio perché oltre a questo l'animale ci dà la forza con il lavoro, con i buoi nei campi e così via, ci dà l'assetto. Noi dobbiamo proteggerlo, diciamo, e aiutarlo ad arrivare dove non è arrivato con le proprie gambe.
1: Questo ovviamente
0: è infatti quando io ho pensato, ho progettato la linea Mi Fido per lavare, non ho pensato ai profumi che piacciono alle signore, no, ho pensato alla salute dell'animale.
1: Certo.
0: Ho detto, siccome l'animale è molto sensibile, assorbe tanto con la cute, anche se ha una pellaccia dura, devo fare una formulazione ancora più delicata rispetto a quella che posso immaginare per la cute, per lo scalpo umano.
1: Mm-hmm.
0: E così è stato. Abbiamo scelto, diciamo, sia spumogene che materie prime estremamente delicate e adatte a questo tipo di utilizzo.
1: Chiarissimo. Diciamo che anno dopo anno vi siete fatti conoscere un po' in giro per il mondo e adesso siete presenti in parecchi paesi a livello mondiale, no?
0: Siamo presenti in più di 35 paesi a livello mondiale, siamo come il sale. Siamo piccoli,
1: ma molto diffusi.
0: Molto diffusi, sì, un po' ovunque. Voglio dire una cosa, Paolo, a proposito degli animali. Io l'anno scorso, quando sono stato in Asia, il mio concessionario mi ha portato in una clinica per animali, è un residence di lusso, sono diversi ettari recintati dedicati solo agli animali.
1: Dove?
0: All'interno c'è una clinica veterinaria di altissimo livello con attrezzature dell'ultima ora, e ci hanno anche la piscina col bagnino, per dire, naturalmente è per i super VIP, e lì utilizzano tutti i prodotti Argital. E poi uno dei medici ha voluto che io assistessi ad una seduta, e ho visto che c'era un gatto che aveva problemi intestinali, a quale lui aveva messo degli aghi perché gli faceva la terapia con l'agopuntura, e accanto c'era la padrona che aveva alla quale il medico stava curando la stessa patologia, perché mi ha spiegato: se io non curo la padrona, l'animale non guarirà mai.
1: È chiaro, è chiaro. È ben chiaro questo.
0: Sì. Prego.
1: Ti volevo chiedere, Giuseppe. No, ma finisci pure il concetto. Finisci.
0: No, volevo dire, in questa clinica hanno tutta la linea Argital, sono stracontenti dei nostri prodotti che utilizzano. Per sia, soprattutto per i cani, perché li lavano abbastanza regolarmente. Io non sono per questa cosa qua, a lavarli troppo, perché
1: ovviamente, però è sicuramente utile.
0: È utile, sì, cioè per il cane randaggio no, non va lavato, ma il cane che sta in casa deve essere lavato. Io dico deve perché come ben sai, il cane che vive a contatto con l'uomo, diciamo, indebolisce le sue difese, proprio io.
1: Inevitabilmente.
0: Inevitabilmente, come dire, diventa più umano e meno animale, e quindi diventa più debole.
1: È chiaro, è chiaro. E assorbe anche tutte le nostre squilibri, soprattutto astrali. Volevo solo chiederti una cosa, mi stanno chiedendo parecchi messaggi che arrivano: per quanto tempo si può usare l'argilla verde ventilata da bere, ed è vero che bisogna scioglierla nell'acqua, lasciarla depositare tutta la notte e berla al mattino?
0: Allora, io la utilizzo, si può dire, quasi tutti i giorni da più di 40 anni. Sono ancora qui, vivo e vegeto che parlo. Ci sono diverse due modalità sostanzialmente: o scioglierla al mattino in una abbondante quantità di acqua e bere tutto, oppure prepararla la sera, mescolare bene, poi coprire il bicchiere, lasciare sedimentare, e al mattino si beve il sopranatante. Naturalmente la concentrazione di argilla che ha quel sopranatante è molto più bassa di quella che ha l'acqua che si beve al mattino, ma gli effetti sono gli stessi, solo che sono più di lunga durata. Spiego cosa vuol dire. Se io sciolgo il cucchiaino d'argilla e me lo bevo, allora l'azione dell'argilla parte dal metabolismo, quindi dal mio stomaco. Se io la lascio sedimentare tutta la notte, ottengo una soluzione omeopatica,
1: estremamente ridotta,
0: e agisce direttamente sulla sfera del capo. Perché più una sostanza è diluita e più agisce verso l'alto dell'essere umano.
1: Certo. Ascoltami, un'altra ascoltatrice chiede una cosa che per me non è banale, ed era questa: non è che per caso
2: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
4: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
4: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi devo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
9: L'ingestione prolungata nel tempo possa creare calcoli ai reni o alla cistifellea, per esempio?
10: No, assolutamente no, perché l'argilla, come dicevo prima, quando arriva nello stomaco viene una parte dell'argilla si scioglie nei stucchi gastrici, in particolare nell'acido cloridrico, negli enzimi che ci sono. Tutto il resto viene eliminato.
9: Certo, certo.
10: E quindi quello che noi assimiliamo sono parti per milione di sodio, di potassio, di magnesio, di calcio, di ferro, eccetera, eccetera.
9: Mm-hmm. Un'altra domanda interessante che mi arriva era questa: l'argilla può sciogliere con l'impacco, ovviamente, sciogliere le cisti sottocutanee o i lipomi?
10: Sì, come no? Ah. Le cisti senz'altro.
9: Sì.
10: Le cisti senz'altro, perché serve anche a questo. Basta fare l'impacco e tenerlo tutta la notte,
9: okay.
10: E magari l'indomani possono aggiungere un po' di crema all'arnica quando tolgono l'impacco, perché
9: certo,
10: stimola la circolazione superficiale e accelera il processo, ma li scioglie. Ti dirò di più, grazie per questa domanda. Noi abbiamo un prodotto che è appunto l'argittubo, e tanti figli maschi in Italia sono figli del nostro argittubo.
9: Mm-hmm.
10: Ti spiego come.
9: Mm.
10: Anni fa, quando eravamo ancora a Milano, stavo partendo per le vacanze e mi arriva una telefonata dalla segretaria della ditta Chi di allora.
9: Mm-hmm.
10: dalla Giusi, mi dice: dottore, ho scoperto che ho due grosse cisti nelle ovaie, che devo fare? Era spaventatissima. Mm-hmm. Io non mi voglio operare. Mm-hmm. Posso mettere l'argilla? Ok, io, guarda, era la prima volta che mi capitava un caso del genere.
9: Mm-hmm.
10: Poi avevo già la testa fuori dal lavoro.
9: Certo.
10: Mi fermai e dissi: va bene, Giuse, sì, fallo. E come devo fare? E gli dissi: guarda, fai così, prendi l'argittubo, se ce l'hai, fai un impiastro su tutta la regione pubblica, fai in modo che sia spesso mezzo centimetro.
9: Per la notte, naturalmente.
10: Sì, copri con un foglio di carta tipo Scottex, tiri su le mutande e te lo porti a letto. E fai questo lavoro sempre, almeno per 20 giorni o un mese. Dico, poi al mattino, quando lo rimuovi, fai un massaggio con la crema all'arnica e continua così. Dico, puoi alternare la crema all'arnica con la crema alla violetta. Queste furono le indicazioni che io le diedi. Quando ritornai dalle vacanze, io non pensavo più alla Giussi, sinceramente.
9: Mm-hmm.
10: Allora la Giussi mi chiamò e mi disse: dottore, ho avuto un miracolo, perché le due cisti sono sparite. Mm. Alla faccia.
9: E quindi il risultato anche nelle cisti interne, quindi anche nelle cisti interne, non solo in quelle esterne.
10: Erano le cisti ovariche, cioè cisti proprio sulle ovaie della Giussi. Dopo quell'esperienza io ho suggerito questo piccolo protocollo, l'uso dell'argilla, per questo, e ha funzionato sempre. E ti dirò di più, quando io dico che molti figli maschi in Italia sono figli dell'asilo, perché molte persone che l'hanno usato erano magari giovani che non riuscivano ad avere figli perché avevano questo problema, e quando hanno riassorbito le schiste, stranamente tutti hanno partorito figli maschi.
9: È un po', vabbè, questo è da verificare, questo è da verificare scientificamente, vabbè, dai.
10: Ma guarda, ti dirò una di queste, giusto per dire che non parlo a vanvera, e non dirò il nome, ma lavora nella scuola Rudolf Steiner Waldorf, che c'è a Milano in via Clevici.
9: Ecco, sì, va bene.
10: Anche lei il figlio maschio.
9: Ok.
10: Allora,
9: benissimo.
10: Se dovessimo comparire di fronte a qualcuno,
9: okay.
10: Abbiamo il testimone.
9: Ok. Allora, io intanto ringrazio il dottor Giuseppe Ferraro, che è il fondatore di fatto della Argital, che ci ha dato un po' di un bellissimo panorama di questa bellissima e utilissimo argilla per utilizzo non solo per la cosmesi ma anche per la salute delle persone. Quindi si può comprare, lo si trova tranquillamente in tutti i supermercati Natura, sì, la si può trovare sul sito argital.it e naturalmente poi nelle erboristerie ben fornite. Giuseppe, io ti saluto, manca
10: anche nelle farmacie.
9: Chiaro.
10: Voglio dire, se sono comodi, vanno in una farmacia, se non ce l'hanno l'indomani lo recuperano, perché tutti i grossisti ce l'hanno questi prodotti.
9: Certo. Allora Giuseppe, io intanto ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ci sentiremo presto ancora per i nostri rapporti che dovremo avere, va bene?
10: Ok, ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori, perché mi hanno dato la possibilità di raccontare esperienze di vita, più che altro.
9: Assolutamente.
10: Dietro a queste esperienze c'è tutta la nostra esperienza, diciamo, di ricerca, e io ne parlo sempre molto volentieri, perché l'uso dell'argilla dovrebbe diventare più popolare, perché l'argilla costa poco ma rende tantissimo. È veramente un alleato eccezionale io ho detto poche cose,
9: ma certo, ce n'è da dire quante si vuole.
10: Potremmo stare qui fino,
9: vabbè, ma avremo anche altre occasioni, Giuseppe, sicuramente, va bene?
10: Va bene.
9: Grazie, un abbraccio, stammi bene, ciao.
10: Anche a te e a tutti voi, ciao, grazie.
9: Ciao a te, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci.
10: Ciao.
9: Eccoci, abbiamo fatto anche con Giuseppe Ferraro, il dottor Giuseppe Ferraro dell'Argital. L'Argital è un gran prodotto, io ne ho usato per tanti anni, non ho mai fatto quella dell'argilla da bere, ma ci penserò, e penso sia una cosa molto utile, perché mi ha convinto su alcune cose. Ci sentiamo dopo.
6: Il prossimo brano, signori, è Havana Gila, che in ebraico significa rallegriamoci. Noi pensiamo che finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi,

0: E quale presentazione migliore potevamo fare per il dottor Ennio Caggiano che è con noi in diretta? Ciao Ennio.
1: Ciao Paolo.
0: Come va? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: E abbiamo avuto delle bellissime notizie recentemente, insomma, dal Consiglio regionale del Veneto, che ci riempie di insomma, ci tranquillizza e ci fa sentire più, insomma, più tutelati, ecco. Com'è?
1: Alimenta la speranza.
0: Tu mi hai mandato un WhatsApp su che vuoi leggerlo tu o lo leggo io? Che secondo me è molto carino.
1: Dai, leggilo tu, dai.
0: Va bene, allora il titolo di quello che hai mandato tu, perché su questo magari innestiamo un attimo il discorso, no? Certo. Suicidio assistito. Buongiorno Paolo. Oh, buongiorno dottore, come mai da queste parti? Sono venuto a salutarla. Che gentile, perché parte? No, è lei che ci lascia. E dove vado? A miglior vita? Ah, sì, ci vorrebbe proprio una vita migliore. Tranquillo, tra poco la proverà. Magari, e come? Dopo l'iniezione. Quale iniezione? Quella che le ho portato per non soffrire più. Oh, grazie, ma funziona? Certamente. E quanto dura l'effetto? Per sempre. Non posso crederci, ma perché non me l'ha fatta prima? Forse non ha capito, Paolo. La commissione medica ha accolto la sua richiesta di non soffrire più, così sono venuto per il suicidio assistito. Per cosa? Per il suicidio assistito, per liberarla dalla sofferenza e dalla schiavitù della malattia. A parte il fatto che non soffro poi così tanto, perché dovrei morire? Dice Paolo Porin. Perché tutti dobbiamo morire quando è la nostra ora e per lei è giunta la sua. Ma non credo proprio, non sono pronto e non sono grave. È grave la sua malattia ed è irreversibile, destinata a peggiorare e a farla soffrire. Adesso lei, Paolo, vive solo grazie ai presidi, che tra l'altro costano. È giusto che lei non soffra più e che le risorse che impieghiamo per tenerla in vita vengano destinate a chi ne ha più bisogno, invece che sprecarle per chi non ha più speranza. Ma mi scusi dottore, a parte il fatto che io non ho ancora perso la speranza e non soffro poi così tanto, ho solo bisogno degli esami, delle flebo, del catetere, dell'ossigeno, dell'assistenza, ma non per questo desidero morire, perché ha paura della morte. Ma se si libera della paura e accetta il nostro aiuto, vedrà che se ne andrà senza accorgersene. È proprio questo che mi fa paura, il vostro aiuto. Su via Paolo, deve fidarsi. Ma forse è proprio perché mi sono fidato che sono ridotto così. Ogni volta che avevo un disturbo mi avete dato una pastiglia e così mi avete intossicato e sono diventato un peso e un costo. Se invece mi curavate meno, magari morivo prima, quando era realmente la mia ora, e adesso non adesso, perché avete deciso voi. Troppo comodo, finché vi rendevo mi avete tenuto in vita, adesso che vi costo volete sopprimermi. Dottor Maus, cosa pensi di questo, Ennio, di questo scritto, insomma, in generale, generico, suicidio assistito?
1: Qua ovviamente abbiamo utilizzato l'ironia per far passare un messaggio che non è quello di vietare, cioè di costringere le persone a soffrire. Per carità, viene in primo luogo sicuramente la libertà di scelta delle persone, ma neanche incoraggiarle a morire, però. Perché io posso dire per mia esperienza che dopo che i pazienti hanno percorso tutta la filiera medica, di solito parliamo di pazienti oncologici, e non hanno più nulla da dare, diventano un costo, diventano ingestibili, e allora il medico che li ha gestiti fino a quel momento si presta anche ad aiutarlo ulteriormente con il suicidio assistito. Non mi va bene, non mi piace così come è fatto, non lo sento una cosa. Cioè, un conto è dare l'assistenza umana, spirituale, religiosa, un conto è dare l'assistenza medica, ma l'assistenza medica è per aiutare le persone a non soffrire, ma aiutarle a non soffrire.
0: E anche a guarire magari delle volte, insomma. Sì.
1: Ma a volte ormai, a parte che nessuno può saperlo, ma insomma, sì, i dati di fatto, gli esami di laboratorio, di stazione clinica ci dà un quadro che purtroppo riteniamo che la prognosi è infausta, che l'evoluzione è irreversibile e quindi magari la strada è segnata, ma non vuol dire che perché la strada è segnata io devo avere sempre la siringhetta pronta con la morfina midazolam per accompagnare il paziente.
0: E questo
1: lo
0: è il
1: posso
0: punto.
1: Accompagnare anche in altre forme. Sono anche proprio recentemente eravamo con la Paola all'incidio di un amico che purtroppo è andato, e invece di chiamare il medico, quando uno sta per morire, una volta chiamato il medico gli dava una benedizione, ha chiamato il 118 e la dottoressa ha detto lo accompagniamo. Io pensavo che lo accompagnassero all'ospedale, no, l'hanno accompagnato con due fialette, una di morfina e una di midazolam, e in quarto d'ora se n'è andato. Se ne sarebbe andato comunque, ma non è questo il punto.
0: Non è questo il modo.
1: Non è il modo. La sofferenza non è solo fisica, la sofferenza è anche psicologica. Allora non è che togliendo la sensibilità al paziente gli hai tolto la sofferenza, gli hai tolto semplicemente la sensibilità, ma gli hai tolto anche tutto il resto, la possibilità di magari di essere presente ai suoi ultimi momenti, soprattutto se c'è la fortuna che magari è a casa o...
0: Sì, ma sai Ennio, qui c'è anche un argomento che non viene mai toccato comunque, che è sempre lì il grosso problema, che si parla di dignità, ma l'elemento dignità di vita di una persona ce l'hai nel momento in cui la tua visione del mondo è tale per cui tu non sei solo un corpo fisico magari di un animale evoluto come ci hanno spiegato, ma sei una componente che ha anche un elemento, un'anima e una spiritualità che non può essere soppressa perché soffre. Cioè c'è un conto è l'assistenza medica, e l'assistenza medica è nata esclusivamente per assistere e alleviare eventuali sofferenze naturalmente, o magari per far guarire, ma fino all'ultimo momento. Questa è l'unica funzione che dovrebbe avere il medico. Non so se tu sei d'accordo su questo. Cioè io
1: No, sono più che d'accordo. Siamo passati soprattutto nel campo della medicina da scelte di, chiamiamo, di necessità, scelte di comodità e di lavoro. Per esempio sono alcune situazioni alle quali è necessario, per non so qua elencarle, per malformazioni del feto, per violenza, per situazioni patologiche gravi, eccetera, ma ormai ne facciamo un uso abbastanza disinvolto, e non vorrei che questa legge facesse, aprisse la strada a un uso disinvolto anche della soppressione delle persone cosiddette fragili.
0: Esatto.
1: E poi io ho cercato di vederla, ma non ho ancora trovata completamente, quindi non sono riuscito a leggerla completamente, ma mi pare di ricordare che gli aspetti principali sono tre, cioè devono esserci delle patologie particolarmente gravi e irreversibili. La sofferenza deve essere grave, non deve, la prognosi deve essere infausta, e il paziente deve essere tenuto in vita solo con presidi, altrimenti non sarebbe vivo, e la sua scelta deve essere autonoma. Io non credo che un paziente che è tenuto in vita da presidi, che ha una prognosi infausta, che è sofferente, possa fare una scelta autonoma, una scelta che è costretta, cioè
0: diciamo che si apre la porta a un qualunque abuso successivo. Cioè è la situazione che noi abbiamo vissuto con l'aborto, non so se te lo ricordi, insomma io sono abbastanza vecchio da potermelo ricordare. Quando è stata approvata la legge, che c'è stata una levata di scudi, l'Italia era un altro mondo, perché eravamo negli anni 70, però io ricordo benissimo che per fare un aborto, una che la volesse fare in quelle, secondo la legge 194, diventava pazza per andare, perché il 90% dei medici facevano obiezioni di coscienza, trovare un posto dove poterlo fare doveva seguire tutta una cosa entro ben prima del terzo mese, adesso non mi ricordo più le cose, però una roba pazzesca. Bene, da quella situazione lì siamo arrivati anni dopo alla pillola del giorno dopo, la ragazzina di 16 anni senza neanche avvisare i genitori. No, cos'è questa? Non è mica un'azione abortiva? Cioè di fatto e gli aborti sono aumentati nel mondo e siamo a miliardi l'anno. Ora, questo che si vuole giustificare perché siamo in troppi, questa è una stronzata che ci stiamo messo nella testa, naturalmente, ma lasciamo perdere l'aborto. Arriviamo al fine vita. Qual è il senso della vita di un uomo? Perché questa è la prima domanda che ci dovremmo porre, Ennio, secondo me. E qual è la funzione di un medico?
1: Sì, appunto. Allora, qual è il senso della vita di un uomo quando non ti so rispondere? E qual è la funzione del medico? Penso di dire quale dovrebbe essere la funzione del medico.
0: Certo.
1: È quella di aiutare le persone a vivere, a non soffrire,
0: a
1: controllare le malattie, a prevenire le malattie, a non intossicarle di farmaci, a non tormentarle con screening, con vaccini, eccetera. Questa dovrebbe essere la funzione del medico, ma pare che sia tutt'altra. La funzione del medico è quella di inseguire le persone con i farmaci prodotti dalle aziende farmaceutiche.
0: Ma oggi cos'è diventata la medicina, l'assistenza addirittura domiciliare? Cos'è diventata secondo te?
1: L'assistenza domiciliare è diventata, chiamarla assistenza è già sbagliato per com'è, è una programmazione dell'utilizzo di tecnologia, di farmacologia, non è assistenza domiciliare quella, anche perché tra l'altro poi la vera assistenza domiciliare non esiste più. Adesso non so se sia ancora così, ma per esempio i medici di base sono pagati a quota capitaria, no? Infatti più pazienti hai più sei pagato. I pazienti che sono particolarmente impegnativi nell'assistenza vengono gestiti attraverso l'assistenza domiciliare e il medico viene pagato con un extra anche, quindi quando il medico non viene, cioè non sta facendo neanche i suoi interessi economici oltre a non fare i suoi interessi spirituali, perché è pagato per farlo. Quindi andare al domicilio del paziente non vuol dire mettersi in borsa la morfina e il midazolam per andare a finire il paziente, finire il lavoro, vuol dire andare al domicilio del paziente per dargli un saluto. Ho visto tante volte che semplicemente così, non la visita medica ma la visita proprio, cioè tu vai a trovare il paziente e dà non dico dei buoni risultati clinici, ma dei buoni risultati sullo stato di umore, sul benessere del paziente, perché non possiamo utilizzare queste medicine che sono a costo zero praticamente,
0: che è di fatto un'assistenza medica.
1: È un'assistenza medica,
0: assolutamente.
1: Ma non necessita di ricetta, non necessita di niente, necessita solo di presenza. Ma poi senza contare tutto il contesto che c'è, perché sono creato anche la figura del palliativista, no? Che sarebbe una variante dell'anestesista. Allora basta creare specialisti. Avevamo già il proctologo, il pulmologo, il vulvodinico, l'aritmologo, l'adolescentologo, il vaccinologo, cioè abbiamo creato una serie di specialità che sono molto maggiori delle patologie che ci sono. È chiaro che dopo bisogna creare delle patologie se vuoi dare da mangiare a tutti questi specialisti, non è questa la strada. Cioè, ci parlava di medicina olistica, credo che il paziente è uno solo, a volte invece il paziente deve, cioè, abbiamo ravvaltato il discorso della medicina olistica, un paziente deve mantenere più medici, mentre era il medico che doveva gestire più malattie. Non ne veniamo fuori, io sono anche così in qualche modo preoccupato, perché
0: ma certo che lo sei.
1: Siamo su questa barca, cioè è un attimo che qualcuno pensa che tu soffri troppo e che quindi ti vuole.
0: E non sei, tu non sei più presente adeguatamente.
1: Io voglio andarmene quando è la mia ora.
0: Sì.
1: Può darsi che ci sia un giorno nel quale decido di volermene andare, ma deve essere una scelta in qualche modo che posso esprimere in maniera autonoma, non che viene incoraggiata.
0: È chiaro. Questo sta già accadendo in Canada, non so se l'hai letto i casi, ma sta già accadendo, stanno facendo una fortissima pressione, soprattutto per persone anziane, anche non necessariamente malate, ma che sono sole e che hanno bisogno di assistenza, magari vivono nella casa da soli, un appartamento, eccetera, vengono spinte al suicidio. Perché ovviamente gli fanno capire che sono un costo, che sono un peso, che non producono più niente alla società, eccetera, eccetera, eccetera, e che la loro morte e i loro beni possono essere usati per la sanità, per le altre persone. Ora uno così si deprime per forza, gli viene la voglia di suicidarsi per forza, insomma, capisci?
1: E poi lo chiamano suicidio assistito, giustamente, io non posso chiamarlo omicidio. Perché se si tratta di fare la classica punturetta, non può essere il paziente che non può essere il medico a farla. Il medico può proporla, può predisporre tutto il sistema, che con una tecnologia che dopo attraverso il controllo degli occhi, il controllo vocale, il controllo muscolare, ma deve essere il paziente che attiva il meccanismo, se no sarebbe omicidio. Ma se allora ti viene il dubbio che se altrimenti sarebbe omicidio, fatti due domande. Cioè diventa, se proprio ci credi in questa cosa, fai la tua parte fino in fondo.
0: Già.
1: Io medico ti faccio io materialmente.
0: È un'azione assolutamente bravo.
1: Perché me ne assumo, ne ho il coraggio e me ne assumo.
0: E la piena responsabilità.
1: E ti aiuto. E allora posso anche comprenderlo questo, ma nascondersi dietro le varie ipocrisie, come è successo appunto con l'aborto e con tutte le varie leggi che sono state fatte, non mi piace. Mi spiacerebbe che ci fosse fatta una legge più semplice, più chiara e più utilizzabile, e mi piacerebbe anche di non arrivare alla necessità di invocare un suicidio assistito, perché l'assistenza che viene fatta magari è, come diceva prima Paolo, mi avete condotto voi alla fase terminale e adesso mi dite che sono un costo. Forse potevate curarmi meglio prima, non sarei più un costo.
0: O evitare di darmi 10-20 pastiglie al giorno per tirarmi avanti 10 anni da malato cronico. Ma l'altra cosa che ti volevo dire, non, sai che poi io sono complottista, orgogliosamente complottista, quindi mi ponevo una domanda: non è che per caso, visto che già oggi parlo di adesso, tu prova a mettere un vecchio in casa di riposo perché non ce la fa più, non è più gestibile, non è più autonomo, col cazzo, cioè non ci riesci neanche, devi avere la raccomandazione l'attenzione magari di qualche personaggio famoso, e allora lì hai l'autostrada spianata, altrimenti diventa molto difficile. Allora mi chiedo, non è che per caso, visto che la generazione che va dal 55 al 70, cioè la più numerosa del secondo dopoguerra, sta arrivando alla soglia della vecchiaia, questo sia un ottimo sistema di velocizzare e ridurre le permanenze e le assistenze sanitarie e quindi gli investimenti che dovrebbero essere necessari, perché bisognerebbe quantomeno raddoppiare le case di riposo presenti e con personale e tutto il resto, magari invece di spendere 400 miliardi l'anno di armamenti, no?
1: Siamo sempre là. Sicuramente qualcuno direttamente o indirettamente se ne avvantaggia di queste regole.
0: Certo.
1: Pensa solo all'INPS, cioè se non devo più erogare tutte queste pensioni ho risolto parecchi problemi economici. Ma il problema non è quanto costano gli anziani, perché è chiaro che costano, ma quanto meritano? Perché non è così chiaro quanto penso, perché non è che perché l'anziano non ha più nulla da dare lo dobbiamo eliminare o dobbiamo così ridurre i costi o gli investimenti su di lui. L'anziano sicuramente ci ha dato molto ed è il senso di dovere e di gratitudine che ci deve spingere a fare di più per lui. Non lo stiamo facendo, parlo per esperienza, ma i numeri sono chiari, basterebbe che gli ordinassero. Per esempio, se le cure del cancro funzionano, tu lo sai solo se tu metti data di insorgenza del cancro, durata della sopravvivenza fino al decesso e costo. Se hai questi dati puoi trarre delle conclusioni, ma se questi dati non li hai e non li hai perché non li raccogli e non li raccogli perché non ti interessa, tant'è che loro dicono che dopo 5 anni un paziente di cancro per esempio è considerato guarito, ma tu non sai che dopo 5 anni, anche molto prima, quel paziente tu l'hai perso di vista perché non è guarito ma è morto, perché non si era più fidato di te. Per te rientra tra i guariti, e lo stesso vale per gli anziani. Se tu ti fai una lista di quando entra l'anziano in casa di riposo ed entra di solito con i suoi piedi, e quando viene messo in sedia a rotelle, quando viene messo con lei in letto, quando viene messo col catetere e l'antidecubito, e puoi fare delle domande, cioè come mai c'è questa progressione, questo aggravamento abbastanza veloce nel tempo dall'ingresso di anziani che molto spesso sono autosufficienti, entrano solo per motivi sociali, a quando diventano non più sufficienti. E siamo sempre là, cioè se le cose le vogliamo vedere dobbiamo raccogliere dei dati, fare delle tabelle e trarre delle conclusioni che non sono più motivate da convinzioni politiche o spirituali, sono motivate dai numeri. Se i numeri ti dicono che questo percorso ti porta a questo risultato, allora dopo puoi decidere se il risultato è un risultato che merita di essere perseguito o merita di essere trascurato, e dobbiamo puntare su altri obiettivi. Però pare che questo non si possa fare, quindi no. Io ho seguito purtroppo mia mamma in casa di riposo, quindi ho avuto un'esperienza.
0: Hai avuto un'esperienza? Sì.
1: Ci andavo ogni giorno praticamente, e ho visto come e ho visto anche che non puoi permetterti, cioè non c'è spazio per la critica, per il confronto, per il miglioramento, c'è solo per esempio mi chiedevo sempre, ma io se sono direttore di una casa di riposo, quando vado al lavoro entro dall'ingresso principale, non entro dall'ingresso dei lavoratori per timbrare il cartellino, mi percorro tutto il percorso della
0: e guardo com'è la situazione
1: degli anziani e mi rendo conto di com'è la situazione. Ma se tu non hai messo piede in casa di riposo, ma hai messo piede solo nell'ufficio di casa di riposo e lavori solo con i fornitori e tutte quelle cose là, tu non puoi sapere cos'è la casa di riposo, anche se sei il direttore della casa di riposo. E vale per molti direttori di ASL, io non ho mai visto i direttori dell'ASL così andare in giro per i reparti.
0: Anche perché non hanno la competenza, visto che non sono medici.
1: Non hanno la competenza,
0: tra l'altro.
1: No, alcuni sono anche medici, ma comunque non è che essere medico vuol dire avere la competenza.
0: No, certo.
1: Non ho mai visto, perché si lagnano per esempio che mancano medici o il pronto soccorso, ci sono troppo lavoro eccetera, ma quando tu ti presenti al pronto soccorso per un problema dicono che è il tuo medico Caggiano, perché non sei andato da Caggiano, perché non c'è. Allora prima hanno un telefono, chiami Caggiano e dice: Caggiano, qua un paziente tuo dice che non ti trova. E da quel mese là, questo mese ti tratteniamo una quota del 10% sullo stipendio, perché se non puoi prenderli dall'atto della responsabilità, li prendi dall'atto economico. I medici sono molto più sensibili. Cioè, qualcosa bisognerà fare, non è possibile andare avanti così, che davvero tu se hai un problema vai con il soccorso perché non sai dove sbattere la testa, e vai adesso e forse a mezzanotte ti mandano a casa. dopo che ti hanno fatto
0: infatti
1: non funziona così, non deve funzionare così. Io mi ricordo che i primi tempi, quando c'era un rapporto completamente diverso, se avevo dei dubbi qua e là, telefonavo io pronto soccorso, dicevo al collega: oh, ti mando questo che è questo e questo, non riesco a capire cos'ha, per favore ci sentiamo dopo che l'hai visto. Era un rapporto davvero di collaborazione. E farlo per esempio in presenza del paziente voleva dargli sicurezza, perché il paziente si sentiva protetto, tutelato. Adesso invece si sente abbandonato a se stesso, dice: dove vado? Su quale posto soccorso vado? Da chi vado? Cosa faccio? Mi faccio un pacco di argilla o mi affido al medico del pronto soccorso o vado in chiesa?
0: D'altronde, Ennio, quello, per concludere, quello che hanno già, quello che noi stiamo vedendo adesso, noi li abbiamo già vissuto nel 2020, perché io ricordo sempre che a Bergamo hanno posto il segreto militare sulle morti di Bergamo. Erano partite le indagini, certo. E il segreto militare, uno dice: ma siete in grado di avere delle sequenze di pensiero? Perché segreto militare? E lì ci sono state sicuramente con ogni probabilità degli abusi pazzeschi. Quindi l'idea è già entrata nel quotidiano della cosiddetta assistenza medica, purtroppo. Questo è tragico da tanti punti di vista. Poi mi fa una domanda un amico, dice: pensare che queste leggi le fanno i parlamentari, i quali superano spesso i 70 anni. Sai qual è il problema? Volevo rispondere che i parlamentari comunque se ne sbattono i coglioni, perché poi avranno un'assistenza di super lusso e non hanno problemi, perché avranno i soldi per pagarsela. E quella è la questione, a loro non gliene frega assolutamente nulla. Vabbè. Ennio, io intanto ti ringrazio di queste riflessioni.
1: Grazie a voi, chissà che ci troviamo a parlarci delle buone notizie invece che
0: speriamo, ce lo auguro fortemente. Grazie Ennio, un abbraccio grande. Stammi bene.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Grazie a dottor Ennio Caggiano, naturalmente. Vi rimetto su i patagarri che per me sono una figata, e cambiamo un po' argomento, un po' meno pesante. E adesso vi faccio capire da chi e da cosa, di cosa parliamo nell'ultima mezz'ora. Un attimo solo.
2: Il prossimo brano.

0: Oh yes.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta allora e siamo con Fabio Montelattici. Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, ciao agli ascoltatori.
1: Allora Fabio, tu che sei da tanti anni ormai, insomma, ti muovi nell'ambito anche della pedagogia Waldorf e di tutto il resto, e sei un antroposofo a tutti gli effetti, anzi un antroposofo doc, come si dice, hai inventato...
2: Grazie, faccio possibile, diciamo che mi impegno, dai.
1: Cos'è?
2: Ti ringrazio, diciamo che mi impegno in quella direzione.
1: Ti impegni in quella direzione, sì, vai, non tutti possono essere perfetti come me, insomma, io, esatto. Anzi, aspetta, Rudolf Steiner ed io siamo a dei livelli...

0: parla riempiendola di un nuovo significato e facendola con uno sguardo.
1: Fabio, ti sento maluccio, sei in viva voce?
0: No, non sono in viva voce.
1: Ah, vabbè,
0: provo allora avvicinarmi ancora di più.
1: Grazie,
0: al mio
1: grazie, grazie, meglio, meglio, meglio. Ok.
0: Allora, io all'interno della scuola Waldorf, sì, a un certo punto si studia chiaramente con i ragazzi il Medioevo, già da qualche anno sto portando loro delle esperienze legate al vivere il Medioevo, che giustamente la scuola Waldorf cerchiamo anche di fare cose pratiche, artistiche, no?
1: Mm-hmm.
0: E quindi porto loro questa esperienza della scherma medievale.
1: Mm-hmm.
0: La scherma medievale è qualcosa che io pratico da tantissimi anni.
1: E non lo sapevo, quindi è una novità. Vabbè, okay.
0: Ecco, è un qualcosa che ha delle radici profondissime.
1: Diciamo che non ti sei ancora liberato dall'ultima incarnazione, Fabio, mi pare evidente.
0: Forse anche due o tre fa. Allora, comunque, giusto per dire una cosa, perché gli ascoltatori Radio Gamma due libri li hanno letti,
1: mm-hmm,
0: pensate ad esempio che la storia, la scherma medievale di base ha 12 porte, cioè 12 posizioni da cui parte l'azione schermistica, e da queste 12 posizioni si possono fare 7 tipi di colpi.
1: Guarda caso.
0: Guarda caso, abbiamo proprio questa interazione del 12 e del 7, e se noi andiamo a vedere dov'è la punta della spada nelle 12 posizioni di partenza, sta esattamente in quei 12 punti del corpo in cui poi c'era anticamente l'uomo zodiacale e che poi diventeranno anche la base per le posizioni di euritmia dello zodiaco.
1: Molto bello.
0: Quindi, come dire, l'euritmista che oggi usa la verga di rame, che poi va in queste, in qualche modo una base esoterica di questo rapporto con queste forze in realtà era già in questa scherma degli antichi, che chiaramente era la scherma dei nobili,
1: mm-hmm,
0: in cui c'era un aspetto iniziatico, perché non è che il soldataglio preso così veniva educato a questi primi principi, no?
1: Mm-hmm.
0: Era la scherma dei gentiluomini, dei cavalieri, a cui venivano svelati questi segreti.
1: Certo.
0: Delle 12 poste e dei 7 colpi.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ora, chiaramente non è che andiamo a dire ai ragazzi queste cose, i 12, i 7, eccetera, eccetera, ci facciamo sperimentare. Allora, naturalmente, nella scherma, per un ragazzo diciamo preadolescente e adolescente, perché ci vuole una certa struttura per affrontare anche lo sforzo fisico, eccetera, per questo dico dai 12 anni, che è un'età in cui nelle scuole Waldorf si inizia anche il lavoro agricolo, per esempio con le zappe, con questi strumenti, perché il sistema muscolare scheletrico, corretto punto, chiaramente tutto è fatto su una base pedagogica, antropologica, non è sì, che metto 12 anni perché ho detto ma sì dai mi piace il 12, mm-hmm, ok? Ecco, è chiaramente tutta una base particolare. La scherma ti dà, io l'ho sperimentata a scuola negli ultimi anni e ho visto sui ragazzi dei benefici incredibili a questa età. Perché ragazzi di oggi che spesso hanno anche un allontanamento proprio dall'aspetto fisico del rapporto con la realtà, dall'aspetto anche, io dico cavalleresco, ma non in senso antiquato da naftalina,
1: mm-hmm,
0: ma proprio nel senso di una rettitudine interiore, di un coraggio, di un confronto pulito con l'altro essere umano, sostenere uno sguardo, essere dritto davanti a te, sapere giocare ad armi pari lealmente. Sono tutte cose che questi ragazzi, sempre un po' più divanati, sempre un po' più, no, molliformi, stanno veramente, hanno sempre meno occasione di sperimentare. E io ho visto che anche, per esempio, per dire, la coordinazione tra la destra e la sinistra, usare una mano, usare l'altra, usarle insieme, usare una spada e uno scudo, o una spada e una daga, cioè un piccolo coltello che sta nell'altra mano, sono tutte cose che riuscire a coordinarsi crea connessioni cerebrali, crea equilibrio, crea tutta una serie di cose che ai ragazzi di oggi, che se li diagnosticano sempre più di questo, di quello, di quell'altro, magari a volte lo sappiamo, non è che sono da buttare questi ragazzi, è che gli mancano tutta una serie di esperienze corporee di base, che poi chiaramente si riflettono in come l'organismo animico spirituale riesce a esprimersi tramite il corpo.
1: Ascolta un attimo, nel volantino, sì, che tu mi hai mandato hai scritto varie cosine molto interessanti, dicevi, per riprendere quello che stavi dicendo adesso, dicevi il motto della spada è

0: non estrarmi senza ragione e non usarmi senza valore. E questa è una cosina molto simpatica, perché tu dici che tutto sommato questa educazione è un'educazione sostanzialmente a un comportamento responsabile, etico e morale, sostanzialmente.
1: Esatto.
0: E ad avere coraggio.
1: Perché chiaramente nella sala d'arme c'è un codice cavalleresco. Noi certo. Abbiamo anche spesso oggi il problema di dire: dove lo mando a fare sport mio figlio?
0: Sì, anche perché oggi diciamo una cosa, Fabio, oggi lo sport così come è concepito io lo terrei distante dallo sport mio figlio, perché è solo una competizione senza quartiere, durissima, con il tuo compagno, il tuo concorrente, che è visto come quello da sconfiggere assolutamente e da trovare tutti i mezzi per sconfiggerlo, perché tu devi vincere, bisogna essere primi, secondi non conta un cazzo. Andando avanti in questo modo, questa è ovviamente la degenerazione totale di una società a quasi l'ultimo livello di materialismo. Dobbiamo trovare un'altra strada, quella che tu dicevi, appunto.
1: Sì. Infatti, perché io non devo dire mando mio figlio a fare sport perché me lo crescano così, perché c'è un'etica chiaramente in quello che faccio. Mio figlio, che mi passa anni della sua vita in una società sportiva dove appunto lo educano a barare, a fare qualsiasi cosa pur di vincere, oppure anche semplicemente in un contesto in cui la gara è a chi tira la bestemmia più creativa o chi fa, no? Perché questo vuol dire fare i duri, questo vuol dire fare i grandi. Cioè, è chiaro che no, nel contesto in cui mando mio figlio è una cosa su cui io rifletto, e come educatore dico: ma se io creo un contesto sportivo, posso fare divertire i ragazzi anche senza fare la gara di Rutti?
0: Già.
1: Può essere divertente lo stesso la vita anche educandoci a essere uomini e non
0: sì.
1: a essere
0: trasmettendoli dei valori per cui uno si possa che siano seducenti e che attirino quel giovane verso finalmente un indirizzo che
1: esatto.
0: ancora nella mia generazione ancora c'era, si intravedeva, si stava perdendo, ma si vedeva
1: esatto.
0: Ecco. Sì,
1: però
0: sì.
1: Allo stesso tempo la mia domanda è fatta anche: però si devono anche divertire questi ragazzi
0: già.
1: A venire, non è che devono venire a scuola di buone maniere,
0: è chiaro,
1: okay?
0: È chiaro.
1: Quindi c'è una cavalleria, anche perché la scherma richiede una presenza, perché sennò ti fai male.
0: Ma intanto...
1: E quindi ho messo insieme delle esperienze che sono messe insieme in questo modo abbastanza innovative, perché non c'è un'altra palestra che fa tutte queste cose insieme, perché io le ho messe insieme sotto uno sguardo pedagogico.
0: Mm-hmm.
1: Una è chiaramente fai la preparazione atletica, i giri di campo, gli esercizi, ma io li faccio con la base pedagogica della scuola Waldorf, che ha la ginnastica Botner, che ha tutta una serie di principi per cui ti dice: guarda, a seconda delle fasce d'età fai certe cose, non fare certe altre cose, le cose falle così, perché questo fa crescere l'organismo in una maniera migliore, non solo dal punto di vista fisico ma anche per l'azione dell'animico spirituale nel fisico. Prima base. Seconda cosa, io ho inserito il Bakrama. Bakrama è questa parola sconosciuta. Il Bakrama è un'arte marziale, nel senso di confronto, di combattimento, schermistica italiana, perché nasce proprio vicino a noi, perché nasce a Ferrara 25 anni fa circa, che si è sviluppata tantissimo e corrisponde in una sorta di unione di scherma, giocoleria e morra cinese. Ed è divertentissima perché si gioca con un bastone che si chiama il bacchio, che è molto leggero ed è completamente imbottito, quindi non fa nessun male. Si duella con questo bastone che è mezzo bianco e mezzo rosso, che sono anche colori che noi un pochino no? conosciamo. E in questo bastone io devo praticamente sia con la destra che con la sinistra farlo continuamente volare, girare con i principi di giocoleria in maniera chiaramente precisa, cioè delle regole, cose che puoi fare o no, e devo riuscire a toccare l'altro oppure il bastone dell'altro in una specie di duello di scherma dove uno è uguale, uno è opposto. Quindi se io sono uguale devo toccare bianco bianco, rosso rosso. Se tu sei opposto devi toccare rosso con bianco oppure bianco con rosso. Quindi noi siamo continuamente che cerchiamo di toccarsi, ma col bastone girato al contrario. Quindi è tutta una storia di tinte, di riflessi, di velocità, di prontezza, che è divertentissimo.
0: Diciamo,
1: una grande abilità,
0: Fabio, forse
1: ma anche molto facile iniziare, ma senza violenza.
0: Andrebbe detto che comunque non si usa la spada della scherma normalmente utilizzato, no? Sai, la scherma, esatto, che viene normalmente fatta. Come, cosa usi? Spiegalo un attimo.
1: Nel Bakrama usiamo il bacchio, che è questo bastone gommato. Sì. Poi, sempre all'interno della stessa attività, non è che sono corsi diversi, tu fai tutto. Fai Bakrama, che per la scherma è una sorta di propedeutica e di educazione. Fai la scherma, che si divide in due tronchi, in due parti. Una parte dove impari le posizioni, i colpi, impari a portare le cose. E poi una parte di duello in cui lavori con delle armi morbide, con delle armi di materiali estrusi, polistiroli, cose di questo tipo fatti apposta, per cui tu puoi combattere liberamente senza farti male, perché sono armi che non fanno assolutamente niente.
0: Chiaro.
1: Vengono usate anche nelle rievocazioni storiche, dove c'è questa gente che si butta e gli dicono menatevi, questi si danno fior di mazzate e non si fanno assolutamente nulla.
0: Chiaro.
1: Chiaramente noi non gli diciamo solo menatevi, ma gli si insegna piano piano, poi nel momento in cui gli dici ok dai adesso duello, adesso combattete, in quel momento lo fanno con queste armi di sicurezza che sono, anche da un punto di vista del bilanciamento, sono fatte con lo stesso bilanciamento di un'arma di metallo del Medioevo oppure dell'anno più avanti, del 5, del 600, eccetera, eccetera.
0: Quindi è una spada che si usa a due mani, giusto? È una spada che si usa a due mani?
1: Poi andrai con la spada e lo scudo, poi farai la striscia, cioè la spada dei moschettieri, per capirci, quella bellissima con tutta la coccia decorata. Si fanno varie, un percorso che va... Perché il percorso che lo schermidore ha fatto durante la storia in realtà è tutto un percorso di educazione interiore, perché tenere la spada a due mani oppure poi differenziare la destra e la sinistra, quando tu prendi la striscia, l'impugnatura con le tre dita ha tutta una posizione precisa, le tre dita che sono le stesse della seretta del maestro Waldorf, che sono le stesse della forchetta, che sono pensare, sentire e volere. È tutta una questione di educazione dell'anima. Quando facciamo il Bakrama, il bastone del Bakrama gira o sul piano sagittale o sul piano frontale o sul piano laterale, e Steiner se li descrive proprio, per gli euritmisti lo sanno benissimo, come le tre, e anche i matematici, ne parla anche nelle conferenze di matematica, sono proprio i tre piani su cui l'uomo costruisce tutto quanto la strutturazione del pensare, sentire e volere. Quindi è continuamente un'attività fisica che è allo stesso tempo una equilibratura e una crescita e una centratura di pensare, sentire e volere al servizio dell'io, perché la spada è proprio l'immagine da sempre archetipica dell'io, no?
0: Ascolta Fabio,
1: che si mette al servizio
0: quando
1: l'ideale superiore, che poi è la croce, che poi è appunto il sole di mezzanotte. Okay. E da qui il nome della compagnia.
0: Ascoltami.
1: Midnight Dance, che noi antroposofi sappiamo cos'è.
0: Allora, cosa si può dire per partecipare, se uno ha il figlio ovviamente, quando si fa, come si fa e quali sono i contatti? Intanto si fa a Bresseo di Teolo.
1: Allora sì, noi per il momento naturalmente vogliamo inaugurare con questo ottobre, quindi non vi siete persi niente, perché vogliamo iniziare gli allenamenti a ottobre. Finora io questa attività la faccio da qualche anno dentro la scuola, e mi sono detto basta, io sono stufo, perché vedo che fa un bene incredibile, io sono stufo di farla solo per gli alunni delle mie classi. Vorrei che tutti, chiunque potesse avere l'occasione di fare questa cosa, perché io vedo che ai ragazzi fa un bene incredibile. E quindi ho proprio questo anelito di poter permettere a più ragazzi possibile di poter sperimentare questa cosa, perché gli fa un gran bene. Tutto nasce da questo, ok? Dall'anelito proprio pedagogico di unire il bene dei ragazzi con un'attività divertente, sana e nobilitante. Come si fa? In questo momento abbiamo preso contatti con la palestra di Bresseo di Teolo, perché è quella a fianco alla nostra scuola, la scuola Il Raggio. E quindi andremo lì il mercoledì pomeriggio. Mi devono ancora dire, perché sapete che le amministrazioni hanno i loro tempi, se cominciamo alle 2:30 o alle 3. Questa è la fascia oraria. Facciamo un paio d'ore di allenamento, quindi fino alle 4:30-5, una volta alla settimana. Abbiamo deciso di partire piano. Facciamo un allenamento alla settimana, 2 ore, e già arrivare qui sarà un buon inizio, e poi vedremo andando avanti le persone cosa hanno voglia di fare, se vorranno fare di più, ma intanto partiamo così.
0: Ascolta, dammi il contatto allora.
1: Allora, per il contatto c'è il mio numero di telefono, perché sarò io a portare questa iniziativa, anche se poi avremo la collaborazione del fondatore del Bacrama, Mattia Micai, che verrà di persona a fare delle attività, e di Giovanni Rapisardi, che è il più grande maestro di crematorica italiano, che è padovano e che con cui io lavoro da tantissimi anni, e che lui verrà anche a fare delle cose, oppure verrà per chi vuole fare le lezioni individuali, perché lui ha una competenza pluridecennale incredibile. E, quindi io,
0: allora, intanto il numero di telefono,
1: il mio numero,
0: te lo dico, lo dico io, è il 328 59 52 587, lo ripeto piano. Allora, un primo contatto per informazioni e eventuali iscrizioni è questo, allora 328 59 52 587, Fabio naturalmente, questo. Se esatto. No, c'è altro sistema? Dimmi un po'.
1: Sì, allora c'è una mail dedicata che è schermamidnightfans@gmail.com. Però dato che è una mail un po' lunga da scrivere,
0: e anche in inglese,
1: secondo me la cosa migliore, se loro vanno sul nostro sito, quindi che è proprio www.midnight-fans.it, quindi midnight-fans.it, lì trovano il sito internet dove c'è un po' riassunto tutto, e ci sono vari tasti con scritto scrivici, chiamati, e uno basta che schiaccia il tasto e manda una mail, c'è il modulo di contatto in cui ci può scrivere qualsiasi cosa, e sia per appunto partecipare agli allenamenti e quindi fare parte della compagnia, che per cominciare basta venire in tutte le scarpe da ginnastica, non serve comprarsi spade o cose per venire a cominciare, e perché noi abbiamo comunque un'attrezzatura di base che mettiamo a disposizione. E poi se qualcuno invece magari avesse un'associazione, una scuola, una realtà in cui dice: guarda, io vorrei semplicemente che voi venite da me a fare una cosa dimostrativa, venite a fare una dimostrazione, venite a farlo fare ai miei alunni della mia scuola o del mio gruppo o della mia associazione pomeridiana, che cavolo ne so io, volentieri ci si mette d'accordo e veniamo anche a far fare un'esperienza che non sia vieni in palestra da me, ma che sia magari io vengo una volta da te e si fa fare un pomeriggio di scherma ai ragazzi.
0: Allora, ripetiamo intanto il tuo telefono per un contatto, che vuole saperlo, è il 328 59 52 587, e qui è Fabio naturalmente, e potete già sentire, se no andate su Midnight Suns, che sarebbe Midnight Suns, va bene, insomma, Midnight trattino Suns, dimmi,
1: punto it.
0: Allora, Midnight trattino Suns.it, e quello è il sito dove si trova la scherma storica giovanile, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Noi abbiamo scritto dai 12 ai 16 anni per mantenere un'uniformità. È chiaro che se poi arrivano due ragazzi di 20 anni, sono veniamo noi e possono fare attività tra di loro, perché è chiaro che non posso mettere a tirare un ventenne con un dodicenne.
0: Certo.
1: In casi stranissimi. Ma insomma, se uno viene che ha anche 20 anni, non è che lo mandiamo via. È chiaro che farà un percorso diverso dai dodicenni, che magari starà con i suoi coetanei, si potranno creare diverse fasce d'età. Io ho voluto cominciare dicendo: invito i ragazzi dell'età preadolescenziale e adolescenziale, perché credo che ne abbiano un grande bisogno.
0: Assolutamente d'accordo con te.
1: Qualcun altro, se vuol venire anche qualcun altro e della cosa poi prenderà strade che io non avevo immaginato,
0: bene,
1: chiaramente è il benvenuto.
0: Tanto di meglio.
1: Quando si cerca di portare qualcosa di nuovo nel mondo, si è anche aperti a dire: ascolta, io ho un impulso, e poi vediamo che cosa serve alle persone. E ci accorderemo su quello che poi è il meglio, è la cosa migliore da fare.
0: Benissimo, ecco. Fabio, allora intanto grazie di questa cosa, che è apprezzata anche la signora Roberta, ti dice: un applauso al tuo ospite che divulga nel territorio pratiche valide per l'evoluzione di bambini, ragazzi e adulti. Eventualmente un 65enne non può venire, è solo pronto per l'eutanasia secondo il nuovo progetto regionale, giusto?
1: No, ma
0: potrebbe farlo.
1: La possono venire tutti, è bellissimo per tutti, si può fare a tutte le età, perché chiaramente la scherma è sempre un'esperienza incredibile.
0: Molto bella, sì.
1: Finché noi siamo in una scherma che è la scherma antica, che è una scherma fino al 700 più o meno, in cui non è ancora entrato un elemento, come possiamo dire, intellettualistico, che noi antroposofi lo chiamiamo anche in un altro modo, dove alla fine si tratta di fare un insieme di trucchi, un insieme di convenzioni, per cui questa cosa fa punto perché io ho seguito un fraseggio che io sto ancora prima, io sto ancora a una scherma che è scherma di percezione, è la scherma di ascolta, io devo toccarti senza essere toccato, perché se fossero armi vere io a questo punto sarei morto se mi facessi intrappiggere per poi toccarti e fare punto.
0: Chiaro,
1: naturalmente la cosa bella è portare tutto questo come un'arte, come una disciplina, come c'è sempre nelle arti marziali, perché queste sono arti marziali europee, perché sembra che le arti marziali siano solo robe dell'Oriente, ma non è vero. Le nostre arti marziali sono basate sul nostro esoterismo europeo, i templari, la Rosa Croce, no. Come le arti marziali orientali sono profondamente collegate con la spiritualità orientale. Quindi quando uno si va a guardare dentro, le cose ci sono. E viverle dicendo faccio un'arte che è formativa, che mi porta anche la forza, il confronto fisico, ma che non è per questo violenta, anzi che è veramente è educato alla marzialità, che è chiaramente la parola di Marte, è colui che diventa padrone di Marte e che quindi sa usare la forza di Marte e non farla diventare violenta, che è lei che usa me.
0: Benissimo.
1: Ma
0: a
1: proposito di che sappiamo che Marte poi è stato trasformato ed è diventato la forza della meditazione, io posso augurarmi che se faccio bene il mio lavoro ed educo l'adolescente a usare bene Marte, il Marte del corpo finché è adolescente, magari lui da grande potrà trasformare questo Marte che gli abbiamo dato in forma educata e profonda, e magari potrà diventare una persona che ha una forza di meditazione.
0: Certo.
1: E allora risveglia in te il sole di mezzanotte.
0: Grazie Fabio, ti devo salutare. Allora ricordo che il tuo contatto è sufficiente chiamare o mandare un messaggio al 328 59 52 587, oppure sul sito midnight-sans .it, midnight-sans.it.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8.
10: 8888.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
12: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
14: Vajont è genocidio di poveri.
15: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
16: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
17: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
18: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
19: Ore 13, pranzo tutti assieme.
3: Dove?
15: Di fronte la falesia di Erto.
17: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
16: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
19: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
12: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
16: 3
19: 2 9
16: 0 0
19: 3
16: 8
19: 9
3: 8
5: 8
15: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Eccoci qua, buongiorno a tutti, benvenuti. Domenica 13 settembre 2026, siamo in diretta 12.07 circa, domenica appunto 13 settembre. Tra l'altro ieri è stato il compleanno di tre nostri grandi amici, quindi facciamo loro gli auguri. 12 settembre hanno compiuto gli anni rispettivamente la Dunia, mamma croata Melacotonia, che ha compiuto 80 primavere. Tra l'altro bellissima festa, sono stato partecipe, quindi ringrazio Dunia in primis, ma tutta la sua famiglia, veramente persone straordinarie, speciali come lei d'altronde. E poi saluto Enzo DJ, nostro collega, amico, collega speaker e fratello della musica, come chiamo io. Tra l'altro probabilmente faremo anche cambio, dovrei esserci io il 23 settembre a tenervi compagnia nel notturno, il mercoledì 23 se non ricordo male, dalle ore 21 in poi, ma comunque vi faremo sapere tramite il mio sito lorenzospeed.it. intanto grazie a Enzo DJ e auguri per i suoi 18 anni grande Enzo, e un saluto anche a Anna di Breganza, che lei ha compiuto gli anni, quindi tanti auguri, 83 per la precisione. E quindi auguri a tutti questi nostri amici, la Gabri li compierà tra qualche giorno, quindi glieli faremo, non so se è Scaramantica, se vuole che glieli facciamo prima o no, no, glieli facciamo il giorno esatto, è che non saremo in onda però. Va bene, dai, allora auguri a tutti quelli che hanno compiuto gli anni, a quelli che li compieranno. Se volete scriverci anche la data del vostro compleanno, scrivetecela pure. Intanto partiamo con la lettura delle iniziative, che sono tantissime, quindi ne approfitto per leggerle subito, che poi così evito di dimenticarmi, e poi procediamo spediti fino alle ore 15 con il nostro viaggio sonoro, che potrebbe anche essere l'unico di questo mese diurno. Mentre poi ad ottobre torneremo regolarmente l'11 e il 25 ottobre, comunque tutte le date sul mio sito lorenzospeed.it. Adesso bando alle ciance, leggiamo le iniziative. Vi ricordiamo che, come sentite nei jingle pubblicitari, da quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gama 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Oggi tra l'altro giornata splendida di sole, quindi godiamo appieno di questa bellissima giornata. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: CF, ok, prendete nota se volete sostenere Radio Gama 5, CF 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gama 5 per 1000 volte. Che vi ricordo anche che potete sostenere la cooperativa Gama 5 anche attraverso un versamento, dove sul conto corrente postale numero 2538 6459, tramite bonifico al credito cooperativo di Campodarsego. Il codice IBAN lo trovate sul nostro sito radiogamma5.it. Se non avete la possibilità di andare in internet, mi chiamate qui allo 049 700 700 049 700 838, e ve l'ho detto senza alcun tipo di problema, o anche portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione, che salutiamo e ringraziamo per il loro compito. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il contributo alla vita stessa di Gama 5. Vi ricordiamo che domani 14 settembre alle ore 21, tutti a Trissino in provincia di Vicenza, davanti al comune, piazza 25 aprile contro il criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978 del 2023, che permetterà agli avvocati di pignorare qualunque bene del presunto debitore, compresa la prima casa, e con lo scudo penale. Non mancate. Per informazioni contattate Alfredo Belluco al 346 361 4469, spero di aver letto bene. Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Sacra Casa Sacra Famiglia. Bene, riportiamo anche questa iniziativa. Sabato 19 settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova, quindi sabato tra 6 giorni dalle ore 14 alle ore 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Poi c'è anche il gruppo Telegram se volete consultare.
sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la cais, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gama 5, La voce della libertà, e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info 339 469 3666. Bene, andiamo con l'appuntamento del Vaillant, che abbiamo sentito anche poco fa via jingle pubblicitario, ma ve lo dico anche a voce. 1963, e 63 anni dopo Radio Gama 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre, io tra l'altro sarò qui in radio, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vaillant, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ok, ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita di Leona. Grazie Luisa per il tuo bel messaggio, che dice: non poteva essere che splendida la giornata visto che ci sei tu. Ciao Lorenzo, e vai con il sound Luisa. Grazie Luisa, troppo gentile. Beh, a volte porto anche la pioggia, non porto sempre il sole. Comunque grazie per la fiducia, grazie Luisa, un abbraccione. Luisa di Vedelago, senti che sound, tra poco. Arriveremo poi a fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, che salutiamo e ringraziamo, e viva le donne di Gamma 5, donne veramente splendide, spettacolari, magiche. Ho avuto, a proposito, cos'era? Domenica scorsa siamo stati al pranzo qui a Curtarolo e ho avuto il piacere di conoscere diverse persone che non conoscevo, diversi ascoltatori e ascoltatrici di Gamma 5. Intanto ringrazio Nica e Cina che hanno realizzato l'evento in memoria di Tania che è volata in cielo. È stato un bellissimo evento, una bella cover dei Nomadi, bravi ragazzi, simpatici, anche hanno fatto interagire le persone. È stato veramente un bel evento, una bella domenica, era una giornata splendida di sole come oggi. E colgo l'occasione per salutare gli amici di Legnaro che ho avuto il piacere di conoscere, Marilena e il suo compagno. Saluto Antonella, gli amici di Piove di Sacco, grazie anche per i complimenti che mi avete fatto, mi hanno riempito il cuore di gioia, troppo buoni, troppo gentili. Grazie veramente Antonella per le tue parole, veramente che mi hanno riempito il cuore di gioia e di felicità. Mi fa piacere che apprezzate i nostri viaggi sonori e la musica che proponiamo. Anche oggi ho tante novità da farvi ascoltare, di musica classica però rivisitata, come sapete, in chiave moderna elettronica. Quindi preparatevi, perché poi fino alle ore 15 si pompa sulle casse. Dicevo, alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio. Il tutto ad offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Mari, ditemi come si sente l'audio, Luisa, visto che c'è in ascolto, diteci. Poi per info e prenotazioni 329 003 8988. Adesso vado a cercare un disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, che compie anche gli anni in settimana, quindi un motivo in più. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Ecco, ho una sorpresona, Gabri, se sei all'ascolto adesso ti commuoverai, secondo me.

0: Eccolo qua, dai, Omar Codazzi per la Gioia della Gabri che vi saluta tutti, un saluto speciale a Ilario, ringrazio tutti quelli che hanno fatto gli auguri a suo nipote che ha compiuto anche lui gli anni e rinnova anche lei gli auguri a Anna di Breganza, a Dunia e a Enzo DJ. Allora, stavo leggendo qui di del Vaillant, mentre domenica 27 settembre Radio Gamma 5 organizza Nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara, anche questo c'è il jingle pubblicitario ma lo ricordiamo a voce, torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrova alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc. Alle ore 10.30 inizio escursione con le guide, alle ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc.
1: Guardando tuo figlio che cresce.
0: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini, che salutiamo, ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha un buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni contattate il 329-003-8988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al numero 349-0946-001. Bene, mentre domenica 20 settembre, cioè domenica prossima, anche questa via jingle, alle ore 12.15 qui in sede radio, Radio Gamma 5 super giornata festa dei gas, da 24 anni non si arretra, è sempre forte, lo si grida, che usa il Sarveo, basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo per la serie, compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni sempre il numero 329-003-8988. Vi ricordo anche che AF Energia ha sospeso la visione delle bollette per i mesi di luglio e agosto, ma riprenderà l'ultimo giovedì di settembre, quindi li potrete trovare qui in sede radio. Bene, abbiamo le ultime cose qua da leggere e poi partiamo spediti, quindi preparatevi che tra poco inizia il sound. È stata depositata in Cassazione la nuova proposta di legge e ci sono ancora pochi giorni per firmare, entro il 15 settembre servono 50.000 firme, per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica dovete consultare www.difesacivilenonviolenta.org entro il 15 settembre, quindi se non l'avete già fatto affrettatevi. Qui c'è un annuncio di tipo lavorativo, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Ok, intanto Omar Codazzi con Bambini del Mondo, la canzone dedicata a Miss Strinkete Strocchete. Poi ricercano anche falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattare Sonia al 392-5285066. Abbiamo altre tre iniziative e poi parto a bombazza con le novità discografiche. Io sento benissimo, dice Luisa. Brava Luisa, grazie per il tuo feedback. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Quindi chi è residente nel comune di Campodarsego lo faccia. Almeno portiamo un po' di verde in questo paese. Prenotazioni entro il 30 settembre, quindi ci sono ancora 2 settimane circa. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego, quindi cercate online. Per informazioni anche telefoniche, ufficio ambiente 049-9299-845. Eccola qua, ultime due iniziative da leggere. Cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta, ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Ecco, aiutiamo Alfonso al numero 349 58 55 160. Abbiamo le ultime iniziative. Bene, e Beppi 300 mi conferma che a Cortina arrivo a bomba. Super Enzo, ma Enzo è DJ che saluto, che ha compiuto gli anni ieri. Io sono Lorenzo. Comunque grazie Beppi. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego, provincia di Padova, Interland Patavino, possiamo aggiungere. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 71 0204, chiedere di Enrico o Paolo. Bene, abbiamo letto tutto, adesso allora scateniamoci, ci sono tante novità. Ok, dai, lo so che i telefoni moderni adesso scrivono loro, le parole le cambiano a seconda dei loro gusti. Va bene, allora dai, prepariamoci fino alle ore 13 con noi, poi pubblicità, poi altra ora insieme fino alle ore 14, poi pubblicità e poi altra ora insieme fino alle ore 15. Ok, allora scateniamoci, vi voglio attivi, partecipi e dinamici. Scatenatevi con gli sms 334 7102 672. Se preferite WhatsApp, Telegram, sms, anche al numero solo valido per i nostri viaggi sonori, che è il 349 7267 647. Se volete chiamarci qui in studio potete farlo, telefonia fissa 049 700 700 049 700 838. Andiamo, bando alle ciance, spazio alla musica.

0: ogni momento un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, Marmina Sanzenone.
1: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed
0: da Erika
1: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.

0: nuova meravigliosa avventura musicale stellare dal grande Lorenzo Speed, con simpatia relata da Col Sammartino.
1: Stare tutti attenti i viaggi stratosferici del mitico Lorenzo Speed. Allora, avanti tutta! Ciao da Elisa da Cappella Maggiore.
2: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro, sono Edvige da Tambre, dai miei monti, non ancora innevati.

penisola arabica, questo affascinante suono è generato da miliardi di granelli di sabbia in movimento.

0: Vámonos, vámonos.
1: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spid con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao Ornella.
2: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria.
3: Bene, bene, siamo belli lanciati, siete in tanti che ci state scrivendo, mi fa piacere, allora benvenute le donzelle, prima siamo dei cavalieri, dei gentleman, come si suol dire, le donzellette e anche i cavalieri. Quindi salutiamo Adriano che ci segue da Schiavon, paese natio della mia mammina, quindi un paese speciale nel mio cuore. Salutiamo anche gli amici di Cortina d'Ampezzo, Laura, Beppi, che ci seguono con affetto e simpatia. Simon, non può mai mancare il Simon di Valproto di Quinto Vicentino, che ci augura buon inizio intanto del tuo nuovo viaggio sonoro. Mi associo anch'io agli auguri, ma tu non mollare, pompa. Beh, certo, noi non molliamo mai, i viaggi sonori sono sempre con voi. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Oggi ci immergiamo nelle sonorità più dolci, perché la dolcezza è

Salutiamo anche Manuel di Arzignano che ci ha mandato tanti messaggi. Un saluto, allora buona ripresa anche a tua moglie Elisa. Ah, ok, ci spiace che è caduta, quindi auguri di pronta guarigione a sua moglie Elisa. E ci stanno ascoltando anche dal pronto soccorso, quindi ciao ragazzi, allora vi auguriamo il meglio, la pronta guarigione per Elisa. Nostri ascoltatori da tantissimo tempo e quindi Forever Friends.

buon viaggio sonoro e benvenuta a bordo, come sempre. Salutiamo anche Nico di Rubano, siete in tanti a mandarci i vostri feedback. Vi ricordo sempre, magari è la prima volta che ci state ascoltando, mandate il messaggio, non abbiate paura, non siate timidi. Il numero per farlo è il 349 7267647, WhatsApp, Telegram ed SMS.

0: anticipo con piacere a Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Ciao, sono Brunella, ascolto sempre la musica di Lorenzo Speed. Un carissimo saluto e buon viaggio sonoro da Brunella.
2: Allora, anche oggi facciamo il pieno di melodie fantastiche con le magie sonore di Lorenzo Speed. Andiamo ad ascoltare con vero piacere questo cavaliere di allegria e simpatia. Ciao Roberta!
3: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed.
4: Ciao, da Romina San Zenone.
5: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed da
6: Erika
5: e Marica. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
7: Ciao Lorenzo, sono Beppi 300, un saluto dal Passo Falzarego. Ciao ciao.
8: Dai, allora scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini. Arriva la Ornella, Ornella di Campo San Piero, la Ornella di Rossano Veneto, la Ornella di Treviso. Abbiamo tante Ornelle all'ascolto. Abbiamo Albert, immancabile, da Treviso, che augura a tutte le anime in ascolto che seminano un piccolo seme di luce che diventerà nel tempo un albero di stelle che splenderà nell'universo. Buoni viaggi sonori e ciao, questo è Alberto di Treviso che mi dice ciao magico Lorenzo. Grazie Albert, e allora a te la magia della musica la dedichiamo volentieri. Grazie di esserci sempre. Senti qua.

Ecco noi anche la Maria Grazia di Sottomarina, benvenuta a bordo. E tu di bordi te ne intendi, visto che navighi spesso tra le acque di Sottomarina, Chioggia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi buon viaggio sonoro, natante e non, per chi vuole navigare per lo spazio infinito della musica con Lorenzo Speed. Vi aspettiamo anche sul nostro canale YouTube, siamo sempre di più, siete sempre di più a sostenerci, a condividere i nostri viaggi sonori, quindi grazie a chi già lo fa e grazie a chi lo farà. www.youtube.com/Lorenzo Speed, vi aspettiamo per viaggi sonori sempre più emozionanti, saltellanti, intraprendenti.

Varsavia c'è, eccolo qua, onnipresente Dennis insieme alla sua compagna Ilona e al mitico Ukash. Salutiamo tutti gli amici della Polonia, sempre presenti, grazie ragazzi per la vostra presenza costante, buon viaggio sonoro.

Eccolo qua, Luisa gradisce il violino. Grazie Luisa, allora andiamo di violino, che piace molto anche ad Alberto, anche ad Agnese di Vicenza, che mi ha fatto i complimenti per i violini. Grazie Agnese, grazie Luisa, grazie Alberto, persone splendide, sempre presenti. Grazie per la vostra presenza costante. Un abbraccione.

Potremmo definirlo il rinascimento della musica. Rinasciamo insieme a tempo di suono, di energia, di adrenalina, di magia. Godiamo della vita, godiamo dell'arte, della cultura, delle cose belle. E allora scriveteci quali sono le cose belle, le emozioni più speciali che vi fanno battere forte il cuore. Scrivetecelo al 349-72-67-647. Portiamo un po' di allegria, un po' di spensieratezza, un po' di energia, un po' di calore umano alle persone che si sentono sconfortate per varie motivazioni, magari di salute. E allora noi siamo vicini alle persone che ne hanno bisogno, vogliamo portare loro allegria, dolcezza, empatia, calore, energia, forza!

Eccolo qua Albert, che conferma, dice Lorenzo, i violini ti entrano nell'anima. Ciao e grazie Albert. Concordo, i violini ti toccano il cuore, sono le corde che toccano appunto la nostra anima. È quello il bello, no? La musica tocca le nostre anime. E allora lasciamoci toccare, balliamo, esploriamo, navighiamo. Dove andiamo? Ditecelo, WhatsApp, Telegram, SMS 349-72-67-647. Grazie Luisa. Dai che mi fate emozionare ragazzi. Grazie, dice Luisa, veramente di cuore per la tua grande sensibilità. Un abbraccione forte Luisa, grazie a te Luisa. Grazie per esserci sempre. La musica e la radio ci hanno uniti e questo è il bello. E allora suggelliamo questa bella unione, questa bella amicizia a tempo di musica. Sì.

Grazie, grazie Andrea di Udine, anche il Friuli è con noi, grande Andrea, dice ciao caro, io sono entrato adesso, grazie per le belle parole a riguardo della salute, grande Lorenzo Speed, grazie, troppo gentile, ciao Andrea, un abbraccione anche a te, ciao fratello della musica. Salutiamo anche il Fabione, va bene, ciao Fabione, Fabione c'è, ok. E attenzione, il prossimo è un disco veramente che mi fa impazzire, è un disco straordinario, lo metterei in loop per ore ed ore ed ore. Salutiamo nonno Piero e Valentina, il primo degli Esolani, e gli amici comitensi, gli amici di Villa del Conte, con un pensiero sempre speciale a Carmencita, occhi meravigliosi, Valentina e nonno Piero presenti. Ciao ragazzi, benvenuti a bordo, welcome! Godete anche voi l'ora di queste sonorità, ballate, esplorate lo spazio infinito della musica, come on!

Dai, indovinello sonoro, prossimo disco, vediamo chi indovina chi è l'autore. Torniamo alla musica classica, restiamo nella musica classica, ma rivisitata in chiave melodic techno per voi. Vediamo chi indovina l'autore originale del disco che andiamo a proporre tra qualche secondo. Attenzione, attenzione. Senti qua lo spettacolo della musica.

è arrivata anche la Silvia di Oderzo, sempre sintetica. Silvia, dai, scrivici qualcos'altro, qual è il tuo colore preferito, qual è la tua regione più gradita. Dai, dai Silvietta, oltre a salutare me e tutti gli ascoltatori, Silvietta di Oderzo, dai, dici qualcosa di più, sbottonati un po', dai.

Ciao Ornella, dice ciao Lorenzo, anche se influenzata ascolto la tua piacevole musica da sotto le coperte. Va bene, allora dai che ti portiamo la guarigione. Ciao Ornella, buona guarigione. Dai, dai, oggi tante persone che ci ascoltano, chi dal pronto soccorso, chi da sotto le copertine ammalato, allora dai che portiamo la guarigione, la salvezza, forza! La musica è terapia.

0: Savia da Montebelluna.
1: Ciao, sono Brunella, ascolto sempre la musica di Lorenzo Speed. Un carissimo saluto e buon viaggio sonoro.
2: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura.
3: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, da Romina a San Zenone.
4: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed da
5: Erika
4: e Marica. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
6: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale.
7: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale stellare.
8: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Speed con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao!
9: Ciao, siamo Erika e Marica da Montebelluna.
10: Come si fa? Come si fa a non essere in armonia con questa dolcissima melodia sottofondo, con tutto il mondo e con tutto il creato? No, non è possibile, bisogna esserlo. Grazie Lorenzo per la tua musica soave e dolce, da Roberta da Montebelluna. Grazie con tutto il cuore.
11: Ridammi il sole che avevo dentro me.
12: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
13: Dopo 9 settimane e mezzo.
14: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
13: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
14: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
13: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
17: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
13: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
14: Ripeti?
13: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
18: Ma quanto mi costa sta radio?
14: Ma quanto mi costa sta radio?
19: La sequenza magica è la seguente.
17: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
14: 01 59 80 92 88.
13: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000!
13: A Ioanni, in matematica, come andavito?
14: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
13: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
20: sembrava impossibile.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8.
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Feed dal nonno jesolano in solitaria. Ti sto ascoltando. Un abbraccio, un salutone a tutti gli amici. Valentina ti saluterà dopo per conto suo. Siamo single. Ciao Lorenzo Speed, buona trasmissione.
8: Ciao Lorenzo Speed, sono Valentina di Carmensita. Oggi ti saluto da Villa Comitis, dal mio paese, mentre Piero è a Jesolo, e quindi saluto anche Piero, che lo raggiungerò oggi pomeriggio. Saluto tutti gli amici ascoltatori e che ti ascoltano sempre. Seguo il tuo viaggio sonoro e buona trasmissione, vamonos! Soprattutto però oggi devo anche fare gli auguri pubblicamente alle nostre carissime Anna di Breganze e Dunia, e aggiungo anche Enzo DJ, che ieri hanno compiuto gli anni, solo che tu trasmetti oggi e non c'eri ieri, quindi gli auguri li faccio il giorno dopo in diretta. E tanti auguri di buon compleanno. Ciao Lorenzo Speed, ciao a tutti.
9: Ciao Lorenzo, una buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Aspetto sempre una canzone di Rama o degli 883 da dedicare a tutti quanti questa bella domenica di settembre. Evviva l'estate, peccato che se ne sta andando. Lorenzo, speriamo che arrivi presto la prossima.
4: Esatto, esatto, concordo, concordo. Dai, godiamo ancora di due bei mesetti. E andiamo con un altro disco per Omar Codazzi, per la gioia della Gabri, Miss Strick the Strocket, che mi tira sempre le orecchie e oggi mi farà tanti omaggi, allora. Saluto anche Hermes, gli amici di Rosà, che anche loro erano presenti domenica scorsa, giornata veramente spettacolare, un motivo in più per partecipare, vedo che siete belli lanciati con i messaggi, saluto anche Agostino, Villaggio Norge è sempre nostro ascoltatore fedele, salutiamo anche questo bel messaggio, che non ho capito se è un maschio o una femmina, non importa, dice Lori Bassano del Grappa, pranzo con riso e asparagi e la musica di Lorenzo Speed, mamma mia che spettacolo, anch'io voglio venire a mangiare lì, voglio, invitatemi, bellissimo, mamma mia, con questo splendido cielo azzurro soleggiato, bellissimo, quindi grazie a Lori di Bassano del Grappa, e allora aspetto l'invito. Mi autoinvito, dai. Dai, scherzi a parte, grazie, persone splendide, persone meravigliose, come dico sempre, noi abbiamo il sole dentro al cuore, allora cerchiamo di metterlo in comunione di beni, dobbiamo essere tutti insieme qui uniti, felici, gioiosi, armoniosi, melodiosi, eccetera eccetera, quindi dai, scriveteci, interagite, andiamo con Omar Codazzi e poi si parte per un altro viaggio sonoro insieme fino alle ore 14, poi pubblicità, poi fino alle ore 15 con noi e poi vi darò appuntamento al prossimo viaggio sonoro che sarà Amore Radio Show, la data è ancora in stand by, dovrebbe essere mercoledì 23 settembre dalle ore 21 o mercoledì 30, ma vi terremo aggiornati. Poi torneremo ad ottobre, l'11 e il 25 ottobre, come ogni seconda, quarta e quando c'è quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15. Adesso bando alle ciance, spazio ad Omar Codazzi, vi ricordo per la vostra telefonia fissa, se volete chiamarci potete farlo, 049 700 700 e 049 700 838. Se invece preferite semplici messaggini di testo da inviare qui a Radio Roma 5, il numero è il 334 7102 672. Scatenatevi, vi voglio attivi. Silvia Dioderzo più attiva ancora, puoi fare di più, so che sei un talento, sei un portento, poi sei una leoncina anche tu, i leoni hanno sempre una marcia in più, quindi dai il meglio di te, ok? Detto questo, un saluto speciale a Roberto di Montebelluna e a tutte le persone che ci seguono sempre, anche a quelle che ci seguono silenti, che magari per vari motivi non possono mandare messaggini, ma ci ascoltano con affetto. Grazie di cuore, un abbraccio a loro e l'augurio di una buona giornata con Lorenzo Speed su Radio Gama 5 94 FM. Alzare il volume e viaggiare con la musica. Disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, Miss Strick e Strocket. Senti!

Eccolo qua, allora arriva l'indovinello sonoro. So che vi piacciono gli indovinelli sonori, allora andiamo con un indovinello sonoro giusto per iniziare alla grande il nuovo viaggio sonoro. Quindi scrivete titolo e autore di questo brano. Chi indovina vince un CD audio o, se preferisce, una dedica musicale sonora all'interno dei nostri viaggi musicali. 349-7267-647 per i vostri WhatsApp, Telegram e SMS. Siamo qui per voi per un'altra volta ancora, per stare insieme in compagnia, in armonia, cercare di farci compagnia e divertirci tra arte, musica e poesia, che fa anche rima. Allora torniamo al discorso di prima, indovinello sonoro 349-7267-647 per i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS. Si alza forte il volume e si viaggia con la musica. La musicoterapia è iniziata. Andiamo!

La nostra astronave e i viaggi sonori col comandante Lorenzo Spin. Vai, spacca. Ciao, grande fratello. Ciao.

0: sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Allora, anche oggi facciamo un pieno di melodie fantastiche con le magie sonore di Lorenzo Speed. Andiamo ad ascoltare con vero piacere questo cavaliere di allegria e simpatia. Ciao Roberta!
2: Ciao Lorenzo, sono Betty 300, un saluto dal Passo Falzarego. Ciao ciao!

Bene, bene, vedo che ci ascoltate anche da diverse regioni italiane, oltre che dalle province qui venete di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, alcune zone delle province di Rovigo. Grazie, grazie. Agostino c'è sempre da Villaggio Norge, provincia di Rovigo, Rosolina, provincia di Rovigo. Grazie, allora, chi ci segue sempre con affetto. Salutiamo Denis, Ilona, Ukash direttamente da Varsavia, Polonia. Salutiamo anche la Marta che ci segue con suo marito, se non erro, Luca, da Marsiglia. Quindi salutiamo anche gli amici della Francia, gli amici che ci ascoltano da varie parti del mondo, che ogni tanto ci scrivono anche sul mio canale YouTube, e li ringraziamo tutti. youtube.com/LorenzoSpeed. Agostino c'è. E allora fate sentire la vostra presenza, scriveteci, andiamo con un altro indovinello sonoro, titolo autore per chi indovinerà un premio. Andiamo, forza, eccolo qua, solo per voi, in esclusiva musicale. Andiamo, si viaggia con la musica.

0: Luca.
1: 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza.
2: Musica veramente bella, ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed. Forever Friends.
3: Ciao a tutte le radio, sono Alberto di Montebelluna e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Numero uno, ascoltatelo, la musica è favolosa e lui è davvero forte.
4: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita.
5: Si viaggia con magia, allegria e simpatia con la musica di Lorenzo Speed. Ciao ciao!
6: Ancora una volta si parte per questa nuova avventura musicale con il capitano Lorenzo Speed. Buon divertimento da Marica de Antivoli.
2: La tua presenza è una certezza, la tua musica è un'ebbrezza.
7: Sono Roberta e la mia presenza è sempre certa nel fantastico mondo sonoro del supremo Lorenzo Speed.
8: Ciao Lorenzo, stai per chiudere, sempre una canzone anni 60, 70, 80, 90 per i vecchiotti.
1: Forever Friends. 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza. Ciao da Ornella del Campo San Piero.
2: Eccoci per un nuovo favoloso viaggio sonoro con tanta bella compagnia del mitico Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti da Corso Martino, Renata.
9: Evviva Lorenzo e i tuoi mitici viaggi sonori. Sei forte.
10: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica.
11: Bene, bene, allora continuate a scriverci 349-7267-647. Siamo qui per voi per viaggiare insieme a tempo di musica. Indovinelli sonori, uno dietro l'altro, scriveteci le vostre risposte valide e non al 349-7267-647. Siamo qui per voi, quindi approfittatene della nostra presenza.

Salutiamo Davide, non mi ricordo se avevo salutato Davide, comunque lui c'è sempre. Ciao Davide, benvenuto, welcome, bienvenue, willkommen.

Un grazie speciale a Nico che ci manda tutte le foto delle sue piantine, delle sue piante, sì, dei suoi vasetti con i vari fiori, le piante, eccetera. Quindi grazie, grazie. Allora, pollice verde per il nostro amico Nico di Rubano, grande Nico, amante delle piante, degli animali, delle api. E allora andiamo con il prossimo altro indovinello sonoro. Dai, scatenatevi, 349-7267647 per i vostri whatsappini, telegrammini e sms. Siamo qui per voi, approfittatene per dire la vostra, senza indugio, senza esitazione, senza paura, senza timidezza. 349-7267647, come on.

Non mi dimentico, vai tranquilli Nico, non mi dimentico mai degli amici. Quindi un saluto a Nico e a Monica. Ciao ragazzi, benvenuti dall'Interland Padovano. Salutiamo anche gli amici di Sarmeola, di Rubano, perché no?

Eccoli, eccoli, gli immancabili, la vigilessa Tania, il suo dolce metà, si può dire dolce metà, sì, si può dire dolce metà, e la sua dolce metà, Simon, grande, che dicono ciao, siamo arrivati a casa, adesso ti ascoltiamo, buon viaggio sonoro, va bene, ma ci potete ascoltare anche se siete in giro, eh. Basta una semplice connessione internet per viaggiare insieme alle nostre particelle musicali. Allora andiamo con il prossimo disco. Benvenuti allora Tania e Simone. Simone e Tania, sempre presenti da Santa Maria di Sala, provincia di Venezia. Andiamo con queste sonorità. Dove vi portiamo? Ditecelo.

Se vedete che non leggo i vostri messaggi, rimandateli come ha fatto adesso bravo il Simon, che a volte li perdo per strada, e quindi rimandateli pure, ok?

selezione musicale effettuata per Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Per i vostri messaggini, sms, whatsapp e telegram 349 72

Dale, dale, dale amigos, scriveteci 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS, siamo qui per voi, we are here for you, noi siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, partecipate, 349-7267647, il viaggio sonoro.

Questa potrebbe piacere al Simon di Valbroto di Quinto Vicentino. Un saluto sempre speciale a Roberto e Roberta di Montebelluna, Treviso.

Grande, grande Hermes. Grande, grande Smack My Pizza, sì, uno dei dischi più famosi. Io tra l'altro ho avuto il piacere di vederli anche dal vivo. Tra l'altro ricordiamo sempre il cantante Kate Flint, che è volato in cielo diversi anni fa, ma noi lo ricordiamo sempre con la sua crestina colorata. Va bene, dai, te la mettiamo, ciao Hermes.

Magari mettiamo una versione remix però, è quella standard, la conoscono tutti, è stata una hit mondiale, grandi Prodigy veramente hanno spaziato, avevo fatto anche un articolo anni fa, poi mi avevano dato anche l'accredito per il party dove si sarebbero esibiti, hanno suonato diverse volte in Italia. Io ricordo il Beach Boom Rock Festival di Jesolo. Andiamo a vedere la versione remix. Ci sono, e riguardo all'afro, un bel pollice verso l'alto, dice il Simon. Va bene, grazie Simon. La Gabri che ci chiama. Gabri, aspetta un attimo, Gabri. Poi ti rispondo, vai tranqui. Lo so che vuoi le canzoni cantate in italiano, eh. Smack My Pizza, che non possiamo tradurre dall'inglese.

arriva anche Smack My Bitch. Grazie ragazzi. Ascolto insieme a voi, questa versione non so se piacerà o no, può anche essere di no, però proviamo, azzardiamo, sperimentiamo.

Bene, bene, è arrivata anche l'Anna di Breganze che vi saluta tutti, così come Dunia e la sua sorella Vishna, che salutiamo, un'attrice famosa in Croazia, quindi la salutiamo caramente. Allora, vediamo qua cosa c'è scritto la Dunia, c'è scritto un messaggino che adesso ho perso per strada, dove è andato a finire, eccolo qua, perché mi si chiude. Misteri della fede. Ciao Lorenzo, io e mia sorella Vishna siamo in ascolto, grazie della tua presenza di ieri, di oggi, saluto tutti gli amici in ascolto. Grazie, grazie a voi, l'ho detto anche prima, persone straordinarie, famiglia spettacolare, e quindi grazie alla mamma croata Mela Cotogna, sempre, lo dico sempre e lo dico anche pubblicamente, per me la Dunia è la persona più buona che conosco e quindi le faccio i complimenti pubblici. Va bene, salutiamo allora anche l'Anna di Breganze, che anche lei in nostro ascolto, voleva ascoltare un disco di Augusto D'Aoglio, e come non emozionarsi con Augusto D'Aoglio, secondo me è una delle voci più belle della storia della musica. E allora salutando anche la Gabri dell'Olmi Martellago, anche lei sempre presente, che ci ha detto che ci tirerà le orecchie la prossima volta, però ci porta i saluti anche di Laura da Cortina d'Ampezzo, quindi tutti i bambini del mondo. E allora arriva un disco di Augusto D'Aoglio, vediamo chi indovina titolo autore e poi vedremo di dispensare gli omaggi, le caramelline per chi indovinerà il titolo. Beh, l'autore ve l'ho già detto io, Augusto D'Aoglio. Vediamo chi indovina il titolo del prossimo brano, vediamo chi è attento. Salutiamo anche Dario, a proposito di Dario ho salutato anche Marilena e i suoi compaesani di Legnaro che ho avuto piacere di conoscere. Quindi Devisio Dario c'è, ciao, dice, grazie, grazie Dario. E allora andiamo con il prossimo. Siete pronti? Vi è piaciuta la versione dei Prodigy Smack My Bitch, dedicata ad Hermes e gli amici di Rosà, gli amici di Casoni di Mussolente. E allora andiamo con la prossima. Augusto D'Aoglio arriva per la Anna di Breganze. Vediamo se trovo anche il disco che mi aveva chiesto lei. Intanto comunque arriva Augusto D'Aoglio. Godetevi questo e scriveteci qual è il titolo. 349 7267647 per le vostre risposte. Senti qua.

Ecco, arriva la richiesta per Anna di Breganze. Senti qua. Cantato in italiano anche per la gioia della Gabri. Senti qua.

0: Grazie anche a Nico di Rubano che dice sempre Nomadi. Grazie Lorenzo, Nico da Rubano a Padova. Grazie a voi, forza, scatenatevi. 349-7267-647.
1: Tutta una tirata, storia infinita, a ritmo serrato, da stare senza fiato.
0: Dai, scatenatevi con i messaggini. Questo disco lo dedico anche a Tiziano Sartori, mio amico della Pro Loco Camazzole, Carmignano di Brenta, Padova.
1: Tra il buio ed il colore.
0: SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647.

Brava Anna Maria di Dosson di Caser, che dice: straordinario gusto d'olio, inconfondibile voce. Concordo, una delle voci più belle della storia della musica, per quanto riguarda il mio personale punto di vista. Diteci anche il vostro. 349 72 67 647 WhatsApp, SMS, messaggi.

Dai, chiudiamo in bellezza questo viaggio sonoro con un altro disco dei Nomadi. Scriveteci il titolo, disco meraviglioso, mi fa emozionare. Lo dedico a tutti voi, emozioniamoci insieme a Tempo di Musica. 349-7267-647 per i vostri messaggini WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi, forza!

Grazie Anna, Anna si è emozionata, grazie a te Anna, questo è il bello della musica, il potere della musica, l'energia, l'adrenalina, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche questo viaggio sonoro, grazie, grazie, grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Chi sarà a posto così?
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
10: E mi dopo me a 6 euro. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutti assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
1: 8
3: 8.
11: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
10: Golosino, golosetto, golosone, go.
3: One step beyond.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
13: Eccoci qua subito allora per l'ultima ora insieme fino alle ore 15, poi vi segnalo già ci saremo l'11 e il 25 ottobre, se volete segnare già nel calendario 11 e 25 ottobre, mentre per quanto riguarda il notturno vi farò sapere, dovrebbe essere il 23 settembre, ma scriverò sul mio sito lorenzospeed.it la data esatta, come il quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi, ma ci sono delle variazioni, stiamo lavorando per voi, insomma non preoccupatevi. Comunque 11 e 25 ottobre saremo regolarmente in onda qui dalle ore 12 alle ore 15. Nel frattempo andiamo con l'ultima ora fino alle ore 15, poi ci saranno Marisa ed Erika a tenervi compagnia fino alle ore 18, lo dico già. Qua mi state mandando un sacco di messaggi, Hermes Catenato che dice su Tirol è il secondo in Serie B, come dicevamo, esatto, Como Lipsia 4-1, parte bene il Como, va bene, mi hai fatto un po' il promemoria qua dei risultati, va bene. Detto questo, bando alle ciance, spazio alla musica, allora iniziamo quest'ultima ora insieme, in realtà abbiamo 52 minuti e qualche secondo a nostra disposizione, scatenatevi, ritorniamo sulla musica classica, vedo che vi piace molto, ho ricevuto anche molti complimenti a riguardo e quindi ne approfittiamo per continuare su quel solco. Comunque voi dite la vostra, interagite, partecipate, vedo che siete belli attivi anche oggi, una giornata splendida di sole, evviva evviva evviva, speriamo duri a lungo questo bel tempo piacevole e armonioso. Ok, detto questo andiamo con l'ultima ora insieme, scatenatevi, telefonia fissa 049 700 700, 049 700 838. Vi ricordo che siete su Radio Gamma 5 94 FM in Veneto, dalle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova e da alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo, mentre in streaming audio da tutto il mondo basta collegarsi al nostro sito radiogamma5.it per ascoltarci in streaming audio appunto da tutto il pianeta Terra, basta una semplice connessione internet. Detto questo, bando alle ciance, andiamo con la musica, andiamo, ci immergiamo nel nuovo viaggio sonoro, scatenatevi con i messaggini, anche se avete già scritto non importa, riscrivete ancora, siamo qui per voi fino alle ore 14, 59 primi e 59 secondi, scatenatevi e auguri ancora a Enzo DJ, a Dunia e a Anna di Breganza che ieri hanno compiuto gli anni. Auguri, auguri, auguri a queste tre persone splendide del nostro cuore. Ciao!

Et toi là, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. El sonido, bienvenido al sonido. Con Lorenzo Speed viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più con tantissimi viaggi sonori.

Grazie a voi, ciao Lisa, ciao a tutti gli amici che ci seguono con affetto e simpatia. Forza, 349-7267-647 per i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini. Si va con la musica verso vette inesplorate. Novità discografiche per voi in questo nuovo viaggio sonoro. E allora scatenatevi.

Salutiamo Lauro. Sì, Lauro. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Soledad Tezze sul Brenta, anche loro sempre presenti. Ciao ragazzi, un abbraccione.

0: solo i viaggi sonori di Lorenzo Spit. Ciao, Maura.
1: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Spit. Ciao, da Romina Sanzenone.
0: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spit.
2: Un saluto spaziale per Lorenzo Spit da
3: Erika
2: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
4: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Spid.
5: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spid con l'augurio di un magico viaggio sonoro.
6: Va bene, fratello.
7: Ciao, siamo Erika
8: e Marika
7: da Montebelluna.
8: Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Spid con armonia e in allegria.

immartellate di vocali, poi vado in confusione. Dai, si ride, si scherza, scatenatevi, siete sempre le benvenute e i benvenuti con i vostri vocali. Salutiamo Manuel di Arzignano, sempre presente anche nelle giornate di difficoltà. Questo è un bel segno, la presenza costante. Grazie Manuel, un abbraccione a te.

Grazie Roby. Fate ridere, ragazzi, mi diverto insieme a voi. Ciao Lorenzo, un grande piacere ascoltare la tua musica, sono Roby, ti mandiamo in confusione. Esatto, i suoni sono in progressione e io sono un po' dolce, un po' cafone, e quindi si va così. Mi piace la musica, ve gusta il sonido? Scriveteci 349-7267-647, mandateci i vostri feedback musicali via SMS, WhatsApp e Telegram al numero 349-7267-647. Allora Manuel voleva fare tanti auguri di buona guarigione a sua moglie che ha il gesso al braccio sinistro. Va bene, allora buona guarigione ad Elisa, la sposina di Arzignano. Vamonos!

0: sonore sono come deliziosi cioccolettini. Ma che bella questa musica che ci porta in un oceano di infinita dolcezza sonora.
1: Inutile dirlo. Lorenzo Spida è un qualcosa.

0: macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando.
1: Armonia, la musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente. Si viaggia per mari e monti, sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.

0: stato Lorenzo Speed con i suoi viaggi sonori.
1: Lorenzo Speed, con simpatia fiorentina, ti salutano e ti augurano un buon viaggio sonoro, Maura e Ilaria.

Ciao, ciao, salutiamo anche Barbara di Povolaro di Due Ville. Ciao Barbara, la Barbie c'è. E gli amici di Passo di Riva, Vivaro, Novoledo, Polegge, scriveteci 349-7267647 per nuovi itineranti viaggi sonori, geografici e musicali, sonori, spazio-temporali. Dove andiamo in questo viaggio sonoro? Dove vi porteremo? Scrivetecelo 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi.

0: ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è...
1: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi.
2: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed.

selección musical effettué par Lorenzo Speed. Vi aspetto sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al canale, dove troverete anche le mie varie produzioni discografiche, tra le quali Armonia, Viaggio, Sublime, Sigla, Titolo, Forever Friends, che potete condividere, utilizzare, suonare, ballare, fare conoscere. Più siamo, più ci divertiamo, come dico sempre. Allora forza, alziamo volume e immergiamoci in questo nuovo viaggio sonoro.

Ecco qua l'Anna di Breganza che ci fa i complimenti, ha detto bellissime queste musiche, mi portano la gioia dentro il cuore e quindi ci fa piacere. Ecco, allora vuol dire che qualcosa nel nostro piccolo siamo riusciti a trasmettere. Grazie ad Anna per questo bel feedback telefonico, grazie grazie. Allora, se come Anna volete fare i complimenti o anche le critiche, perché no, purché costruttive, ben vengano al 349 7267 647, sms, whatsapp e telegram, siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, forza e coraggio. Anna di Padova c'è, allora da Anna di Breganza provincia di Vicenza ad Anna di Padova, allora benvenuta a pista, eccomi, Anna Padova c'è, ciao Anna, benvenuta a bordo, forza.

Dai, dai che si va, allora scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647, l'atmosfera è sempre più magica.

0: Braccio grande da Lady The Voice, attrici Irene Cinti, special guest per Lorenzo Spide sui viaggi sonori.
1: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.
2: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo qui per ascoltare il tuo mitico programma musicale.
3: Ciao, sono Saeia, anche ascolti i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in Barra Pesante. Bella musica, belle sonorità.
5: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Questa volta ci godiamo le preziose emozioni musica di Viaggi Sonori con Lorenzo Speed.
6: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i Viaggi Sonori di Lorenzo.

Cosa fai Lorenzo Speed? Dove ci stai portando? WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per chi non ha voglia di abbandonare il viaggio sonoro ma di partecipare in modo attivo a tutto ciò. Scriveteci SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267647. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Eccola qua anche l'Ada di Asolo. Ciao Ada, benvenuta allora. Welcome. Benvenuta a bordo per il gran finale di questo viaggio sonoro. Non è mai troppo tardi per collegarsi ai viaggi sonori.

Ciao Franco, ma sei Franco DJ? Mi sembri tu dal numero. Bella questa musica elettronica classica, Lorenzo. Franco, lo so, se no non la metteremo se non fosse bella. Grazie comunque, Franco DJ, mestre se non ricordo male, correggimi se sbaglio.

Dai ragazzi e ragazze, il gran finale. Allora, se volete scatenarvi, abbiamo ancora 3, 4, 5 dischi per il gran finale, quindi scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647.

0: viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao.
1: Ehi là, Lorenzo Speed, anche oggi siamo in viaggio con la tua musica, la tua fantastica colonna sonora delle nostre giornate. Grazie per questi favolosi viaggi sonori.
2: Evviva Lorenzo, che ci tiene sempre in compagnia, la sua musica è meravigliosa come lui.
3: Un saluto a Lorenzo Speed da Angelo from Massachusetts, USA.
4: Note musicali celestiali. Lorenzo Speed, con questa armonia hai superato te stesso.
5: Ciao, sono Saeya, anche ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
6: E un grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Speed, che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori, e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.

Dai, dai, il gran finale, scatenatevi! 349-7267-647. Lorenzo Speed con voi, viaggi sonori, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Bene, bene, allora ringraziamo anche Roberta e Dornella. Montebelluna e Campo San Piero unite nel segno della musica in questa speciale puntata, in questo speciale viaggio sonoro che volge al termine, ma ancora qualche disco per voi, quindi approfittatene per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini al 349-7267-647. Scatenatevi! Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche oggi, hanno mandato i loro vocali, i loro contributi messaggistici e non.

Ciao, ciao Elena, salutiamo Elena, anche suo nipotino Gioele, che spesso e volentieri ci manda i vocali, ma oggi Elena è sola, non c'è Gioele a tenerle compagnia, che scrive: ciao Lorenzo, bella musica, hai sentito quante persone ti vogliono bene, quanti messaggi, grazie mille, oggi sono sola, ciao, ma non sei mai sola perché ci siamo noi con te. Ciao Elenina, Elena di Rossano Veneto, presente come la Elenina, la fatina di Piove di Sacco, Saccisica, sempre presente anche lei. Vamonos da Piove di Sacco, bassa padovana, a Rossano Veneto, Alto Vicentino, ai confini con la Marca Trevigiana. E questo potrebbe essere il penultimo disco di oggi. Vediamo se ne mettiamo un altro o altri due. Adesso è tutto da vedere.

Grazie, grazie a tutti. Allora, alla prossima. Non riesco più a fare tempo a rispondere alle telefonate. Comunque, grazie, grazie a chi ci ha seguito anche oggi. Questo è il gran finale di questo viaggio sonoro. Da parte di Lorenzo Speed, l'augurio di un fantastico futuro. Auguri, auguri a tutti, anche alla Roberta che compirà gli anni e diventerà più vecchietta. Speriamo diventi anche più saggia. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. Grazie a tutti e alla prossima. Un abbraccione, spero siate stati felici e contenti anche oggi di ascoltarci, come dicono le favole, visto che abbiamo tanti bambini che ci ascoltano, come Laura, Gioele, Silene, Asia, e vissero tutti felici e contenti. Ciao!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
7: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: E rieccoci in diretta, buongiorno a tutti, da Erika e Marisa, ben ritrovati con la rubrica del cinema in questa domenica 13 settembre. Resteremo insieme dalle 15 alle 18, giornata come vedete bella, soleggiata, calda anche, stamattina era un po' più fresco. E intanto anche bentornati dalle ferie, visto che insomma sono due mesi che non ci sentiamo, perché in mezzo noi siamo una volta al mese, ogni seconda domenica del mese, quindi quella di agosto spesso salta proprio perché coincide col Ferragosto. E illustriamo un po' la scaletta di oggi: la premiazione dell'83esima mostra del cinema di Venezia, ricordiamo che è il festival più longevo di cinema al mondo, e la Biennale invece è tra le fondazioni culturali, questo l'ha ricordato anche Buttafuoco ieri, Buttafuoco, giusto, più importanti al mondo, con la sezione arte, danza, architettura, teatro e musica. Quindi sì, ricordiamoci insomma che qui vicino abbiamo proprio una delle fondazioni culturali più importanti al mondo. E poi per la rubrica I luoghi del cinema, questa nuova diciamo sottorubrica che ci accompagna da qualche mese, parleremo dei set italiani, nello specifico veneti, che sono sempre più meta di produzioni internazionali. E tra l'altro, ecco, sempre per questa sezione, diciamo, parleremo anche di un nuovo film sul Cammino di Santiago. Se vi ricordate, ne avevamo già parlato in occasione dell'uscita del film di Checco Zalone, e questo mese ne uscirà proprio un altro con questa location straordinaria. Ovviamente siamo anche su livelli internazionali. Una produzione francese ambientata proprio lungo il Cammino di Santiago, e approfondiremo un po' di che cosa parla questo film. E invece tu, Marisa, di cosa ci parlerai?
1: Sì, ciao Erika, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Allora, oggi parleremo di un ritorno. Ecco, abbiamo l'angolo dello sport, che avremo i due sportivi che arriveranno tra poco, e quindi ci racconteranno delle novità che ci sono state appunto in campo calcistico in questi mesi, in questi ultimi tempi. Loro sono specialisti, e quindi torniamo appunto a questa parentesi calcistica, e quindi avremo tra poco ospiti Marco e Pietro. E poi parleremo di cinema, un momento preciso solo, ecco, è solo un'intervista che mi limito appunto a una grande esperta di cinema, Silvia Gorgi, che conosciamo, e dopo ovviamente tutta la materia è di Erika, ecco, faccio il dovuto distinguo, e quindi sentiremo, perché lei è stata la, diciamo, corrispondente in questi giorni attraverso video che avrete anche visto, molto puntuale, molto precisa di quello che avveniva giornalmente al Lido di Venezia, 83esima mostra. Abbiamo visto un successo enorme.
0: Sì, altro grandi record, anche questo è stato detto ieri, proprio in occasione della premiazione, di veramente follower, interazioni social, di presenze, e poi perché tanti vanno lì anche fisicamente per aspettare i loro beniamini, magari fin dalla mattina
1: alle
0: per
1: 5
0: appostarsi.
1: Del mattino qualcuno.
0: Ricordo, io sono stata qualche anno fa, e sì, lì non è tanto grande, quindi bisogna arrivare per tempo. La folla è immensa invece, perché ovviamente insomma abbiamo visto star del calibro di George Clooney, citarne uno, e quindi ovviamente bisogna appostarsi già fino dalle prime ore della mattina.
1: E certo, e quindi insomma ognuno vuole vedere i propri VIP. E ecco, allora abbiamo l'intervista con Silvia Gorgi, appunto corrispondente della mostra. Poi dovevamo avere anche un rappresentante del Veneto Film Commission, però il direttore Luigi Baciani sta presentando il suo film a Cittadella, il suo libro a Cittadella, scusate, ore 18, e magari chi fosse interessato, il libro è Focus. E facciamo anche questo annuncio, che chi vuole partecipare alle 18 a Cittadella con la festa dei Veneti può sentire la presentazione di questo libro. E poi parleremo un attimino, ecco, anche il Lido di Venezia, come diceva Erika, insomma abbiamo questo primato, è la più antica al mondo, lo stanno dicendo tutti in questa manifestazione kermesse, ci fa tanto piacere perché insomma abbiamo un bel primato. Certo. E quindi faremo un cenno, ecco, di Striscio, perché poi ne parla ampiamente Erika, e quindi ecco mi avvicino un attimo per questo primato. E poi, se c'è tempo, vediamo se abbiamo un'intervista, ma resta tutto sospeso perché non sappiamo se risponde una ospite eccezionale che ha veramente degli animali straordinari. Forse avete un po' intuito di chi parleremo, ma insomma lasciamo spazio alla sorpresa. E poi, se c'è spazio, sì, faremo un appello di chi? Villa Verdi di Busseto, che è la villa di Giuseppe Verdi, che è in condizioni pietose, lasciatemelo dire.
0: Che peccato.
1: E stanno mobilitandosi stampa, registi, mondo dello spettacolo. Nel nostro piccolo facciamo anche noi la nostra parte, perché la villa dove è nato un genio non può essere trascurata. Ecco, lo diciamo fin dall'inizio, lo ripeteremo all'infinito, perché lo Stato deve trovare i soldi per recuperare Villa Verdi, appunto di Busseto, di Giuseppe Verdi. E con questo,
0: brava, Erika, ha fatto benissimo.
1: Sì, lo stanno dicendo tutti.
0: Purtroppo, ma vedi, come il festival, a volte magari le cose dietro l'angolo, non si rende conto che ci sono persone che veramente prendono un aereo dall'altra parte del mondo per venire a vedere queste cose, queste bellezze che abbiamo, sì. E non tutelarle, non avere coscienza, insomma, di quello che abbiamo, è veramente un peccato, è veramente grave. E comunque facciamolo
1: bene.
0: Presente, insomma, ricordiamolo anche nel corso della puntata. E intanto ricordo il numero di SMS 334 7102 672. Sapete che c'è anche WhatsApp, sempre allo stesso numero, quindi scriveteci, parlateci anche un po' così delle vostre vacanze, cosa avete fatto, se avete visto dei film, avete rivisto anche quest'estate, come abbiamo anticipato con l'ultima puntata, e sono andati così, sono stati proiettati tanti film magari non nuovi o comunque cult, che sono stati ripresi, restaurati, e che in occasione dell'estate, come spesso succede, vengono riproposti anche nei cinema all'aperto. Quindi diteci, insomma, se avete riscoperto qualche bel film. E quindi noi ricordiamo, come accennavo prima, sempre il canale, quindi la rubrica del cinema, lo digitate su YouTube, iscrivetevi, è gratuito, e attivate la campanella, mettete mi piace e rimarrete sempre aggiornati sulle ultime puntate e anche sulle interviste migliori, insomma, del canale. E ecco, poi c'è anche il canale di Marisa, Storia e Cultura,
1: lo stesso, iscrivetevi e potete riascoltare le migliori, più belle, più interessanti interviste della nostra trasmissione del mercoledì pomeriggio Storia e Cultura.
0: Bene, facciamo allora un piccolo sacchetto musicale e poi ripartiamo con la rubrica del cinema.

E rieccoci in diretta. Allora, vediamo questo film in uscita proprio questo mese, il 24, intitolato Santiago, un cammino per ricominciare. È una produzione francese di quest'anno e parla di Fred, che è un'insegnante sospesa dal lavoro per aver dato uno schiaffo a una studentessa. Il marito medico le ha chiesto il divorzio e sua figlia Nina è sempre più distante. Grazie a un'amica scopre l'esistenza di un'associazione che si occupa di ragazze e ragazzi con problemi, organizzando anche cammini definiti marce di rottura. Nonostante qualche timore da parte di un dirigente dell'associazione, Fred ottiene l'autorizzazione ad accompagnare il pluridenunciato Adam in un viaggio di 3 mesi sul cammino per Santiago, scelto dal ragazzo in alternativa alla detenzione. Il rapporto tra i due non si presenta come facile e non lo sarà. In una prospettiva laica, il viaggio verso una meta è cammino di introspezione, di conoscenza, occasione di revisione critica, di riflessione sui rapporti e comportamenti. Le reazioni di Fred sono quelle dell'insegnante che sa riconoscere queste debolezze, ma non sempre riesce a sopportarne l'impatto. Tutto ciò che, seguendo il percorso di quel cammino, se vi ricordate che Zalone ha fatto diventare Buen per il box office e che qui viene proposto in una luce totalmente diversa, quindi un po' più cupa, nonostante il trailer magari dica il contrario o suggerisca il contrario, che affronta il versante religioso mettendone in luce l'occasione di crescita personale che può offrire anche a chi vi partecipa, uno con spirito laico, non pervenuto una bella esperienza.

0: Allora, torniamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Intanto ringraziamo l'ascoltatore Vito che ci ha chiesto come far per riascoltare le puntate, quindi sempre la rubrica del cinema su YouTube, dimenticavo anche Spotify, sulle altre piattaforme di podcast è disponibile, quindi lo potete seguire e ascoltare gratuitamente. Ricordiamo nuovamente gli SMS 334-7102-672. Allora, Mostra del Cinema di Venezia, quindi sono state diverse le tematiche che sono state così protagoniste delle opere che hanno vinto, anche un po' inaspettatamente, perché c'erano dei film magari anche di respiro internazionale che si pensava avrebbero vinto quasi sicuramente, invece poi abbiamo visto non è stato così. Tematiche fondamentali sono state la guerra a Gaza, la guerra in Ucraina, la condizione delle donne, la crisi del lavoro. Tutte queste tematiche molto impegnate, come spesso succede a Venezia, anche di carattere politico, ma non solo, sul palco di questa 83esima edizione. E segnata, come dicevamo, da un grande afflusso, insomma, di persone, un pubblico veramente interessato, partecipe,
1: caloroso,
0: ed entusiasta.
1: Sì.
0: Esatto. E nonostante l'Italia fosse presente questa volta con diversi film in concorso, quindi al contrario di quello che succede, che è successo altri anni o anche a Cannes, purtroppo l'Italia non è stata molto presente, qui c'era, e però purtroppo non ha vinto neanche un premio, se non nella sezione Orizzonti, che poi vedremo. A conquistare il Leone d'Oro è Mei El-Tuki, non so se sia la pronuncia corretta, è l'unica cineasta in gara nel concorso principale, insieme a Rachel Zore, co-regista di Naza, per Woman Unknown, storia di una donna alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A interpretarla Matilde Arcel, emozionata vincitrice della Coppa Volpi come miglior attrice, che dicevo a Marisa prima, proprio non se l'aspettava, si vedeva che aveva questa voce molto quasi, esatto, molto emozionata. E il film racconta la storia di donne invisibili proprio in questo periodo storico, non viste, senza voce, quindi nel post guerra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E molti si aspettavano anche che potesse andare proprio a Naza il premio come miglior film, il documentario su Gaza, appunto,

fra i favoriti nella corsa degli Oscar, ovvero il thriller black comedy Wild Horse 9 di Martin McDonagh, ambientato nell'isola di Pasqua, con la coppavolpi maschile John Malkovich, che ha mandato un videomessaggio e si è detto onorato di aver ricevuto tale premio. E poi il Leone d'Argento, gran premio della giuria, l'ha vinto invece Possible Love del sudcoreano Lee Chang-dong, che ha detto: viviamo in un'epoca in cui il significato del lavoro sta svanendo e i legami umani si stanno sempre più spezzando, ha sottolineato. E poi ha detto: ho realizzato questo film per chiedermi cosa il cinema possa e debba fare in tempi come questi. Altro filo rosso della cerimonia di chiusura, condotta come quella d'apertura da Greta Scarano e Nicolas Maupas, l'assenza di premi per i 5 film italiani in corsa per il Leone d'Oro. È andata meglio invece, come accennavamo, nella sezione Orizzonti, dove l'opera prima di Tommaso Landucci, I figli della scimmia, ha ottenuto sia il premio per la sceneggiatura che per il miglior attore protagonista Riccardo Scamarcio nel ruolo del padre di un bambino disabile. E ha detto di appunto condividere questo premio con un giovane attore a suo debutto, Andrea Aggio, che tra l'altro è realmente disabile, interpreta questo ruolo, recita nel film, e appunto l'ha ringraziato, ha detto che insieme hanno vinto, e ha aggiunto alzando appunto il premio tra gli applausi che ha ricevuto. A chiudere è stato il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che ha anche annunciato le date dell'84esima mostra, quindi quella dell'anno prossimo, dall'1 all'11 settembre. Ecco, ci ricorda il nostro ascoltatore, come diceva il presidente Buttafuoco ieri, in Veneto abbiamo la più importante ed unica istituzione legata alle arti del mondo, la Biennale di Venezia. Sì, sì, è proprio questo che è stato detto ieri e giustamente è stato ricordato. Certo. E, ecco, quindi questo insomma un recap dei premi più importanti della serata. E, intanto facciamo un altro stacchetto musicale e poi ripartiamo, vediamo nello specifico il film che ha vinto, di che cosa parla, una tematica anche questa molto molto particolare. Certo.

0: Ecco, vediamo un po' di che cosa parla questo film vincitore di ieri, quindi Woman Unknown, un film sull'invisibilità delle donne. E parla della vicenda drammatica di una giovane governante, Mary, che sta per sposare il ricco e anziano vedovo per cui lavora Christian. La protagonista custodisce un segreto: durante la Seconda Guerra Mondiale ha avuto una relazione con un soldato tedesco e il suo passato minaccia di tornare a chiederle il conto. È così costretta a fare tutto ciò che è in suo potere per preservare il suo nuovo status di padrona di casa nel caos del dopoguerra. Il film sarà distribuito in Italia da Lucky Red. Tutto è nato, ha spiegato la regista, da una foto riproposta da un giornale danese con una donna seduta su una panchina con i vestiti strappati e aveva poi una svastica dipinta sulla schiena. Così abbiamo iniziato a fare delle ricerche e scoperto che queste foto erano un monito rivolto alle donne a usare bene il proprio corpo. Ho sentito così subito l'opportunità di raccontare questa storia. Le ricerche hanno coinvolto anche l'attrice protagonista Hersel e ho avuto molto tempo per approfondire le storie di queste donne, alcune ancora viventi e spesso ancora perseguitate. Questo studio mi ha anche permesso di appunto fare un buon lavoro col mio personaggio. E allora sì, di che cosa stanno parlando? Praticamente il film rimanda al periodo in cui c'era una sorta di persecuzione nel periodo appunto post bellico delle donne che avevano avuto rapporti con i soldati tedeschi, quindi sostanzialmente una storia che è rimasta molto nell'ombra perché nessuno ne sapeva niente, almeno io, forse neanche Marisa ne eravamo a conoscenza. E che quindi la regista ha giustamente deciso di mettere in luce con questo film che inaspettatamente è stato premiato. E poi ha proseguito: noi in quanto registe abbiamo a disposizione un budget molto più basso, una cosa che colpisce anche gli attori che vogliono lavorare con noi. Questo ovviamente vale anche per la narrazione che si crea attorno al cosiddetto genio maschile. Io non ho mai, queste ripeto parole della regista, non ho mai letto un articolo in cui si parla invece di una donna regista considerata un genio. Sarei davvero felicissima se i registi uomini in concorso e i delegati presenti si ponessero la stessa domanda, perché siamo tutti il problema ma siamo anche tutti parte della soluzione. Il mio film continua e conclude, in fondo parla dell'invisibilità delle donne, dell'essere trattate come oggetti, del non aver voce. Quindi mi sembra anche una tematica molto valida, devo dire così.
1: Non presa in esame, perché non è un argomento trattato, almeno per quello che se ne conosce, ma direi che è veramente valido il tema.
0: Sì, devo dire che c'è un mondo inesplorato dietro le donne, perché a volte, cioè anche quando guardo un film, non importa chi l'abbia diretto, però c'è sempre come un senso di ma io questa cosa l'ho già vista, no? Invece quando escono questi film, che talvolta sono anche dei grandi successi diretti da donne, sono sempre delle tematiche in qualche modo nuove. Quindi come se fossero state, non dico nascoste, perché magari non c'è neanche stata la vera volontà di nasconderle, ma non sono neanche state messe in luce. E quindi in realtà è sempre quella cosa che magari sorprende, ti incuriosisce, e poi dipende anche da come viene accolta, però in questo caso insomma ovviamente è stata valutata molto, molto positivamente. Qualcuno magari un po' malizioso ha voluto dire: beh, siccome era l'unica regista donna, allora il premio è stato un po' anche dovuto a quello. Però bisogna anche da dire che già, almeno io parlo per me, leggendo il soggetto mi viene voglia, mi incuriosisce di vederlo, quindi solo questo insomma fa pensare che in qualche modo il premio invece sia stato veramente meritato. Certo. E anche l'attrice, così vedendo, io ho visto la premiazione in diretta ieri, mi ha fatto un'ottima impressione, molto così umile, anche
1: sì,
0: perché
1: semplici,
0: sorpresa di essere stata premiata,
1: quasi impacciata così.
0: Perché come abbiamo detto i film veramente candidati insomma su cui si era puntato erano altri. E quindi bene, vedremo e ci faremo un'idea. Poi pochi fortunati che sono già riusciti a essere lì a vederli questi film. Come sappiamo i biglietti vanno esauriti subito, quindi soprattutto dei film in concorso bisogna prenotarli per tempo. E dai, lo diciamo sempre Marisa, però prima o poi dovremo farlo anche noi.
1: Sì, infatti, infatti. E vediamo che insomma anche altre donne del mondo del cinema, quest'anno è andata bene, anche l'anno scorso, che si stanno affermando, perché è giusto che sia così. Sono brave, sono attente le donne del cinema, registe oppure altri ruoli, come abbiamo visto con quella che è stata premiata l'anno scorso, no? Il film...
0: La Cortellesi,
1: la Cortellesi, brava, questa è brava anche lei, quindi vengono apprezzate. E qui non credo sia stato un fatto di donna o uomo, qui è stato un fatto di sostanza, di tematica che andava fatta conoscere e portata appunto a livello di film che ha una rilevanza enorme, rilevanza mediatica di tutto rispetto. Quindi mi pare che sia, almeno per quello che abbiamo letto e visto, mi sembra che sia stata una premiazione meritata.
0: Assolutamente. E poi appunto meglio le sfide, cioè nel senso portiamo anche alla luce tematiche nuove.
1: Certo.
0: Poi certo la risposta è sempre un'incognita, perché essendo appunto un tema nuovo non si sa mai il pubblico come possa reagire, però appunto preferisco, almeno io parlo per me, un film così che è nuovo, fresco, piuttosto che qualcosa di già visto che magari è stato ripreso e ripreso tante volte, più volte dal passato. E allora stiamo quasi alla pubblicità, non mancano tanti minuti. Ricordiamo il numero di SMS 334-7102-672. Poi, come accennavamo, avremo la parentesi calcistica. E visto che anche domenica, quindi ci sta bene anche la domenica un po' di,
1: certo, un po' di calcio,
0: di sport, di calcio. E allora facciamo uno stacchetto musicale, poi se riusciamo partiamo col nuovo argomento di cinema, e se no lo riprendiamo subito dopo.
1: Subito, certo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
2: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
3: Chris Mara.
4: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
5: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
1: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
7: Tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
7: È nostro Leon.
4: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
7: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
1: 8
10: 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
1: Domenica 27 settembre, nella magica foresta del Cansiglio

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
5: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
5: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe rapporto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
6: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
7: 3
2: 2 9
7: 0 0
2: 3
7: 8
2: 9
0: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
6: Golosino, golosetto, golosone, go.

0: Ritorniamo in diretta, eccoci qui, abbiamo annunciato che arriva il calcio, l'angolo dello sport è arrivato, sono ritornati i nostri amici che si hanno tenuto in compagnia molte puntate e quindi è un ben rientrati, un ben ritrovati, si parleranno del mondo del calcio così affascinante, così interessante per moltissimi di noi e quindi diamo il benvenuto, il ben ritornato a due amici. A Marco e a Pietro, a voi, partite con la palla. Oh, scusate, partite con la parola, a voi.
1: Grazie Marisa, buongiorno a tutti. Allora, dopo la pausa estiva ci ritroviamo, mi ripresento. Io sono Marco, il mio amico Pietro.
2: Buongiorno.
1: E siamo qui per parlare un po', insomma, del nuovo anno di Serie A, con un focus particolare per il Milan, ma insomma dando un occhio anche a tutte le altre squadre. Quindi niente, dopo la pausa estiva ci ritroviamo a diciamo tutti allo stesso punto di partenza e già diciamo il mese di settembre ci ha dato un po' di stimoli, di input. Allora Pietro, con cosa vogliamo iniziare? Vogliamo intanto dire che la tua squadra del cuore è andata in Serie A, perché ricordiamo che Pietro divide il suo cuore tra Milan, come me, e il Venezia. Come sta andando il Venezia, Pietro?
2: Male.
1: Insomma,
2: male.
1: Vabbè, dai, piano piano magari.
2: Vabbè, sì, con calma si macina, anche perché
1: dai,
2: è una neopromossa.
1: Certo, certo. E dai, allora diciamo intanto in sequenza le partite che il Milan ha affrontato. Come dicevo, il focus nostro prevalentemente è di Milan, ma poi diamo spazio anche a altre vicende, magari partite importanti, situazioni diciamo che meritano di essere trattate. Quindi la prima partita è Torino-Milan. Pietro, come è finita?
2: Torino-Milan, che è finito 2-1 con gol di Sissé e Rabiot, e per il Torino Adams. Poi c'è la partita contro proprio il Venezia, un 2-0 per il Milan con gol di Ramos e autogol di Halala, non so pronunciarlo, e contro la Juve gol di Gonzalo, di Sissé e di Gatti, un pareggio,
1: certo,
2: un pareggio.
1: E la
2: desiderato.
1: Partita di ieri, per enunciarle tutte e quattro,
2: la partita di ieri un 2-2 contro la Lazio con gol di Cancelliere e Noslin, e per il Milan doppietta di Moreira.
1: Ok Pietro, diciamo che quattro partite ma quattro copioni diversi, giusto?
2: Sì, c'è.
1: Allora, diciamo che con Torino-Milan era un po' la partita di ingresso del nuovo allenatore, poi ne parleremo meglio. Diciamo che il Milan ha rispecchiato effettivamente un possesso palla importante, una costruzione del gioco anche dal basso, una diciamo una volontà di costruire la partita, di mantenere il dominio del pallone, e con anche un portando a casa i tre punti, che insomma la prima partita
2: sono
1: sempre un po' un
2: anche
1: punto di domanda,
2: anche perché sono da tre anni che cambiamo ogni tre anni un allenatore.
1: Sì,
2: se notiamo, con Allegri, poi adesso c'è Amorim e poi c'era Fonseca.
1: Certo, prima di Fonseca però c'era anche un altro,
2: c'era
1: no, sempre un portoghese, giusto?
2: No, sì. Era dopo Fonseca, c'era il portoghese, che era Conceição,
1: bravissimo. E, ok, allora diciamo che il debutto è stato buono, poi abbiamo avuto il Venezia. Diciamo che col Venezia grandi problemi non ne abbiamo avuti, giusto Pietro?
2: Sì, non ci sono stati grandi problemi, il problema è uno secondo me: il Milan ha creato un sacco e molti palloni non sono entrati perché è mancato quel
1: guizzo,
2: quella cosa che manca al Milan ancora, il vero numero 9.
1: Sì,
2: perché io non posso ancora definire Gonzalo Ramos un vero numero 9.
1: Sì, ma non lo puoi definire per caratteristiche o per quello che ha dimostrato?
2: Per quello che ha dimostrato.
1: Però le potenzialità ce le ha?
2: Potenzialità ci sono.
1: Certo.
2: Il problema è proprio come si è fermato con i gol, perché sennò io ti dico il vero numero 9 se è per il Milan in questo momento, per gol per me è sì.
1: Ok, parliamo un attimo di questo ragazzo. Dove viene questo ragazzo?
2: Da Treviso.
1: Ah, quindi è nostro?
2: È nostro.
1: Ascolta, ma quanti anni ha?
2: In 18-19.
1: E secondo me è giusto soffermarci su questo ragazzo, in primis perché diciamo è un ragazzo giovane, ma anche la sua storia è importante. Cioè, noi abbiamo comprato un ragazzo a quanti milioni?
2: A 1,8 milioni,
1: quindi poco,
2: e adesso si è quasi duplicato il prezzo, adesso arriva quasi a 10 milioni di euro.
1: Allora, si è decuplicato, esatto. Però cioè, a parte il fattore economico, che per carità è per una società importante, ma è importante anche per la nostra
2: nazionale ovviamente, esatto. Anche qua si deve un attimo soffermare con il nuovo allenatore. Cerchiamo di non fare male come molti anni, e cerchiamo fra 4 anni di andare ai mondiali.
1: Quindi, se può essere lo strumento per andare al mondiale.
2: Ci sono molti giocatori che possono essere lo strumento per andare ai mondiali. Intanto, la prima cosa è non perderli, non c'è, cioè, come mandarli. Avevamo tre soldi, un giocatore tuttora tedesco che gioca negli under 21, in realtà ha vissuto 4-10 anni in Italia, poi è andato con la famiglia 5 anni
1: in Germania
2: e adesso gioca con la Germania. Adesso stiamo cercando di riprendercelo, speriamo
1: di farcela.
2: Intanto ha detto che aspetterà dopo gli europei con la Germania under 21 e poi si vedrà se decide di venire da noi, ma poi ci sono molti giocatori che anch'io mi sono stupito di sentire i nomi che possono venire a giocare nell'Italia.
1: Quindi i cosiddetti giocatori col secondo passaporto.
2: Col secondo passaporto, alcuni è il primo, altri sono il secondo.
1: Certo, grazie Pietro per il tuo intervento molto rapido e preciso. E no, volevo anche soffermarmi sul fatto che in Italia adesso, appunto, allenatore del Milan, c'è questo nuovo personaggio che è Amorim, magari non conosciutissimo ai più, però diciamo che la sua storia
2: è una storia piuttosto importante, cioè importante,
1: sì,
2: ha fatto una carriera
1: assolutamente importante,
2: giusta,
1: non arrivi a quei livelli se non sei insomma in gamba.
2: Ha giocato
1: però
2: con lo Sporting, ha allenato lo Sporting Lisbona,
1: col Braga. E poi ha fatto anche un'esperienza al Manchester United, che però non è andata, anche lui stesso ammette non essere andata bene. Però al Milan, secondo me, è quello che poi, al di là del posizionamento nella griglia finale del campionato, secondo me è importante che lui abbia, diciamo, permesso di giocare a un ragazzo come Sissé, che viene dal Catanzaro, che io sfido chiunque, diciamo, altri allenatori, sfido a qualunque altro allenatore ad aver magari pensato di poter impiegare. Secondo me, con l'allenatore precedente, con Max Allegri, che per carità rispetto per ogni filosofia, però credo che avrebbe fatto fatica non a giocare, ma a essere proprio nella rosa.
2: Ma no, ma proprio a essere comprato, perché se è stato preteso da Ramos,
1: da Amorim.
2: Non era un giocatore del Milan. E questo qua mi soffermo un attimo, non so perché, ma quest'anno il Milan ha voluto spendere molto. Era da un bel po' che non spendeva così tanti soldi per rinforzare la rosa, per dare una mano a un allenatore, perché l'anno scorso, ahimè, Allegri non è stato aiutato del tutto, con una mano solo per Rabiot e per certi giocatori. Invece quest'anno il Milan è stato presente sul mercato spesso.
1: Certo, poi ricordiamo che Allegri va via probabilmente non tanto, non solo per un discorso di posizionamento in campionato, che sicuramente è deludente. Il quinto posto fino a 5-6 giornate prima era secondo o terzo, quindi è stata un'involuzione importante, ma è andato via anche e soprattutto per, diciamo, litigi interni societari
2: con Ibrahimovic
1: piuttosto che Carnevale, piuttosto che
2: ci sono stati dei problemi, secondo me,
1: di gestione.
2: Cioè, poi da quello che è venuto fuori l'anno scorso, c'è stato una rivelazione di qualche giocatore che Ibrahimovic aveva chiamato e aveva detto di fare l'opposto di quello che diceva Massimiliano Allegri.
1: Sì, non si seguiva una direzione con
2: Massimiliano Allegri, ha cambiato modulo e poi infatti si è visto com'è andata con
1: Certo. Ascolta Pietro, che ne dici di parlare un attimo del primo big match, diciamo, del Milan in queste prime quattro partite, cioè Juventus-Milan. Cosa ci puoi dire a riguardo? Chi ha segnato?
2: Ha segnato Sissé e Gatti. Allora, qua
1: Sissé ha segnato un eurogol, possiamo
2: un gol
1: dirlo?
2: Pazzesco,
1: vero? Un controllo molto, molto preciso. Un tiro che è andato sotto le
2: gambe del difensore e poi è entrato.
1: Certo, ricordiamo a tutti, per chi ha giocato, anche lo diciamo anche per chi non ha giocato, quando si riesce a tirare facendo passare il pallone sotto le gambe del difensore, il portiere non
2: la vede partire, perché vede.
1: E quindi è molto spesso un gol
2: facile dentro.
1: Che quando riesci a far passare la palla sotto le gambe del giocatore, il portiere non riesce ad arrivare.
2: Ecco, il Milan qua ha sbagliato in un modo contro la Juventus, che ha lasciato giocare. Dopo il gol il Milan ha detto: ok, adesso stiamo solo in difesa, non la teniamo più e la lanciamo più lontano possibile senza tenere la palla. Perché è venuto il gol di Gatti? Per questo è venuto, e perché è stato marcato da Loftus-Cheek, che è un giocatore che al Milan non ci deve stare.
1: Va bene, opinioni forti. Comunque diciamo che la tendenza di una squadra che è in svantaggio è quella negli ultimi minuti di fare un arrembaggio, ovviamente anche per quanto riguarda la filosofia di Amorim, che è quella di controllare il gioco. Non è stato
2: un giusto arrembaggio.
1: No, l'arrembaggio della Juventus, perché siamo andati in vantaggio noi, però diciamo che anche in una fase di svantaggio devi cercare di mantenere un po' più il controllo della partita.
2: Sì.
1: Va bene, comunque dai, alla fine 1-1, potevano essere tre punti, ma insomma un punto non è male. Io credo che la Juve, poi dimmi se sei d'accordo, abbia fatto comunque qualcosina in più del Milan. Noi siamo tifosi, ma cerchiamo di essere obiettivi, non vogliamo, cioè, se il Milan gioca male lo diciamo, se il Milan non si merita una partita lo diciamo, quindi insomma,
2: infatti
1: con la Juve ha preso un pallo con Cossisao, ha avuto diverse occasioni,
2: non
1: e
2: se
1: poi
2: l'è meritata del tutto.
1: Esatto,
2: non era una partita, cioè la Juve non si meritava di perdere,
1: esatto,
2: probabilmente neanche di pareggiare.
1: Sono d'accordo.
2: Poi qua la fortuna ha premiato un pochino il Milan.
1: Ascolta, cosa pensi del abbiamo un messaggio. Mandate pure dei messaggi, ragazzi, al 334-7102-672, 334-7102-672. In modo tale da poter anche confrontarci, farci qualche domanda. Noi siamo preparati su tutto, signori, quindi vi vogliamo qui alla regia.
2: Bene.
1: E allora abbiamo un messaggio: dove sbaglia il Milan? Ma secondo me, dove sbaglia il Milan è una domanda generale che cerchiamo di applicare alle partite fatte. Allora, io credo che con Torino e Venezia non si sia sbagliato granché. Con la Juventus abbiamo detto appunto che nella parte finale, dopo aver fatto il gol, ci siamo chiusi, abbiamo permesso che fosse la Juventus a mantenere il controllo del gioco, e questo
2: con la Lazio
1: non deve succedere.
2: Fatto.
1: E la cosa più grave è stata ieri, che per un tempo abbiamo, secondo me nel primo tempo abbiamo visto il Milan più brutto, ma no, della stagione, degli ultimi 10 anni.
2: Sì,
1: però
2: appunto
1: è assurdo che poi nel secondo tempo abbiamo visto il Milan quasi più bello degli ultimi 10 anni. Quindi chi è il Milan? Quello del primo tempo, quello del secondo tempo? È Jekyll o Mr. Hyde? Signori, scrivetecelo ai commenti, perché è importante capire questa cosa qua.
2: Secondo me è quello del secondo tempo. Qua è una questione anche di mentalità, secondo me, di una squadra.
1: Certo.
2: Cioè, deve impegnarsi, che sì, non risuccede più, perché la Lazio non è una big. Se adesso
1: però ha fatto un bellissimo inizio di campionato.
2: Ha fatto un bellissimo inizio di campionato, ma la Lazio non la possiamo considerare una big, o sbaglio?
1: No, anche secondo me.
2: Le big sono Roma, Como.
1: Como è diventata una big.
2: Inter.
1: Sì.
2: Forse neanche il Milan tuttora posso paragonarla a una big, perché è da un po' di anni che non si va in Champions. È vero che big non vuol dire andare vuol dire andare anche in Champions, vuol dire anche non andare in Champions, però è da tantissimo tempo che il Milan non vince un campionato, non si è mostrato neanche ancora un Milan solido.
1: Il Milan come squadra, come struttura, rimane una delle squadre più importanti del campionato, però sì, il risultato, cioè il meritato non coincide
2: con quello con che
1: ottenuto
2: vede.
1: E quindi non si va in Champions,
2: non si va in Champions,
1: e quindi si perdono partite.
2: Marco, chi sono i nuovi acquisti del Milan?
1: Sì, allora li diciamo, abbiamo parlato già del ragazzo Sissé, trevigiano, poi abbiamo Gonzalo Ramos, portoghese, poi abbiamo Moreira, e abbiamo già coniato una canzone per Moreira dopo i due gol di ieri, Baila Moreira, questa è luna piena. E quindi poi abbiamo Hutchinson, che però non ho capito ancora del tutto se è stato un buon acquisto o no. Ieri ha fatto qualche passaggio, una prestazione senza momenti super positivi, ma neanche negativi, vedremo. Moreira secondo me è un bel cavallo, cioè corre questi capelli.
2: L'ha dimostrato ieri, perché prima
1: capelli,
2: qualcuno lo giudicava per non essere un giocatore adatto per il Milan.
1: No, però attenzione, cioè non è che perché ieri ha fatto due gol allora è un giocatore da Milan, è sicuramente un giocatore con dei colpi, comunque a Salisburgo l'avevamo già visto, sì, tant'è che ci avevamo giocato anche contro, se non sbaglio,
2: sì.
1: Però cioè, ragazzi, attenzione, bisogna mantenere adesso
2: mi aspetto
1: queste prestazioni o comunque questi guizzi, questi tiri, questi inserimenti, cioè tutto l'anno, è questo che dobbiamo capire, cioè la costanza.
2: Invece guardo ad Hutchinson, secondo me ci devo un attimo parlare, perché si deve un attimo aspettare, come dicevamo di aspettare per Ramos, aspettiamo anche per Hutchinson che si ambienti nel campionato italiano,
1: certo.
2: E poi ieri ha giocato solo 20-30
1: Scusa Pietro se ti interrompo, abbiamo due messaggi, allora leggerei il primo, che è: ciao Pietro e Marco, il fulcro del progetto di Amorim sta del
2: modulo 3-4-2-1 che mira a velocizzare i corridoi, cosa ne pensate?
1: Sì, a me piace il modulo che lui, il modulo e il modo con cui lui approccia. Finalmente abbiamo un allenatore che insomma almeno la volontà è quella di tenere il pallone, creare spazi, andare sulle seconde palle, avere un'aggressività, un pressing alto fin da subito, tant'è che è un po' criticato anche Modric, pur essendo un super campione, perché sembra non essere in grado, alla sua età, a 41 anni, di mantenere questo pressing molto alto, e tante volte si trova in degli spazi in cui effettivamente marca nessuno, tipo ieri con la Lazio è successo questo. Comunque, penso che sia la strada giusta. È chiaro che se uno pensa oggi che il Milan quest'anno vada in Champions, l'anno prossimo faccia le avventure che ci ha abituato nel 2003 e nel 2007, sbaglia, cioè sarà un percorso lungo. Vediamo se sarà lui colui che ci porterà verso un miglioramento, io spero di sì. Ma le premesse, la tendenza, a un calcio europeo internazionale ci sono. Ecco.
2: Ci sono, e c'è voglia di ribalza. Secondo me si deve lasciare anche un attimo di tempo anche a lui, perché tu ogni anno cambi allenatori, i giocatori poi non è si
1: ricordano. esatto. Allora qui abbiamo un nostro ascoltatore, dove sbaglia il Milan prima abbiamo detto, e l'Inter non è big, certo che è big,
2: sì, l'Inter no, è big,
1: lo davamo quasi per sottointeso, sì, l'Inter anzi è chiamata a riconfermarsi, signori miei, è la favorita del campionato anche quest'anno, anche se
2: sì, c'è la Roma.
1: Anche se c'è la Roma, io credo molto nella Roma, adesso vedremo se magari è stata 2-4-0 nelle prime due partite, insomma non è da tutti, però vediamo, perché col Fenerbahce si è un po' ha giocato benissimo,
2: sì,
1: però
2: secondo me col Fenerbahce si meritava di più la Roma,
1: però insomma vediamo, a volte anche i risultati possono
2: possono dare il contrario di quello che si verifica in campo.
1: E Messi, cosa ne pensate? Beh, Messi è come parlare di Dio, quindi cosa ne pensiamo? Intanto non sprechiamo il nome di Dio in vano. E Messi si sta per ritirare, e per fortuna io sono contento di essere nato in questo periodo storico, perché ho potuto ammirare cose che probabilmente non avrei mai visto da altri giocatori.
2: E Ronaldo, per te Ronaldo che cosa?
1: Beh, Ronaldo adesso in Arabia ha fatto il suo, grandissimo giocatore, metto nell'Olimpo comunque come carriera anche paragonabile a quella di Messi, però penso che sia oggettivo,
3: sì,
1: che nel
3: che Messi che sia oggettivo.
1: No, no, ci sono stati degli anni in cui dove era nel Manchester United, nel Real Madrid, che secondo me è anche, cioè, non ho paura a dire che era anche allo stesso livello, se non di più, che ha performato anche di più, però nella parte finale della carriera non c'è dubbio che Messi sia stato più presente, più dominante. E vabbè, io direi che ritorniamo un attimo alla domanda dell'ascoltatore.
2: Per Pietro: Moreira potrà cambiare la storia recente del Milan di Amorim? Secondo voi si guadagnerà il posto da titolare?
1: No, io non partirei con così gasato.
2: Beh, secondo me invece prima o poi se lo meriterà, deve ancora deve continuare a dimostrare che può farli, può continuare con due gol, un gol che va in difesa a proteggere come ha fatto con la Lazio, però prima o poi secondo me potrebbe diventare il titolare del Milan.
1: Sì, io sono d'accordo, dico grande calma, perché i cosiddetti what if ne abbiamo visti tanti e poi non si sono rivelati, insomma, niente di buono. Vediamo un Jimenez, vediamo Fulkrug, vediamo,
2: però è partito col piede giusto Moreira, perché
1: sì,
2: Fulkrug non ha mai fatto gol, no, in quelle 10 partite che ha giocato.
1: Jimenez neanche
2: Jimenez,
1: 40.
2: Guarda, lasciamo stare.
1: Non so perché poi ha performato così male.
2: Secondo me perché non era neanche lui messo proprio al centro, ma al centro dell'attenzione.
1: Ascolta Pietro, una domanda. Qual è la differenza più importante secondo me tra il modo di allenare di Amorim e di Allegri? Cioè cosa
2: che uno vuole giocare a calcio, l'altro no.
1: L'altro è tendeista, no? Ma i risultati del Napoli come stanno andando?
2: Stanno andando molto male, infatti.
1: Molto male. Quante sconfitte in tre partite?
2: Tre partite, se non sbaglio, ne ha fatte tutte e tre.
1: No, buono.
2: A me il Napoli, l'unica forse partita in cui mi è piaciuto veramente è stata quella con l'Arsenal,
1: sì,
2: perché ci ha provato, ha continuato fino al primo tempo, poi ha lasciato a giocare all'Arsenal perché l'Arsenal ha fatto 25 tiri in porta.
1: Beh, ma il Napoli ne ha fatti 36, tipo, una roba del genere.
2: Ne ha fatti 36 comunque.
1: No, però sì, bisogna dire che secondo me ti ho fatto questa domanda perché ormai il calcio moderno, diciamo, non può non passare attraverso il dominio del gioco, il tenere il pallone, il pressing alto, cosa che un allenatore come Allegri fa un po' fatica a metabolizzare, a mettere nel suo modo di giocare. Questi, secondo me, almeno per le idee, che sono le cose più importanti che deve avere un allenatore, siamo nella strada giusta. Volevo fare una menzione particolare alla Roma. Io credo che, insomma, poi con grandi margini di poter essere smentito, ma almeno questo è quello che penso oggi, Giampiero Gasperini sia l'allenatore
2: più forte italiano,
1: più forte che c'è in Italia. Cioè, non ho mai visto,
2: ma proprio italiano, secondo me anche italiano, cioè sì, l'allenatore migliore italiano.
1: Sì, sì, certo, sì. E perché non ho mai visto, diciamo, dopo, insomma, è vero che anche l'anno scorso c'era, però
2: l'anno scorso ha fatto, secondo me, riscaldamento per,
1: sì,
2: programmare,
1: diciamo,
2: la Roma a lui.
1: Esatto, ha monitorato, ha guardato, ha preso un po', visto quali erano le possibilità di spazio di manovra, e quest'anno
2: ha attaccato
1: perché è la squadra più in forma del campionato, c'è poco da
2: poi
1: dire.
2: Malen,
1: Bobby Malen, tanta roba, 5 gol in due partite, le prime due, adesso insomma si è un po' rallentato, ma insomma,
2: calmato.
1: Però grande menzione anche a Dybala, che tornato ai livelli che, sì, secondo me si merita, quindi bene. Sono contento. Dybala è un giocatore che mi è piaciuto perché è molto tecnico e sì, insomma,
2: secondo me Dybala è un pochino un giocatore sottovalutato, lo è stato perché ha avuto una carriera, secondo me si meritava di meglio in
1: tanti
2: carriera.
1: tanti infortuni Dybala e tanti infortuni poco
2: costante.
1: No, ha avuto degli infortuni che raramente si hanno nel calcio. Si è strappato un muscolo laterale della schiena, il polpaccio tirando un calcio di rigore, insomma, probabilmente un po' fragilino, e non so se si riesca effettivamente a guarire dopo degli infortuni così.
2: Voglio chiederci una cosa: invece di De Bruyne era il giocatore più parlato l'anno scorso secondo te come sta facendo?
1: Prime partite fuori forma, poco decisivo, a parte vabbè, il primo gol che ha fatto nella prima partita, però poi non granché. Poi secondo me De Bruyne, ma non solo De Bruyne, tutti quanti dobbiamo avere la squadra dove stiamo bene, dove ci sentiamo diciamo
2: sì, ci sentiamo
1: valorizzati, quindi non so, magari può essere che non sia proprio il suo, anche perché sia Conte nell'ultima fase della stagione sia Allegri all'inizio, insomma sì, non, secondo me preferiscono giocatori di maggior gamba e maggior fiato.
2: Secondo te per Leao l'abbiamo svenduto a solo 40 milioni o potevamo o dovevamo darlo per forza via Leao?
1: No, io penso che Leao avremmo dovuto darlo via ancora quando ci potevano dare 100 milioni
2: come aveva fatto il Bayern,
1: quindi per me è stata una delusione. Io sono sempre stato dell'idea che avesse un passo fuori dal comune, un'accelerazione che non aveva nessuno, però se lo fai una volta ogni 7 partite e sì, poi nelle partite essere decisive non fai niente, a parte in un derby storico che praticamente ci ha fatto vincere lui, però troppo poco per le qualità che ha, cioè nel senso non puoi chiedere a un Gattuso di scartarti tutta la squadra, ma puoi chiedere a Leao di fare qualcosa in più, insomma, no?
2: Sì.
1: Ascolta, è un'altra cosa, come vogliamo parlare un attimo della Fiorentina?
2: Sì, è un caso dolente la Fiorentina.
1: Esonerato
2: Fabio Grosso dopo tre giornate, adesso nuovo allenatore, sembra nuova speranza.
1: Beh, ha vinto 4-2 col Venezia.
2: Ha vinto contro il Venezia. Comunque mi sembrava strano che la Fiorentina non potesse vincere contro il Venezia, perché ricordiamoci sempre, è il Venezia, non è una squadra che può battere secondo me normalmente la Fiorentina. Poi abbiamo un messaggio, Marco, che ci chiede: Amorim ha iniziato la carriera da mister nel 2018, un'esperienza internazionale a Manchester, credi sia maturo per allenare un Milan in una fase nuova? Cosa ne pensate?
1: Prego, rispondi tu.
2: Secondo me può essere l'allenatore che secondo me è diventato maturo dopo Manchester, secondo me ha capito qualcosa, è migliorato e quindi secondo me ci dobbiamo aspettare grandi cose da questo allenatore. Facciamo uno stacco musicale, Marco?
1: Sì, io direi ci fermiamo qualche minuto per la parte finale del nostro intervento, quindi a dopo e ci risentiamo tra poco.

0: Eccoci dopo il nostro stacco musicale. Allora, volevamo, diciamo, chiudere la nostra, diciamo, il nostro tempo di oggi che la Marisa ci ha dedicato,
1: ricordando un giocatore importante.
0: Sì, abbiamo parlato di grandi inizi, di nuove promesse, di nuove possibili stelle, però però volevamo soffermarci anche su qualcosa che invece il Milan ha perso quest'anno. Nella stagione estiva è mancato uno dei giocatori più caratteristici del Milan, che è Franco Baresi, il capitano,
1: il piccinin
0: come lo chiamavano,
1: che adesso è ricordato sulla maglietta del Milan con una fascia e un 6 sopra.
0: Quindi un giocatore, quei giocatori che trascendono il calcio, che trascendono lo sport, che prima del calciatore viene l'uomo, come tante volte speriamo di trovare nei nostri giocatori più attuali, quelli che ci piacciono di più, però a volte vediamo che sono mossi più da altre motivazioni rispetto a quelle che potevano essere più genuine di un tempo, per carità. Nessuna discriminazione, però diciamo che questi uomini bandiera tendono a non esserci più. Volevamo leggere un pezzettino di un articolo che descrive un po' Franco Baresi. Queste sono parole dette, insomma, presumibilmente da Rivera, dove va così: avevo appena 17 anni quando ho conosciuto Franco Baresi, ma lui si è accorto di me solo quando Sacchi, il mister di allora, mi ha fatto allenare con i grandi. Tra noi non c'erano solo 11 anni di differenza, c'era anche la statura. Lui un gigante, in un pulcino appena giunto a Milanello, il centro sportivo del Milan. Franco era già un mito, io ne avevo così soggezione che per circa un anno ho continuato a dargli del lei. Non era timore riverenziale, era stima, quasi venerazione. Franco aveva il carisma del capitano, in campo e fuori. In questo ricordava molto Gaetano Scirea, altro grande interprete del ruolo di libero, il cosiddetto ultimo uomo. Non lo ricordava anche come carattere essenziale, non parlava molto, non ne aveva bisogno, gli bastava uno sguardo per farsi capire, ma la sua vera forza era la determinazione, un esempio che ogni scuola calcio dovrebbe trasmettere.

0: mettere insieme alla tecnica. Non mollava mai, neanche in allenamento. Ok, Pietro, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Che era un grandissimo giocatore e abbiamo perso un pezzo di storia, certo, che io non ho mai visto giocare, però so che era un grandissimo giocatore.
0: Beh dai, qualche video l'abbiamo visto insieme, comunque sì, tanti video di allora non c'erano, però sicuramente un grande uomo. Purtroppo ha voluto affrontare una malattia importante che purtroppo ha prevalso. C'era un ultimo ascoltatore che ci aveva chiesto qualcosa, vero?
1: Sì, Pietro e Marco, bravissimi. Potete fare un commento sul Venezia? Mi sembra sia partito col piede sbagliato. 4 sconfitte, troppe. Ciao e al mese prossimo.
0: Sì, allora diciamo che il Venezia da neopromossa a quella difficoltà di affermarsi nel campionato è sempre molto difficile, e partire con il piede sbagliato, come dice lei, non aiuta. È chiaro che ha avuto comunque il Milan, ha avuto...
1: Sì, non ha avuto partite semplici. L'unica partita che forse io mi aspettavo
0: con Lecce
1: all'inizio non era con Lecce, no, era contro la Fiorentina. Io proprio sono partito dal fatto, poi ho visto che Fabio Grosso è stato esonerato e sapevo che non era già più una possibilità per noi di vincere, perché secondo me sono due modi anche là di giocare diversi fra gli allenatori, e Fabio Grosso ha proprio sbagliato il modo per entrare.
0: Capisco, sì, speriamo che si riprenda. Comunque diciamo che la società del Venezia sta diciamo anche contribuendo in grande parte con la costruzione del nuovo stadio, quindi sarebbe un peccato non vedere diciamo il Venezia nel nuovo stadio di Tessera, che deve essere una meraviglia. Un altro messaggio.
1: Pietro, che sogno hai? Il campionato mondiale? Sì, il campionato mondiale dell'Italia mi manca.
0: Almeno vederlo giocare.
1: Sì, solo vedere, anche se esce alla prima partita, mi va bene lo stesso, basta vederlo.
0: Beh, il girone deve farlo comunque, quindi la prima non esce, però...
1: allora esce la seconda.
0: Però diciamo che ha fatto più mondiali Shakira che l'Italia negli ultimi 20 anni.
1: Sì. Si deve aspettare 4 anni e si deve vedere come arriva l'Italia fra 4 anni.
0: 2030?
1: 2030, sì. Per vedere come arriva l'Italia.
0: E nel 2028 sono gli europei, quindi insomma.
1: Anche gli europei mi vanno bene. Li ho già
0: visti. L'europeo l'ho già visto, l'abbiamo anche vinto.
1: Vincere, l'abbiamo vinto, però l'ultimo europeo è andato molto male contro la Svizzera. Siamo usciti da campioni. Che poi non so neanche come siamo diventati, perché abbiamo avuto un colpo di fortuna incredibile, perché l'Italia
0: insomma fortuna e anche gruppo con giocatori bravi. Chiesa non era il Chiesa di adesso.
1: Sì, sono dei giocatori.
0: Chiesa era forte, c'era Bonucci, Barzagli, no, Chiellini.
1: C'era
0: Jorginho, c'era Verratti, insomma.
1: C'erano altri giocatori, c'erano giocatori che potevano cambiarla da un momento all'altro.
0: Sì, anche saltare l'uomo.
1: Sì, che adesso... quello che adesso non c'è più, però speriamo.
0: Dai, un augurio al mister Mancini, che faccia un gran lavoro, che rivoluzioni, che chiami anche Pietro in nazionale, allora.
1: No.
0: Che faccia un gran lavoro e dai, con l'augurio di rivedere l'Italia di nuovo forte. Va bene, signori. Per oggi è tutto, vi saluto. Un saluto da Marco e da
1: Pietro.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2
9: 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Ritorniamo in diretta, eccoci qui. Allora siamo ancora con il tema mostra del cinema, però ovviamente adesso così abbiamo un'intervista di una giornalista esperta di cinema, perché ovviamente ci ha trasmesso giorno per giorno tutto quello che succedeva alla mostra del cinema, appunto con i suoi video, molto dettagliata, molto precisa, puntuale, e quindi era come essere lì, insomma, quasi sapevamo tutto. Grazie a chi? Grazie a Silvia Gorgi, che adesso appunto ci mettiamo in contatto, e la conosciamo anche per altri aspetti, perché è scrittrice, tra l'altro ha scritto tanti libri anche su Padova, che consiglio, che ricordo, perché veramente sono libri molto dettagliati nella nostra città. E allora sentiamo la sua impressione, perché non c'è di meglio che sentire una persona che ha vissuto questi giorni lì, ha respirato l'atmosfera, il clima che c'è stato, e quindi ci sembra veramente la persona più adatta per un commento, per una sua impressione, e vediamo allora che cosa ci racconta. Allora è il tempo di metterci in contatto e sentiamo un po' di musica.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto, respiriamo anche noi, ecco, quello che è stato il clima di questa mostra che si è appena chiusa, 83esima edizione, e quindi una persona che lì, insomma, ha respirato un'altra aria. Abbiamo in collegamento giornalista, scrive di cinema, arte, cultura, Surgalpalp, appunto questa associazione culturale, sempre presente, sempre precisa. Salutiamo Silvia Gorgi, buon pomeriggio.
1: Ciao Marisa e buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Ecco, allora Silvia, tu sei la persona più idonea, più giusta per sapere un attimo com'è andata e che impressione hai tu di questa 83esima mostra del cinema.
1: Guarda, le impressioni sono molto positive, devo dirti la verità. C'è stato sicuramente un concorso di grande qualità e quindi bene ha fatto ancora una volta Barbera, anche se all'inizio c'era appunto qualche dubbio perché mancavano un po', no, gli americani, che sembra essere stato un po' il problema di quest'anno sia a Cannes che alla Mostra del Cinema, ma il problema non è stato, perché invece abbiamo trovato dei film con una bellissima qualità e anche una premiazione finale che a me è piaciuta molto, se sì. Vuoi poi entriamo nei dettagli, sì. Con dei film molto diversi e con dei film che arrivano anche un po', come giusto che sia, visto che è una mostra internazionale, da tutto il mondo, quindi alla fine anche con uno sguardo rivolto ad esempio verso l'Asia, con delle pellicole che hanno sicuramente molto convinto, e ovviamente anche grandi autori europei o sudamericani, insomma.
0: Certo, certo. Quindi di respiro senz'altro internazionale. Allora, Silvia, andiamo un po' anche ai contenuti dei vari film che ci sono stati, hanno toccato tanti temi, argomenti di qualità, oltre che ovviamente di qualità. Ecco, siamo andati dalla guerra, siamo andati alla condizione femminile, ecco, al lavoro. Ecco, che qualità è stata, che temi, come sono stati trattati questi temi, Silvia?
1: Guarda, io partirei proprio a questo punto dalle premiazioni, nel senso che è fresca di premiazione diciamo, la regista danese, sì. Neil Putney, che praticamente vinto con Woman, hanno un film che racconta che cosa? Diciamo la condizione femminile in un determinato momento storico molto particolare, perché in quel caso siamo a diciamo dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'occupazione, sì. Tedesca, è in atto una resistenza in Danimarca e c'è la vicenda di questa donna che è appunto una donna conosciuta, una donna qualsiasi, in realtà una bambinaia, che sta per cambiare la sua condizione sociale perché sta per sposare, diciamo, il vedovo da cui, presso cui lavora, ma in realtà o il ritorno di un soldato tedesco che è legato al suo passato potrebbe fargli perdere questa condizione. Ma quello che viene rappresentato in questo film, che cos'è? È la condizione femminile in contesti ad esempio di guerra o di dopoguerra, e quando, come al solito, diciamo, il corpo delle donne è una specie di campo di battaglia, è nelle mani di un sistema che è un sistema di potere legato a un mondo prettamente, diciamo, maschile, dove la donna non ha nessun tipo di peso se non appunto quando ho raggiunto delle condizioni sociali tali per cui in qualche modo si sente protetta. Per cui il clima di paura e di essere davvero in una situazione in cui devi decidere per la tua vita o morte, quindi anche con delle questioni morali importanti, viene trattato in maniera molto complessa, profonda, con grande rigore, con una bellissima ricostruzione storica. Per questo film, che tra l'altro ha vinto anche la Coppa Volpi, come viene dire, è tutto eccezionale, nel senso che a livello di regolamento è possibile vincere la Coppa Volpi e il Leone d'Oro quando tutta la giuria all'unanimità è d'accordo in questa decisione, cosa che è stata in questo caso, perché anche la protagonista ha fatto un'interpretazione pazzesca. Io sono davvero felice che la presidente di giuria, che Maggie Gyllenhaal, abbia in qualche modo, diciamo, con la sua giuria deciso in questo modo, perché è un film che sicuramente merita e che invece sembra, essendo l'unico di una regista donna, diciamo il post, i rumor post mostra, sembra quasi che ci sia la classica cosa per cui è stato scelto il film della donna in quanto l'unico film della donna, perché all'inizio c'erano state delle polemiche rispetto al fatto che c'erano poche registe, ma in realtà è davvero un film da Leone d'Oro. Ce n'erano anche degli altri. Sicuramente rispetto alla questione del lavoro che tu dicevi, c'è un'altra bellissima interpretazione, in questo caso un'attrice italiana, avrebbe meritato anche lei la Coppa Volpi, ma l'aveva già vinta, che Alvar Horvacher, che in questo film invece è francese, di Stéphane Brisé, che si chiama Un bon petit soldat, e proprio racconta una dinamica di lavoro, perché lei è all'interno di un'azienda, in realtà di una grande assicurazione dove c'è un CEO, e ci sono delle dinamiche lavorative che sembrano legate appunto all'inclusione, eccetera. In realtà lei è a capo di una, dell'ufficio risorse umane, e si ritroverà ad avere davanti un caso di mobbing che in qualche modo dovrà trattare con questo appunto capo azienda, e con invece tutte le dinamiche legate a quelle che incontriamo tutti i giorni, a una competitività nel lavoro e a una difficoltà invece di trattare, come dire, le persone in maniera umana, no? Senza spingere all'ennesima potenza invece queste dinamiche di competizione, che invece anche in questo caso aprono dei dilemmi morali. E meritavano, diciamo, avrebbe potuto meritare il Leone d'Oro anche questo film, e è stato premiato con la miglior sceneggiatura. E gli altri temi di cui dicevi tu, come dire, sono stati trattati in una serie di altre pellicole, perché per quanto riguarda la guerra c'è appunto il maestro asiatico Tsukamoto, che l'ha trattata nel suo film, che ha un Mr. Nelson, Did You Kill People? Oppure c'è stato un altro diciamo documentario in questo caso, che invece ha raccontato quello che sta succedendo in Israele attraverso due registi appunto che sono israeliani, che è Nabza, che ha raccolto questo proprio come all'interno di documentario le testimonianze di 24 diciamo che fanno parte dell'esercito israeliano e che hanno raccontato a loro in forma anonima la metodologia di guerra che è stata utilizzata contro i palestinesi, e anche le dinamiche legate a quando vengono coinvolti i civili come in qualche modo elemento collaterale, no? Si sacrificano i civili e vengono in qualche modo ammazzati perché fa parte, certo, di una dinamica di sistema di guerra. Questo documentario ha fatto anche questo, molto discutere, è stato presentato al penultimo giorno, ha avuto 25 minuti di applausi e sembrava anche qui potesse essere un possibile Leone d'Oro. È stato un premio speciale della giuria comunque. E l'altra grande pellicola che invece ha convinto tutti, nel senso che è piaciuto davvero a tutti quanti, è un film che ha come protagonista la Coppa Volpi, cioè John Malkovich, un John Malkovich incredibile, meraviglioso, che ritroverete per Wild Horse 9, scritto da McDonald, questo autore che è in grado sempre attraverso le sue sceneggiature di come dire, farci sorridere e regalarci dei personaggi incredibili, e poi ci sono sempre dinamiche sociali raccontate invece in questo caso sempre da un autore francese, Cédric Kahn, che in 15-18 a Place to Hill ci porta all'interno di un ospedale psichiatrico dove una serie di ragazzini dai 15-18 anni trascorrono del tempo perché sono stati portati lì perché hanno una serie di problemi, c'è chi ha tentato il suicidio, c'è chi ha avuto trattamenti in famiglia, c'è chi invece ha accoltellato qualcuno. È dinamica in realtà molto attuale, di cui si parla molto, e anche in questo caso ha utilizzato dei ragazzi diciamo che arrivavano da quel tipo di ambiente, e anche in questo caso c'è stato un premio perché la protagonista è una ragazzina tra l'altro molto brava, ha vinto il premio Mastroianni, quindi come esordio diciamo nel cinema. Altre cose che ti posso dire sono legate magari anche agli italiani, ce n'erano 5, c'è stato il ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni con un film leggero e divertente, succederà questa notte, con Jasmine Trinca e lui Garra il protagonisti, è molto piacevole, secondo me andrà molto bene al botteghino, che infatti è un racconto di è il racconto di un amore, loro saranno amanti ma si perderanno lungo 17 anni non trovando mai, diciamo, il momento giusto per essere una coppia. Poi c'è un altro bellissimo film che è Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, con Vanessa Scalera protagonista, anche lei molto brava, e anche qui abbiamo invece un romanzo alla base, perché è tirato dal romanzo di Franchini, che era stato un premio Campiello,
0: sì,
1: e che e stiamo all'interno di una cucina in una vigilia di Natale a Milano, dove c'è in realtà una diciamo nonna napoletana e un personaggio incredibile, carismatico, ma che in realtà è la classica, il classico soggetto che in qualche modo sparge veleno sulla famiglia, deve decidere su tutti gli altri, deve dare giudizi, e con una contrapposizione insomma anche fra le abitudini del nord e del sud, e con un figlio che viene in qualche modo schiacciato da questa fortissima personalità che mentre appunto esprime i suoi giudizi di fatto cucina costantemente quelli che poi saranno insomma le dedicatezze natalizie,
0: sì, sì.
1: Però c'è uno scontro familiare, è raccontato attraverso soprattutto questo montaggio e questa regia che ce lo rende frenetico, anche se di fatto si svolge all'interno della quasi della casa, addirittura, sì, della cucina, potrei dire.
0: Certo.
1: C'è un bellissimo film, anche in questo caso italiano, che è un esordio della regia di questo Tommaso Landucci, che si chiama Il figlio della scimmia,
0: sì,
1: con la protagonista Scanarcio, sì, che ha vinto come miglior attore, mentre appunto Tommaso Landucci ha vinto il miglior premio per la sceneggiatura sempre nella sezione Orizzonti, e che racconta una famiglia, è veramente molto toccante, è commovente, bello, diciamo che Scamaccio è un padre, ha un figlio che è Andrea Aggio, per la prima volta sulla scena, che ha diciamo una disabilità, e quindi c'è diciamo tutta l'amore e la fatica con cui questi genitori si curano di questo ragazzino, che peraltro è un ragazzino molto bravo, perché lui ha sicuramente una sua disabilità, ma non è quella che viene rappresentata in questo film, per cui ha davvero interpretato questo ruolo. E dall'altra parte hanno un legame molto stretto con il fratello del protagonista, che è interpretato da Scanarcio, che ne fa una famiglia diciamo, no, che diremmo fra virgolette più normale, nel senso con un figlio a cui è molto legato appunto Scanarcio, che diventa un po' il suo nipote preferito, con cui riesce a fare delle cose, riesce a fare quelle cose che magari non riesce a fare con suo figlio, ma si rende conto che quella non è la sua vita, e in realtà del legame strettissimo che ha con suo figlio, della necessità poi di questa cura, che è una cura che deve essere sempre come dire al 100%, e con quell'umanità e anche quella fragilità che però è umano, no? Riconoscere,
0: certo,
1: in
0: certo,
1: ognuno, anche quando affronta delle situazioni che sono delle situazioni sicuramente impattanti, sicuramente difficili, ma che in qualche modo ti legano poi di più. E quindi una grandissima sensibilità, e un altro di quei film da andare a vedere al cinema, come un altro film italiano che mi è piaciuto tantissimo, che si chiama Serpenti, e ha la regia dei Fratelli di Innocenzo, che è una specie di commedia noir, con Borghi fra i protagonisti, il figlio di Castelvito, e anche Valeria Golino. È una classica situazione paradossale. È paradossale perché praticamente c'è un uomo che nella sua cucina, diciamo, confetta l'uccisione della moglie, e che va a denunciare a un commissariato di polizia, invece che ritrovarsi, come dire, a dover essere interrogato per questo fatto gravissimo, finisce nelle mani della burocrazia italiana. Quindi diventa una situazione tragico-comica, pur essendo, no, l'argomento sicuramente un argomento anche importante, ma è appunto una commedia che usa il senso of humor nero per in qualche modo raccontare anche i casi limite, no, nella nostra Italia, che spesso attraverso la burocrazia finisce per creare delle situazioni paradossali e surreali, kafkiane, che appunto però ci raccontano un po' di noi facendoci sorridere, e uscirà proprio questa settimana al cinema. C'è anche l'horror di Scrippoli, che ci è piaciuto molto, L'Estranea, che ha Valeria Bruni, tedeschi, e sempre Jasmine Trinca, tra l'altro, come protagonista, che è anche una delle, che è anche protagonista insomma dei film di Moretti. Quindi una mostra con un livello molto alto, e
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: una diciamo premiazione che sicuramente in tutti i film che sono stati premiati ha trovato dei film di livello, con, io aggiungerei una cosa, una bellissima partecipazione da parte dei giovani, che non è mai da dare per scontata, e che Barbara in questi anni ha sicuramente cercato e ha sicuramente trovato, perché appunto la Mostra del Cinema è animata da moltissimi giovani che arrivano per seguirla, sia come dire per la stampa, per i siti e anche per le associazioni, e quindi insomma c'è veramente sarà un bel clima, un bel fermento. Adesso sono stati 10 giorni davvero pieni di cose, con dei grandissimi temi, dicevi tu, la guerra, il perdono di se stessi, il lavoro.
0: Certo. 10 giorni intensi, guarda, veramente che li abbiamo seguiti, ma un pubblico anche numeroso, attento, appassionato, veramente una bella mostra. E poi sono arrivati i grandi del cinema. Andiamo un po' a Clune, insomma, ha dominato all'inizio, ha fatto un'apertura straordinaria, no? Cosa ti è sembrato questo uomo così vulcanico, così carismatico, no? A vederlo.
1: Guarda, sì, lui Leone d'Oro, alla carriera, devo dire, è sempre molto simpatico, è amatissimo a Venezia, veramente amatissimo. E lui ha scherzato con tutti, ma del resto ormai conosce tutti, ha raccontato sempre anche con la sua capacità di essere saggio e anche leggero insieme. E, insomma, quella che poi è la sua carriera e anche la sua fortuna. E sempre con il suo, insomma, savoir-faire,
0: semplice, alla portata di tutti,
1: di coinvolgere tutti, di fare tre fotografi, quindi di essere comunque alla mano, pur essendo sicuramente una superstar. Poi ci sono state la coppia Bardem e Penelope Cruz, bellissima,
0: belli,
1: questo film, tra l'altro, che comunque è un film molto interessante, che ha anche delle sfaccettature, insomma, un po' qualche vena thriller, che si chiama Bunker. E anche questo ragiona un po' sulla nostra attualità, quella di chiudersi nelle case piuttosto che aprirsi, insomma, alla vita. Loro molto belli e anche sempre molto in una bella condivisione. Poi c'è stato anche su questo finale la presenza di Russell Crowe, perché lui ha presentato un documentario legato al suo rapporto con la musica, perché sicuramente è un grandissimo attore, ma racconta in questo documentario come la musica, per cui nasce anche come, diciamo, come cantante, come musicista, e nelle sue decisioni importanti, anche in quelli che poi sono stati i suoi film più importanti, alla fine ci sono sempre le canzoni che lui ha composto nel corso della sua vita, cioè racconta in prima persona, ed è stato appunto ospite, sempre un ospite amatissimo, e lui super vicino al pubblico, e quindi insomma per noi è sempre stata una cosa, insomma, bellissima poter anche nel pubblico, insomma, sentire queste belle vibrazioni anche di chi, come dire, è diventato una superstar, ma è sempre in grado di interfacciarsi, insomma, in maniera positiva con chi segue.
0: Certo, allora possiamo trarre una conclusione, Silvia, veramente una bella mostra vissuta, ma ricca di temi importanti, come hai detto tu, insomma, dalle donne invisibili, che ha vinto per fortuna, ed è una donna, ci fa anche molto piacere. E poi il tema dei figli disabili come Scamarcio, che insomma è un'interpretazione veramente che andava meritata, ma tanti altri, come tu hai fatto una bella riassunto qui, ci hai fatto vivere un'altra volta la mostra veramente anche attraverso i tuoi report, i tuoi video, che ti ringraziamo perché sei stata precisissima nella documentazione. Quindi che voto diamo? 10? 10 lode? Non lo so, dimmi tu.
1: Guarda, siamo molto vicini, ecco. Devo dire che questa volta se lo merita tutto questo voto, Barbera, perché,
0: bravo.
1: Perché ci ha stupito, da molti anni, no, che anche lui fa comunque la direzione, e magari, sai, alla fine dice, magari ogni tanto ci può essere quel momento anche di stanca, invece ha saputo davvero rilanciare sempre mantenendo, insomma, questa bella qualità e questo occhio anche alle nuove tendenze, anche ai giovani, anche all'Asia, appunto, con questi. Ci sono stati anche due film, Possible Love e Look Back, legati al mondo asiatico, che sono piaciuti molto. Uno in particolare è preso da un manga, quindi anche con questo occhio, insomma, legato al futuro, e quindi sì, davvero 10 lode.
0: Ecco, bravissima. Bravissima, quindi abbiamo una bella stagione, andiamo a vedere questi film ancora una, senz'altro, andremo a vedere soprattutto quello che ha vinto, quindi andiamo veramente. Siamo curiosi di vederlo. Ancora una volta noi ringraziamo la nostra ospite Silvia Gorgi, ripeto, per i suoi report video di Sugar Pulp, che è sempre molto puntuale. Silvia, grazie, grazie per tutto quello che hai fatto in questi giorni, sempre ti abbiamo visto ogni giorno.
1: Grazie mille Marisa.
0: Bene,
1: che meraviglia.
0: Silvia, alla prossima, grazie mille.
1: Un ciao,
0: grazie.
1: Saluto a voi.
0: Grazie.
1: Ciao, buona
0: ciao,
1: continuazione.
0: Ciao, grazie, grazie mille. Beh, direi che ci siamo state anche noi adesso alla mostra, no? Ti ha fatto una bella sintesi.
2: Sì, assolutamente, anche ci ha portato in quella dimensione. Ah. E come al solito, insomma, essere presenti, vederla è sempre diverso, però sì, diciamo che è anche stata una edizione particolarmente coinvolgente.
0: Di sostanza.
2: Esatto, anche nei premi. A volte, sai, vengono dati dei premi che un po' poi rimangono nell'oblio, perché purtroppo, come abbiamo visto anche a Cannes, sì, tanti film il giorno dopo vengono già dimenticati, poi non si trovano, o meglio, si trovano nelle sale, ma in posti marginali o di qualche giorno, insomma, di proiezione. E speriamo che questi film invece rimangano, e già il fatto che abbiano suscitato curiosità è sicuramente un ottimo segnale.
0: Poi anche i giovani, anche attirare certo. molti giovani, che è importante, e poi certo. tutta questa serie di temi di qualità, insomma. Bene, allora 10 lode. Bene.

0: E rieccoci in diretta. Allora, intanto approfitto per ringraziare Davide D'Alesiano, che è sempre gentilissimo, e ricambiamo il saluto. Buona domenica anche a te, Davide. Ricordiamo il numero SMS 334-7102672 e sapete che potete scrivere anche tramite WhatsApp. Allora, passiamo, cambiamo argomento, visto che insomma la mostra del cinema ormai abbiamo detto già tutto e anche molto bene, insomma abbiamo riepilogato i punti salienti, le tematiche, i protagonisti, però adesso torniamo un po' al cinema e i film insomma che sono in programmazione, le anticipazioni eccetera. Possiamo dire che c'è una novità che ci fa piacere, cioè il fatto che sempre più produzioni scelgano proprio l'Italia, ma in generale ma anche il Veneto in particolare, come location per girare i loro film. E anche qui c'è chi dice perché sono più economiche, perché però alla fine sono delle bellissime location, molte sono anche patrimonio UNESCO, quindi insomma probabilmente anche che proprio il nostro territorio offre degli scenari artistici, paesaggistici, insomma
1: eccezionali,
0: esatto. Allora partiamo da Rivo Alto, questo film di produzione francese del regista Clément Cogitore, che è cofinanziato dall'Emilia Romagna Film Commission e Fondazione Veneto Film Commission, quindi i paesi sono due, Francia e Italia. E l'anno di uscita è presumibilmente il 2027, quindi l'anno prossimo, ed è una tematica molto particolare, come vedevamo con Marisa, che insomma è grande esperta di storia. Sì, ma è anche proprio la tua materia, Marisa, che conosci molto bene. Allora, siamo nel VII secolo e cacciato dalle sue terre a causa dell'invasione longobarda, il nobile Paoluccio Anafesto fugge dal villaggio di Altino con la figlia Elena e il figlio Marco e guida una piccola comunità di profughi lontano dalla terraferma, inoltrandosi nella laguna. Ma mentre sull'isola selvaggia di Torcello Paoluccio tenta di imporre un nuovo ordine fondato sull'indipendenza e l'autosufficienza, Elena, attratta dalla promessa di un mondo dove tutto è permesso, si avvicina ai Longobardi sulla terraferma e alla loro banda di giovani guerrieri. Diviso tra la fuga della figlia e la sopravvivenza della comunità, Paoluccio deve scegliere aggrapparsi al potere che sta crollando o abbandonare tutto per ripartire ancora una volta da zero. Sull'arcipelago di Rivo Alto, delle pietre apposte su qualche palafitta delineano le basi della futura città di Venezia.
1: Sì, sì, è così. Così.
0: Allora, confermi
1: alto,
0: Marisa,
1: Rialto.
0: Storicamente siamo in linea.
1: In linea Rialto, che poi sarà il centro commerciale di Venezia, da dove tutto parte, che sarà il grande mercato, una specie di New York, hanno detto, una piazza finanziaria e commerciale paragonabile a livelli veramente internazionali. E da lì nasce, esplode Venezia.
0: Che bello, dai. Quindi insomma si preannuncia un film veramente da andare a vedere.
1: Sì, sarà bello da vedere, perché è nata così, con questo Paoluccio Anafesto, primo doge, che poi 697 ovviamente dopo Cristo, e da lì parte tutta una serie di doge, di 120 doge, fino ad arrivare al 1797 con l'ultimo Lodovico Manin, che sarà veramente una lunga storia di 1100 anni di Repubblica, la più lunga, la più longeva della storia. E da lì c'è proprio la partenza con Rivo Alto, chiamato proprio così.
0: Che bello. E, io questo articolo l'ho trovato anche perché stavano cercando delle comparse, perché ovviamente sono riprese in corso, sì, sì. E appunto mi pare che anche stiano girando proprio nella zona di Bibione, se non ricordo male. Quindi evidentemente rappresentare proprio questa terraferma lontana verso cui scappano, che in qualche modo evidentemente questo,
1: certo,
0: comune un po' rappresenta.
1: Perché Venezia all'inizio è una striscia,
0: sì,
1: da Grado, Alto Alto, fino su sotto, viene a Chioggia, poi si dilunga ancora un po', ed è questa striscia esposta sul mare, che è una città di mare, Venezia, avrà i suoi traffici marittimi, il suo commercio con l'Oriente, diventerà potente perché appunto nasce sul mare o quasi, e quindi si sviluppa anche grazie a questa posizione geografica, che poi si riversa verso la terraferma, e avremo tutto il capitolo, tutta l'epopea, tutto veramente un'odissea di quelle che saranno poi le grandi ville venete della terraferma, che ne abbiamo, diciamolo, 4.300.
0: Sì, e vanno sempre valorizzate, ricordate, UNESCO. Assolutamente.
1: Molte sono UNESCO. Sì.
0: Non mettevo in dubbio. E quindi, e poi questa città splendida che guarda anche un po' alle montagne, quasi si pone quasi in contrapposizione. Io ho visto delle foto a volte che proprio ritraevano quando il cielo è terso, Venezia, e poi sullo sfondo le Dolomiti, le montagne, le Prealpi, insomma, adesso non so esattamente.
1: E chi ha questi panorami?
0: E chi esatto ha questa possibilità? Nessuno, possiamo dirlo tranquillamente. E ecco, e quindi passiamo poi da Rivo Alto a un altro film, quindi sempre su questa scia di film girati in questo caso anche in Veneto, non solo in Veneto ma comunque in Italia, e parliamo di Dog Stars, Le stelle dopo la fine, dove sono presenti, io sono andata a vederlo, molti nomi italiani nei titoli di coda, perché il film è stato ampiamente girato in Italia avvalendosi di una troupe tecnica e di maestranze locali in gran maggioranza italiane. Il regista Ridley Scott, quindi insomma non parliamo di un nome qualunque, parliamo di uno dei registi internazionali più famosi al mondo, ha scelto l'Italia per ricreare i paesaggi naturali e nel suo mondo post-apocalittico, che appunto fa da sfondo al film, alla storia. E le riprese si sono svolte tra l'aprile e il giugno del 2025 in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in particolare sull'altopiano del Cansiglio e nelle zone dolomitiche in Abruzzo e nel Lazio. La troupe, su oltre 500 addetti impiegati nella produzione sul campo, più di 400 erano professionisti italiani, e quindi questo è il motivo per cui appunto vediamo così tanti nomi, perché ci ha proprio incuriosito questa cosa, vediamo un film di produzione insomma principalmente americana, con attori internazionali, regista internazionale, vedere così tanti film, scusate, nomi italiani sui titoli di coda, ci ha fatto un certo effetto per chi va in sala e vede il film. E quindi poi approfondendo siamo appunto venuti a sapere che appunto le ambientazioni e quindi, come abbiamo appena letto, anche la troupe era in gran parte italiana. Certo. E molte delle sequenze in interni sono state realizzate negli studi di Cinecittà a Roma, che hanno funto da campo base per la troupe. Quindi anche i costi di conseguenza, certo, insomma, non indifferenti. Certo. Mi torna in mente anche l'Odissea di Nolan, che insomma ultimo successo ancora presente nelle sale cinematografiche. Pensate che razza di successo veramente sta portando, e dove insomma una buona parte delle ambientazioni erano proprio in Italia, e quindi anche di conseguenza costi, far spostare la troupe, certo, insomma, sì. In questo caso la troupe è in gran parte italiana, e forse chissà anche un futuro per i prossimi film, non solo italiani ma anche internazionali, di avere anche la troupe oltre che le location italiane.
1: Abbiamo anche la troupe,
0: insomma è una prospettiva anche per i nostri tecnici,
1: anche occupazionale,
0: insomma, ma anche perché ricordiamo sempre che il cinema è un'industria, quindi noi vediamo il prodotto fatto, finito, ci sembra una cosa così facile tra virgolette, ma dietro è veramente un'industria, letteralmente.
1: Tu ne hai parlato, poi i
0: produttori,
1: dal produttore ai tecnici, a tutte le comparse, perché ci vogliono anche le comparse, e quindi è veramente un motivo occupazionale importante anche per i giovani.
0: Allora, poi l'attore principale, appunto di fama internazionale, Jacob Elordi, è stato diretto da uno dei giganti della storia del cinema, Ridley Scott, quindi ricordiamo titoli come Blade Runner, Alien, Thelma & Louise e Il Gladiatore, e mette al centro dello schermo una storia post-apocalittica in una terra in cui la natura ha ripreso il sopravvento totale. Tutti gli esterni sono stati girati in Italia. Una scelta precisa per mantenere una sorta di rispetto nei confronti dell'omonimo romanzo di Peter Heller del 2012, in Italia pubblicato come Le stelle del cane, e ambientato in origine nelle montagne del Colorado, mentre la trasposizione cinematografica è più generica senza indicare una località precisa, pur mantenendo lo scenario dominato dalla natura. Pensa, Marisa, che quando ho visto il film per la prima volta io non sapevo che l'ambientazione era italiana. Ho guardato così i paesaggi e ho pensato come mi ricorda Asiago questa. E effettivamente poi approfondendo, però all'inizio non sapendolo mi è proprio venuta in mente Asiago, non so perché. Ecco. The Dog Stars racconta un mondo devastato da un'apocalisse pandemica e il viaggio di uno dei pochi superstiti verso una possibile salvezza attraversando panorami tornati incontaminati dopo la morte di gran parte del genere umano. Le ambientazioni italiane scelte non hanno davvero nulla di meno rispetto a quelle originali. Il regista, tra l'altro, è noto per l'attenzione maniacale degli allestimenti. Le riprese sono state iniziate alla fine di aprile dello scorso anno in Friuli, abbiamo detto, sul lago di Bordano, un bacino artificiale creato da una diramazione del Tagliamento in provincia di Udine. E riassumiamo un po', ovviamente, poi sì, in caso ve ne andate a cercare. E poche settimane dopo la troupe si è trasferita in una delle aree più evocative delle prealpi bellunesi, l'altopiano del Cansiglio, tra i borghi di Polcenigo, Le Rotte, Vallorc e la Genzianella, il bosco del Cansiglio e i celebri villaggi cimbri. Qui sono ambientate altre parti rurali del film, quelle in cui Elordi si avventura in terre sconosciute correndo numerosi rischi di natura umana e non solo, impegnato in spericolate fughe. L'ultimo scenario scelto nelle montagne italiane riguarda l'Appennino abruzzese, con riprese pure nel Gran Sasso tra le Fontari e Campo Imperatore. E poi, proseguendo, le rifiniture urbane sono state concluse a Cinecittà e in altre strade dell'Eura Roma, scelte per le poche parti urbane previste dalla sceneggiatura. Il film ha richiesto un'enorme mobilitazione con circa 500 lavoratori coinvolti all'interno di una produzione da 100 milioni di dollari. Il film è uscito in Italia lo scorso 26 agosto e mi pare che anche questo sia ancora disponibile nelle sale. E l'assessore regionale al turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Bini ha ricordato come la produzione abbia richiesto una spesa diretta sul territorio vicina ai 3,4 milioni di euro e un indotto generato dall'arrivo dell'enorme troupe superiore ai 6 milioni di euro, risultati che sarebbero stati ottenuti solo a fronte di qualche trailer a fare da lancio. Sì, poi ecco, mi ero preso un appunto, ricordiamo anche, come ho già detto prima, l'Odissea di Nola, sì. i vari scenari, soprattutto in Sicilia, ma in generale insomma sempre in Italia, che proprio hanno coinvolto queste troupe, questi set veramente esagerati, perché sono produzioni veramente non plus ultra, insomma, a livello internazionale, che ha visto anche operatori, anche il turismo specializzato, che non si può più definire una nicchia. Insomma, proprio provvedere anche per queste persone che lavorano, certo, sono dei lavoratori, certo, a tutti gli effetti, sì, e che quindi hanno bisogno anche di stanze, di eccetera.
1: Certo, tutta è tutta un'organizzazione, certo, che c'è dietro, senz'altro.
0: Bene, perfetto. E allora adesso abbiamo un altro ascoltatore.
1: Scusa, ero lontana dal
0: microfono. Forse ero un po' lontana dal microfono.
1: Scusami,
0: grazie,
1: ecco,
0: per
1: qua
0: la segnalazione, comunque. E, ok, Davide D'Alesiano l'abbiamo salutato. 334-7102-672 il numero. Facciamo, sì, un altro stacchetto musicale, poi riprendiamo sempre col cinema.

0: E rieccoci in diretta. Allora, dicevamo, prima abbiamo accennato Asiago, sì. Non a caso, perché Anime Libere, Richiamo del Nord, è nuovo film che è arrivato ad Asiago, presentato al Cinema Lux, come docufilm dedicato a Lisa Bonato, che è appunto l'ospite che speravamo di avere, però poi
1: è proprio lei.
0: È proprio stata una cosa all'ultimo momento, non siamo riusciti ad averla, però ci farà piacere prossima magari volta. Una prossima volta. Intanto io comunque ricordo sempre di riprendere le scorse puntate, dove tra l'altro l'abbiamo proprio intervistata su questo sport, che adesso vedremo. E la pellicola di Andrea Azzetti è stata proiettata questo agosto appunto al Cinema Lux nell'ambito dell'Asiago Mountain Film Festival. È in sala anche la protagonista insieme al regista Lisa Bonato, campionessa italiana di sled dog, quindi quello sport per intenderci con le slitte trainate dai cani, e un po' come Balto avevo fatto questa similitudine nell'intervista.
1: Io dico, guardate che ci sono dei video, dovete vedere veramente cosa fa Lisa Bonato con questi cani meravigliosi, ecco un suggerimento.
0: E tra l'altro ha anche partecipato vincendo in competizione mista, quindi uomini e donne, se non ho capito male, e comunque vi invito a riprendere l'intervista, che così approfondiamo meglio proprio questo tipo di sport che in Italia è ancora un po' di nicchia purtroppo, però sta prendendo piede, anche perché, ripeto, ci sono questi cani meravigliosi. Saranno una, non ricordo bene adesso, 10, bisogna riprendere 12, l'intervista, comunque 10, una decina,
1: 10-12 mi pare,
0: con cui lei vive praticamente, e li alleva sostanzialmente,
1: li alleva a destra, dedica il suo tempo, li porta nelle località più belle, ma veramente ci sono di quei scenari da sogno.
0: E bisogna dire che insomma è una fatica, però è anche, penso, tanto di ripagato, perché ti danno un amore, una dedizione che è veramente impagabile. E quindi il film parla proprio di questo, quindi anche del legame profondo tra uomo e animale, che insomma è una tematica che nel cinema è stata ripresa più e più volte. E nell'ambito, dicevamo, dell'Asiago Mountain Film Festival al Cinema Lux, con il patrocinio della sezione CAI Altopiano e la collaborazione del Cineforum di Asiago. Il documentario, della durata di 50 minuti, racconta il percorso di Lisa attraverso il rapporto con i suoi cani e la preparazione a una delle sfide più impegnative, una gara di 200 km nel nord Europa, quindi pensate 200 km con la, chiamiamola slitta, insomma, trainata dai cani. È un viaggio sportivo e allo stesso tempo profondamente personale, nel quale emergono anche le difficoltà, le fragilità che possono accompagnare un'impresa di questo tipo. La protagonista quindi è portata a confrontarsi col dolore, con l'incertezza e la paura di non riuscire a portare a termine la gara. Quello raccontato da Azzetti è il ritratto di una donna che ha costruito la propria vita attorno ai suoi husky e alla montagna, una passione nata quando Lisa era ancora giovanissima e diventata con il tempo una vera scelta di vita. Per Bonato l'altopiano rappresenta da anni anche il luogo ideale per vivere e allenarsi insieme ai suoi cani. Dopo aver ottenuto un posto come tecnico di laboratorio all'ospedale di Asiago, infatti, l'atleta si è trasferita stabilmente sull'altopiano, trovando un ambiente particolarmente adatto alla preparazione delle competizioni. Il suo curriculum sportivo racconta una carriera di grande livello con numerosi successi.

sconti nello sled dog e nel bike joring e importanti partecipazioni alle competizioni internazionali. Nel 2025, tra l'altro, Lisa aveva conquistato un terzo posto alla Grand Odyssey BBF, una delle più importanti gare internazionali di sled dog. Anime Libere e Richiamo del Nord ha già avuto una vetrina prestigiosa al Trento Film Festival 2026, dove è stato inserito tra le proiezioni speciali. E questo, insomma, è un po' il film che speriamo anche di riuscire a vedere, magari verrà proiettato anche qui. E facciamo un altro piccolo sacchetto musicale e poi continuiamo col nostro viaggio sul nostro territorio. Certo.

0: Va bene, scusate, devo andare un po' veloce perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo. Io volevo parlare anche un po', della Rotonda che entra nel mondo di Berserk, che è uno dei manga contemporanei più influenti in assoluto. E Berserk, appunto, vede proprio, come scenografia, diciamo, di uno degli episodi di questa famosa saga, la rotonda del Palladio, che è stata utilizzata come modello per la residenza di una potente famiglia in un'ambientazione del fumetto. La presenza della rotonda nel manga offre una prospettiva sorprendente su uno dei monumenti più celebri dell'architettura palladiana. L'opera nata nel Cinquecento sul Colle Vicentino entra nell'immaginario della cultura pop giapponese e diventa parte di un universo fantasy conosciuto in tutto il mondo. E Villa La Rotonda nasce dall'incontro fra Andrea Palladio e il nobile vicentino Paolo Almerico, che nel 1565 affidò all'architetto il progetto di una nuova dimora alle porte di Vicenza. La villa, celebre per la sua pianta centrale, la perfetta simmetria e le quattro logge rivolte verso il paesaggio, è oggi riconosciuta come una delle massime espressioni dell'architettura palladiana e fa parte del patrimonio UNESCO di Vicenza e delle ville palladiane nel Veneto. Ma veniamo all'autore di Berserk, questi due mondi che apparentemente completamente
1: Lontani,
0: lontani,
1: invece.
0: separati, esatto, che è Kentaro Miura, autore di Berserk, nato a Chiba in Giappone nel 1966 e scomparso nel 2021 a soli 54 anni. Miura ha iniziato la serializzazione di Berserk nel 1989, costruendo nel corso di oltre 30 anni un'opera che ha profondamente influenzato il manga giapponese contemporaneo e l'immaginario fantasy internazionale. Il suo lavoro si distingue per la straordinaria cura del disegno, la complessità delle architetture e degli ambienti e la capacità di intrecciare fantasy, horror, guerra, dramma e riflessione sulla natura umana. Dopo la morte di Miura, Berserk non è stato abbandonato. La prosecuzione dell'opera è affidata allo studio Gaga, formato dagli assistenti che avevano lavorato con Miura sotto la supervisione del mangaka Koji Mori, amico di lunga data dell'autore e una delle pochissime persone a conoscere direttamente lo sviluppo della storia che Miura aveva concepito. Anche nel 2026 la serie continua a essere pubblicata, quindi con i crediti ufficiali che riconoscono l'opera originale di Miura. È un incontro fra Rinascimento e cultura pop, fra Palladio e Miura, fra Vicenza e Giappone, un esempio curioso e potente di come Villa La Rotonda possa continuare a ispirare nuove storie anche a secoli di distanza.
1: Un intreccio perfetto, allora, architettura palladiana, Ming e Giappone, questa visione di questi mondi che si uniscono e come sintesi abbiamo sempre credo, uno spettacolo veramente straordinario partendo dalla grande rotonda, questa villa veneta amata, frequentata da tutto il mondo, perché lì ci passa veramente un turismo internazionale, è citata nei maggiori libri di architettura, ma non solo, ed è di ispirazione appunto sia dal punto di vista architettonico che è elaborata e presentata, ma anche dal punto di vista cinematografico, letterario, e quindi veramente è un gioiello da far conoscere attraverso questo mezzo potente del cinema che si unisce, che fa una sintesi di questi due mondi così apparentemente lontani, apparentemente, ma Vicenza si abbraccia col Giappone con questa mente così veramente di grandi vedute che fa un capolavoro e lo andremo a vedere.

0: Bene, rieccoci in diretta. Allora, io dovevo parlare anche di qualche altro argomento, però non possiamo, non abbiamo il tempo, quindi è rimandato alla prossima puntata. Però vi faccio presente che c'è questa rassegna I colori del jazz, ho trovato l'articolo qualche giorno fa, e dal 4 settembre al 23 ottobre a Santa Maria di Sala, Scorsè, Spinea, Dolo e Mirano. E ve lo diciamo adesso perché insomma è inutile rimandarlo alla volta prossima che magari è già in corso. Sono sei appuntamenti tra Riviera del Brenta e Milanese, quindi sapete che a noi piace il jazz, quindi ogni tanto quando vediamo qualcosa vi aggiorniamo. È partita il 4 settembre, venerdì, nella sala San Pertini di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Poi è continuata venerdì 11 settembre e poi i prossimi appuntamenti saranno domenica 20 settembre nell'ambito della manifestazione Vini al Forte a Spinea e poi venerdì 25 settembre a Villa Dotti da Rio di Dolo e settembre si chiude con sabato 26 con Muson, un concerto in cammino. E il programma si conclude a ottobre, venerdì 23, alla biblioteca di Scorsè per un altro evento e ricordiamo che questo è un decimo anniversario, quindi una manifestazione che già avviene, una decima edizione da, qua, insomma, da
1: 10 anni.
0: parecchi anni e quindi insomma inizia a riscontrare anche
1: Ha
0: il
1: preso
0: suo
1: piede,
0: successo, ha preso piede, un
1: sì.
0: po' come è successo col Padova
1: Certo,
0: Jazz Festival.
1: certo.
0: Che insomma abbiamo
1: Ormai è
0: intervistato
1: radicato.
0: l'organizzatrice che era partito anche quello un po' in sordina, poi
1: E
0: pian
1: poi.
0: piano insomma è diventato un
1: Sì.
0: appuntamento fisso, quindi speriamo che anche per questo sia questo il futuro. E bene, allora io direi che possiamo già dare appuntamento
1: Sì,
0: ormai alla
1: ottobre.
0: prossima puntata, quindi 11 ottobre, domenica 11 ottobre, sempre dalle 15 alle 18, sempre a tema cinema, però anche con parentesi calcistiche, non
1: Sì.
0: si sa mai che ci sia qualche aggiornamento
1: I nostri amici
0: particolare,
1: sono
0: esatto.
1: tornati. Sì.
0: Esatto. E in generale spettacolo, musica, quindi insomma la nostra è una trasmissione che assolutamente abbraccia tutto. E le
1: Sì.
0: ultime novità, anticipazioni, come al solito.
1: Bene, bene, grazie Erika di questa bella panoramica che ci hai fatto. Storia, cultura, Veneto, figlia, hai messo dentro tutto. Bravissima Erika,
0: E grazie a
1: bravissima.
0: te Marisa che insomma sei sempre molto anche informata e dotta su temi storici che insomma completano benissimo
1: Io ti
0: anche la
1: ascolto
0: parte
1: sempre.
0: di storia nel cinema. E bene, quindi se volete mandare qualche ultimo SMS 334-7102-672, noi ci sentiamo quindi alla prossima, qualche minuto di musica e poi pubblicità. Alla prossima, ciao!
1: Buona serata.

Ecco, ringraziamo anche Zizza per il messaggio. Grazie Giovinotto, è sempre piacevole sentir parlare di cinema. Grazie a te che ci ascolti e ancora buona domenica e buon inizio di settimana.

0: conoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
0: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, cosce di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarà forse così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
9: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
1: 8
3: 8.
10: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
9: Golosino, golosetto, golosone, go.
3: One step beyond.
11: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Buonasera, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua anche questa sera. In forma ridotta questa sera.
1: In versione ridotta.
0: Siamo solo io e te.
1: Siamo solo in due. Abbiamo perso per strada.
0: Giulia dov'è, Giulia?
1: Allora, Giulia non è a fare la bella vita, ma si è sacrificata, diciamo, e non ha potuto partecipare alla trasmissione di stasera perché sta tenendo il banchetto dell'associazione del Semi di Girasole alla
0: brava.
1: Sì. E quindi casomai se
0: no, dove? Dove?
1: Praticamente c'è la sagra a Fontana Fredda, nei Colli.
0: Siamo al centro dei Colli Euganei.
1: Sì, esatto. E più in particolare, più precisamente, all'interno della scuola Hermes di naturopatia.
0: Bene.
1: E quindi nel cortile della scuola, che è praticamente la sagra è di fianco, e c'è questo mercatino dove ci sono vari espositori e ci siamo anche noi, cioè noi dico io perché faccio parte dell'associazione del Seme di Girasole, però
0: certo.
1: Fisicamente io sono qui e lei è lì.
0: Bene.
1: A proporre i nostri prodotti. Bene, quindi se c'è qualcuno che ha voglia ancora di partire, che non sapeva di questa cosa, anche perché dura fino alle 22.
0: Però se c'è qualcuno,
1: quindi altre 4 ore di ci può andare lì,
0: che vuole andare a controllare se veramente Giulia è lì che sta lavorando.
1: Esatto, mi fate un piacere se non mi ha raccontato
0: controllare se veramente sta lavorando, ce la racconta, insomma, ecco.
1: esatto.
0: Bene,
1: ecco. Bene, dopo questa breve spot, parentesi.
0: Ok. Beh, insomma, la scuola Hermes, abbiamo legami con la scuola Hermes, insomma, no? Perciò anch'io ho partecipato a qualche mercatino durante attività che hanno organizzato. È un posto magnifico, per chi non lo conosce, veramente vale la pena di andare a Fontana Fredda e andare a visitare la scuola, che è sempre in espansione, ha bisogno anche di sostegno, perché in questo momento ha bisogno anche di sostegno, perché è un edificio, una struttura molto vecchia e ha bisogno anche di essere diciamo sostenuta da tutti i punti di vista.
1: Certo.
0: Bene. Ok, allora iniziamo un nuovo percorso, Federico.
1: Oh, settembre
0: sì.
1: Ci porta incontro un nuovo percorso.
0: Beh, in settembre si raccolgono i frutti, no?
1: Sì.
0: Anzi, il banchetto doveva avere dei frutti, però insomma no, è presto, sto parlando del miele, insomma, no, dei semi di girasole, che diciamo che è prestino ancora. C'è bisogno di tempo, perché anche nel momento in cui tu porti delle api nuove in un posto, la smania dell'apicoltore di approfittare della loro ansia, del loro momento di disagio e a volte, dopo, secondo un po' anche le situazioni, perché le fanno mirate, nel senso che gli spostamenti fatti su fioriture danno un effetto positivo agli occhi dell'apicoltore, però poi se le api devono stare lì in quel posto, la frittata si gira, no? e si troverà, diciamo, un effetto negativo nei confronti delle api alla fine, insomma, perché si troveranno proprio poi senza scorte invernali. Perciò l'apiario che va costituito nella stagione, bisogna essere molto cauti a prelevare il miele, ma veramente molto cauti. Va benissimo magari il miele di primavera, va benissimo tra virgolette, perché poi bisognerebbe conoscere bene il territorio, e questo è un altro argomento, è un'altra cosa che l'apicoltore dovrebbe imparare, cioè quella di conoscere e sapere osservare il territorio. È vero che le api vedono il mondo dall'alto e noi lo vediamo dal basso, ed è tutta un'altra cosa, veramente, però insomma bisogna, diciamo, farsi un po' un'idea. A volte mi sorprendono veramente, insomma, questi animali. che fanno cose che sono veramente inimmaginabili. E, però insomma c'è questo, almeno ho visto insomma anch'io dalle mie esperienze, dalle esperienze che ho fatto, nel momento in cui costituisco o sposto alveari da un apiario all'altro, quegli alveari avranno almeno una stagione di defiance, cioè veramente bisogna lasciarli stare che
1: si ambientino,
0: si facciano la mappa cognitiva del territorio e dopo iniziano a rapportarsi in modo diverso, perciò anche ad organizzarsi. Ok, allora cominciamo con la lettura delle letture, ecco, e iniziamo
1: da quella principale. Cominciamo col botto.
0: Esatto, iniziamo con il botto, che è una serie di conferenze che Rudolf Steiner ha tenuto nel 1923. il contesto è la costruzione dell'attuale Goetheanum, né? Cioè quella struttura che è il centro a livello mondiale di tutto quello che riguarda l'antroposofia, insomma, ecco. E è successo che due anni prima l'anno prima era stata portata a termine la costruzione della prima struttura, che era invece dedicata a Giovanni Battista, e si chiamava Johannesbau, una bellissima struttura interamente in legno, aveva solo il basamento in calcestruzzo, il basamento, poi dopo c'era la centrale termica in calcestruzzo e tutto il resto era in legno di olmo. L'olmo era l'essenza più presente nel territorio. Qui siamo vicino a Basilea, a Donacht,
1: sì.
0: E praticamente la parte esterna hanno montato questi grandi tronchi e poi scolpito sul posto, proprio scolpito direttamente sul posto, molto interessante. E poi questa portava due cupole, anzi erano quattro cupole, perché erano due, una conteneva un'altra cupola, cioè erano quattro cupole. E con una forma costruttiva particolare, anche ha risolto dei problemi costruttivi che erano irrisolvibili.
1: Sì, era un'opera di alta ingegneria architettonica.
0: Veramente, veramente. E quest'opera praticamente è arrivata al suo termine e poi alla fine dell'anno,
1: a Capodanno,
0: insomma, si sono trovati per fare le conferenze, la conferenza del Capodanno, il concerto, gli auguri, e durante la notte ha preso fuoco.
1: Sì.
0: Ecco. Non si sono persi d'animo, probabilmente c'erano anche dei finanziatori importanti, perché l'anno dopo è ripresa la costruzione, non più in legno, questa volta hanno deciso saggiamente di utilizzare materiale indistruttibile. E qui mi ha fatto pensare molto, no, questa cosa nel tempo. La prima, che è probabilmente quella prima struttura, molto accogliente, insomma, no? In legno, il caldo del legno, l'elemento naturale, insomma, è un qualcosa che veramente trasmette certe energie, no? Il momento in cui entri e vivi dentro questa struttura. E la seconda invece è il calcestruzzo. Perché c'è tutto un materiale freddissimo proprio, no? Proprio inerte. E qui diciamo c'è un, vedo un argomento nel quale Steiner, anche durante le conferenze, durante molte situazioni, sceglie e consiglia, insomma, si intuisce che di fronte a, ad una decisione, cioè di fronte a, a una situazione impossibile da gestire, si sceglie sempre il meno peggio. D'accordo? Non si abbandona. Diciamo.
1: Sì, soprattutto se, se qualcosa è. Se, tipo questo edificio, Steiner lo voleva a tutti i costi. Quindi, certo. Se una cosa è imprescindibile, se una cosa va fatta a tutti i costi, e bisogna scegliere il meno peggio nel caso,
0: il meno peggio, esatto.
1: Nel caso ti andasse male con l'ipotesi migliore che avevi.
0: Certo. Certo, e credo che poi che insomma ha fatto una scelta anche ha fatto una scelta veramente interessante, perché insomma questa struttura ha compiuto 100 anni e è ancora lì perfetta. È logico che ci sono le manutenzioni. E quell'aspetto, diciamo, dell'elemento freddo è stato addolcito, corretto dalle forme. Dalle forme, dai colori, in modo veramente, veramente oculato.
1: Tu sei mai stato?
0: Sì.
1: Ah, sì.
0: Sì. Quello che mi è rimasto impresso è stato il teatro. Il teatro è qualcosa di fantastico, veramente. In quel momento poi era in ristrutturazione, perciò. Il convegno era stato fatto casualmente, adesso arriviamo anche a questo, perché io sono stato a un convegno internazionale di apicoltura e non mi ricordo quando è stato, 10-15 anni fa, e lo hanno tenuto dentro alla falegnameria, dove adesso racconteremo, cioè tutto quello che racconteremo, certo, che leggeremo è stato fatto proprio,
1: esatto,
0: dentro,
1: esatto, sì. Sì, la serie di conferenze, quindi.
0: Per caso, insomma, il teatro era in ristrutturazione, no? Perciò.
1: Ah, ok. No, quindi non è. Sì, non era la sala conferenze.
0: No.
1: Cioè, perché comunque magari pensavo avessero fatto apposta, visto che le conferenze sulle api erano state fatte in falegnameria, che avessero tenuto apposta il convegno di apicoltura biodinamica nella falegnameria per richiamare.
0: Assolutamente.
1: Invece era stato
0: invece
1: un caso.
0: C'era il, appunto, il teatro era in ristrutturazione, perciò non poteva essere utilizzato, insomma, come si
1: doveva. Ti sei beccato proprio la conferenza di apicoltura per eccellenza.
0: Certo, veramente. Perciò è stata questa combinazione che, beh, insomma, non è una
1: Ma che la fanno ogni anno?
0: No, è stato ogni... no, penso che sia stato l'unico, anche prima l'unico. Sì, ce ne sono più stati poi dopo. Questi convegni, e lì c'era veramente gente che arrivava da tutto il mondo. Certo. Ok, allora proviamo a iniziare a leggere cosa ci dice. Iniziamo dall'introduzione o cosa dice?
1: Ma vedi tu, Gianni, io questo libro l'ho letto anni fa, e mi sembra 2013, se non vado errato, e quindi mi ricordo gran poco, ma so che mi aveva lasciato di sasso, diciamo, per le nozioni pazzesche sulle api.
0: Pensa che a quel tempo, quando l'hai letto, mancava una parte.
1: Mancava una parte?
0: Mancava,
1: perché allora,
0: vedi,
1: è stato riaggiornato, rieditato.
0: Questa edizione è del 2022.
1: Ah.
0: Di queste ne ho comprati a decine, no? Perché dopo vado in giro mi fai vedere e dopo sparisce. Perciò continuo a comprare edizioni, no? No, edizioni, copie nuove. No, e nonostante che ci scrivo il nome anche sopra,
1: sì, sì. Sì,
0: però c'è chi non legge
1: chi non vuole, si copre gli occhi quando,
0: esatto, okay,
1: quando vede il tuo nome.
0: Nell'edizione del 2022 è uscita una pagina che sono andato a vedere, perché poi io ho una fotocopia dove ho lavorato per anni, no? Su questa fotocopia con gli appunti, no? Con le sottolineature, perciò avevo fatto una fotocopia per lavorarci sopra, no? Per non lavorare, per non scrivere sul testo, e questa una ventina d'anni, insomma, più, e sono andato a vedere, perché insomma non ho mai letta sta roba, sono andato a vedere e non c'era proprio. Dopo, quando arriviamo, te la farò notare. Allora, io inizierei proprio dall'inizio, che così vediamo un po' anche
1: dall'introduzione, quindi.
0: Dall'introduzione, sì. Vuoi leggere tu?
1: Va bene. Dai. Volentieri.
0: Grazie.
1: Devo un attimo organizzarmi qua col microfono per vedere se riesco a... Allora, introduzione al libro Opera Omnia 351 di Steiner, intitolato Le api. Introduzione alla pubblicazione delle conferenze tenute da Rudolf Steiner per gli operai addetti alla costruzione del Goetheanum dall'agosto 1922 al settembre 1924. Queste conferenze si potrebbero anche chiamare dialoghi, perché per invito di Rudolf Steiner il loro contenuto fu sempre deciso dagli operai stessi, i quali potevano scegliere da sé i loro temi. Egli li sollecitava a domandare e a comunicare, li incoraggiava a esprimersi e a fare le loro obiezioni. Si toccarono argomenti vicini e lontani e si manifestò uno speciale interesse per il lato igienico e terapeutico della vita. Si constatò come questi fatti appartengano alle preoccupazioni quotidiane dei lavoratori, ma furono toccati anche tutti i fenomeni della natura, dell'esistenza minerale, vegetale e animale, e ciò condusse poi a problemi cosmici, all'origine delle cose e degli esseri. Infine, gli operai insistettero nella richiesta di una introduzione nella scienza dello spirito e nelle basi conoscitive per la comprensione dei misteri del cristianesimo. Questa attività comune spirituale aveva preso inizio da alcuni corsi tenuti dal dottor Roman Buss alla fine della giornata lavorativa per quelli che si interessavano a tali quesiti. Furono proseguiti più tardi anche da altri membri della società antroposofica. Seguì poi la richiesta da parte dei lavoratori a Rudolf Steiner se non si sarebbe lui stesso interessato di loro, appagando la loro sete di sapere. Inoltre, se sarebbe stato possibile di utilizzare a tale scopo un'ora del solito orario di lavoro in cui sarebbero stati ancora freschi e capaci di apprendere. Ciò avvenne poi in un'ora mattutina dopo la pausa di lavoro. Anche alcuni impiegati dell'ufficio di costruzione vi ebbero accesso, insieme a due o tre della cerchia dei collaboratori più stretti di Steiner. Furono discussi anche argomenti pratici come l'apicoltura. Il testo delle conferenze sull'apicoltura, quando Rudolf Steiner non era già più fra noi, venne più tardi pubblicato in brochure dalla sezione sperimentale agricola al Goetheanum per i suoi soci. Ma in molti altri era vivo il desiderio di conoscere le conferenze per gli operai, che erano però state pensate per un pubblico particolare e improvvisate in una situazione speciale, secondo l'ispirazione derivante dalle condizioni e dall'atmosfera degli ascoltatori, niente affatto in vista di una pubblicazione a stampa. Ma proprio il modo come furono pronunciate ha un tono di freschezza e di immediatezza che non si vorrebbe perdere, a rischio di togliere loro la speciale atmosfera di collaborazione tra ciò che stava nell'anima di chi domandava e di chi rispondeva. Non si vorrebbe cancellare il colore, il loro colorito, mediante una trasformazione pedantesca della costruzione della frase. Abbiamo perciò rischiato di ritoccarle il meno possibile. Se nelle conferenze non tutto corrisponde alle usanze stilistiche letterarie, vi rimane per questo l'immediatezza della vita. Marie Steiner ha scritto questa introduzione.
0: Questo è veramente interessante, perché da quello che so, insomma, è sempre stato Steiner a proporre gli argomenti delle conferenze. Cioè, lui ha sviluppato tutto quello che riguarda l'antroposofia proponendo gli argomenti, cioè toccando temi e sviluppandoli. Invece qui la gente, insomma, gli operai che lavorano lì, probabilmente, insomma, sapendo quello che lui faceva, quello che lui gli argomenti di cui ha parlato, e avendolo proprio diciamo, essendo proprio a contatto col personaggio, certo. Probabilmente sì, c'è stato questo desiderio di conoscenza, insomma, no? Di conoscenza delle cose spicce alla fine, no? Cioè, di quello che ti serve giornalmente, insomma, durante la tua giornata, ecco. E deve essere stato veramente interessante, no, vabbè, a parte che adesso vedremo poi,
1: infatti,
0: dopo.
1: Cioè, qui ci troviamo in un periodo che praticamente poco prima di morire Steiner, perché poi è morto nel marzo del 25, sì. Quindi diciamo che l'antroposofia era già ben consolidata da anni ormai. Beh, l'aveva già esposta, e aveva fatto conferenze su, sì, conferenze, quindi la gente aveva avuto modo di conoscerlo bene, insomma.
0: Sì, poi dopo chi seguiva, diciamo, questa filosofia, sì, ma diciamo l'operaio, il muratore, l'elettricista,
1: però si vede
0: che non aveva accesso a queste, diciamo, a queste cose, probabilmente. Magari era anche timoroso, no? Nell'avvicinarsi, e questa invece era un'occasione, no?
1: Può essere, perché tu ti sei mai hai mai provato a pensare come deve essere stato avere una persona come Steiner davanti? Cioè, secondo me ti infondeva comunque una sorta di non lo so, restavi quasi, non lo so, di pietra, cioè, perché non lo so, magari mi sbaglio, magari era una persona semplicissima come tante altre, però insomma non era alla fine così una persona semplice.
0: Sì, era una persona semplicissima, invece, da quello che mi hanno detto, perché proprio ho sentito raccontare una persona. Il padre è un italiano, il padre ha conosciuto Steiner, e lui ha detto che era una persona semplicissima, molto umile, cioè era veramente, dopo magari
1: magari nei modi, però sai,
0: sì, siamo noi che ci facciamo un'immagine dei personaggi impenetrabili, magari irraggiungibili, invece la cosa è diversa. Tanto è vero che, insomma, basta vedere come ha risposto, insomma, alla richiesta di questi operai.
1: Sì, magari nei modi di fare sarà stato umilissimo, però credo che allo stesso tempo emanasse un'aura particolare,
0: sicuramente,
1: insomma.
0: Sicuramente.
1: Non da tutti, ecco.
0: Sicuramente.
1: Va bene, ecco, proseguiamo.
0: Sì, ecco, allora qui bisogna dire anche una cosa, che questa è una trascrizione. Questo testo non è stato visto da Steiner, perché è stato pubblicato
1: postumo
0: dopo, perciò non ha la sua, diciamo, la sua revisione, non c'è la sua revisione. E dopo c'è un altro problema: le traduzioni. Ad esempio, ho un amico che l'ha letto in inglese e ha detto: guarda che è diverso, insomma, sì. Molte cose diverse.
1: Quello delle traduzioni è sempre un grossissimo, ecco, problema.
0: Perciò va letto sempre con diciamo con molto discernimento, d'accordo? Perché ci sono anche dei termini tecnici, dopo bisogna vedere chi faceva la trascrizione, perché è stato dato lo scritto, insomma, no? La trascrizione, se conosceva termini tecnici e se riusciva a tradurli nel modo esatto. E dopo c'è una traduzione su una traduzione e certe cose cambiano senso, magari.
1: È come il telefono senza fili, hai mai giocato al telefono senza fili?
0: Sì, è la stessa cosa, ecco, più o meno. Ok, adesso guarda questa, che il commento alla conferenza sulle api del signor Müller, questa non c'era, fino ad oggi non era mai stata pubblicata, d'accordo? Questa pagina, queste sono una pagina e mezza.
1: Ah sì?
0: Sì, questa non c'era. E questo è per dire, no, per dire che chi ha pubblicato fino ad oggi, no, che ha fatto, diciamo, le varie pubblicazioni, non ha considerato importante questa pagina, invece adesso vedremo che è estremamente importante. Dopo c'è un'altra cosa che purtroppo è stata sottovalutata. Allora, da quello che si capisce, ha organizzato queste conferenze sulle api, e lì sono arrivati anche personaggi dell'apicoltura di quel periodo importanti. Il signor Müller, ad esempio, no? Che è un apicoltore, da quello che si capisce, un apicoltore facoltoso,
1: esperto.
0: Esperto, che ha molte alveari e che lo fa di professione, d'accordo? E cosa ha fatto Steiner, da quello che si intuisce sempre, no? Lo ha fatto parlare per primo, lo ha lasciato parlare, lo ha lasciato raccontare, cioè come funziona l'apicoltura, no? Come funziona l'apicoltura, come funzionava l'apicoltura in quel momento. Peccato che non sia stato riportato integralmente quello che il signor Müller ha raccontato. Lo conosciamo solo parzialmente, perché ci sono alcuni interventi che lui fa direttamente perché gli sono state fatte delle domande e queste sono state riportate, però diciamo il suo intervento integrale non c'è, peccato. Però è importantissimo proprio questa parte iniziale, no? Che io non avrei messo tra i commenti, no? Ma in realtà Steiner proprio inizia così.
1: Sì, questo capitolo si intitola Commento alla conferenza sulle api del signor Müller. Qui siamo a Dornach, ovviamente, nella falegnameria del Goetheanum, 10 novembre 1923. Come abbiamo visto, oggi è già tardi e dobbiamo far entrare le euritmiste. Ho ancora da dirvi alcune cose su quanto...
0: Perciò anche qua, allora lui aveva organizzato bene queste ore, no, questi incontri, no? Perciò c'era ha fatto parlare il signor Müller e dopo c'è l'euritmia.
1: Esatto.
0: D'accordo? Perciò aveva costruito con molta attenzione tutto l'intervento, tutto quello che quell'ora e mezza che lui faceva, insomma, di intervento.
1: Esatto. E qui dice: ho ancora da dirvi alcune cose su quanto ha influenza sulla fertilità delle api. Avrete già notato qualcosa da quanto vi ha detto il signor Müller, che ha a che fare con l'allevamento artificiale delle regine. Sarà per questo molto interessante parlare di questi argomenti e chiedere al signor Müller quanto egli considera valido l'allevamento artificiale delle regine.
0: Ok, allora questo è un argomento di cui abbiamo parlato spesso, no? Cioè che è alla base dell'apicoltura biodinamica alla fine, no? Ecco, cosa si fa anche oggi, che viene fatto ormai dappertutto e in modo anche molto intensivo, insomma. vengono allevate le regine artificialmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'apicoltore, chi è venuto poi a vedere il film documentario Un mondo in pericolo, l'ha visto proprio praticamente come fanno, no? Cioè l'apicoltore sottrae delle larve di 2 giorni al massimo
1: con una pinzetta, si chiama
0: piercing, è una leva, no. È un cucchiaino particolare, non è una pinzetta, è un cucchiaino.
1: Si
0: solleva da sotto la larva, che è appoggiata su un po' di papa reale praticamente, e si introduce in un abbozzo di cella reale fatto artificialmente. D'accordo? Dove dentro c'è anche un po' di papa reale, perché altrimenti non resta appiccicata. Ecco, viene spostata dalla celletta e portata in un'altra celletta, e ne fanno 30, 40, 50, insomma, no? Alla volta, e le danno a delle api senza regina, e queste, essendo senza regina, allevarne una o allevarne 50, per loro è lo stesso, cioè lo stesso, devono avere una regina, no? Perciò le allevano
1: per
0: tutte.
1: Per sicurezza le allevano.
0: Dopodiché,
1: tutte.
0: Prima che nascano, vengono tolte e date ad altre api senza regina. Ecco, perciò c'è questa modalità, insomma, di allevare, e dopo si costruisce un alveare facendo che cosa? Togliendo dei favi di covata, tolgo un favo da un'arnia, un favo da un'altra, in modo che non c'è un grande salasso, diciamo.

0: api, perciò fanno questi nuclei che poi vengono venduti. Ok, perciò dice adesso Steiner, no? Fatto questo, fa una domanda al signor Müller,
1: ecco, su appunto l'allevamento artificiale delle regine. Il signor Müller, qui parla il signor Müller, sì, lo valuto positivamente. Se si lascia un alveare a se stesso e non ce ne si occupa, si può vedere che deperiscono. I lati negativi aumentano sempre più e il lato positivo viene a mancare. Steiner, da quando si fa l'allevamento artificiale delle regine? Signor Müller, da circa 12 o 15 anni.
0: Ecco, cioè qui,
1: quindi dall'inizio del Novecento, no? 1910.
0: Sì, avevano appena iniziato.
1: Cioè, sì, infatti.
0: Non avevano nessuna esperienza di quello.
1: Era una pratica nuova.
0: Sì, perciò non sai cosa succede nel tempo. Non è che inizi una pratica nuova e il giorno dopo hai capito tutto.
1: No? Sì, sì, sì.
0: Bisogna capire nel tempo cosa succede, insomma, no? Ecco, non avevano nessuna esperienza. Il signor Müller dice. Ma certo che è positiva la cosa, ci metto la regina, se non, perché l'altra soluzione, l'alternativa è quella di, ad esempio, dividere un alveare in due parti, d'accordo? Perciò uno avrà la sua regina, l'altra parte non ce l'ha. E le api naturalmente dovrebbero costruirsela. Se ci sono certe condizioni, allora se per caso non ci sono queste condizioni, o non sei attento o c'è qualcosa che non va, no? Può darsi che quella parte che manca alla regina resti senza regina e andare a deperire. È questo che si riferisce il signor Müller. Se non te ne occupi, no, tutto, certo, va tutto a si ramengo. Perde. Perciò se io ci metto la regina che ho fatto io, sono sicuro che funziona.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ecco, quindi il signor Müller afferma che questa pratica è in vigore da circa 12 o 15 anni, quindi un tempo relativamente breve. Rudolf Steiner risponde: il fatto è questo, e la prossima volta riprenderò questo tema, che tramite l'allevamento artificiale delle regine è possibile aumentare enormemente la produzione del miele, il lavoro complessivo e persino l'efficienza lavorativa delle api operaie. Solamente che, come adesso ha già fatto notare il signor Müller, la questione non deve essere resa troppo razionale e troppo commerciale. La prossima volta osserveremo più approfonditamente la questione della relazione delle api e vedremo che ciò che per un breve tempo può essere una misura estremamente favorevole, che oggi viene considerata fondamentale, che può apparire buona, può però avere come conseguenza il fatto che fra 100 anni tutto l'allevamento delle api avrebbe fine se si utilizzassero solamente api selezionate artificialmente. Adesso vogliamo considerare come può accadere che qualcosa che per un breve tempo è estremamente favorevole si possa poi sviluppare in modo che nel corso del tempo tutto venga nuovamente annientato. E vogliamo vedere come proprio l'allevamento delle api sia straordinariamente interessante per conoscere tutti i segreti della natura e come una cosa che da un lato rivela di essere incredibilmente feconda, dall'altro lato può per l'appunto portare all'eliminazione. Perciò gli apicoltori possono essere straordinariamente lieti per il grande sviluppo dell'apicoltura negli ultimi tempi. Però questa gioia non riuscirà a durare neppure 100 anni.
0: Ai.
1: Cioè, 24, siamo 26, 102 anni sono passati.
0: Difatti, cioè, qua, finita la conferenza, andate a casa tutti che abbiamo capito, no? Cioè, cosa stiamo qua a fare, no? Cioè, il signor Müller questo lo ha demolito.
1: Esatto.
0: In 2-2-4, insomma, questo ha parlato delle ore e cosa sono venuto a fare qua. È veramente, cioè, questa parte mancava, fino al 2022, no? Mancava questa parte ed è fondamentale veramente, perché ha dato, qui ha dato delle

0: ha dato delle indicazioni temporali che poi le riprenderà più avanti. E veramente siamo arrivati a una situazione veramente drammatica. Insomma, quest'anno, vabbè, sì, quest'anno sono tutti contenti gli apicoltori, specialmente quelli nuovi. Quelli nuovi, quelli che hanno iniziato 4-5 anni fa, hanno iniziato nel periodo peggiore dell'apicoltura. Dal 2020 c'è stato proprio il periodo peggiore dell'apicoltura, è stato proprio dal 2020 in poi. E chi è iniziato in quegli anni? È iniziato non producendo miele. Quest'anno hanno fatto qualche chilo di miele in più, sono tutti contenti. Ma questi non sanno quello che succedeva 20 anni fa. No, 20 anni fa era vivevamo in una abbondanza che non ci rendevamo conto dell'abbondanza in cui eravamo immersi. Immagina che alveari potevano, cioè chi spingeva le api al massimo, proprio che faceva il nomadismo spinto, riusciva a produrre anche 80 kg di miele ad anni, 80-90 kg di miele, cioè, erano cose impressionanti. Oggi se arrivi a fare i 10-12 kg, siamo contenti. Ecco, perciò veramente siamo entrati in un periodo di grande carestia, ma non solo dal punto di vista della produzione, proprio di carestia, anche proprio di forza vitale nei confronti delle api, insomma. Fanno grande fatica e questo è dovuto a tanti fattori. Uno è proprio questo.
1: Infatti, volevo chiedere appunto, cioè
0: Uno è
1: questo
0: proprio questo.
1: allevamento delle regine artificiali.
0: Certo.
1: Quindi possiamo dire cosa va a intaccare nell'ecosistema apistico, apiario?
0: Sì,
1: Cioè.
0: allora l'allevamento viene fatto su poche linee. È come gli animali, come gli animali da compagnia, da carne, no? Cioè, quei due o tre elementi che sono interessanti, d'accordo, e li moltiplico a dismisura.
1: E si porta avanti quella linea
0: E si porta avanti,
1: genetica. Esatto.
0: esatto, quella linea genetica con tutti i vari problemi. Abbiamo una fortuna da parte, diciamo, delle api.
1: Che non si può controllare
0: Esatto,
1: la riproduzione.
0: controlliamo solo il 50%, d'accordo? Perché controlli le madri, ma non i padri. Anche se c'è chi si è messo in testa di controllare anche i padri, ma è veramente difficile, no? Le api dopo alla fine fanno quello che vogliono. Però immaginiamo che io allevo 1.000 regine da una madre e quella madre è sensibile a un problema, d'accordo? Se arriva quel problema in modo generalizzato, fai una strage,
1: Sì.
0: d'accordo? Quando che in natura non c'è una regina, non esiste una regina uguale all'altra, neanche per il 50%. In natura, cioè il sistema dell'accoppiamento delle regine, dell'allevamento delle regine naturale, impedisce proprio che ci sia questa diciamo questa casualità di essere vicine dal punto di vista genetico. Era rarissimo. Cioè, immagina che anche all'interno dell'alveare stesso, perché anche l'apicoltore che alleva regine è un po' sempliciotto. Prova a immaginare. E chi parla di genetica veramente ne sa veramente poco. Non perché io me ne intendo, ma è una questione di ragionamento. Quando leggeremo il Ronzio delle api, vabbè, lì si capisce bene come funziona la cosa. In un alveare c'è una regina che si è fecondata con N fucchi. D'accordo? Ogni fucco porta una caratteristica diversa. Perciò nel momento in cui io prendo un uovo fecondato, una parte è l'informazione di quella regina, un'altra parte è l'informazione genetica del maschio, che che sono variabili, perciò hai solo un quarto, d'accordo? Nell'uovo ne hai metà, metà e metà, d'accordo? Di genetica. E dopo ci sarà un'altra diluizione con l'accoppiamento. È complessa, è molto complessa la cosa. Perciò okay. È quello che riusciamo, che riescono a fare gli allevatori, è allevare la scatola. Cioè la scatola, il colore, la forma dell'ape riesce ad averla come vuoi tu, ma quello che c'è dentro no. È veramente complessa, chiaro, la cosa. Comunque diciamo che insistendo,
1: sì, diciamo, riesci a riprodurre solo le cose visive, esatto, che si vedono esternamente, esatto, perché
0: quello che non vedi no,
1: quelle riesci a capirle, a deciderle, e quelle interne, come si può dire, alcune tare genetiche insite nell'organismo della regina, quelle non si possono vedere.
0: È vero che loro fanno delle valutazioni sul comportamento, no? Mm-hmm. Sul comportamento della famiglia, tutto quanto, però è complessa la cosa, è molto complessa.
1: Certo.
0: Raccontano tante fandonie, ecco, raccontano tante fandonie, ed è illusorio questa cosa. Diversa invece è la che in quel momento non era ancora conosciuta, diverso invece è la fecondazione strumentale. Fecondazione strumentale lì è molto più complessa, perché praticamente i maschi vengono proprio, lo sperma dei maschi è ben codificato, cioè prendono sperma di maschi di sottospecie diverse. Però qui riguarda, diciamo, solo la sottospecie, insomma, no? Poi le caratteristiche sono un qualcosa di più complesso, e lì sanno cosa ci mettono dentro più o meno, insomma, ma dal punto di vista della sottospecie, non poi dopo dal punto di vista genetico al 100% non lo sanno, insomma. Comunque diciamo, la manipolazione, manipolando continuamente queste regine, si restringe, si crea della uniformità,
1: esatto,
0: che è dannosa.
1: Non c'è più una variabilità genetica così vasta da,
0: no,
1: poter avere più margine per cercare soluzioni anche a questo cambiamento del clima che sta, certo, avvenendo.
0: Certo, sì, non abbiamo la pazienza dell'attesa, non abbiamo la pazienza di lasciare che la natura, che secondo me l'ape è quella che risolve le situazioni in modo più veloce di tutto il resto degli esseri viventi. L'ape riesce a, diciamo, ad adattarsi a una velocità stratosferica rispetto agli altri esseri viventi, sia piante che animali. No, ma noi non abbiamo la pazienza di fare questo, nonostante questo.
1: Certo, ecco. No, chiaro.
0: Sì. Ecco, e Steiner, diciamo, ha puntato molto su questo aspetto, insomma, no? Su questo aspetto dell'allevamento artificiale della regina. Adesso ce lo spiega anche in modo più chiaro.
1: Sì, cosa dici Gianni? Cominciamo già, che mancano pochi minuti alla pubblicità e poi avremo un'intervista.
0: Sì, sì.
1: E cosa facciamo? Aspettiamo, iniziamo?
0: Ma possiamo anche iniziare, tanto...
1: Per non perdere magari il filo del discorso poi.
0: Anche
1: se no vuoi...
0: No, beh, no, è meglio che iniziamo dopo, dai. Dopo l'intervista, sì.
1: Ok. Sì, allora, vuoi casomai annunciare che l'ospite che avremo, sì, nell'ora successiva?
0: Allora, parleremo di apicoltura e arte, in realtà, oggi. Ci sarà un apicoltore che ha avviato una cosa molto interessante, cioè abbinando apicoltura e arte, poi lui ci spiegherà tutta la sua filosofia, e in un connubio di itinerante anche di attività, di eventi molto, molto, molto interessante. Non lo conosco perché c'è stata la programmazione dell'intervista di stasera, ha avuto delle variabili talmente veloci che non mi sono reso conto di quello che stava succedendo. Comunque
1: sei stato travolto dagli eventi.
0: Sono stato travolto dagli eventi, esatto. Comunque avremo Mauro Rutto si chiama, ospite, e poi ci racconterà, insomma, un po'. Sono curioso proprio di capire anch'io come è nata questa idea, come ha avuto questa idea di associare l'arte all'apicoltura. Lui è un apicoltore che produce diversi mieli, monoflora e anche millefiori, e ha dopo vediamo se ha voglia di raccontarci anche questo, di come diciamo propone il suo prodotto, in quali versioni. Mentre abbiamo quest'anno, le produzioni di quest'anno sono caratterizzate da un'elevatissima umidità del miele. Qui abbiamo molti problemi, veramente. Ho sentito tutti gli apicoltori praticamente che ho sentito che hanno questo problema del miele umido, che supera anche il 20% sotto opercolo, ed è veramente un problema. Anche il mio del miele, che è arrivato al 20% sotto opercolo. Perciò adesso bisogna trovare il modo di diminuire questa umidità, insomma. Sì, non lo porterò a deumidificare da chi ha le macchine, perché queste macchine non mi piacciono.
1: C'è sempre il consiglio di tenerlo in frigorifero in caso, per te è un'eresia questa?
0: No, mi servirebbe un frigorifero abbastanza capiente.
1: Ma se lo tieni nel maturatore a oltranza?
0: Fermenta, fermenta lo stesso.
1: Ah, ok.
0: Fermenta, a un certo punto poi inizia la fermentazione.
1: Certo.
0: E dopo il miele non è più... non è più gradevole.
1: Sì,
0: ecco.
1: Chiaro.
0: Bisogna fare in modo di, magari dopo non so se ne parliamo anche, insomma, un pochino, come fare a livello casalingo di togliere l'umidità. Si può,
1: okay.
0: Si può, con un po' di pazienza si può fare. Sì.
1: Perfetto.
0: Non è necessario per forza avere macchinari vari, insomma.
1: Va bene, a dopo allora.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc.
7: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
8: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
9: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
9: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
9: Per info e prenotazioni
10: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
8: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
11: Chris Mara.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18-19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
7: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
9: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
10: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
13: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
14: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
10: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
14: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
13: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
4: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Mauro? Mauro, no, ci senti?
1: Ci sono.
0: Bene, molto bene. Ok, ecco, siamo qua in studio con Federico.
2: Ciao Mauro.
0: E io.
1: Ciao.
0: E
3: ciao.
0: Abbiamo Mauro Rutto. E adesso ci racconterà, perché che io non conosco, oggi ci siamo conosciuti proprio per telefono, oggi c'è stato un po' di sguidi nell'organizzare l'intervista e abbiamo un qualcosa di molto interessante invece, una cosa che anche a me incuriosisce. Allora Mauro, tu sei un apicoltore, vero?
1: Sì, sono diventato apicoltore nel tempo perché diciamo che faccio tutt'altro nella vita, però questa passione mi è entrata già più di 15 anni fa e sono partito con 3 anni e da 3 anni piano piano sono arrivato fino a 30 e tutto questo amore, questa passione poi nel 2019 è diventato un progetto.
0: Mm-hmm, bene. Dov'è che vivi e hai le tue api?
1: Allora, io vivo sul Lago d'Orta, in Piemonte, in alto, quasi vicino alla Svizzera, e ho lì le mie 30 arnie, sono stanziali perché facendo un altro lavoro non riesco a fare nomadismo e mi sono sempre trovato bene nella stanzialità e ho uno stile di apicoltura. Anche se non sono certificato biologico, è una conduzione biologica e anche nel ritmo nella natura, perché diciamo non faccio clippatura alle ali, alle regine e quant'altro, e soprattutto anche dato che l'ultima fioritura nelle mie parti è il castagno, già da diversi anni cerco di lasciare un melario a loro. Quest'anno addirittura ho lasciato 2 melari perché la stagione è partita benissimo e mano a mano, però col tempo e anche con queste forti siccità, diciamo che hanno un po' scombussolato le api, e quindi per non nutrirle con acqua e zucchero ho voluto lasciare a loro del miele piuttosto che portarmelo a casa e avere poi maturatori pieni.
0: Ok, bene. In effetti il nomadismo è una pratica che debilita molto le api. Se non hai mai esplorato questo, cioè l'effetto che fa il nomadismo sulle api, se esplori un po' questa tecnica e vedi alla fine cosa succede, no? È veramente drammatica. Cioè le api girano continuamente sotto stress e poi alla fine devi nutrirle con l'acqua e zucchero, perché il miele l'hanno dato tutto all'apicoltore e loro non hanno un grammo di miele dentro, insomma. E questo è il nomadismo. No, ma hai fatto una scelta che condividiamo, insomma, in questo luogo la condividiamo noi. Allora, tu sei in montagna praticamente o mezza montagna?
1: Sì, sono sulle Prealpi, mi affaccio sul Lago d'Orta e anche poi questo stile di apicoltura, diciamo, stanziale l'ho portata nel progetto, perché nel 2019, poi dimmi anche tu se devo partire adesso
0: racconta la tua storia, cosa ti è venuto in mente, dai.
1: Siccome questa passione e anche quando raccontavo agli altri mi vedevano, ti brillano gli occhi, e allora ho voluto portare questa, non avendo tante arnie, non avendo poi diciamo una fama così importante rispetto ad altri apicoltori che magari possono essere più sentiti e avere più autorevolezza di me, allora mi sono inventato questo progetto che si chiama Apiario d'Autore, che mette in connubio l'arte, che è una cosa che mi piace molto, e l'apicoltura, questa mia passione, e quindi il frontale dell'arnia diventa una vera e propria palla d'altare, come ad un tempo. Quindi gli artisti decorano questo frontale, questa tavola di legno, secondo un tema. Il tema è dettato dal centenario dell'anno in corso e loro hanno tempo un mese e mezzo per elaborare quest'opera. Successivamente si fa un'inaugurazione, quindi si fanno vedere queste opere d'arte a tutte le persone in totale sicurezza, o sul frontale oppure direttamente montate sulle arnie, ma all'interno non ci sono ancora le api. E quindi si spiega un po' il progetto e si spiega che quest'opera d'arte diventerà parte integrante della natura, perché vivrà una stagione apistica sia nella natura sia con le api. Quindi si smonta il frontale anonimo, si monta il frontale artistico e l'opera dell'artista all'esterno viene mutata dagli agenti atmosferici, mentre all'interno rimane il segno indelebile del passaggio di una famiglia d'api. Successivamente, dopo una stagione apistica, quindi viene fatto il tutto ad aprile e vengono smontate a marzo dell'anno successivo, queste opere d'arte conservano la mutazione esterna dell'opera dovuta agli agenti atmosferici e all'interno il segno indelebile del passaggio della famiglia d'api, quindi cera, propoli, proprio i profumi di questa famiglia. E da lì inizia un ciclo di mostre all'interno delle gallerie d'arte d'Italia, in modo tale da sensibilizzare le persone sull'importanza di insetti impollinatori delle api. Gli artisti sono internazionali e sono poliedrici, cioè hanno varie tecniche, quindi dal maestro d'arte quotatissimo al neofita, al writer, al muralista, all'illustratore, hanno partecipato anche illustratori importanti come Altan e così via. E ad oggi il progetto ha più di 120 artisti, quindi 120 opere, e dal 2021 è iniziato questo tour d'Italia, quindi toccando le varie regioni italiane ho creato una rete di apicoltori che mi seguono in questo progetto, quindi queste 16 famiglie con queste 16 opere d'arte, e sono partito dalla Toscana, poi ho toccato la Sicilia, la Puglia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige. Quest'anno sono installate nel Parco Nazionale della Maiella e niente, poi il prossimo anno io mi trovo adesso a Bologna, perché il prossimo anno sarà in Emilia Romagna, e qua al mio fianco un apicoltore che penso tu conosca molto bene, che è Zed, che seguirà lui il prossimo anno questo progetto qua in Emilia Romagna.
0: Ah beh, ma è già lì Zed o è ancora impegnato?
1: Sì, è già qui.
0: Ah beh, allora Zed, hai passato la patata bollente a Mauro subito.
3: Per rompere il ghiaccio.
0: Per rompere il ghiaccio. In realtà, ecco, l'intervista oggi doveva essere a Zed. E poi dopo, visto che è qui, dopo vediamo insomma se intercalare la cosa oppure dedicare una giornata solo, una intervista solo a lui. Ho visto in Sardegna che ho visto un po', sono andato a curiosare nel sito. Hai conosciuto Luigi Manias?
1: Sì. Sì. In realtà ci eravamo conosciuti tanto tempo prima del 2024, e prima con l'associazione Non Solo Murales di San Gavino Morreale,
0: sì,
1: e successivamente poi tramite l'associazione AMI ho conosciuto Luigi e poi da lì è nata l'amicizia e tramite l'associazione Non Solo Murales mi hanno dato la possibilità di pescare dal loro bacino di artisti, e Luigi è stato il custode di questa 2024 di queste arnie in Sardegna e ad Ales, città natale di Gramsci, e il tema è stato appunto la parola unità. Non voleva essere una connotazione politica, ma voleva avere questa unità tra le genti, quindi smettere di fare le guerre, e unità tra l'uomo e la natura, quindi rispettarla, perché ne abbiamo una sola, quindi morte le api, non ci sarà più impollinazione, non solo le api da miele, perché diciamolo che non esistono solo quelle, ma ci sono tantissimi altri insetti impollinatori. Svaniti questi, svanisce la biodiversità, svanisce tutto, e quindi, come diceva qualcuno che aveva imputato Einstein, in realtà è, diciamo, è un falso storico, però morti tutti questi impollinatori non ci sarà più poi l'impollinazione e il vivere anche per noi con
0: l'impollinazione è un argomento molto complesso che forse non ce ne rendiamo ben conto neanche noi apicoltori, insomma. Noi che alleviamo l'ape da miele siamo fautori di un condizionamento dell'agricoltura nei confronti dell'apicoltura, perché buona parte diciamo dell'agricoltura è legata proprio all'allevamento delle api. L'ape selvatica fa una minima parte, diciamo, nei confronti dell'agricoltura, mentre l'ape selvatica è l'ape solitaria. Gli altri impollinatori sono di una efficienza incredibile, superiore all'ape mellifera, insomma sono molto più efficienti. L'ape mellifera non riuscirebbe a fare quello che fa, nonostante il numero maggiore, insomma, rispetto agli impollinatori solitari, insomma, il lavoro che fanno gli impollinatori solitari. Tanto è vero, insomma, che ci sono specie che sono legate a pochissimi impollinatori, insomma, no? Cioè, se tiriamo via la specie sparisce l'impollinatore, se tiriamo via l'impollinatore sparisce la specie vegetale, insomma.
1: Sì, difatti, come in alcuni manoscritti del 1200 c'erano alcune ricette antiche che utilizzavano delle erbe che attualmente quelle erbe magari non troviamo neanche più, perché certo, purtroppo col tempo, sia con l'industrializzazione sia poi anche l'utilizzo di pesticidi e quant'altro, i cambiamenti climatici, svanito quell'impollinatore che aveva delle caratteristiche, vuoi la ligula, vuoi altre capacità, la ligula alla fine è la proboscide, che magari le persone che stanno ascoltando magari non sono tutti apicoltori, è la proboscide che serve a suggere il nettare dal fiore, facendo quello poi si riempiono del corpo peloso di polline e di fiore in fiore vanno a impollinare e fecondano, e così c'è vita nella pianta. Quindi
0: ma, senti, ma perché ti è venuto così la voglia di allevare le api?
1: Ma in realtà questo è un piccolo aneddoto che racconto solo a pochi, e diciamo che le api mi hanno salvato, perché io da piccolo, nel lontano 1979, non si erano accorti che avevo una piccola malformazione a una valvola che c'è tra lo stomaco e l'intestino, ed ero denutrito e quant'altro, e quindi anche i medici non si erano accorti di quello. Successivamente i miei genitori mi hanno spostato in un altro ospedale, si sono accorti, mi hanno operato d'urgenza, però ero più di là che di qua, e alla fine poi il dottore le ha detto le dia il miele, e io quindi questo ciuccio con il miele l'ho usato fin prima di compiere un anno, che diciamo normalmente dicono di non utilizzarlo perché non ci sono determinati enzimi e quant'altro, e quindi il miele mi ha salvato, e dico che il miele mi è entrato nel DNA e da lì in avanti sono sempre stato goloso di miele. Poi si diventa ragazzi, si diventa giovani, si pensa ad altro, fino a quando poi sono andato a fare l'università ingegneria edile a Pavia, e dopo vari anni che ero giù nel percorso universitario ho visto una locandina di un corso per apicoltori di primo livello. Allora mi sono incuriosito, insieme a un amico, anche lui che frequentava il mio corso, lui aveva già un'azienda agricola, lui l'ha vista sull'aspetto, diciamo, commerciale, io l'ho visto sull'aspetto più romantico, abbiamo fatto il corso insieme e l'anno successivo insieme abbiamo preso sei alveari e da lì sono state installate prima sul Lago d'Orta, poi lui ha avuto delle problematiche familiari e alla fine mi ha detto: ti piacciono le Alpi?
0: Arrangiati.
1: Allora te le regalo. E da lì in avanti poi ho iniziato a allevare queste 16 famiglie e mano a mano la passione è aumentata. Tutte le i fine settimana quando tornavo a casa le controllavo, anche se diciamo che se mi ascolta qualche apicoltore mi tirerebbe le orecchie, però dovevo imparare e da lì poi ho imparato, ho fatto degli errori, poi sono andato avanti e comunque questo mondo mi ha sempre affascinato e passavo ore e ore i sabati e le domeniche anche solo ad osservarle e a vedere il loro volo, a sentire il ronzio e a sentire questo profumo d'ape. E nel 2017, dopo un viaggio in Liguria, che ho scoperto questo museo dell'ape a Vezzi Portio, in un'ex chiesa sconsacrata, dove c'era tutto il materiale di questo cavalier Cappelletti, che era di Monza Brianza, e questo padre Giovanni era riuscito a convincere la famiglia che stava smantellando, poi alla morte di questo cavalier Cappelletti stava smantellando tutto il bagaglio che aveva raccolto negli anni questo personaggio, a donarlo ai frati di Finale Ligure, e quindi parte di questo materiale è rimasto a Finale Ligure, un'altra parte hanno realizzato questo museo, che è un po', diciamo, un po' sconosciuto, sulle alture dietro Finale Ligure, in questa ex chiesa sconsacrata, dove c'è tutto un materiale, un bagaglio che diciamo arriva da tutto il mondo. Arnie, attrezzature, libri, francobolli, vasi di miele, di tutto. E quindi è bellissimo, e lì ho pensato: io devo fare qualcosa che porterò avanti e sensibilizzerò le persone. Poi sono passati 2 anni, nel 2019 mi era appena nato il nipote a gennaio, a febbraio compivo 40 anni, allora ho detto: qua mi devo sbrigare a fare qualcosa. E in una notte ho creato e ho scritto che cos'era per me apiario d'autore. Successivamente, il giorno dopo, ho chiamato tutte le associazioni di categoria, Unapi, Ami, Aspromiele, perché io sono piemontese, e così via, per cercare un supporto da parte loro. E dall'altra ho contattato artisti, amici e conoscenti per aiutarmi nel primo progetto. E lì il tema era il Bauhaus, e il tema era il colore, perché ricorreva il centenario del Bauhaus, di questo movimento storico artistico. E dalla teoria del colore di Jean Itten, il colore è stato il tema dato poi agli artisti. E in un mese gli artisti hanno realizzato l'opera, sono riuscito a fare questa presentazione sul Lago d'Orta, è venuta anche Lucia Piana per fare una mini degustazione di analisi sensoriale del miele, visto che il colore dei mieli era un tutt'uno. È arrivato anche un amico, un professore di Milano del Politecnico, che si occupava della teoria del colore, e così via. È stata una bellissima giornata, e da lì in avanti poi mi è balenata l'idea che il progetto doveva proseguire, non doveva fermarsi soltanto un'edizione, e quindi ho pensato al 2020. A settembre mi sono organizzato, siccome poi il 2020 ricorreva il centenario di Gianni Rodari. Lui è di Omegna, anch'io sono di Omegna, e quindi capitava proprio a fagiolo. E da lì ho coinvolto artisti, ho fatto una chiamata d'artisti, ho trovato gli artisti e sono riuscito anche a coinvolgere Altan, che è il disegnatore della Pimpa, il quale fece un frontale che disegnò il, l'illustrazione che aveva fatto per la filastrocca Ci vuole un fiore di Gianni Rodari, e in più aggiungendo l'ape. E purtroppo sappiamo benissimo tutti cosa è successo nel 2020, quindi i frontali sono partiti a gennaio, gli artisti avevano tutto il frontale da colorare, da dipingere. Alla fine il 24 febbraio ci hanno chiuso tutti in casa, e successivamente anche gli artisti stranieri mi contattavano per chiedermi com'era la situazione, cosa facciamo del progetto, una cosa e l'altra. Io ho detto: voi andate avanti, poi vediamo. Alla fine, un giorno, visto che eravamo tutti in casa, però qualcuno poteva ancora muoversi, sono andato in apiario. Le api e la natura, diciamo che se ne fregava bellamente di tutto quello che stava succedendo, e continuavano a fare quello che fanno da milioni di anni, quindi andare sui fiori, impollinare e mandare avanti la vita. E quindi, dato che il progetto era fondato sulle api e la natura, ho deciso di mandarlo avanti. Ho contattato gli artisti, ho chiesto di farmi mandare dei contributi audio, ho chiamato un mio amico videomaker e ho portato, quando mi sono ritornato indietro, le opere, dato che i corrieri fortunatamente funzionavano, ho portato le opere d'arte da lui, e mi ha creato un video che è disponibile anche sul canale YouTube di Apiario d'Autore, che, e abbiamo fatto questo vernissage online che dura 15 minuti col contributo audio degli artisti, e gli spiegano un po' quello che hanno vissuto loro realizzando l'opera. Successivamente, anche quando il videomaker poteva, quindi a maggio, abbiamo fatto un'installazione di questi frontali artistici sulle arnie, e anche questo video è disponibile su YouTube. E mano a mano il canale, il mezzo video è diventato parte integrante del progetto Apiario d'Autore. A mano che il progetto evolveva, si sono maggiormente integrati anche i video. Quindi siamo andati in Toscana si celebrava il centenario di Dante. Ho ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali per la giornata del Dante D, e quindi Dante faceva la similitudine tra la Vergine Maria e gli angeli, come la Candida Rosa e le api, e quindi il paradiso è stato il tema dato agli artisti. Successivamente anche lì mi ha aiutato un apicoltore, si chiama Francesco Varallo, Corte delle Regine, e fatta in un posto che era un'ex cava, ormai trasformata a uliveto, quindi un ambiente di lavoro che era stato riconvertito e creato un uliveto, quindi dando nuova vita grazie a questo agriturismo in provincia di Livorno. E ho sempre cercato di creare, visto la lontananza, un connubio tra la location, il posto, e l'apicoltore, perché l'apicoltore sarà quello che porterà avanti il progetto in questo anno e negli anni futuri, e la struttura è quella che accoglie il viaggiatore, lo ristora con i prodotti del miele, delle api, e l'apicoltura nello stesso tempo crea questa didattica e insegna al viaggiatore il rispetto, l'importanza di questi piccoli insetti, e così via. Il progetto è andato avanti, mi sono trasferito mi sono trasferito per una settimana l'anno successivo, il 2022, in Sicilia. In Sicilia c'era il centenario di Giovanni Verga, ho avuto la possibilità tramite Antonino Coco, che è il presidente degli apicoltori siciliani, di partecipare e integrarmi insieme a un altro progetto di officine culturali che avevano un progetto molto più ampio e spiegavano, creavano una nuova associazione e creavano un nuovo lavoro a queste persone che non avevano un lavoro a Vizzini, città natale di Giovanni Verga, e attualmente hanno costituito un'associazione. Questa associazione sta andando avanti a divulgare il mestiere dell'apicoltore, l'importanza delle api e così via, e anche altri mestieri sempre legati all'agricoltura e anche al turismo, per riuscire a creare queste connessioni. Da lì mi sono spostato in Puglia l'anno successivo, il 2023, ricorreva il centenario di Italo Calvino. Italo Calvino, le città invisibili, Marco Valdo, e lì ho trovato l'associazione Facelia, che mi ha dato una grossa mano a trovare anche la location in questo masseria in Puglia. E successivamente, dopo questa stagione apistica, come ricordavi anche tu, mi sono trasferito nel 2024 in Sardegna. In Sardegna ho conosciuto Luigi Manias e poi l'associazione Non Solo Murales. Abbiamo fatto due inaugurazioni, una all'associazione e l'altra ad Ales, in questa piazza dedicata a Gramsci, che è stata realizzata da Gio Ponti. Un bellissimo spazio di aggregazione, perché Gio Ponti l'aveva pensata anche per i pastori, visto che quel tratto è anche utilizzato dai pastori che fanno nomadismo, e quindi si ritrovavano in questa piazza e successivamente stazionavano una notte per poi il giorno dopo ripartire con il gregge in un altro luogo. E quindi mi è sembrato giusto celebrare Gramsci e quest'opera all'interno di questa piazza. E poi niente, con Luigi sono c'è una grande amicizia, vado a trovarlo tutti gli anni. E dopo la Sardegna mi sono spostato in Trentino Alto Adige, da Mielitun. Andrea Paternoster, adesso non c'è più lui, però ci sono le figlie che portano avanti l'azienda, e quindi ho intrattenuto tutti i rapporti e quant'altro.
0: Non c'era già più lui?
1: No, non c'era già più lui, però inizialmente, prima del 2021, io mi ero già interfacciato con lui per spiegargli e parlargli del progetto, ed era molto interessato. Poi purtroppo il 2021, sappiamo tutti cosa è successo, e è mancato Andrea, e però tramite le figlie sono riuscito a portare avanti il progetto e andare in Trentino Alto Adige. Quindi le api sono state installate in Trentino in un ex vigneto che era stato in questi anni coltivato a Sovescio, quindi grande importazione di nettare con il seminativo per il Sovescio, è stata una bella esperienza. Quindi ho sempre fatto un po' da nord a sud, e quest'anno 2026 installato al Parco Nazionale della Maiella grazie all'apicoltrice Valentina Arcinese. E quindi gli apicoltori, diciamo che sono quelli che danno là e rompono il ghiaccio con il territorio. Se non ci fossero loro, diciamo che secondo me Apiario d'Autore non sarebbe stato così importante, grazie anche al loro lavoro che fanno diciamo un po' dietro le quinte, però davanti sono loro che portano avanti per questo anno intero l'apicoltura, spiegano il progetto e spiegano l'importanza di questi insetti impollinatori anche ai curiosi, anche alle persone che magari si approcciano all'arte, che però vedono sotto un altro aspetto questa opera d'arte. E come dicevo poc'anzi, passando la palla, sono proprio qua a Bologna, perché il prossimo anno vedrai coinvolto Zed nell'apicoltore, e stiamo studiando, difatti sono qua questi tre giorni perché stiamo studiando un progetto un po' particolare per la città di Bologna e per l'intorno di Bologna, per creare una sorta di, forse sarà il primo apiario d'autore urbano, e niente.
0: Beh, insomma, lì sei caduto proprio nel posto giusto, insomma, con Zed. Anzi, adesso Zed resterai dietro le quinte in questo momento. Perché,
3: sì, facciamo come dici tu un'altra volta.
0: Sì, no, perché hai tante cose da raccontare, non, mi dispiacerebbe tagliarti. Sì, perché d'altra parte, insomma, con quello che hai combinato adesso, poi nel senso che avrai un'altra cosa da raccontare, e sarà ancora più interessante. E tu sai, Mauro, che c'è, ad esempio, in Slovenia, loro hanno una tradizione secolare dei frontali artistici degli alveari, c'è proprio un commercio. E in realtà lì non è l'arnia dipinta, ma è proprio un frontale che va applicato sulle arnie. Le arnie sono diverse dalle nostre, sono arnie che hanno, diciamo, una struttura molto diversa, addirittura sono proprio delle installazioni con più arnie. E questi frontalini, che più o meno sono 10-15 cm per 30-40 cm, c'è proprio un commercio, ci sono degli eventi, dei mercatini proprio appositi per la vendita, lo scambio anche di queste. Sono opere artistiche, queste qua molto interessanti. Se non conosci, vai a fare un giro, perché è illuminante la cosa, molto illuminante.
1: Non conoscevo l'aspetto della vendita di questi frontali.
0: Sì, sì,
1: però li avevo visti. Sì, sì, quello sì.
0: Cioè, addirittura ce ne sono che hanno dei valori inimmaginabili, insomma, c'è, cioè, chi detiene questi frontalini che hanno dei valori, addirittura ci sono le eredità. Cioè, vengono tramandati per eredità, insomma, è una cosa veramente incredibile. Ma insomma, d'altra parte la Slovenia ha una cultura, per quanto riguarda l'apicoltura, forse sono i più avanzati a livello europeo, insomma. Anche sono stati quelli che hanno voluto la giornata mondiale delle api, d'altra parte sono riusciti ad avere questo riconoscimento, insomma, della giornata mondiale delle api. Ecco, bene, io sarò lì vicino dalle tue parti proprio mercoledì, in realtà.
1: Ah.
0: Sì, sono a Castelletto di Sopra Ticino.
1: Ah, sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Faccio delle attività con le scuole steineriane, e lì c'è un'azienda che si chiama Rugiada, che fanno biodinamica e ospitano anche, appunto, le scuole steineriane. Io sarò lì per un'attività con quei ragazzi di una quarta, insomma. Perciò poco distante dal Lago d'Orta, insomma.
1: Vabbè, se rimani qualche ora in più non scappi, magari possiamo
0: arrivo martedì metà giornata e poi vado via martedì e vado via mercoledì sera, praticamente. Se vuoi passare volentieri, così vedi anche le
1: va
0: attività.
1: Bene, adesso rubiamo un po' di spazio dalla radio, comunque ci possiamo mettere d'accordo e poi vedere martedì.
0: Ah, certo, certo. Certo, bene. Ascolta, poi tu fai un altro lavoro, in realtà? Cioè,
1: Sì, in realtà io, come dicevo prima, nasco geometra, poi divento ingegnere edile, e poi ho fatto, siccome questi sono gli anni, purtroppo non sono come gli anni 70, dove uscivi da una porta e ne entravi nell'altra, quindi ti devi sempre reinventare. E ho fatto anche 6 anni oltre nell'edilizia, anche nel settore del mobile, e quindi comunque non sono mai stato con le mani in mano, ho sempre fatto di tutto, grafica, siti web, mondo del mobile, quindi anche un po' parte falegnameria, una persona un po' poliedrica, e tutto questo è un bagaglio che mi ha anche aiutato anche per il progetto e quant'altro.
0: Bene, beh, poi ti sei scelto anche adesso un apicoltore poliedrico a Bologna, perché, insomma, mantieni sì. questo aspetto, insomma. Beh, c'è in Piemonte, nel Piemonte ha questa capacità di esprimere questo aspetto poliedrico, no? Ad esempio le bois, che costruisce arnie, e questo faceva mobili una volta, no? E adesso si è messo a costruire arnie. E conosci le bois?
1: Benoit.
0: Le bois.
1: Le bois?
0: Sì. Vai a vedere, questo qua è un tipo che la prima volta che l'ho visto alla fiera di Piacenza.

0: cultura nell'artigianato. E con il mondo, visto che l'altro aspetto del Piemonte è che ha grossi apicoltori, grosse associazioni, com'è il tuo rapporto con il mondo delle associazioni? Cosa vedono nel tuo lavoro?
1: Ma io fin dal primo giorno che è nato il progetto mi sono confrontato sempre con Aspromiele, e anche loro hanno avuto grande rispetto del progetto, anche se prima non era un'associazione, perché Apiare d'Autore è nato sotto il cappello di Apicoltura Gocce di Miele, che sono io, Mauro Rutto, sì, e Mauro Rutto il finanziatore del progetto. E solo dall'anno scorso si è evoluto, è diventata un'associazione, quindi Apiare d'Autore adesso è tutt'oggi sotto il cappello delle associazioni di promozione sociale.
0: Sì, è una APS.
1: È una APS, giusto. E quindi diciamo che Mauro Rutto adesso è sempre il presidente, però ha fatto diciamo un passo indietro e siamo io e altre 8 persone. Bene. Tra cui il vicepresidente, che è anche un cuoco, e quindi vogliamo portare non solo la didattica come la portavo anch'io nelle scuole, insegnando il miele, le api e tutto il mondo che c'è dietro nell'impollinazione, ma anche sotto un aspetto anche di cibo, quindi il mondo del miele visto anche sotto l'aspetto del cibo, e riportare anche tutta la parte della convivialità nella famiglia, che un po' si sta perdendo con diciamo questi fast food, diciamo tutti questi cibi pronti, e quindi riuscire a fare delle piccole ricette insieme tra i genitori e i bambini, e riportarli un po' a una volta come la nonna che insegnava le ricette, quindi stare vicino al camino, chiacchierare e lasciare diciamo da una parte il telefonino e avere un pochino più di dialogo e convivialità tra i membri della famiglia.
0: Ok, è molto di più allora dell'aspetto artistico, cioè entriamo anche in altri argomenti che riguardano aspetti,
1: sì, diciamo,
0: di vita.
1: Con l'associazione abbiamo ampliato anche altri aspetti.
0: Bene.
1: E da quest'anno anche l'etichetta dei vasi di miele ha preso una connotazione artistica, perché un artista ha disegnato un'etichetta, e la potrete vedere sui vari social e su internet, e quindi tutti i proventi della vendita del miele, come prima Gocce di Miele aiutava il progetto, adesso è Apiario d'Autore che con la vendita dei prodotti del miele e i derivati aiuta a mandare avanti il progetto oltre a donazioni e partecipazione a bandi e così via.
0: Bene, anch'io nella mia etichetta ho diciamo un'opera d'arte che mi hanno fatto un regalo i miei vicini. C'erano questi due fratelli, un fratello e una sorella, che erano affetti da sclerosi multipla, e Gianni, si chiamava Gianni anche lui era bravissimo a lavorare il rame a sbalzo. Ah. E invece la sorella, si chiamava Rosa, era bravissima a dipingere, e io abito in un posto dove c'è una vecchia struttura idraulica che hanno fatto i veneziani nel 1300, che ha una forma d'anfiteatro, una cosa un po' particolare, con degli archi, e loro mi hanno fatto questo regalo, no? Fatto un'allegoria mettendoci le arnie in mezzo, insomma, no? Perciò è in rame a sbalzo e poi dipinta ad olio, insomma, ed era talmente bella che ho scelto di metterla come immagine sull'etichetta dei miei vasi, insomma, perché era
1: bella, veramente bella.
0: Sì, molto bella, sì. Ecco, dunque allora

0: Adesso l'associazione si occupa praticamente di tutta l'attività e fate attività didattiche direttamente o cioè, ospitate le scuole o andate presso le scuole voi?
1: Allora, ospitiamo le scuole con, o anche con il progetto nazionale di Mielerie Aperte e anche diciamo in uno spazio che abbiamo, perché le api sono in un paesino di 600 abitanti che si chiama Agrano, che è sopra il lago d'Orta, e in questa azienda agricola di questo amico. Mi ha dato la possibilità di mettere gli alveari e tramite anche questo ospitare gente in modo tale da fare didattica. Se no, l'altra possibilità è andare nelle scuole e fare didattica direttamente nelle scuole. E poi ho visto che aprendomi al mondo delle associazioni sono riuscito anche ad avere anche altre associazioni locali nel bacino di utenza, diciamo di 30 km, che nelle loro serate di coinvolgimento dei loro soci hanno voluto introdurre anche l'apicoltura, e quindi sono andato a spiegare a queste persone, che sono dalle persone anziane ai bambini, un misto, il mondo, questo mondo affascinante che è l'ape, l'apicoltura e a tutto tondo.
0: Visto che hai incontrato, che conosci Lucia Piana, insomma, conosci anche l'attività con la quale collabora, che è l'apididattica.
1: Sì, difatti ho fatto anche vari interventi con api didattica. Sì.
0: È di Aspromiele, perciò cioè, se hai fatto interventi di api didattica e conosci anche Aspromiele, avrai conosciuto anche Carpenteri, Massimo
1: Sì,
0: Carpenteri.
1: Massimo, sì. Infatti non siamo vicinissimi, però quando ho la possibilità vado a trovarlo e devo anche ringraziarlo perché mi ha donato, prestato un'antica arnia, un bugno villico che porto sempre con me quando faccio le didattiche per spiegare anche da come lavoravano, tra virgolette, i nostri nonni, e poi un piccolo aneddoto, fino ai giorni nostri con le arnie nuove e diciamo quelle anche futuristiche, perché poi architetti e designer si sono anche sbizzarriti a fare delle arnie super tecnologiche e così via. E il piccolo aneddoto che ti volevo dire, nel corso degli anni poi ho conosciuto alcune persone che ormai adesso sono mancate perché avevano più di 100 anni, che mi hanno detto che un mio trisavoro dalla parte materna aveva le arnie nei bugni villici.
0: Pensa, perciò stiamo parlando del 1800. Eh sì,
1: Sì.
0: in quel periodo l'apicoltura veniva fatta proprio con i buoni villici, insomma. Certo. Bene, vedi che c'è stato un risveglio genetico. Ottimo. E i progetti?
1: Progetti, sì, adesso entro la fine dell'anno uscirà questo cortometraggio girato in Abruzzo, perché come ho detto dal 2024 sono diventati dei veri e propri cortometraggi e quindi durano 9 minuti, sono disponibili su YouTube, c'è cioè quello della Sardegna, quello del Trentino Alto Adige ed entro la fine dell'anno quello dell'Abruzzo. Progetti, adesso sono qui a Bologna, come dicevo, per portare avanti il 2027 insieme a Zed, quindi Zed sarà quello che si occuperà.
0: Il tema quale sarà?
1: Il tema adesso non posso spoilerare così tanto, quindi abbiamo già detto l'apicoltore, quindi è già
0: Sì,
1: una bella
0: va
1: cosa.
0: bene, dai. Dai, non ti tagliano le gomme, Zed, dai. No, scusa, ma Zed, Cioè, quando si parla di apicoltore a Bologna, ormai si dice Zed, è Zed, non esiste più, non esiste nessuno. Io non so, ma approfondiremo questo argomento un'altra volta, perché veramente sei un caso unico.
1: Sì.
0: Bene, Mauro, interessante, molto interessante quello che hai sviluppato. È interessante anche il fine, perché poi insomma vedo che la cosa si ha un'evoluzione molto più vasta. È molto importante il contatto con le persone, è molto importante il messaggio che state diciamo portando, perché oggi sì, c'è una indifferenza, una semplificazione nei confronti del nostro rapporto con il mondo, della natura. Insomma, diamo tutto per scontato e perdiamo questo contatto, no? con queste opportunità che ci vengono date. Vai al centro commerciale e hai un filtro, un qualche cosa che ti distacca dalla realtà. Acquisti una mela e dai per scontato che la mela la trovi al supermercato, insomma. Non immagini appunto, neanche che la mela viene, ma è così, sai, guarda che ricordo, io coltivavo ortaggi fino a qualche anno fa e facevo la vendita diretta e raccoglievo al momento, e un giorno, sto parlando di 20 anni fa, non 50, insomma, no, non ieri, insomma, ecco. Arriva, forse più di 20 anni fa, arriva una cliente con una bambina che aveva avuto 10-12 anni, insomma. E, insomma, mi chiede diversi ortaggi e poi mi dice: ah, i carote, certo che ho le carote, andiamo nella viola, nel campo delle carote, e con la forca sollevo le carote, cioè escono dalla terra. La bambina è rimasta meravigliata, dice: ma le carote crescono sottoterra. E questa sì, non è che viene da Milano, veniva da Milano, veniva, io abito diciamo vicino a Rovigo, insomma, veniva da Rovigo, che è un paesino praticamente confronto Milano, hai capito? Cioè, ecco, questa non sapeva che le carote crescevano sottoterra, insomma. E questo è drammatico, veramente drammatico.
1: Sì. Ecco. E poi l'altra cosa, stiamo correndo troppo, bisognerebbe a volte abbandonare il telefono e fermarsi, perché ad esempio io quando vado in apiario mi rilasso, perché stacco proprio il telefono e mi dedico alle api, a loro, magari perdo anche troppe ore, però sono ore in cui stacchi il cervello, non pensi a nient'altro. E tra il ronzio, il profumo d'ape, il sole, il caldo, la natura, proprio ti rigenera.
0: Siamo fortunati, noi abbiamo questa grande opportunità, veramente. Devo dire che è una grande opportunità quella che abbiamo noi, che siamo a contatto con le api. Ed è un mondo che è particolare, non è come altri. Beh, oddio, poi dopo magari sai, prima di fare l'apicoltore, beh, io facevo un altro lavoro, facevo l'elettrotecnico, però mentre facevo l'elettrotecnico che ero stufo e dicevo: ma io vado a abitare in montagna e mi prendo le pecore e sto là a pascolare le pecore. Poi dopo invece ho incontrato le api, però la mia idea era quella di andare in un posto isolato e vivere con gli animali, con la natura, insomma, questo era il mio obiettivo. Ecco, perciò sì, il contatto con gli animali, specialmente con l'ape, insomma, che è veramente un qualche cosa che stimola tante di quelle cose che sono inimmaginabili per chi non le conosce, insomma.
1: Sì.
0: Ecco, allora ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, Mauro.
0: Ti ringraziamo per questa tua disponibilità, per il racconto che ci hai fatto, che è veramente stato entusiasmante, molto curioso. Zed, mi dispiace per te, insomma, che sei rimasto lì.
2: No, ma io guarda, sono molto contento perché la sua storia, il suo percorso molto interessante, e questo è il futuro, quindi sono molto contento di questa combinazione che è venuta così. Quindi noi ci vediamo un altro momento assolutamente.
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: ti
0: sì.
2: Racconto tutto quello che facciamo qua.
0: Ma sì, anche tu hai un sacco di cose da raccontare. Va bene, allora ragazzi, vi salutiamo.
1: Grazie.
0: Alla
3: sì,
0: prossima.
3: Se in conclusione vuoi dare magari Mauro, sì, okay, i riferimenti di dove si possono visionare i tuoi video, cioè anche sotto che nome, oppure magari se hai qualche link da suggerire di siti internet o qualcosa, social.
1: Allora, va bene, quello più semplice è il sito web, che è apiarioautore.it. E poi se uno ha Instagram oppure YouTube, basta che scrive, digita Apiario d'autore, e da lì la prima immagine che compare è proprio quella dell'associazione di Apiario d'autore, e da lì riesce a vedere tutti i video.
0: Bene, metteremo i link nella pagina Telegram che abbiamo, se sei d'accordo.
1: Sì, sì, poi benissimo. Se mai ti mando un messaggio con...
0: Sì, e ti mandiamo la registrazione di questa conversazione.
1: Perfetto.
0: Bene. Ciao.
1: Va bene.
3: Grazie,
1: ciao,
3: mille,
1: ciao,
3: buona
0: ciao,
3: serata.
0: Ciao, Zed, ciao,
3: ciao, ciao,
1: ciao.
3: Eccoci.
0: Eccoci.
3: Eccoci, ma adesso vi... lasciamo di nuovo.
0: Eh sì, perché tra 5 secondi arriva la ghigliottina.
3: Ecco, è un tira e molla continuo.
0: Eh sì.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Nove settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000.
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile.

0: Pronti in partenza,
1: eccoci,
0: via.
1: Eccoci. Renzo, buonasera, potete spiegare per piacere come si fa a capire se un miele ha molta umidità e come si fa a ridurla? Le trappole per calabroni, bottiglie, birra, miele, zucchero sono nocive per le api? Ok, allora, come si fa a capire qua? Diciamo che l'apicoltore esperto lo vede durante la smiratura, perché cola veloce come l'acqua. Altrimenti c'è uno strumento apposito che si chiama rifrattometro, ce ne sono di diverse tipologie, ce ne sono a riflessione oppure elettronici, e misurano proprio con grande precisione l'umidità. E, per tirarla via, anche qua diciamo che le strategie sono diverse. Sì, allora, quest'anno è un anno anomalo, perché ci sono anche delle congiunzioni astrali che non hanno favorito, insomma, no? Proprio una grande presenza di umidità era proprio generale, e il miele, essendo estremamente igroscopico, ha subito queste condizioni. Insomma, le api non ce l'hanno fatta ad asciugare, insomma, perché era impossibile ad asciugare, è come strizzare una spugna dentro un secchio d'acqua, insomma, no? Tu strizzi la spugna, ma sei dentro un secchio d'acqua. Allora, se l'umidità di solito normalmente diciamo il problema è sul miele non opercolato, perché magari togliamo i melari troppo presto e perciò le api non fanno il tempo ad asciugarlo. Magari quello opercolato ha una buona umidità, immaginiamo, che ne so, un 16%, e quello fuori magari è al 20%. Ecco, una volta che se la proporzione tra miele opercolato e miele idropercolato è in equilibrio, 16% più 20%, arriviamo a un 18% e si equilibra da solo. Se invece sono troppo vicini tra quello percolato e non percolato, basta mettere i melari in una corrente d'aria, far circolare una corrente di aria secca con un deumidificatore, si mette in una piccola stanza, deumidificatore acceso, un ventilatore che spinge l'aria all'interno dei melari, cioè i melari si fa una pila, si tengono alzati da terra, ventilatore sopra che spinge, l'aria secca è sempre in alto, il ventilatore spinge l'aria secca dentro i melari, perciò abbassa l'umidità del miele non opercolato, e poi dopo, insomma, possiamo diciamo smielare, sempre misurando, insomma, no? Continuamente l'umidità. Se invece ho smielato e ho il miele umido, ci sono i deumidificatori. E qui l'accesso a un deumidificatore è una spesa importante, perché partono da 4.000 euro in su, insomma, ecco, dipende un po' dalla misura.
2: Beh, ma quelli fissi?
1: Sì, sono macchine.
2: Ci sono quelli anche portatili?
1: No, deumidificatore per il miele.
2: Ah, apposta solo,
1: sì,
2: per,
1: sì,
2: il miele,
1: solo,
2: okay,
1: per il miele, sì,
2: appositamente,
1: sì,
2: per il miele.
1: Deumidificano solo il miele, ecco. Sono a dischi, sono dei dischi che sollevano il miele, il miele viene sollevato dentro a un ambiente ristretto dove circola aria secca, cioè la macchina ha incorporato un deumidificatore, insomma, ecco, esponendo il miele su questi dischi praticamente, no? Che porta un velo di miele, nel giro di poco tempo viene deumidificato, però insomma c'è il miele, ha un movimento meccanico, insomma, comunque vabbè, funzionano. Altrimenti si può fare in modo artigianale, cioè sempre mettendo il miele, si mette il miele dentro a un secchio con un rubinetto e si fa colare piano piano, proprio un filo, e questo filo di miele si espone a una corrente d'aria secca, ecco che il miele essendo una materia molto estremamente igroscopica, cede l'umidità, cioè viene asciugato. E questo, diciamo, è la cosa più semplice. Oppure si può far correre anche, cioè scendere su un piano inclinato, in modo che si espande di più, esponendolo sempre a una corrente d'aria secca, si asciuga, insomma. Purtroppo sì, quest'anno è un anno particolare. La trappola per calabroni no, non prende le api. Ci va dentro un po' di tutto, ma non le api. Potrete trovare altri insetti dentro, anche farfalle notturne specialmente, ma non le api. Ok, anche questa sera con la bella intervista all'apicoltore del Piemonte ci avete fatto conoscere una realtà che ci apre il cuore, ci dà speranza. Esistono belle persone creative che riescono a costruire con arte e fantasia un piccolo mondo di luce. Ciao Roberta del Treviso. Grazie Roberta. Sì.
2: Grazie Roberta.
1: C'è tanta bella gente in giro, bisogna dire che...
2: Sì, no, infatti...
1: Abbiamo sempre una speranza, vero? C'è sempre una speranza.
2: Viviamo in un mondo dove sono le cose negative che fanno sensazionalismo, no?
1: Esatto, ma noi parliamo di
2: creano...
1: quelle belle.
2: Sì, infatti. Infatti io, è una cosa che ho in mente da un po' di tempo e devo capire come realizzarla e portarla ai microfoni di Radio Gamma 5. Però sì. non vi dico ancora niente, okay. Chissà che un giorno riesca a...
1: Sì, difatti, cioè, cerchiamo di parlare delle cose belle, insomma, no? Perché esistono, ci sono, la bellezza è un qualcosa che non viene contemplato così, non è dato per scontato, insomma, no? che ci facciano notare la bellezza. Ecco, invece c'è. Ok, allora...
2: Va bene, adesso abbiamo ricevuto una proposta.
1: Sì, stavamo aspettando una telefonata.
2: Mi sa che dobbiamo fare noi il primo passo.
1: Dobbiamo fare noi.
2: Proviamo. Allora, intanto vi rimettiamo su un po' di musica e poi sentirete chi avremo in collegamento telefonico. Forse se risponderanno. A più tardi.

0: Bene. Non abbiamo sortito risposta da parte degli interessati, quindi vabbè, noi continuiamo con le nostre cose.
1: Sì, dai. Allora, continuiamo con la nostra lettura.
0: Eh sì.
1: Dai.
0: Esatto. Ci eravamo lasciati che praticamente alla fine della prima ora, che appunto adesso cominciamo il libro vero e proprio.
1: Ok, adesso Steiner inizia proprio la sua conferenza, la sua prima conferenza sulle api.
0: Esattamente, quindi la conferenza del 26 novembre 1923, intitolata L'ape e l'uomo.
1: Cioè siamo 15 giorni dopo l'intervento precedente.
0: Esattamente. Oggi avevo intenzione di fare alcune osservazioni sull'esposizione del signor Müller, osservazioni che possono essere interessanti per voi, anche se forse ai nostri giorni non è ancora il momento di applicarle all'apicoltura pratica. Sulla pratica dell'apicoltura resta invece poco o niente da dire, dopo che il signor Müller ha esposto tanto bene l'attuale modo di procedere. Ma se avete ascoltato con attenzione, vi si è certamente dischiuso qualcosa sull'esistenza misteriosa collegata alla natura dell'apicoltura. L'apicoltore è naturale, si interessa anzitutto di quello che deve fare. Ma tutti dovrebbero avere il massimo interesse per l'apicoltura, perché nella vita umana molto di più di quanto si pensi dipende da essa.
1: Ecco, questa è un macigno,
0: perché è un monito per chiunque.
1: Non è che ti devi occupare solo tu che hai le api, no? Cioè tutti dobbiamo aver presente, no, questo argomento, quello dell'apicoltura. Cioè, dobbiamo avere la massima attenzione, il massimo rispetto. Tanto è vero appunto che nel tempo ho visto che l'aspetto miele in pollinazione è solo una piccola parte, è veramente una piccola parte di quello che portano le api. È molto di più, insomma. Tanto adesso con l'andare durante la conferenza, durante queste letture, emergerà.
0: Consideriamo per una volta i fatti in una prospettiva un po' più ampia. Come avete potuto apprendere dalle conferenze tenute dal signor Müller, le api sono capaci di raccogliere una sostanza che nelle piante si trova già allo stato di miele. Non fanno cioè che raccogliere il miele, e noi uomini ci appropriamo di una parte, neanche tanto grande, di quello che esse raccolgono nei loro alveari.
1: E questo è vero. Cioè, adesso, se noi raccogliamo raccogliessimo, diciamo, ciò che le api ci danno facendo un'apicoltura come quella che ha descritto Mauro prima, come quella di cui abbiamo parlato, in realtà quello che loro consumano, utilizzano durante queste attività è centinaia di volte superiore a quello che noi preleviamo. Il problema è di lasciare poi dopo quello che a loro serve, no? E qui c'è lo sbilanciamento. Mm-hmm. Noi in realtà ne prendiamo molto poco, però se prendiamo anche quel poco, troppo, no? Diventa un problema.
0: Non fanno cioè che raccogliere il miele, e noi uomini ci appropriamo di una parte neanche tanto grande di quello che esse raccolgono nei loro alveari. Si può dire che l'uomo si appropria circa del 20% del miele raccolto. A tanto ammonta all'incirca quello che l'uomo sottrae alle api. Inoltre l'ape può ancora asportare dalle piante il polline, ciò che fa mediante tutto il suo corpo, tutta la sua organizzazione. Cosicché l'ape riesce a raccogliere dalle piante quello che in esse è contenuto in quantità molto piccole e che sarebbe perciò assai difficile ottenere. le api raccolgono il polline presente in quantità relativamente minuscole mediante quelle piccole cestelle che hanno sulle zampe posteriori e poi lo immagazzinano oppure lo consumano dentro l'alveare. Dunque, nell'ape abbiamo in primo luogo un animale che assorbe un materiale preparato dalla natura allo stato straordinariamente diffuso e lo adopera per la propria vita quotidiana. Ma c'è dell'altro, ed è quello che in genere fa meno impressione perché non ci si riflette affatto. L'ape, dopo aver trasformato il proprio nutrimento in cera con il proprio apparato digerente, perché la cera è un suo prodotto originale, si costruisce un piccolo recipiente per deporvi le uova e anche per conservarvi le provviste. Vorrei far osservare che questo piccolo recipiente è una grande meraviglia. Visto dall'alto appare esagonale, visto di lato a un estremo è chiuso come nel disegno a destra. Vabbè. Qui ci sono sotto due piccoli disegnetti.
1: Sì, cioè, qui dentro ci sono due disegni, un esagono, cioè la vista dall'alto, sì, e poi c'è la vista laterale, che in
0: la
1: realtà,
0: sezione.
1: Siccome è una sezione, no? Siccome l'esagono si chiude in fondo, lui lo disegna come un prisma che congiunge tutti i sei lati, no? Le sei facce dell'esagono stesso. È come prendere

0: meglio avendo anche il testo
1: Certo.
0: sotto gli occhi e riescono a seguire più attentamente. Ma perché anche in alcune paginette ci sono delle illustrazioni, delle piccole illustrazioni dimostrative, quindi magari
1: Ah,
0: insomma.
1: ecco, una cosa che quando sono stato a quel convegno ad Onnacht, c'erano ancora le lavagne originali con quei disegni. Quei disegni che adesso lì sono in bianco e nero erano colorati, con i gessi, lui li faceva su lavagne e gessi colorati e non cancellava la lavagna, cambiavano la lavagna.
0: Ah sì?
1: Sì, cioè lui faceva un disegno e poi gli cambiavano la lavagna, gli mettevano un'altra lavagna, li hanno conservati tutti. E
0: Porca
1: sono
0: miseria.
1: conservati, sì.
0: Sono delle reliquie pazzesche,
1: Sì.
0: quindi. Ecco, quindi se volete attrezzarvi, il libro si chiama semplicemente Le api, editrice antroposofica di Milano, Rudolf Steiner. Ecco, così ci seguirete passo passo. Comunque, continuiamo. Qui dentro possono venir deposte le uova o anche le provviste. Questi recipienti stanno l'uno accanto all'altro, sono assai bene connessi, così che nel favo, mediante il lato piatto con cui ogni cella, così si chiamano quei recipienti, è unita all'altra, lo spazio è assai ben sfruttato. Se si pone la domanda: come mai l'ape per istinto costruisce una cella formata così artisticamente? In genere si risponde: è così perché lo spazio sia ben utilizzato. Ed è vero, perché qualunque altra forma di cella darebbe luogo a degli interstizi. Con questa forma non si crea alcun interstizio e tutte le parti si connettono fra loro. Così che lo spazio nel favo è tutto utilizzato. Questa è certo una delle ragioni, ma non la sola. Perciò si deve riflettere sul fatto che quando il vermetto, la larva, è dentro, è completamente isolato e non si deve credere che ciò che esiste in un qualsiasi modo in natura non abbia in sé delle forze. Quella cella a sei lati, esattamente esagonale, ha delle forze in sé e sarebbe assai diverso se la larva stesse invece in una sfera. Che essa si trovi in una dimora esaedrica ha in natura un significato del tutto speciale. La larva stessa riceve queste forme in sé e nel suo corpo, così da avvertire che nella sua gioventù, quando era morbida, era stata in una tale cella esagonale.
1: Parla, quando era morbida, parla di larva, lo
0: Sì.
1: stato
0: Per
1: larvale.
0: mezzo delle medesime forze che vi ha assorbito, trae poi quella per costruire più tardi una cella simile. Là dentro stanno le energie mediante le quali l'ape lavora, cioè nell'ambiente sta quello che l'ape opera esteriormente. Questa è la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione. Ora vi è già stato descritto un fatto ulteriore, veramente molto strano. Nell'alveare sono contenute delle celle diverse. Credo che un apicoltore possa distinguere benissimo le celle per le api operaie dalle celle per i fuchi. Non è tanto difficile. Ancor più facilmente, egli può distinguere le celle per operaie e per fuchi da quelle per api regine, perché queste hanno una forma diversa, hanno una forma più a sacco. Le celle per regina non hanno la forma esagonale, sono una specie di sacco e ve ne sono molto poche nell'arnia. Dunque, si deve dire, le operaie e i fuchi, cioè i maschi, si sviluppano in celle esaedriche, mentre la regina si sviluppa in un sacco, senza badare alle conseguenze che può avere una superficie liscia. Ma c'è dell'altro. La regina ha bisogno per il suo completo sviluppo, per essere pronta come regina adulta, solamente di 16 giorni. Allora è già una regina adulta. Un'ape operaia richiede circa 21 giorni, dunque di più. Se se ne potrebbe dedurre che la natura si prenda molto più cura nel procreare le operaie

0: e le regine. Ne parleremo ancora in seguito e vedremo che c'è un altro motivo. In ogni caso, l'ape operaia impiega 21 giorni e il fuco, il maschio, che in seguito si logora prima, impiega perfino 23 o 24 giorni. I maschi, dopo che hanno adempiuto il loro compito, vengono uccisi. Vedete, ecco un fatto nuovo. I diversi tipi di api, regina, operaia, fuco, necessitano di un numero diverso di giorni per il loro sviluppo.
1: Ecco qui il fatto che vengono uccisi, probabilmente è questione di traduzione, insomma, non credo che Steiner
0: usasse questi termini.
1: Usasse, no, questo termine, perché non è vero che viene ucciso, insomma, muore.
0: Viene lasciato morire comunque. Ma...
1: cioè, non è che viene, è proprio, cioè, nel momento in cui esegue l'accoppiamento, siccome lui porta un'energia, una forza, ed è tutta nell'accoppiamento, cioè il gesto dell'accoppiamento è la sua vita.
0: Sì, ma tipo quelli che non si accoppiano,
1: quelli che non si accoppiano, ma lui ha detto quando ha adempiuto il suo
0: sì, giusto,
1: non viene ucciso.
0: E, vedete, questi 21 giorni di cui l'ape operaia ha bisogno hanno un motivo molto particolare. 21 giorni non sono un periodo indifferente per quanto riguarda tutto ciò che succede sulla Terra. Questi 21 giorni sono all'incirca il tempo che il Sole impiega per ruotare una volta su se stesso. Riflettete quindi sul fatto che l'ape operaia si sviluppa proprio nello stesso tempo che il Sole ha impiegato per ruotare una volta su se stesso. Perciò l'ape operaia passa attraverso una intera rotazione del Sole e per il fatto di avere compiuto un'intera rotazione del Sole riceve tutto l'effetto che il Sole può esercitare su di essa. Se poi volesse proseguire, incontrerebbe sempre la stessa azione da parte del Sole. Se ora vi rappresentate l'ape operaia qui e il Sole da questa parte nel momento in cui l'uovo viene deposto, questo è il punto che si trova proprio di fronte al Sole. Il Sole impiega 21 giorni per ruotare una volta su se stesso, poi ritorna qui, qui c'è di nuovo lo stesso punto. Se poi da qui si prosegue, dal Sole arriva lo stesso effetto che era già stato esercitato una volta. Così che l'ape operaia gode di tutto quello che il Sole le può fornire fino al raggiungimento del suo pieno sviluppo. Se l'ape operaia volesse svilupparsi ulteriormente, uscirebbe dall'evoluzione solare per entrare nell'evoluzione terrestre. Non avrebbe più uno sviluppo solare perché lo ha già avuto, lo ha assaporato appieno. Ora entra nell'evoluzione terrestre, ma la percorre come insetto perfetto, come animale completo. Quindi essa si prende ancora un momento, un istante per sé. Dopodiché l'ape operaia è completamente compiuta secondo lo sviluppo solare ed è del tutto un animale solare. Ora consideriamo il fuco. È come se ci pensasse ancora un poco, se non potesse dichiararsi completo dopo soli 21 giorni. Prima di essere adulto, si inserisce ancora nell'evoluzione terrestre. Così il fuco è un animale terrestre, mentre l'ape operaia è una creatura solare perfetta. Che avviene per la regina? La regina non completa un ciclo solare intero, resta indietro, resta sempre un animale solare. La regina rimane in certo modo più vicina alla condizione di larva, di verme, di quanto facciano gli altri animali. Il più lontano dalla condizione di larva è il fuco, il maschio. Per questa ragione, che rimane più vicina alla condizione di larva, la regina è in grado di deporre le sue uova. E proprio nelle api si può vedere che cosa significa essere sotto l'influsso della terra o sotto l'influsso del sole. Che un'ape sia una regina o un'operaia o un fuco dipende solo dal fatto che essa abbia aspettato o no una completa rotazione del sole.
1: Allora, qui c'è qualcosa che non quadra. Cioè, la rotazione del sole non è in 21 giorni.
0: Ah, ok, quello non quadra.
1: Non è in 21 giorni. Ora, io ho provato a cercare quale sia la relazione che intende Steiner e non ci sono arrivato, insomma. È più di 21 giorni, supera i 24 giorni la rotazione del sole su se stesso. E qui penso che sia uno dei problemi della traduzione, che c'è qualcosa nella traduzione che non va, perché non credo che abbia fatto, anzi Steiner è un matematico, perciò conosce bene queste cose, insomma non credo che sia stato un errore. C'è qualcosa che non va secondo me nella traduzione. Ho provato a guardare più, anzi ho chiesto anche a chi è diciamo più avvezzo in astronomia e non mi ha dato una spiegazione, insomma. No, non è 21 giorni la rotazione del sole su se stesso, perciò se c'è qualcuno che ha delle conoscenze,
0: la soluzione se c'è qualcuno a cui Steiner gli è riferito questa cosa,
1: che Foucault arrivi al termine, questo sì, perché arriva proprio alla fine dell'evoluzione solare, perciò diciamo ci sta, insomma, il fatto che non sia più un elemento solare e l'ape sia ancora un elemento solare, questo sì, però quello dei 21 giorni proprio c'è qualcosa che non mi torna.
0: Ma sai, magari lui era riferito in chiave esoterica, non in chiave fisica, però non lo so.
1: È stato interpretato male quella parete.
0: Può essere, però comunque se tutto il discorso è incentrato sulla gestazione, diciamo sul periodo di gestazione dell'ape operaia, comunque quello è il periodo.
1: Lui parla di 21 giorni, secondo me, però intende che l'ape è ancora dentro all'evoluzione del solare, perciò resta un animale solare, ma non completa l'evoluzione, non completa il ciclo fuori dall'evoluzione solare, perché quello lo fa il fuco, no? Ma ripeto, perché il fuco,
0: però se il sole comunque ruota su se stesso in 24-25 giorni, quello 20, che è, ci sta dentro anche il fuco.
1: Ma siamo alle soglie, perciò è come quando lavori con il calendario, no? Non puoi stare preciso,
0: sì,
1: al secondo, no? Ci sono un sacco di variabili che ti conviene stare diciamo sempre poi indietro, no? Ecco, questo vale il fuco, lui arriva lì alla fine. Arriva alla fine. È finito ormai, che manchino,
0: sì, sì, certo,
1: poche
0: certo.
1: Ore, no, che manchi,
0: ok,
1: i 24 giorni li fa.
0: Va bene, è da approfondire questa cosa.
1: Sì, se qualcuno ha delle informazioni,
0: forse magari ci sono dei testi di Steiner che spiegano. Io credo sicuramente, però non so quali. È da approfondire. Magari la prossima, intanto, magari abbiamo 2 settimane di tempo adesso, perché la prossima volta ci sentiremo. Il 27 settembre saremo qui di nuovo a tenervi compagnia e continueremo a leggere questo interessantissimo libro, e magari nel frattempo in due settimane ci
1: dai, arriva qualche notizia,
0: sì, e anche noi magari indaghiamo la... esatto, indaghiamo su questo.
1: Davide, sì, sono incredibili, sì, questi fuchi. Mi dispiace per te, insomma, Davide, questa sera non c'è la tua Giulia, non c'è questa sera. Vai, fai un salto a Fontana Fredda, no?
0: Infatti, da Lesiano è un attimo.
1: Da Lesiano. Anche ormai ha chiuso il banchetto, dai, quest'ora.
0: Manca poco ormai, sì. Manca poco. Vabbè. Anche lì.
1: Anche per noi manca poco.
0: Sì. Bene. Esatto, anche per noi manca poco.
1: Bella gente, ci vediamo tra 15 giorni.
0: Sì.
1: Su questi.
0: Ci vedremo. Che saremo. Non saremo più in estate.
1: Non saremo più in estate, esatto.
0: Entreremo nell'autunno nella prossima trasmissione.
1: Esatto.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: bene, gente, siamo qua presenti, sono qua per ora, aspettiamo il carissimo cambogiano che sempre si intarda, chissà che cosa ha trovato per strada. Quindi saluto caramente, facciamo il notturno, abbiamo il girone B stasera da fare ascoltare, il cantagiro del 1966, però prima che parta la grande faccio sempre i miei saluti, che saluto i belli, buoni, brutti e cattivi dall'A alla Z, dalla X, alla Y, saluto tutti indistintamente con un abbraccione virtuale a tutti, quindi spero che mi stiate ascoltando. Sono qua in compagnia della carissima Ginetta, perché purtroppo è la mia valletta che mi porta avanti e dietro e mi sta dando anche una mano in regia quando abbia tolto il gesso al braccio, però cavoletti di Bruxelles, dico io, dai, sono cavoletti amari, e sono qua che mi sta facendo oltre che una mano in regia, mi sta facendo compagnia. Vedo già che sono arrivati i messaggi, il carissimo sempre presente Davide D'Alessiano, sempre presente Davide, grazie. Là, vediamo un po', abbiamo Davide D'Alessiano che mi dice buona serata e buona trasmissione, come sempre saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, la Marica, Corrado e Anna Maria. Davide D'Alessiano, guarda, io mi associo ai tuoi saluti caramente, Davide, e sai che è un po' che non sento Marco, come mai? Di solito mi telefonava, mi mandava i messaggi, è un po' che non sento Marco, chissà perché. Devo provare, so che ha comprato il telefonino nuovo, non penso che non lo sappia usare, vero Marco? Poi abbiamo, ecco, il mio inviato speciale, sempre, sì, ciao Anna Giga, sui 45 giri, dov'è lo stomasato? Non lo so, è scappato con una bionda, fosse il cielo, pagare la cioccotassa da goloso fa riscaldo. E come fai tu a sapere che noi ci siamo presi una cioccotassa? L'abbiamo preso in due una cioccotassa, la cioccolata e il poeta, che poeta pazzo, guardami, fa riscalda papperoso. Davide 625, poeta pazzo, guarda che ti aspetto, sai, con tutte le tue clip. Poi qua abbiamo Luca di Mandria, ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, Renata, la mamma Mary, saluto tutti e tutte, grazie Luca. È sempre presente, sempre con noi Luca di Mandria, e noi salutiamo, ricordiamo sempre nei nostri cuori la carissima mamma Vallì. Ha trovato la solita cantina sociale, Ael Thomas. tu oracolo, dai. Poi abbiamo il nostro Faustino, ciao Anna e ciao Ginetta. Guarda, numeri uno, un saluto a RDM, Marco da Marghera, dai, vieni fuori in diretta, Faustin da Cavarzere, Faustin grande. Guarda, voglio ricordarvi a tutti che il 27 settembre abbiamo il concerto, abbiamo il pranzo al Falco d'Oro, a mezzogiorno abbiamo il tributo a Ramazzotti, e insomma sarà un concerto favoloso, e c'è il pranzo e più il concerto e la lotteria. Quindi vi avviso tutti, chi deve prenotarsi e via discorrendo, avete il mio numero di telefono 349-7836420, oppure l'altro numero della NICA, perché siamo in due a prendere le annotazioni per chi si presenterà. Adesso non ce l'ho portato di mano, dopo lo ripeterò, quello della NICA. Va bene, vediamo. Ciao Anna, ma è la peociada? Non proprio la peociada, ma è il facciamo un concerto, sempre il pranzo è uguale, identico e preciso. Quindi Faustin, se vuoi intervenire, basta prenotare, dai. Purtroppo ci sono tante persone anziane che se devono fare una scampagnata o un qualcosa non ce la fanno più, devono andare tutto piano terra, e quindi c'è anche questo evento. E allora, come Davide, dammi una mano finché arriva il pupetto. Noi questa settimana, vedi, abbiamo qua la carissima, vediamo un po' la telefonata, dai. Opla, pronto?
1: Ciao Sia De Oro.
0: Oh Gabri, ciao Vergine.
1: Sì, neanche legge, perché io non ho dovuto passare
0: sì,
1: dicembre.
0: Perché
1: di...
0: usi coton bianco, eh? Fai tende. Come va Gabri?
1: Se va amore, se va.
0: Assolutamente non arrendersi, dobbiamo andare avanti, assolutamente.
1: No, se sai che non ho un carattere da arrendermi, mi sono mai. Anche se venga, va ogni 15 giorni in Milano, mi vuoi capire, avanti.
0: Oh signor, porco Giuda.
1: Vieni a fare il prelievo a casa, il mercoledì o il giovedì, e lunedì dopo il mercoledì, il giorno della settimana dopo, devi andare a Milano. E i piastrini va sempre più alte.
0: E meno male che aumentano. Facciamo, non svaluteranno mai le piastrine, aumentano sempre. Come il dollaro, aumentano sempre.
1: Sì, i dollari aumentano, però tutto aumenta anche la roba, di mangiare, di vestire, di tutto. Fanno parlare dei boeti, amore.
0: Allora, non stiamo a parlare.
1: Ecco, è meglio se facciamo se mi devo male.
0: Se magari
1: prenota per due.
0: Certo, e anche con la Ugolina.
1: Allora sì, Ugolina che ha vinto anche ieri.
0: Appunto, prenotato per quattro.
1: Va bene, grazie, sei molto gentile.
0: Sì.
1: E il pranzo cosa si spende?
0: Uguale agli altri.
1: Ecco, va bene, dopo chissà che ti faccio in peociada a fine di ottobre.
0: Sì, dopo organizzerò per la peociada.
1: Per la peociada, no Andri?
0: Certo, in tutti i modi per ora c'è il concerto. Anche questo.
1: Allora ti saluto te, un bacione grande grande a Giorgio. Saluto anche il biondo e il moro, che si andà con una bionda, con una mora, con una rossa. Hai ragione, cambiare.
0: C'è ragione, dice, stare in mezzo a sti vecchi bacucchi qua.
1: Hai ragione, saluto tanto a Ginetta. Ginetta, grazie che ti porti sempre Anna in radio, amore. Vieni a trovare insieme con Anna un giorno.
0: Sì, dopo ci faremo una passeggiata, sì che ti verremo a trovare, dai.
1: Tutti e ringrazio anche qui chi mi ha fatto gli auguri, a me ne vado perché me ne ha detto tanti anche su Radio Cooperativa, che mi ha sentito, grazie, mi ringrazio.
0: Ieri l'abbiamo fatto tutti e...
1: esatto, ciao. Mi ringrazio qui chi mi ha fatto anche dall'altra parte, perché mi ha chiamato Silvana, mio marito, e Marco mi ha detto che aveva il telefono che non dava tanto bene
0: anche.
1: Ecco, qui mi vengo, perché vengo a chiamare l'altro giorno con la voce a mamma mia, quindi che promuovo a sentirlo, che non, tanto che non sento, e che ho il telefono che non andava tanto bene. Va bene? Quando che viene Ricciolino, dai un bacione da parte mia.
0: Quando arriva?
1: Quando arriva, saluto anche a Paola, tutti, i figli, ecco, tutti.
0: La
1: tutti
0: salutiamo anche noi, la Paola di Montebelluna. Speriamo che si faccia sentire
1: anche Ilario, chissà che sta bene, che vedi in radio.
0: È sceso dall'ospedale a casa, dai, noi gli facciamo tantissimi auguri. Guarda che arriva il vagabondo, il disastrato. Il disastrato.
1: Ciao Thomas, ti voglio bene, emozione, saluti i tuoi genitori.
0: che ci do, che ci do, che ci do.
1: E salutiamo con Hermes e Elisa.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, belli, grazie, scusa il disturbo. Ciao, ciao.
0: Ciao, Gabri.
2: Ciao.
0: La carissima Gabriella. Sì, vedo che sono arrivati anche. Ecco qua, vediamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
3: Ciao cari.
2: Ah mamma. Oh.
3: E ora, caro Thomas, 30 secondi. Per darti una due notizie da verificare. Ti dà tempo 15 giorni per farlo, perché dopo le discuteremo. Una, deriva notizia da Germania, esecredibile da stampa tedesca. E le truppe russe sono alle porte di Kiev. Questa è la prima. La seconda, e qua metto un punto di domanda grande perché l'ho ricevuto per vie traverse, truppe europee, cioè truppe nel senso piccoli plotoncini dei militari europei, sta a vedere che i primi degli italiani, i coglioni italiani, si entrano in Ucraina, sembra che si entra in Ucraina. Prova a verificare, Thomas, gli stili 10-15 giorni, dopo che ne riparleremo.
2: Verifichiamo, verifichiamo, verificare tutto.
3: Prova a verificare, perché la notizia qui è della Russia che si arrivava ai porti del Kiev e si arrivava dalla Germania, quindi è abbastanza credibile.
2: Che in teoria dei droni russi, quello che so, i GAM.
3: No, proprio.
2: Butta giù una centrale telefonica che è in collegamento con Starlink che pilota i droni, quello sì. Ma sta roba qua adesso è passata per Milano questa ansia.
3: Si arriva proprio dei truppe, dei plotoni da alle porte di Kiev. Comunque che ti sei tecnologico, Mino, prova a verificare nei prossimi giorni, va bene?
2: All right.
3: Ciao cari.
2: Ciao.
3: Ci sentimo.
2: Ciao Roberto. Oh, si è scatenato, io non fa tempo a sedersi qua che arrivano con le news. E allora intanto però diamo anche una buona sera a tutte le persone in ascolto. In questo caso siamo in un contesto musicale, è vero, perché la trasmissione è quindicinale di Anna, dove appunto noi siamo all'inseguimento della Pietra Verde, no, all'inseguimento della bella musica, dei vari itinerari musicali negli anni, delle varie manifestazioni che ci sono state, che ci sono, che ci saranno, punto di domanda, questo non lo so, intanto ci gustiamo quelle che sono state e continuiamo appunto, come ha anticipato Anna, dal girone B del disco per l'estate 1966 in questa serata. Ringraziamo, ringrazio, ecco, perché Anna lo ha già fatto all'inizio trasmissione, ecco, io ringrazio anch'io personalmente il contributo sempre presente di Davide 625, che appunto non manca mai e quindi è un grande supporto, è un grande sostegno che dà quella possibilità di essere così in questo ambito, in questo studio, sedere a cuor leggero, perché da una parte ecco il braccio destro Davide, ecco, nel contesto appunto musicale, nel supporto, dall'altro abbiamo il braccio sinistro di Anna, che è Gina, che appunto sta facendo un grandissimo lavoro in quanto fa la chauffeur a Anna, quindi io me ne vengo bello tranquillo, spensierato, mi spaperacchio qua. Come capita, come viene.
0: E come te lo tieni, te lo tieni.
2: Come arrivo, me ne vado. Quando a mezzanotte, teatri bianchini, materassi e cuscini. E chi ha avuto, scordiamoci il passato, si mannabule paesà. Buona serata a tutti, dai.
0: Bene, io stavo leggendo, abbiamo il messaggio dell'Ada di Aso. Ciao Anna, Ginetta, ben sentite in nostra compagnia, un caro saluto a Giorgio e uno circolare agli amici tutti, buon proseguimento Ada di Asolo. E qui abbiamo il nostro Daviduccio, l'inviato speciale, sento aroma de teti.
2: disgraziato.
0: Hai capito? Da pupetto a pupone. Anna, fai sentire che dice gesso.
2: Calma, è gesso, il combare non è un fesso. Mi raccomando, adesso l'Anna ha tirato via il gesso ed è rimasto il la gamba. Ecco.
0: Sì. Ciao Gabriella, se da tanto che non te vedo, come stato? Faustin di Cavarzere.
2: Anna, come stato? Voglio saperlo anch'io come stato, Anna. Come stato, Anna? Punto di domanda.
0: Qua io meglio non chiederlo. Allora, buonasera Thomas, RDM, Ipodaria Fabio, capore, datore. Hai capito?
2: Che dice?
0: Ha detto buonasera Thomas.
2: Buonasera.
0: RDM, Ipodaria Far, caporedattore.
2: Ah, sì, lo mettiamo qua in redazione.
0: Dell'agenzia Ansia.
2: Ansia, agenzia Ansia, sì.
0: Faustino da Cavarzere. E il nostro Daviduccio. Anna,
2: l'agenzia Madagascar. Madagascar o Vaz, dicevano i 3-3. Ecco, sì. Ti ricordate il TG dell'estate che facevano i 3-3? Mettiamo la caporedattore dei 3-3.
0: Dei 3-3. guarda, vedo
2: la... In collegamento dal Madagascar lo mettiamo.
0: Dal Madagascar. Ben RDM. Arrivato, guarda, ben arrivato anche a te Thomas, a dare un aiuto ad Anna, un po' con un braccio a riposo, da Diaso. Veramente servirebbe di più adesso l'aiuto che quando ero in gesso. Mamma mia.
2: Perché si è abituata bene, capito? Lei c'ha, come si dice, fa finta di avere il gesso ancora, ecco. Ma vuole continuare perché quando si abituano bene a fare gli invalidi,
0: rimanere invalido.
2: Vuole rimanere invalida ancora.
0: Bene gente, allora siamo al Cantagiro del 1966, quindi questo è il quinto anno, e la manifestazione è presentata da Danuccio Costa e da Mario Carotenuto. E la manifestazione ha avuto inizio da Biella il 22 giugno del 1966, poi ha toccato le seguenti sedi località, le seguenti sedi località, insomma le tappe che loro fanno, allora perché si chiama Cantagiro, fanno varie città,
2: tappe in giro per l'Italia.
0: Sì, partendo da Torino, Alessandria, Sestri Levante, Massa, Viareggio, Genova, Vigevano, Bussarsizio, Brescia, Verona, Bologna, Cesena, Ancona, Pescara, Macerata, Perugia. Insomma, hanno toccato tantissimi posti.
2: Comunque direi che via il via RDM, perché visto che hai detto una roba per telefono, dice truppe russe porte che al momento no, come che avevo visto sentito mica sì, attacco dei droni ufficialmente, se dopo io e la linea diretta col Cremlino, perché
0: proprio...
2: il Crem è buono. C'è quel film di Franco e Ciccio, Davide non me l'ha mai detto perché non lo sa neanche lui che è esperto, facevano gli agenti segreti Franco e Ciccio e avevano un macchinario già negli anni 60, quindi già anche loro nel loro essere un po' demenziali ti facevano già vedere forse delle potenzialità che hanno i servizi segreti, che con dei campi elettromagnetici andavano a pilotare una persona che stava facendo una conferenza e diceva praticamente quello che in questa cabina di regia in un microfono dicevano questi agenti. Franco e Ciccio si sono intromessi in questa cabina di regia e praticamente doppiavano questa illustre persona che stava facendo questo comizio davanti a centinaia di persone, e tutto il momento c'era da leggere, si aveva perso il filo del discorso, dice: e al Cremlino adesso io dirò, devo dire al Cremlino, allora fa Franco, vi pare di due, quanto è buono il cremlino con la panna. E allora questo davanti a tutta la gente ha detto: quanto è buono il cremlino con la panna. L'hanno acchiappato e l'hanno portato al manicomio. Sono arrivati, gli hanno messo la camicia di forza. Io l'ho visto da piccolo sto film, quanto è buono il cremlino con la panna. E non so più che titolo ha sto film di Franco e Ciccio, che erano due spie, e Davide gliel'ho già detto altre volte, ma mi sa che Davide è meglio che stia impegnato questa sera con il disco, no, quel disco per qua, il disco per l'estate, ormai l'estate sta finendo, col cantagiro, va bene, col cantagiro, che così l'Anna canta, se la gira, se la mena, se la gira, se la rivolta, se la gira.
0: Bene, guarda qua abbiamo: buonasera ragazzi, bella trasmissione che viaggia nella storia. Sarebbe bello sentire anche qualcosa di Luigi Tenco o Piero Ciampi. Un caro saluto Marco da Mira. Marco, noi andiamo, cioè abbiamo fatto tutta Sanremo, anzi mancherebbero tre edizioni, però da che è nato Sanremo gli abbiamo fatto sentire tutte le canzoni, le vecchie canzoni da che è nato, dal 1951 che è nato Sanremo, gli abbiamo fatti sentire tutte. Adesso stiamo facendo il cantagiro, abbiamo fatto sentire anche un disco per l'estate, no?
2: Ascolta, ma il disco per l'inverno c'è?
0: Certo, e non è il Festival di Sanremo.
2: Ah, beh, quello è il disco per l'inverno.
0: Sì.
2: Ah, va bene.
0: Non lo sapevi, no? Dai, l'ho sempre detto che Sanremo è il disco dell'inverno. Poi hanno inventato.
2: L'ha detto l'Anna, Ce l'ha detto l'Anna.
0: No,
2: tu,
0: vero.
2: Gina, ci credi alle cazzate che spara Anna? No, ha detto.
0: Vai,
2: neanche Gina. Siamo in due a non crederti qua dentro, scusi,
0: No, ma un disco. Allora ti vai alla ricerca e vedi se saremo un disco per l'inverno.
2: Mannaggia,
0: dai. No, devi andare adesso. Adesso pretendo
2: adesso
0: che vai.
2: Noi interroghiamo l'intelligenza artificiale Venceslao dell'elettronica Landini. Allora dice: esiste un disco.
0: Deve essere,
2: per
0: guarda.
2: L'inverno. Vedi che pernacchia che mi fa la deficienza intelligiale qua. Un disco,
0: guarda.
2: Esiste un disco per l'inverno, ecco, come se fosse, virgola, due punti, un disco per l'estate, ecco qua, vediamo cosa dice qua Venceslao. Allora, Venceslao mi dice: esiste un disco per l'inverno come se fosse un disco per l'estate. Sì, se parli di pneumatici, esiste, come si chiamano i pneumatici invernali e sono l'equivalente degli estivi per la stagione.
0: Ma devi mettere la canzone invernale.
2: No, ma questo è interrogante Venceslao, no?
0: Venceslao,
2: dell'elettronica Landini. Ma allora specifichiamo: esiste una manifestazione canora. Manifestazione canora, disco per l'inverno, virgolette, disco per l'inverno. Come se questo è l'ABC, ormai è diventato il Vangelo, Anna. L'intelligenza artificiale ci dice tutto quello che dobbiamo fare, Anna. Tu devi fare affidamento a questo qua.
0: Ma se tu metti,
2: se lui dice che è così, perché mo tutto facciamo affidamento a questa roba qua dentro qua. Tu non devi neanche più andare a scuola. Ci pensa l'intelligenza artificiale. Esiste una manifestazione canora, virgolette, disco per l'inverno come se fosse un disco per l'estate. Punto di domanda. Sì, mi correggo, dice, rispetto alla risposta precedente, è esistito davvero un disco per l'inverno, anche se fu molto meno importante e meno noto dal celebre Un disco per l'estate. Ho trovato infatti fonti biografiche su Sergio Mancinelli, sta rispondendo, che affermano esplicitamente che condusse alcune edizioni sia del disco per l'estate sia del disco per l'inverno. La cosa interessante è che il disco per l'inverno non ebbe la stessa continuità e rilevanza storica di un disco per l'estate. Fu una grande manifestazione radiotelevisiva nazionale dal 64 al 2003, il disco per l'estate. Quindi la tua intuizione era corretta, esisteva proprio una manifestazione chiamata il disco per l'inverno. Hanno provato a farlo, Anna. Si vede che Anna c'era. Almeno così mi ha detto Venceslao. Se non è stato un gioco di parole per darci ragione, adesso Davide ci dovrebbe. Ha detto deve essere 002, agenti segretissimi.
0: Sì.
2: Oh, questo
0: hanno
2: è il film di Franco e Ciccio.
0: 112 film in coppia, Davide.
2: Madonna, quanti ne hanno fatti!
0: Sì, ma veramente, guarda.
2: Madonna. Grazie Davide, vedi che Davide come lo provochi subito. Subito lui ti tira
0: maneggio,
2: fuori.
0: È al maneggio.
2: È al maneggio, io lo so che è al maneggio, Davide.
0: Ciao Tosi, sentiamo che musica.
2: D'altronde l'Anna ha messo l'America prima che se la maneggia la Nannini e fammi sognare. Cioè, e lui si tocca l'America.
0: L'ho messa.
2: Come no, non stavo in macchina, solo che stavo toccando il volante.
0: Il volante,
2: se toccavo l'America.
0: L'America
2: andavo nel fosso.
0: Ciao Tosi, oh. Sentiamo che musica c'era nell'anno dell'alluvione a Bassano e Firenze nel 1966.
2: Sull'arno d'argento, rispecchia il firmamento.
0: I Natali alla Befana, un saluto a tutte le signore.
2: Chi è?
0: A tutte le ie signore. A tutte le signore, ha messo doppia i. Va bene, Bea, oi, preparati per il giorno 27, Bea, cerca di non fare scherzetti, hai capito, Bea? Davide, altro che crisi del cinema, a quei tempi una catena di montaggio rodata alla Peppa, oh, Davide poeta pazzo. E io so che il Festival di Sanremo, quando è partito, quelle erano tutte le canzoni invernali. Se ti vai alla ricerca, il Festival di Sanremo sono canzoni invernali, vedi cosa ti dice. Perché sai che all'inizio avevo tutto, li ho tutti.
2: So che l'Anna c'è tutto, brava l'Anna. Abbiamo trasmesso adesso. Già quanto siamo andati avanti, un paio di edizioni, cioè un anno e mezzo, due, a fare tutte le edizioni dal 1951
0: Sanremo, e ci siamo fermati al 2000, dovremmo fare al 2022. Ci siamo fermati perché poi siamo andati avanti, abbiamo fatto un disco per l'estate, poi Cantagiro stiamo facendo adesso.
2: Quello che ho presente io è il giro Mike, ma anche Mike Buongiorno ha fatto il suo giro, che non era il Cantagiro ma si chiamava il giro Mike.
0: Il giro Mike
2: è una manifestazione anche quella che magari è stata riportata meno nelle cronache, ma anche lui andava in giro per l'Italia.
0: Certo.
2: Faceva lo sponsor alla Fiat con le auto decappottabili, passava Mike e ad un giro Mike mi sembra, che era dalle parti di Avellino, ebbe questo incontro, il primo incontro con la Daniela, che scavalcò quella volta le transenne della appunto sicurezza, dove appunto non facevano accedere al dietro le quinte del palco dei camerini. Sì, questa giovane ragazza scavalcò questa transenna, venne presa dalle guardie del corpo, dice ma cosa fa, ma cosa succede, e allora la bloccai, un momento, ma questa è la figlia di un mio amico di Zuccoli, da Milano, allora ma come mai, bastava che chiedevi, e allora è stata colta, ha sentito la mia voce dagli altoparlanti da distante, era lì da degli amici, allora voleva venire a salutare Mike. Tutto questo è scritto nel libro La versione di Mike, Mondadori Edizioni, che molto probabilmente avrò letto solo io, ed è forse il primo e l'ultimo libro che ho letto, però mi è piaciuto talmente tanto che e Anna mi ha fatto venire in mente che oltre al disco per l'estate, oltre che al Cantagiro, ci sono state anche delle edizioni del giro Mike. Sì. Bene, signora Anna, allora, cominciamo a entrare un po'.
0: Che nel 1966, il Cantagiro del 1966, il girone A è stato vinto da Gianni Morandi con la canzone Notte di Ferragosto. Ce la vogliamo ascoltare almeno le prime tre canzoni classificate?
2: Sì, e dopo passiamo di nuovo al girone B.
0: Eh sì, perché il girone A l'abbiamo fatto ascoltare.
4: Prima di tutto dovrai collegare YouTube Music.
2: Pie venute dal semifreddo. Il film è con Franco e Ciccio. Aspetta Davide, perché infatti io ho qua finché l'Anna parla, Davide, sai che faccio 50.000 cose e la gente sta collaborando. Allora io ho fatto un excursus veloce della clip del film 002 Agenti Segretissimi. Tra l'altro già Davide ha specificato che ne hanno fatti 120 insieme, ecco. 100 quasi, insomma, quasi 120, quello sono 112, ha detto. Infatti non trovo questa clip. Ci viene un suggerimento e ringraziamo, ecco, questo ascoltatore con Mauro Di Postioma. Ecco, Mauro Di Postioma dice: il film con Franco e Ciccio era Spie venute dal semifreddo. E allora adesso, grazie, vedi che sta la gente come collabora, quando meno te lo aspetti. E quindi, ecco, quindi Davide, questo è un altro indizio che ci fa Mauro da Postioma, Spie venute dal semifreddo. E vedi che già il titolo è abbastanza demenziale, vedere se c'è sto quanto è buono il cremellino con la panna, ecco, che quella è una cosa che ci dobbiamo mandare anche, ci dobbiamo mandare, sì. Sì, ci dobbiamo mandare RDM, ci dobbiamo mandare là a fare il discorso al cremellino con il doppiaggio di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Intanto l'Anna ha preparato sul piatto Notte di Ferragosto,
0: sì,
2: e ce l'andiamo ad ascoltare
0: la canzone
2: subito.
0: Vincitrice del girone A.
2: Scusi Anna, che radio è questa che trasmettiamo? Ricordiamolo, perché più pazzi, se sentite dei pazzi sintonizzati all'ascolto che parlano e che voi ascoltate questi che stanno parlando, quale radio può essere? Punto
0: radio
2: di domanda.
0: Gamma 5!
2: Buona serata a tutti sui 94 MHz.
0: E vai!

0: Però Gianni Morandi sempre, cioè quando senti queste canzoni ci resti in qualche maniera, ci rimani a ascoltare.
1: Sì, guarda, poi le canzoni di quei periodi, insomma, gli anni 60-70, sono talmente
0: di melodico. Se ne parlava ieri sera con Michele da Venezia, che diceva appunto se Claudio Villa fosse vivo in questo periodo, dice che canzoni canterebbe, le sue, ma non so se tanti lo apprezzerebbero.
1: Che quello, ma guarda che tutta, quante canzoni, no, degli anni 60 70 80, i giovani vanno a rispolverarli, li vanno a rispolverare e li cantano tuttora in questo periodo, specialmente le canzoni di Lucio Battisti.
0: Sì, è vero, c'è stato quel periodo Balla, un po' di anni fa, che hanno rifatto il cofanetto di tutte le canzoni degli anni 60, Mamma Maria eccetera, che ci sono quei locali, ecco, quei wine bar dove appunto fanno gli aperitivi, che fanno appunto questi revival o li remixano con la musica da discoteca. È vero, è verissimo, Anna, sì.
1: Ed è quello. Bene, la seconda canzone classificata, sempre delle, perché noi facciamo sentire le prime tre canzoni del girone A, le prima, seconda e terzo posto, abbiamo al secondo posto Little Tony con la canzone Riderà. La vogliamo ascoltare?
0: Allora, Riderà.
1: Sì.
0: Riderà. Anche questa è un'altra pezzo da 90, di quei meravigliosi anni 60-70. Qua siamo nel 66.
1: Vai.
0: 66.

0: E al terzo posto abbiamo Michele con "È stato facile". E questi sono i tre classificati, primo, secondo e terzo posto del Candagiro 1966. Metti Michele.
1: Adesso con cosa andremo, Anna?
0: Michele, "È stato facile".
1: Michele.
0: Al terzo posto.
1: Perché ero in un'altra dimensione.
0: Era allora, proprio sulla luna.
1: Io Michele, mi viene in mente Michele l'elettricista. Salutiamo Giorgio, Michele della Rina, ecco i suoi 24 ascoltatori che appunto abbiamo ereditato da Michele, quindi salutiamo i nostri 24 ascoltatori anche noi. E cosa dobbiamo mettere di Michele?
0: Michele, "Non è stato facile".
1: A chi lo dici? A quest'ora della domenica non è facile per niente.
0: Infatti, guarda non cosa ci dice il nostro Daviduccio. Sì, mi sa che il semifreddo è azzeccato. Qua si riferisce.
1: Punti, sto sfrugugliando il semifreddo in questo momento. Davide.
0: Poi, "Notte di Ferragosto" è costruita su un giro armonico alla sapore di sale.
1: Sì, ho capito la composizione musicale della melodia.
0: "Riderà", che è cantata anche dall'amico fraterno Bobby Solo, sempre più sodo. Davide è veramente l'amico Bobby Solo.
1: Che
0: bene,
1: dice?
0: Allora ci ascoltiamo sto Michele.
1: Ce l'ascoltiamo?
0: Facile, dai,
1: e apri il rubinetto.
0: Ciccio.
1: Radio Gamma.
0: Cimbo.

0: Ed eccoci, abbiamo sentito Michele. Non credo questa che sia stata una versione canzone originale, Davide. Comunque l'abbiamo ascoltata lo stesso volentieri.
1: La terza canzone classificata del girone A dei Big. Quindi adesso passiamo al girone B dei giovani. E come il Cantagiro, diciamo, del 1966, che è la quinta edizione della famosa manifestazione canora itinerante, si è svolta dal 22 giugno all'8-9 luglio del 1966 ed è stata divisa in tre gironi principali, che è il girone A, i Big, che abbiamo fatto ascoltare le tre canzoni vincitrici. Tutto il resto delle altre canzoni del girone A le avete ascoltate domenica 15 giorni fa. Poi il girone B sono i giovani,
0: sì.
1: E c'è per il primo anno consecutivo il girone C, che sarebbe abbinato ai complessi beat introdotto per la prima volta in quell'anno. Di seguito di seguito ora partiamo col girone B, che abbiamo il vincitore dei giovani, che è Mariolino Barberis, con la canzone Spiaggia d'Argento.
2: E adesso ce l'andiamo ad ascoltare direttamente da Radio
1: Gamma 5.

0: bellissima la canzone, dai, è la canzone vincitrice dei giovani. Quindi Mariolino Barberis, all'anagrafe Mario, nato a Torino il 14 agosto 1949, un cantante e musicista italiano. Quindi inizia a soli 11 anni nel 1960, esibendosi in concorsi e manifestazioni in Piemonte e partecipando a un concorso di debuttanti a Laigueglia, che vince, torna, stessa manifestazione nel 1961 e nel 62, vincendo anche queste edizioni. Successivamente incide alcuni brani per la Eco, la casa musicale di Milano a Monza. Dotato di una buona voce, prende lezioni di canto dal maestro Piero Pasiro, continuando nel frattempo a studiare presso i Salesiani, che incoraggiano la sua passione per la musica. Nel 64 partecipa al Festival di Castrocaro, il noto concorso per voci nuove, presentando la canzone La mia città e avendo come padrino Little Tony. Dai, c'è la canzone La mia città, che l'ascoltiamo?
1: Ma volentieri. Intanto, ecco, io sto ancora cercando quella battuta del film. Mi sa che anche Mauro da Postioma,
0: ecco, sì, Mauro da Postioma.
1: Mauro da Postioma, mi sa, Mauro, che né Davide né Mauro in questo giro, cioè, sono 102 film. Sto cercando il tempo di questa canzone, dopo vediamo se la trovo.
0: Vediamo La mia città.
1: La mia città, chi è che la canta? La mia città,
0: presentando la canzone La mia città, sempre Mariolino. Aspetta. Barberis,
1: aspetta un momento, che devo fare una cosa. Intanto tu parla ancora,
0: tu è di fatti La mia città, e avendo come padrino di Little Tony, ad ogni finalista era stato assegnato un cantante conosciuto, ecco, fatta. Viene annotato da Teddy Reno, che gli propone un contratto discografico con la RCA.
1: Che canzone è che devi mettere?
0: Ancora La mia città.
1: Ah, beh, La mia città, lo potevi dire prima.
0: Ma sei indrugato stasera.
1: Questi, quando non si spiegano tanto al metro queste persone, io proprio non lo so. Chi è che ha fatto il caffè? Vogliamo bere un caffè?
2: No, cosa ti ha messo sul caffè?
1: Ah, queste si intrugge, queste fa le macumbe, mette dentro tutto. La mia città, chi la canta?
0: Ancora!
1: Tengo la cuffia alle orecchie, non sento!
0: La Mariolino Barberis!
1: Barberi, che è quello che fa?
0: No!
1: Il Puncia Rum! Un po' scorsetta di Monsetto, che buon casè il Puncia Rum Barberi.
0: Barberis.
1: E questo è Barberis. Mariolino.
0: No, signore. Madonna,
1: mi sembra di essere mia nonna d'Abruzzo che faceva Mariolino. Vabbè, c'ho l'Anna qua in fianco, soffio, Abruzzo, Puglia. Mariolino Barberis. Questa è la città, ma se l'abbiamo già fatta sentire.
0: Cosa?
1: La tengo ancora qua. Lo tengo ancora qua, l'ho già fatto sentire. No, Spiaggia d'Argento.
0: No. Gente, stasera qua. Gianni, quando mi hai portato.
1: Siamo tutti scurnacchiati. Scusate, questa sera siamo un po' scostumati.
0: Era finita la grappa al miele, ma qua mi sembra che
1: questa vanno sera
0: avanti.
1: Abbiamo bevuto una grappa e bocchino e siamo tutti contenti.
0: Oh, signor,
1: come film è comandante della SAR, scuola di polizia, si mette a parlare là sul podio, sente zip e finché parla si beve la grappa. Mariolino Barberis, questa è la città, Radio Gamma
0: Cingua, Gabbia dei Matti.
3: Quando tutto sembra dovuto e perde il senso delle cose, fa un piccolo passo indietro. Molti altri l'hanno già fatto prima di te.

0: ecco, l'abbiamo sentita. Adesso, Anna, è 30 anni che non sento questa scena, minimo 30 anni, e se questa gliela dedico tutta a RDM, eccola qua, gente, gliela dedico a Mauro da Postioma, gliela dedico a Davide 625, ringraziandoli per la collaborazione e per essere stati alla ricerca anche loro. Sentiamo se è questa.
1: Noi è di avere una ragazza di terra e di avere una ragazza di terra.
2: Di qualcosa, di qualcosa. Pubblicità, pubblicità.
0: C'è la fuga sotto il tunnel. Dovrebbe arrivare adesso la frase famosa, eh?
1: Ebbene, noi diciamo al Cremlino:
3: quanto è buono il Cremlino alla panna.
1: Quanto è buono il Cremlino alla panna.
3: Grazie, prego. Non c'è di che, sono cose che vengono così di spontanea volontà.
0: Eccolo qua, vaffa. È 30 anni per sta frase, pensavo che era... Sti 5 secondi mi sono rimasti impressi, sti 5 secondi, e sono precisamente alla 1 ora 19 minuti e 54 secondi e il film dura 1 ora 29 minuti e 39 secondi, quindi siamo alla fine del film. Di tutto questo film di 1 ora e mezzo, a me è rimasto impresso questi 5 secondi e il cremelino, diciamo, quanto è buono il cremelino con la panna, perché loro hanno sto microfono e vanno a pilotare questo politico che parla, gli fanno fare tutti i tiri da scemo.
4: Film?
0: Due mafiosi contro Gold Ginger. È un film di Franco e Ciccio del 1965.
4: Ecco, guarda.
0: Ecco, ma guarda te, quanto che sei, 30 anni che lo cerco sto film. Guarda, i due mafiosi contro Gold Ginger. Questa sera mi ha stimolato anche Mauro da Postioma, oltre a Davide 625. Anna, mi sono sfrugugliato, che quando vado a casa mi devo mettere un chilo d'unguento da quando mi sono sfrugugliato. E ce l'abbiamo fatta, 1 ora 19 minuti e 54 secondi. C'è proprio questa battuta: quanto è buono il cremelino con la panna. Ecco, va bene, va bene, è dedicata a RDM.
4: Bene.
0: Adesso che dobbiamo fare, Anna?
4: Adesso dobbiamo andare. Dobbiamo andare.
0: Per dove dobbiamo andare?
4: A dove dobbiamo andare?
0: Come dobbiamo andare, soprattutto?
4: E questo vuoi.
0: Questo è il problema.
4: E allora, forza, dai, che abbiamo sentito il girone dei giovani. Che Mariolino Barberi si aveva vinto con la canzone Spiagge d'argento. Continuiamo ora con andiamo sempre con i giovani,
0: sì,
4: dice gli Ain,
0: noi
4: signore,
0: siamo i giovani,
4: ma giovani, più giovani,
0: siamo l'esercito, l'esercito del rock,
4: del surf,
0: quelli che fanno in surf,
4: ecco qua. Andiamo ora con Mario Zelinotti.
0: Aspetta, ma lei... Ah, sì, dobbiamo ancora metterlo. Quando un ragazzo si trova nei guai.
4: Nei guai. Mario Zelinotti.
0: E cosa farà un ragazzo che si trova nei guai? Ce lo facciamo dire da Mario Zelinotti. E dopo l'Anna ci dirà chi è.
4: Ciao.

0: E questo era Mauro Zelinotti, Mario Zelinotti, ecco.
1: Fu ospite anche a Red Ronnie al Roxy Bar nel 1993.
0: Ah, sì, a Roxy Bar di Red Ronnie, quando faceva ancora le trasmissioni musicali, e adesso si è specializzato oltre alla musica, che rimane comunque un esperto musicale Red Ronnie, ma veramente ha spaziato i suoi campi, ecco, in tanti altri settori. Mario Zelinotti, Anna, è già scomparso.
1: È noto anche, sì, col pseudonimo di Sonny Blanco.
0: Ah, sì.
1: E lui è nato a Marino il 19 dicembre del 42.
0: A Marino,
1: a Marino
0: Frascati, dove fanno il Gotto d'Oro, Marino Gotto d'Oro, sai che buono.
1: Ed è venuto a mancare
0: a Rocca de Baba.
1: A Rocca de Baba è venuto a mancare il 1 febbraio del 2013, quindi è stato
0: Rocca di Papa è una cantante. Località turistica di villeggiatura, ci deve essere anche un lago a Rocca di Papa.
1: Quindi
0: è mancato.
1: Ha iniziato
0: Poveretto.
1: La carriera partecipando al Festival degli Sconosciuti di Ariccia.
0: Ah, ok.
1: E in seguito viene contattato dalla casa discografica RCA italiana, la quale però non gli fa più non gli fa pubblicare niente. Passa allora alla Durium, con la quale inciderà quasi tutti i suoi successi. Dopo il discreto successo ottenuto nel 1964 con Chiederò, una cover di Little Tony, Flirt, di quello Shannon, con il testo tradotto in italiano da Pino Cassia. Partecipa a Un disco per l'estate nel 1965 con Lei dice. Nello stesso anno recita nel Musicarello Viale della canzone, diretto da Tullio Piacentini. Partecipa poi a Cantagiro nel 1966 nel girone B con Quando un ragazzo si trova nei guai, e abbiamo ascoltato la canzone.
0: Eh sì, è proprio questa.
1: E sempre nello stesso anno al Festival delle Rose con Cammelli e Scorpioni. Ecco, cosa dici? Ci vogliamo ascoltare Cammelli e Scorpioni?
0: Sì, sì. Ecco.
1: Dai,
0: e lui appunto è scomparso a Rocca di Papa. Rocca di Papa, siamo sempre nei paraggi di Castel Gandolfo. Ecco, residenza estiva del Papa. Ecco, siamo in quelle zone là, i Colli Albani, e questo lago che ricordavo io appunto nei ricordi di famiglia è il lago Albano, ecco, che tocca anche il territorio di Rocca di Papa. Sono di posti meravigliosi, ecco, veramente, chi ha possibilità. Peccato che Mario Zelinotti se li sia goduti, sì, ma relativamente, perché essendo Anna un 42, 71 anni, insomma. Vabbè, Anna, ho capito. Sì, non è che ha avuto tutta sta. Però vabbè, l'importante è che abbia vissuti bene e intensamente. L'altra
1: Cammelli e Scorpioni, dai.
0: Sempre di Mario Zelinotti.
1: Mario Zelinotti.
0: Cammelli e Scorpioni. Ce la andiamo a sentire subito. Eccola qua. Radio Gamma
1: 5.

0: Bene, bene, e questa ecco era Cammelli qua, e Scorpioni.
1: Cammelli e Scorpioni di Mario Giannotti. Buono, passiamo alla...
0: Ah, che andiamo ancora in filmografia, ancora Mauro da Postioma si è messo anche lui a verificare, perché abbiamo... Dai. Siamo andati stasera al contro, come si dice...
1: Controcorrente.
0: No, quando uno fa la prova del... No, come si fa? La controverifica, no? Controllo incrociato alla serie del signor No, Lodovico Peregrini. Ecco,
1: difatti, esatto, faccio a mente il film è appunto Due mafiosi contro Goldfinger. Lo si può vedere integralmente all'Int.
0: Sarà adesso manca parte del messaggio, comunque ci sono i vari portali sì streaming che lo fanno vedere, dovrebbe essere anche in chiaro anche su YouTube. Fortunatamente ci sono ancora dei film in chiaro che non li fanno tutti così a pagamento, se no che cacchio. Anna, qua la vita costa.
1: È tutto un dollaro.
0: Ma veramente.
1: Bene,
0: cosa
1: ora abbiamo
0: adesso?
1: Roberta Mazzoni,
0: sì,
1: con Io di notte. E vediamo Roberta.
0: Di notte piange il pupo affamato. Risposta esatta. Era Mike, buongiorno, quando eravamo a scuola al tempo di Davide, al Bernardi.
1: Sì.
0: Allora uno diceva di notte, allora dall'altra parte piange il pupo affamato. Sono quelle frasi della ruota della fortuna di Mike e dopo quello poi resta nella storia le Amazzoni.
1: No, guarda.
0: Come non sapete cos'è le Amazzoni, basta cercare le Amazzoni, ruota della fortuna, eccolo qua, viene già fuori su YouTube, eccolo qua, il signor Giancarlo della ruota della fortuna, eccolo qua, io ve lo metto.
2: Cosa c'è da ridere? Perché ridete? Non ho capito, che è la frase che fa ridere questa. Giancarlo, mi meraviglia, mi dica sta frase, stia attento alle vocali. Allora, le Amazzoni.
3: Io provo adesso.
2: Ma io non lo so, ma voi avete la mente, io non lo so. Mi dia sta soluzione.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
2: Ma le pare possibile? Questo passa la storia di Globo, signor Giancarlo. Ma roba da matti, chiediamo scusa, però tutti rideranno in questo momento.
4: È colpa di Arvise che lo fa apposta.
5: Ma non è vero.
2: Signor Giancarlo, la ringraziamo perché lei chiude veramente in bellezza. Ma io scherzavo, ma lui mi ha preso sul serio. Ok, purtroppo ha sbagliato. Massimiliano, lui è un ragazzo serio. Dice le cose come stanno. Allora, Massimiliano, le Amazzoni
6: comprano una vocale.
2: Compro una vocale?
4: Okay. Quale?
6: La odio Otranto.
2: La odio Otranto, ma certo.
4: Eccola qua.
2: Ok, allora leggiamo questa soluzione e regaliamole 1.300.000. 300.000 che va poi al milione. Le Amazzoni
6: vinsero battaglie grazie alla loro foga.
2: Alla loro foga. Mia, quante volte passerà questa risposta a blog, Striscia la Notizia, paperissima. Signor Giancarlo,
4: autore,
2: grazie
4: perché
2: farà ridere l'Italia veramente tante volte. Comunque fosse stato un lapsus, oppure pensava che noi arrivassimo a quel punto.
0: Qua siamo negli anni 90,
2: delle volte
0: 93.
2: Esagera, però non tanto così.
0: Guarda qua, okay. Tutto in diretta, siamo a Canale 5.
2: E passiamo la mano a Mario Bianchi.
0: Passiamo la mano a Mario Bianchi, che è meglio. Ecco, mi dispiace solo che adesso ci sia l'ippopotamo di Jerry Scotti che sta riscuotendo questo grandissimo successo. Però un cameo, un ricordo a chi veramente ha portato questo format in Italia, perché è andato a studiare come funzionava la TV commerciale americana. Prima si è andato, quando è andato in Finivest, lui è andato a documentarsi, va bene, e ha portato questo format. Non l'hanno più riconosciuto. Quando Pier Silvio gli ha dato la strada a Mike Buongiorno, è come se non fosse più passato in Mediaset, che c'era Mike, buongiorno, nel 1978 quando aprì Tele Milano 58 su una cassetta di legno insieme a Silvio Berlusconi, quando fece quel discorso che inaugurò questa nuova televisione appunto di Milano 2, basta. Beh, come a Barbara D'Urso, bene o male, che sia sta simpatica, antipatica, brava sicuramente, perché è da giovanissima che è sempre lì, che dopo sia diventata un po' mielosa, sai, che prima era tutta lei piena di sé, adesso non se ne parla più da quando è morto il Cavaliere. Bene o male è brutto, tu puoi fare, puoi dare tanto di te stesso,
1: e
0: della
1: poi
0: tua
1: alla
0: persona
1: fine non c'è più nessuno.
0: Dalla sera alla mattina, questo è un grandissimo insegnamento, che tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Ecco, adesso c'è Gerry Scotti lì che sta riscuotendo questo grande successo, io faccio diciamo le veci di Mike, dico neanche qualche volta un cameo di Mike, di dire beh, siamo qui grazie anche a Mike, buongiorno. Proprio siamo proprio carne da macello, gente di passaggio a prescindere dai miliardi che uno possa avere, eh. Non si vive di solo pane, gente, questo ve lo posso garantire io, che il pane faccio fatica a conquistarmelo tutti i giorni, ma dai, se avessi milioni di euro in banca comunque avrei bisogno di una mia gratificazione comunque.
1: Bene, noi abbiamo ascoltato la Roberta Mazzoni.
0: Adesso andiamo con Maurizio Graff. Anna, questa è una canzone che gradirebbe molto il maestro.
1: Dai.
0: Ma sai che la Roberta Mazzoni dobbiamo ancora ascoltarla, mi sa?
1: No, l'abbiamo ascoltata la canzone, ma dovevamo parlare di lei un pochettino.
0: Dai, parlane intanto, parlane.
1: Difatti il suo pseudonimo del nome è Gilberta Mazzoni, è nata a Molinella il 4 ottobre del 1941 ed è venuta a mancare a Bologna il 18 luglio del 2025. È stata una cantante italiana che ha avuto una certa notorietà a metà degli anni 60.
0: E ti dico che non l'abbiamo fatta sentire perché, siccome è di notte, sono partito con l'aggancio di Mike Buongiorno. Era l'anteprima alla canzone di Roberta Mazzoni, che è Io di notte, dura 2 minuti e 40 secondi, e adesso l'ascoltiamo.
5: Sono qui.
0: Radio Gamma.

0: Eccola qua, Anna. Questa era Roberta Mazzoni. E allora abbiamo chiuso questo parentesi su Roberta Mazzoni. Hai qualcos'altro, sì, da dire?
1: Aspetta che sono arrivati dei messaggi da Paolo di Treviso, dove dice: mitici gli scontri fra Mike e Antonella Elia.
0: Oh mamma, ma io me ne vado. Sì, vattene, così ti facciamo anche causa che sei sotto il contratto della pellicceria. Anna Bella di Pavia ha detto, ma che lei era obiettore, no, non ha voluto toccare la pelliccia quella volta, un casino. Noi qua siamo pagati dagli sponsor, tu prendi fior di milioni qua dentro, vergognati. Beh, qualche volta non lo so se l'Antonella Elia ci è o ci fa, comunque è arrivata là.
1: Mentre Daviduccio ci dice: la Mazzoni, che si ritirò dalla musica nel 1995, faceva la speaker di una radio romagnola.
2: Ho capito,
1: ecco qua. Bene, passiamo al prossimo.
0: Questa era la canzone che sicuramente piacerà al maestro del giovedì sera.
1: Dai,
0: perché sai che titolo ha?
1: Si chiama Occhio per Occhio,
0: appunto. E allora, siccome il maestro è una persona che è equilibrata, e allora quando si fanno certi discorsi lui sicuramente gradisce. Maurizio Graf, questa canzone dal titolo Occhio per Occhio,
1: e ce l'ascoltiamo.
0: Ecco, vai.

0: e questo è Maurizio Graffi.
1: Graffi, pseudonimo di Maurizio Attanasio, è nato a Gorizia il 17 settembre 1940 ed è venuto a mancare a Lugo il 26 ottobre del 2019. È stato un cantante italiano, difatti Maurizio Attanasio cresce nella sua casa di Gorizia e dopo essersi diplomato al liceo classico a Dante Alighieri, proseguendo con gli studi universitari, comincia a muovere i primi passi come cantante partecipando agli storici concorsi musicali locali organizzati nei primi anni 50, vincendone due di seguito. Vincendo due di seguito, difatti successivamente si inserisce come cantante nel complesso musicale goriziano I Vagabondi, di cui fanno parte Vittorio Brancati al contrabbasso, Enrico Zampi alla batteria, Aldo Kosovel al pianoforte e Carlo Kersevani alla chitarra. Il gruppo conquista una certa fama anche al di fuori della regione friulana, al punto di essere chiamato ad esibirsi per ben due anni presso un prestigioso hotel di Cortina. Alcune registrazioni di queste esibizioni giungono anche alla RCA italiana, allora la più grande azienda discografica italiana. È così che Attanasio si trasferisce a Roma, dove anche le sue canzoni catturano l'attenzione degli esperti. Arriva quindi alla convocazione più importante per lavorare assieme a Ennio Morricone, di cui diviene uno stretto e fidato collaboratore. Morricone coinvolge Graff in un progetto, quello per la title track di Per qualche dollaro in più, addirittura.
0: Sì, che sarebbe la colonna sonora, ecco, dei film.
1: Sì,
0: lui è un cantante
1: di Sergio Leone,
0: di spaghetti western all'italiana, ecco.
1: E ha 45 giri di Occhio per Occhio, con cui partecipa a Cantagiro 1966. Viene stampato su un'etichetta RCA e il brano con musica di Morricone. Difatti, se tu senti, abbiamo ascoltato sto brano.
0: Sì,
1: proprio,
0: sì, era stato ripreso,
1: ecco,
0: okay. Il sottofondo delle proprio di Morricone.
1: Adesso andiamo la prossima canzone, il prossimo cantante. Sì. E ora passiamo al prossimo cantante. Abbiamo Mario Tessuto.
0: Oh là là, Mario Tessuto,
1: teenager, Anna, in concerto.
0: Che se ricordiamo tutti per Lisa dagli occhi blu, no?
1: Sì.
0: E in questo caso invece si chiama Teenagers Concerto.
1: Concerto.
0: Radio Gamma
1: 5.

0: ecco qua Mario Tessuto. Difatti all'anagrafe Mario Bongiovanni, è nato a Pignataro, a Pignataro Maggiore, il 7 settembre del 43, ed è venuto a mancare a Vigevano il 5 dicembre del 2024.
1: Pignataro Maggiore.
0: A Pignataro Maggiore, difatti.
1: E dove si trova?
0: In provincia di Caserta, è figlio di una coppia di operai. Si trasferì con la famiglia a Milano, dove terminò gli studi di ragioneria e aprì un salone da barbiere. Appassionato di musica, grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti,

0: grande vasso ovale.
1: E chi è vasso ovale?
0: Dopo andiamo a vedere. Ma un vasso, amore grande.
1: Cosa vuol dire vasso e anche ovale? Dopo l'Anna ce lo spiegherà. Trallallero, trallallà.
0: Un amore grande.
1: Quanto grande? Così.
0: Grande.
1: Radiogramma?
0: Cinque.

0: Ecco qua. Ho visto che stavano telefonando. Beh, se volete chiamare adesso che non c'è la musica, perché quando c'è la musica facciamo ascoltare quello che... quindi Vasso Vale, il suo nome d'arte è Basile Ovale, quindi è nato Castrignano del Capo il 13 giugno 1945. È un cantante italiano attivo soprattutto negli anni 60, e i suoi genitori erano greci provenienti dall'isola di Corfù e sua madre proveniva da una famiglia locale importante, da Cardachi. Ecco qua, ora andiamo avanti, vediamo un po' il nostro Daviduccio cosa ci dice. Vasso, prima di Vasco, ciao Davide, fammi vedere.
1: Che poi questa canzone, se vogliamo dirla tutta, Anna, questo amore grande, ma mi ha ricordato un po' Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Ma già aveva una somiglianza, una vaga somiglianza con quella di Celentano. Adesso io voglio vedere
0: dal canto di Celentano
1: l'anno. Ah, ecco, sai che hai letto, sì, vero? Che...
0: sì.
1: Quindi anno di Si è spento il sole. Voglio sapere chi di due si è ispirato, si è passato magari i maestri. Eccolo qua. Si è spento il sole di Celentano è stato pubblicato nel 62 come singolo, estate. Beh, 62.
0: È 66.
1: È qua con Pignataro, qua. Pignataro, aspetta, Vasso Ovale. È questo che è nato a Pignataro, Caserta. Ecco.
0: No.
1: Che Pignataro era
0: questo
1: quello?
0: Qua viene da due.
1: È Mario Tessuto quello di Pignataro, era la banda dei Pignatari che suonava e che cantava. Quello era Gigi L'Amoroso. Era la banda dei Pignatari che suonava e che cantava. No, allora Vasso Ovale, ecco, molto probabilmente, essendo questo brano del 1966, appartenendo

0: al gruppo del clan,
1: del
0: giusto?
1: Clan è logico.
0: E insomma, il Segadana e il ritmo si è ispirato dai, dal grande Celentano.
1: Sì,
0: ha detto Davide, è un'affinità celentanata, ha detto Davide il poeta pazzo. Fa piacere Davide che abbiamo questa sintonia che ci accomuna dei 94 tegahertz, ecco, fa molto piacere.
1: Allora,
0: grazie.
1: Abbiamo ora
0: Franchina
1: per orgoglio.
0: La Franchina, vediamo sta Franchina. È proprio una Franchina, Anna. Adesso sarà una Francona.
1: Sai
0: che sarà ancora.
1: Franca Sebastiano. Nota negli anni della sua carriera con il pseudonimo di Franchina. È nata a San Cassiano. A San Cassiano dei Bagni il 25 gennaio 1949. Cioè da 49, vabbè, che è venuta a mancare.
0: Allora fu Franca.
1: Il 27 maggio del 2015 è stata una cantante e scrittrice italiana.
0: Guaretta, gli era Franchina. Va bene, ce l'ascoltiamo quando era Franchina e quando cantava la canzone dal titolo Per orgoglio.
1: Vai.
0: Amici ascoltatori, Radio Gamma.
1: Cinque.
0: Per orgoglio, Franchina.

0: sì, vediamo un po' cosa ci dice il nostro poeta pazzo. Abbiamo parlato Maurizio Kraft, interprete di brani western. C'è anche una canzone della Tatangelo, chiamata Occhio per Occhio.
1: Ah, oh là là, hai preso il tema.
0: Ecco, qua si fa magliette col beat del tessuto. Dai, Vasso, prima di Vasco. Eh sì, un'affinità celentanata. Franchina, che ebbe una figlia da Massimo Ranieri, Cristina Calone. Dai, non lo so, non l'ho letto nella biografia. Chissà.
1: Questo è un gossip.
0: Vediamo se
1: Se
0: trovo intrapreso un'attività di scrittrice,
2: ci mettiamo a fare controllo incrociato.
0: Non abbandonò tuttavia la musica come cantante negli anni 90, si avvicinò alla canzone religiosa partecipando nel 2005 al primo festival internazionale della canzone sacra. Morì a Roma il 27 maggio all'età di 66 anni per un tumore.
2: Allora,
0: che l'affliggeva da tempo.
2: Poeta Franca Sebastiani, giusto?
0: Lasciando due figlie, Cristiana, nata il 6 luglio nel 1999, dalla sua relazione con Massimo Ranieri.
2: Con Massimo Ranieri.
0: E Amalia, la figlia Cristiana, comunicherà che i funerali della mamma si svolgeranno dopo due giorni di mattina presso la chiesa di San Filippo.
2: Allora, la figlia la figlia Cristiana Calone, la figlia di Franca Sebastiani, è nata nel 1970 da questa storia d'amore giovanile tra lei e Massimo Ranieri, e il riconoscimento ufficiale arriverà nel 1997. Anna,
0: dai,
2: ha riconosciuto ufficialmente ed è stata presentata al pubblico proprio come figlia di Massimo Ranieri nel 2007, quindi c'è stato un bel iter. Comunque, ecco, dalle varie notizie qua da The Post International, Franchina ha sempre parlato di Ranieri comunque con grande affetto anche nel suo libro autobiografico. Comunque è stata una bella storia, una bella relazione con Ranieri, che dopo è continuata con un buon rapporto, e diciamo, ecco, questo riconoscimento ufficiale della figlia arriverà nel 97. Il suo debutto è proprio al Cantagiro, ecco. Di quest'anno è stato il suo debutto proprio, certo, ufficiale.
0: Bene, ora abbiamo la prossima cantante, Renata Pacini, In nome dell'amore.
2: Renata Pacini,
0: vediamo, Renata Pacini,
2: queste
0: è nata
2: pettinature
0: a Roma,
2: proprio anni 60, quei capelli belli arieggiati, gonfi, no? Con queste testone, sì, no? Ecco, voluminose.
0: È nata la Renata Pacini, è nata a Roma il 14 gennaio del 49, è un'attrice e cantante italiana nota negli anni 60-70.
1: Quando mi dici carico il giradischi?
0: Si mette in luce partecipando al Festival di Castrocaro nel 64, ottenendo un contratto con la Durium. Partecipa al Cantagiro nel 66 interpretando Il nome dell'amore. È una cover qua in inglese. Vabbè, vediamo un po'.
2: Sentiamo?
0: Vai!
2: Renata Pacini.
0: Pacini.

Ecco qua Renata Pacini. Ora andiamo, la prossima cantante è Edda Ollari, Che tu mi baciassi.

0: greca e dollari. È nata a Fragno di Calestano il 9 settembre del 1947 ed inizia studiando pianoforte, pianoforte e canto presso il Conservatorio di Parma. Debutta cantando con varie formazioni finché nel 1965 al concorso per voci nuove a Castrocaro viene notata dal maestro Gualtiero Guarini, titolare della casa discografica Bentler, che la mette sotto contratto con la, e la fa partecipare al Festival di Zurigo. Lanciata come la cantante con la treccia, per la lunga treccia con cui appare nelle sue esibizioni nel 66, partecipa con la canzone Che tu mi baciassi di Maurizio Sainardi e Mauro Cassini, e al Cantagiro e al Canta Europa anche con Mario Tessuto. La rivelazione della manifestazione di quell'anno, il brano viene anche pubblicato all'estero, in Portogallo, Spagna, Brasile e Germania. Ecco, nel 67 vince l'Oscar della canzone con il brano Due mezze monete. Seguono una ricomparsa a Cantagiro, la mostra internazionale della musica leggera a Venezia, e un disco per l'estate, la manifestazione in cui presente anche nel 1969 e nel 1970. Bene, vediamo Edda Ullari. Aspetta, la Pacini ha recitato anche in ben 5 musicarelli, dice poeta pazzo la Pacini prima. Mentre Edda Ullari,
1: 5 musicarelli sarebbero quei film degli anni 60,
0: sì, degli anni 60,
1: dove ricordiamo Gianni Morandi quando faceva il militare,
0: sì, sì,
1: là,
0: cioè. Tutto. Edda Ullari, che prima di lasciare la carriera come cantante alla fine degli anni 80 si dedicò come cantante di liscio. Ah, vedi,
1: andata per questo. Le balere.
0: Oh. Bene, continuiamo ora con con la, abbiamo detto Edda Ullari. Ora abbiamo Marisa Salvan con Io penso a domani.
1: Meno male, dobbiamo pensarci bene, cioè, va bene vivere la giornata, ma bisogna anche pensare a domani, se no senza soldi non si canta messa.
0: Non si canta messa.
1: Già. Vai Marisa Calvan.
0: Salvan, Io penso a domani.

0: Anna, purtroppo, diciamo,
1: Non
0: purtroppo,
1: abbiamo tracce di questa Marisa
0: negli anni
1: Cavani.
0: 60, ecco, specifichiamo che c'era l'abbondanza, no? Il boom degli anni 60 portava anche che moltissimi cantanti partecipassero a dei festival minori oppure a una sola edizione di festival, magari di un livello come il Cantagiro. E alla fine cosa succedeva? Che pubblicavano solo uno o due 45 giri e poi scomparivano dalle scene.
1: E difatti.
0: Marisa Galvan sembra appartenere proprio a questa categoria perché nelle ricerche Anna non risulta nessuna discografia, nessuna presenza a Sanremo o a vari festival bar, pochissime ristampe di questo 45 giri che abbiamo appena ascoltato dal titolo Io penso a domani, e i brani reperibili sono solo tramite i siti, inserzioni di collezionisti, YouTube e quant'altro, quindi purtroppo tante persone ci hanno provato oppure dopo hanno cambiato carriera. È
1: Hanno
0: fatica, cioè,
1: cambiato.
0: è fatica arrivare
1: È
0: ad ottenere
1: vero.
0: un qualcosa, un posto, un traguardo, una vetta di una classifica. Il problema è mantenerlo dopo.
1: È questo, difatti questi gironi B dei giovani, ecco. Bene, andiamo ora con Augusta, difatti Augusta, non ho nemmeno notizie di Augusta come la Marisa, con la
0: Basta che non abbia
1: canzone.
0: fatto a fine della contessa Augusta.
1: Ecco,
0: E quindi
1: la canzone è Acqua
0: questa basta che stava
1: Salata.
0: bene, speriamo che stava bene. Acqua
1: Salata.
0: salata, Augusta.
1: Vai.

0: sì, acqua salata. E come di solito, ecco, della Marisa Galvan ci dice il nostro Daviduccio, la meteora di un solo singolo con due canzoni alla Pavone. Eh sì, mentre Augusta, che ha cantato Acqua Salata, ci dice la vacca Augusta, altra meteora dai capelli carota. Continuiamo ancora, abbiamo Barbara Lori, Male di Luna. La Barbara Lori,
1: hai detto trovare?
0: Sì, qua mi dice pseudonimo di Barbara Vittoria Calori, è nata a Pieve Emanuele il 19 marzo, il primo marzo del 46. È una cantante e attrice italiana, quindi alcuni suoi 45 giri sono stati pubblicati col pseudonimo di Barbara, come Barbara dei Funamboli. Ecco, bene, andiamo con una canzone.
2: Male di Luna.
0: Vai.
2: Radio Gamma.

0: Anna, ma col mal di luna cosa bisogna prendere? Un moment, un confetto falqui.
1: Un confetto falqui.
0: Ah, confetto. Ah, se lo dice la Anna, scusi.
1: Bene, ora abbiamo la prossima cantante, Caterina Agos. Tutte stupide come me.
0: Agos.
1: Caterina Agos, anche
0: oddio,
1: questa è una meteora.
0: Questa è quella dei finanziamenti.
1: Questa è anche questa una meteora.
0: Dopo si è messa a fare i mutui. Ha detto che ci guadagna di più con tutti i morti di fame che ci sono in giro come noi. Mannaggia sti Agos.
1: Ecco qua.
0: Tutte stupide come me. Uno, due, tre.
1: Vai.
0: Fante cavallo.
1: R.
0: Radiogamma.
1: Cinque.

0: Ecco qua.
1: Ecco, Agos, la più meteora di tutte. Chissà quanti soldi varranno questi singoli per chi li ha comprati all'epoca.
0: Calcoliamo un finanziamento subito.
1: Sì. Bene, ora
0: ma cosa
1: abbiamo...
0: ha avuto chi valga per... forse per... come si chiama i filantropi? No, come quelli
1: no,
0: che fa...
1: no, i collezionisti.
0: I collezionisti, sì, ma voglio dire, non è che abbiamo tutto questo... sì, di nicchia, voglio dire, non è che hanno questo gran valore, perché purtroppo non neanche li conosce nessuno.
1: Sì. In tutti i modi, a quell'epoca...
0: quell'epoca, poverine, c'erano. Ci hanno provato. Penso che... non so, hai notizie se è ancora in vita o no questa Christiane Caterina
1: Agos? No, no, no, proprio non c'è nessuna pagina.
0: Se sa che magari in questa serata, in questa radio al tiraggio regionale qua del Veneto, è stata ricordata, penso sempre che faccia piacere, insomma, dai. E alla fondo
1: in
0: ci ha provato anche
1: abbiamo...
0: lei. E a distanza di di quanti anni, Anna? A distanza di 60 anni giusti, sono 60 anni giusti. Ecco, ne stiamo parlando questa sera in diretta alle 23:22, quindi insomma, ho capito che sei la soddisfazione, Anna, proprio infima. Però, insomma, il suo messaggio è ancora nell'etere, dai.
1: Bene, ora abbiamo il prossimo cantante, Dino Bernard. Con ragazze Courage.
0: Va bene.
1: Vediamo.
0: Va bene, ha detto l'Anna, mi fido. Ciecamente, quasi. Dino Bernard, vai. Davide.

0: ecco qua,
1: ecco qua, ecco qua.
0: La ragazza Courage. Che Courage è?
1: Che scorreggia,
0: ecco,
1: che...
0: a posto. Ha detto l'anno, mi fido.
1: Bene, passiamo ora a Gino Volpe.
0: Ah, questo
1: un
0: è una Volpe.
1: Bacio ancora e arrivederci.
0: Volpe, questo è proprio Volpe, eh. E le cugine. Gino Volpe e le cugine, qua dice, possibile?
1: No, beh, non dire, qua non mi dice.
0: Gino
1: qua
0: Volpe
1: dice
0: solo.
1: Gino Volpe è nato a Marsico Nuovo il 22 marzo del 43. Ed è venuto a mancare a Villa d'Agri di Marsico a Covetere il 20 marzo del 2020.
0: Sì, Covetere, Santa Maria Capo a Vetere.
1: Ecco.
0: E qui c'è sempre Vetere, sarà quelle zone là, Santa Maria Capo Vetere, questo è Marsico Vetere.
1: Ha intrapreso gli studi presso il Conservatorio San Pietro di Maiello di Napoli.
0: Eccolo là, quello.
1: E successivamente presso il Conservatorio Niccolò Piccinni.
0: È un comune italiano. No, dove siamo qua? Marsico Vetere?
1: Sì.
0: Sai che siamo in Basilicata?
1: Dai. Ma se dice Pietro Maiella di Napoli e successivamente presso il Conservatorio Niccolò Piccinni
0: e Santa Maria di Bari, Capo a Vetere,
1: diplomandosi,
0: si trova a Caserta. E sarà un altro questo, allora. Saranno, non lo so, insomma, dove sta? Sta
1: Va bene.
0: Va bene, va bene.
1: Vabbè, dai, andiamo avanti. Sentiamo su Gino Volpe,
0: ecco,
1: dai.
0: Va,
1: un bacio ancora, arrivederci.
0: Al manco questo canta. Un bacio ancora.
1: Arrivederci.
0: Buonasera.
2: Buonanotte.
0: Ecco là. Radio Gamba,
1: cinque! Yeah.

0: da Volpe, Volpe di Marsico Vetere. A Volpe da Badia mi preferisco Volpe da Marsico Vetere, perché Volpe da Marsico Vetere lei è un cantante, Volpe da Badia è un'oranza funebri. E ora però... è meglio che andiamo sulle canzoni, che è molto meglio.
1: Ora abbiamo Nanni e Fanni.
0: Che?
1: Amore cos'hai?
0: È la marca di un purè, cos'è?
1: Nanni e Fanni.
0: Ah, vabbè.
1: E difatti anche questi sono meteore.
0: Tutti meteore, Davide. Cioè,
1: amore cos'hai? Dai, ascoltiamo.
0: Non so niente, 5 euro.
1: Se vuoi che aggiungo 2,50 euro.
0: Ah! A gettoni?
1: Ma anche a moneta.
0: Ah! Nanni e Fanni, amore cos'hai?

0: ecco qua, vediamo cosa ci dice il nostro, nostro Davide. Sarebbe l'orchestra Le Cugine, questa era
1: a Gino Volpe, Le Cugine, Gino Volpe,
0: che lo accompagna nel brano, mentre questo pezzo ha dei rimandi a Piove di Modugno. Poi di Nani e Fanni si sa solo che venivano chiamati i due fidanzatini Meteora.
1: Ma sempre Meteora, ecco, però può
0: difatti
1: mica che approva, ecco.
0: Bene, andiamo avanti con il prossimo cantante. Abbiamo Plinio Maggi con I miei pensieri. Plinio Maggi.

0: Ecco qua, Plinio Maggi è nato a Catania il 21 ottobre 40 ed è morto a Catania il 20 ottobre del 19,
1: però,
0: del 2019.
1: Stesso giorno di nascita.
0: È stato un cantante, compositore e paroliere italiano. La sua biografia: è uno studente di farmacia all'Università degli Studi di Catania. Inizia a comporre canzoni per hobby. È spronato dagli amici, decide di iscriversi al Festival di Castrocaro nel 65 e vince la canzone Se le mie parole non bastano, se le mie parole non bastano, grazie a questa vittoria ottiene un contratto discografico con la Meazzi. L'anno seguente partecipa al Festival di Sanremo con Io ti amo, canzone di cui è autore in abbinamento con Anna Marchetti. E al cantagiro
1: Anna
0: con
1: Marchetti,
0: i miei pensieri, sì,
1: l'Anna
0: Marchetti. Sentiamo un po' la canzone Io ti amo in abbinamento con Anna Marchetti.
2: Io ti amo con Anna Marchetti. Ma sei qui che dopo faceva giornalista?
0: Sì, beh.
1: Io ti amo, stato... Anna Marchetti.
0: Sì.
1: Ma è cantata da lei o da tutti e due? Plinio Maggi, c'è una versione di Plinio Maggi, no?
0: Ascoltiamola.
1: E la versione di Anna Marchetti. Qua hai voluto sentire, punto di domanda.
0: Plinio Maggi.
1: Plinio Maggi, Io ti amo. 1966, in abbinamento con Anna Marchetti al Festival di Sanremo. Vai!
0: Dai!

0: sì, continuiamo un po'.
1: Mi confondevo da cantante mia... Marchetti con Donatella Moretti, quella ha fatto la giornalista dopo. Ecco.
0: Sì.
1: La Marchetti no, è stata solo cantante, ecco che...
0: Insomma,
1: il suo brano più importante è La mia serenata, ecco, uno dei brani più ricordati.
0: Poi nel 1967 partecipa a Sette Voci con La mano nella mano. Nello stesso periodo inizia a comporre, difatti è stato un gran compositore,
1: Plinio Maggi,
0: per altri, sì, per altri artisti come i Giganti, per cui scrisse Un uomo, Un uomo va, poi con poi con Leo Maugeri, Problema, e con Iva Zanicchi, ed incide in Italia e fuori da essa la sua L'indifferenza. Nel 70 partecipa come autore al Festival di Sanremo con L'addio, interpretato da Michele, e l'anno successivo invece l'autore insieme ad Alberto Testa con Non è straniero, che avrebbe dovuto essere presentata da Angela Bini al Festival di Napoli. Insomma, è diventato poi un grande compositore per tanti.
1: Insomma, la sua carriera nel campo cantante. Musicale è rimasta, però non più come direttamente da cantante, ma come paroliere e compositore.
0: Sì.
1: Vabbù.
0: Ora abbiamo Rita Monico o Monico.
1: No, la Monaco.
0: Monico.
1: Monico.
0: Non è mai tardi, dai, le ultime tre canzoni forse che andiamo a casa.
1: Non è mai tardi? Ma l'orologio qua, la Ginetta qua dice, no, non è mai tardi. Per la Anna non è mai tardi, per Rita
0: Ginetta,
1: Monico non è mai tardi.
0: Ma dobbiamo andare a casa, è muta!
1: Ma
0: non
1: ma poi era sempre una nella manica, lei ne manca sempre tre. Stai a te, lei fino a domani mattina c'ha sempre le ultime tre canzoni. Stai tranquillo, che non ti preoccupare qua, non ti preoccupare di niente. Radio Gamma
0: 5.

0: Ecco qua Rita Monico, difatti è nata a Milano il 22 maggio del 50. Sto 22 maggio mi ricorda una data, la Desiree, a una cantante italiana. Difatti iniziò a cantare in tenera età partecipando allo Zecchino d'Oro con Girotondo dei Nonni. Bene.
1: Che bravo Davide, ci ha dato una bella news su Rita Monico.
0: Cosa ci dice Rita Monico? Aspetta che...
1: Aspetta. Che si organizza. Aspetta che si organizza. Che... si è organizzata.
0: Rita Monico che raccontò una volta a Paolo Limiti che Morandi non gli si filava mentre lei era innaffogata. Innaffogata cotta.
1: Era innamorata cotta di Morandi.
0: E quel Morandi non la cagava proprio.
1: Ognuno sa. Purtroppo la vita è proprio strana, è sempre il solito triangolo. Te cuore drio a una, quella cuore drio che altro, un'altra cuore drio a te, e non ci si incontra mai. Infatti, quando ci si incontra, c'è la roba più bella del mondo. Il mondo e la vita è sempre strana in tutti gli ambiti che uno va a considerarla. È importante sapere sempre stare a galla in questo mare. Che
0: andiamo
1: adesso
0: con la penultima canzone, Roberto Rancone. Figuratevi.
1: Sì. Figuratevi. Figuratevi voi.
0: No, figuratevi.
1: E basta.
0: E basta, venate. Roberto Rancone.
1: Radio Gamma.
0: Cinque.
1: Cinquone.

0: Anna, non hai pulito la puntina del disco.
1: Ma è cambia la puntina.
2: Prendi sto sito, no, pulisci sta puntina.
1: Guarda, grande artista, sottovalutato Rancone, ha scritto canzoni per tanti artisti importanti. E difatti è un cantante famosissimo degli anni 90 e veniva soprannominato il cantautore della musica da ballo. Difatti le sue canzoni più conosciute sono Suona chitarra.
2: Suona chitarra.
1: Dai. Gilda, pure. Preghiera, Vela bianca e Rumba.
2: Ma
1: sono.
2: Chi è Rancone?
1: Rancone, sì, di fa
2: Roberto Rancone. Ma ha fatto le parole o l'ha anche cantata?
1: No, sono canzoni le sue canzoni più conosciute.
2: Sì, cerca che sono conosciute. Roberto Rancone, Gilda.
1: Guarda un po'.
2: Al Rancone, se fa chiamare Al Rancone.
1: Al Rancone,
2: dopo.
1: Sì.
2: Dopo si è fatto chiamare Al Rancone. Adesso ho capito. Sentiamo.
3: Edizione straordinaria. Cantautore italiano seduce Hollywood.
4: Gilda, preghiera e le altre. Il nuovo album di Al Rancone. Una produzione Bagutti Edizioni Musicali.
0: E se ga buttare dopo tipo sua musica folk. Dicchio. Balera, dai.

0: sa sognare.
1: E questa è se che la conosciamo Gilda. Tutti e viene poi, appunto da Roberto Rangone, canta Giro 66. Dopo Anna
2: poi suona chitarra.
1: Suona chitarra, va bene. Allora vediamo un po', suona Ale Rangone, suona chitarra. Eccola qua. Vediamo un po'.
3: Allora c'è un brano che è quello che mi ha fatto conoscere nel mondo della musica da ballo. Un brano a cui ci tengo particolarmente. Gli autori sono del Sarto Rangone, il titolo della canzone è Suona chitarra.

0: Questa era suona chitarra.
1: Poi abbiamo preghiera.
0: Preghiera, sempre di Al Rangone. Allora, preghiera? Mm-hmm. No, questa non la trovo. Forse sarà... No, no, non la trovo. Una volta in più, momenti, regina... No, preghiera non la trovo, Anna.
1: Insomma, qua è...
0: Vabbè, insomma, abbiamo fatto, vabbè, abbiamo capito chi è. Al Rangone oppure Roberto Rangone, che parte da Cantagiro 1966, si è buttato nella musica da ballo, avendo appunto un discreto successo, ecco.
1: Allora abbiamo l'ultimo cantante, Vic Medaglia.
0: Sì.
1: L'uomo più felice del mondo.
0: Allora, che dice Davide, leggi il massaggio di Davide, che stiamo in tema con Rangone, e così facciamo l'ultima canzone.
1: Ecco, grande artista, sottovalutato Rangone, ha scritto canzoni per tanti artisti importanti. La
0: brava, giusto ripeterlo, ecco, perché insomma merita.
1: Allora abbiamo Vic Medaglia. Con l'uomo più felice del mondo.
0: Se lo dice lui.
1: E anche questo è una meteoro, perché non ho nessuna notizia di Vic Medaglia.
0: Ce lo ascoltiamo.
1: Vai.
0: Ultima canzone per questa serata.
1: Girone per questo B. Girone B.
0: Cantagiro 1966.
1: Poi abbiamo il girone C, che sono tutti, è stato il primo anno di cui hanno partecipato anche i complessi. Quindi il girone C,
0: girone
1: avremo
0: B, avremo piano secondo, scala A, senza interno, ecco. 4 senza ascensore.
1: Quindi nel girone C abbiamo l'Equipe 84, i Rockers, i New Dada, i Camaleonti, Ricky Django.
0: Ricky Django! Alle fattorie! Arriva il cavallo!
1: Bene, dai, l'uomo più felice del mondo.
0: Vai.
1: E chiudiamo il Cantagiro, il girone B del 1966.
0: Alle fattorie! Vai!
1: Attacca giù!
0: Vic Medaglia!

0: che leggo i messaggi.
1: Leggi tutto.
0: Bene, siamo arrivati alla fine, gente, quindi questo è il girone B. Il prossimo faremo il girone C, tutti i complessi che hanno partecipato al Cantagiro del 1966. Vedi, qua abbiamo il carissimo Marco da Trebaselle.
2: Ciao Marco!
0: Dove ci dice tutte ste meteore, ma c'è qualche petardo e qualche miccia la metteremo anche la prossima volta. Poi abbiamo
2: ciao Marco.
0: Il nostro Francesco Dondo Speaker, buonanotte a voi due e un ciao alla Dunia da Francesco. Ciao Franci, un salutone alla mamma Emma, è sempre grande la mamma Emma Mutti. Come

0: Ciao Davide, bene, grazie.
1: Ringraziamo il carissimo Daviduccio, sempre sempre collaborativo, sai, l'inviato speciale che abbiamo esterno.
0: Meno male che c'è Davide. E ci dà una mano, che ci sostiene, che ci fa coraggio, che ci fa compagnia.
1: E che è sempre che ci sopporta. Presente, veramente. Bene, quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato, abbiamo anche ciao caro odontorato, guarda, con le solito con le galoppe, questo ha dato il saluto al nostro

0: Grazie, sarà impegnata stasera alla ricerca filmografica, veramente.
1: Salutiamo anche Marco D'Amira Faustino da Cavarzere, Luca di Mandria e la Gabriella Dell'Olmo che mi ha ricordato la

0: a Francesco Dondo Speaker con la mamma Emma Muti, e salutiamo anche la mamma di Adriano 68. Quindi a tutti e a tutti voi, tutti quelli che hanno partecipato a farci compagnia fino a quest'ora, li salutiamo caramente. Grazie Thomas,
1: grazie a te Anna, buona settimana.
0: Grazie alla Ginetta,
1: grazie alla Ginetta che ha pazienza. Guarda che te batte, te fa vedere l'orologio
0: che è mezzanotte e 5 minuti prima che parte l'allarme.
1: Sei
0: bene, buonanotte, buonanotte a tutti gente
1: da Radio
0: Gamma 5.
1: Ciao gente, con Larissa, col maestro, ecco. Ciao a tutti.
0: Bene, buonanotte gente.
1: Ciao a tutti, grazie ancora Davide, ciao ciao Anna.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta di questo mercoledì 9 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti, resteremo insieme sino alle ore 18, pomeriggio culturale come sempre. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Cominciamo con un concerto che si è già svolto, del quale ne abbiamo parlato settimana scorsa, via video, per motivi tecnici ovviamente, se non di prove. Ecco, allora il concerto che si è svolto a Conselve, molto bello, molto suggestivo, particolare, e quindi vediamo il concerto, la scelta di questo repertorio molto significativo, e poi anche come si realizza, come si organizza un concerto. Sembra tutto facile quando andiamo lì, ci sediamo, attendiamo il via, l'orchestra, gli accordi appunto dei musicisti e si inizia. Però dietro c'è un grande lavoro, veramente, soprattutto da parte del direttore, del maestro di questa orchestra, e quindi vediamo questo concerto di gala. Avremo in collegamento tra poco il direttore artistico Andrea Ferrari, che settimana scorsa appunto era impegnato nelle prove. Parleremo poi di emigrazione, qui diventa veramente un capitolo importante, perché non solo questa volta si racconta l'emigrazione veneta, fenomeno, tragedia che è durato due secoli, che insomma tanti veneti, milioni di veneti sono stati costretti ad andarsene, ma avremo anche chi ha ripercorso questi luoghi, chi è andato lì fisicamente, appunto in queste località dei veneti che ancora parlano veneto e che sono portatori della nostra cultura, delle nostre tradizioni, della nostra storia. Quindi vediamo questo viaggio che faremo con chi? Con il professor Alberto Zago, ecco, che è appunto andato lì per un bel periodo a quanto pare, e ha avuto contatto appunto con i nostri veneti immigrati, magari di seconda, terza, quarta generazione, adesso vediamo un attimo, e vediamo che cosa ha riscontrato, com'è stato questo viaggio, penso interessantissimo, penso veramente straordinario, toccare con mano quella che è stata e quello che è l'ambiente dei nostri emigrati veneti, dei nostri fratelli veneti. Parleremo poi di cinema, ecco, allora, cinema, Lido, insomma, fa da parte del Leone, arrivano i big, le star, i grandi del cinema, i grandi di ogni settore tra poco, e veramente c'è un bel festival, ci sembra di comprendere, con tanti volti straordinari. Insomma, andiamo subito a quello che è stato il protagonista in assoluto, George Clooney, con appunto quel premio Leone alla carriera, e via tanti altri. Ma noi andiamo invece in un cinema particolare. Perché? Perché sarà il cinema dedicato all'archeologia. Ecco, sembra difficile questo binomio archeologia e cinema, e invece non lo è assolutamente, perché è un cinema, se vogliamo, di nicchia, particolare, se vogliamo un po' speciale, possiamo definirlo anche così, però è un cinema appunto che ha delle rappresentazioni che ci aiutano a capire quello che è l'importanza di un museo, nel caso di specie del Museo Archeologico Nazionale di Adria, del quale abbiamo già avuto modo di parlarne, però adesso lo vediamo in chiave cinematografica. E qui avremo ospite la direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che ci racconterà cosa significa proprio archeologia e cinema, che questa rassegna va sotto il nome di Adrica. L'avrete già visto, ci sono stati anche diversi servizi che ha dedicato le televisioni locali, magari quelle nazionali, là non ci andremo mai noi con la nostra cultura, però insomma ho visto anche dei bei servizi appunto a cura delle televisioni locali, molto significative, che ci hanno fatto comprendere appunto il significato di questa kermesse. E poi andiamo, voliamo
facciamo, cioè andiamo nel mondo della danza, perché la danza per noi è come volare, come entrare nel mondo della fantasia, dei sogni. E qui con la danza avremo ospite la regina, io se la definisco così perché non ho altri termini col quale appunto presentare l'ospite, la Gabriella Furlan Malvezzi, che conosciamo e ci illustra Padova Festival Internazionale La Sfera Danza. Perché ne parliamo? Perché appunto siamo vicini a quello che sarà, che saranno gli appuntamenti, ma perché c'è anche una bella soddisfazione di questa scuola di danza, perché ha dato il via, il là, appunto a un ballerino padovano, è volato in Canada ed è partito proprio da qua, dalla scuola danza appunto di Padova. E ovviamente la soddisfazione, se l'avete seguito, i giornali ne hanno parlato, la stampa, giustamente, perché ecco, partito magari da una scuola della quale se ne parla poco, mettiamola così, ed è arrivato a ottimi livelli e la carriera è tutta in salita, e speriamo che questo giovane possa conseguire tante altre traguardi, tante altre soddisfazioni, e ovviamente di riflesso ne beneficia anche la danza, la scuola da dove è partito. E con questo poi passiamo a che cosa? Passiamo un attimo a parlare anche noi di cinema, però ne parliamo sotto una chiave storica, come è nato il cinema a Venezia. Guardate che è una cosa straordinaria il nostro cinema, Mostra del Cinema a Venezia, è il più antico che ci sia, è una forma di spettacolo straordinaria dove si incontrano tanti elementi e poi si svolge al Lido, questa isola suggestiva, magnifica, che si illumina solo o quasi in questa circostanza, invece dovrebbe illuminarsi anche in altre occasioni, perché è un'isola ricca di risorse, ricca di beni storici, e poi insomma ecco questo lancio che ha con la mostra dovrebbe essere così esteso anche in altri campi. E noi allora parleremo appunto del Lido di Venezia, la mostra del cinema, ecco, stanno arrivando anche altre star, ho visto, perché sono giornate intense, c'è un pubblico molto molto affezionato lì, ci sono persone che si collocano alle 5 o 6 del mattino pur di vedere i loro beniamini, i loro idoli, e quindi ecco che anche questo fa parte della storia appunto del cinema di Venezia, del Lido di Venezia. E con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, mentre domenica chi ci sarà di pomeriggio dalle 3 alle 6, dalle 15 alle 18, ci sarà Erika con la rubrica del cinema, e quindi penso che abbia materia per parlare domenica, perché ci sarà la premiazione, vediamo un po' chi sarà il fortunato vincitore premiato, e poi penso che ci illustrerà un po' la rassegna, un po' tutto quello che è successo in questa settimana e tanti commenti che ci sono stati, tanti interpreti, e poi anche ecco il ricordo anche di persone che hanno così avuto successo tanti anni fa. C'è la premiata appunto per il Leone alla carriera di quella artista, di quella appunto attrice di 93 anni, quindi insomma si va anche indietro nel tempo. Va bene, con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta, e allora torniamo a noi, perché adesso così entriamo un po' nel vivo, nel merito, andiamo a scandagliare cosa significa un concerto, andiamo nei bassi fondi della musica importante, della musica eterna, come ci piace a noi chiamare, perché appunto è quella musica, quei concerti che lasciano un segno, coinvolgono, non vorremmo che finissero mai, nonostante appunto un concerto di 2 ore impegnativo, sia per orchestra sia per il maestro, e appunto anche per chi ascolta, perché insomma ci richiede anche attenzione, seguire queste opere, capire, comprendere queste opere. E quindi ecco che ci troviamo così nella opera, appunto che è stata premiata, lo ricordiamo sempre, con il riconoscimento bene UNESCO, patrimonio dell'umanità, poi faremo un commento anche col nostro ospite, però insomma, ecco, quindi un concerto a un'organizzazione, ma soprattutto che cos'ha?
tante prove come tutti gli spettacoli, del teatro, del cinema, appunto della musica, le prove appunto anche che ci sono all'Arena di Verona, ci raccontano a volte che con il caldo, specialmente quest'estate che è veramente stata un'estate torrida, le prove sono costate molta fatica, ecco. Abbiamo visto anche nei concerti a Villa Contarini, qui vicino a noi a Piazzola, ci raccontava il maestro, i musicisti, che le prove di pomeriggio lì, quel sole proprio in faccia, sono state veramente momenti impegnativi, e lo possiamo immaginare. Allora adesso noi andiamo con la prima intervista e subito entriamo un po' nella musica di quella che è stata uno dei pezzi più belli appunto del concerto di venerdì scorso. E andiamo con che cosa? Con il Va Pensiero, che ha tenuto così tutti col fiato sospeso per la bravura, la capacità, l'intensità della mostra, la passione che ci ha messo il direttore, insomma tutto un insieme che è stato un coinvolgimento molto molto significativo del pubblico, molto peraltro, ma pubblico veramente sold out, la piazza era sold out, e quindi insomma va tutto il nostro riconoscimento. Allora andiamo con il Va Pensiero, che ci introduce alla prima intervista.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo illustrato, partiamo con il concerto di gala che c'è stato venerdì scorso. Eravamo a Conselve, anche noi abbiamo aperto questa intervista con Brano, che ha tenuto veramente col fiato sospeso i partecipanti al concerto, uno dei migliori brani, pur essendo tutti veramente significativi. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, compositore Andrea Ferrari, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che è stato un concerto di gala veramente importante, ricco nel repertorio, nelle musiche, nella partecipazione, appunto. Anche il pubblico ha dato il suo contributo, perché tanti applausi molto calorosi, però orchestra, coro, musicisti, direttore d'orchestra, insomma, avete dato una serata veramente di grandi emozioni.
1: Sì, grazie, è stata davvero una serata unica, speciale. Ci siamo presentati con grande eleganza e anche, come dire, con grande sostanza, perché era un coro di circa 80 elementi, un'orchestra di oltre 50 musicisti, avevamo 6 solisti di eccezione, quindi davvero un parterre davvero sensazionale e non di semplice, voglio dire, presentazione, insomma. Quindi davvero è stata una serata unica, che è sicuramente ben riuscita. Il pubblico ha apprezzato, e ricordo che era appunto la serata era dedicata anche agli 80 anni della Repubblica, quindi il concerto si intitolava Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia, ovvero l'idea, ecco, di celebrare appunto anche all'interno della storica fiera di Sant'Agostino di Conselve una serata davvero di gala per ricordare la nostra Repubblica e ricordarci del nostro grande spirito nazionale. Quindi anche il programma musicale ha seguito, ha seguito questa visione artistica, ecco.
0: Certo. E come, insomma, ecco, come abbiamo sentito adesso il pensiero, buona parte, direttore, del repertorio è stata con le musiche, le opere di Verdi. Ecco, Verdi era forse più indicato per questa circostanza, o la scelta ha avuto un altro significato?
1: No, beh, sicuramente pensando agli 80 anni della Repubblica ed anche ad un percorso, diciamo così, storico-culturale che ci ha portati, no, all'Unità d'Italia, noi siamo, come dire, a parte la lunga storia, insomma, che adesso ovviamente non c'è tempo di narrare, ma ciò che ha preceduto l'Unità d'Italia è stato il periodo del Risorgimento. Il grande eroe musicale del Risorgimento è stato sicuramente Giuseppe Verdi. E, tra l'altro, nell'incrocio, no, storico, per cui il suo, insomma, no, perché noi prima di diventare Repubblica siamo stati in monarchia, no?
0: Sì.
1: E quindi il suo acronimo, Giuseppe Verdi, no? Vittorio Emanuele, re d'Italia, veniva, no, utilizzato, diciamo, in quegli anni, parliamo, insomma, appunto dei primi decenni, insomma, dopo metà, insomma, dell'Ottocento, i motti risorgimentali, insomma, ecco, quindi ha avuto anche questo grande privilegio. Il va pensiero, tra l'altro, no?
0: Sì,
1: in qualche modo ha rappresentato un inno anche di resurrezione per il popolo italiano, no? E quindi è questa idea di questo parallelo che naturalmente c'è sempre stato in quegli anni, l'idea che il popolo ebraico schiavo a Babilonia era di fatto il popolo italiano schiavo degli austriaci in Italia. Quindi, partendo da questa idea, sicuramente Verdi è stato anche un artista che con i suoi, insomma, con le sue opere ha saputo anche identificare in qualche modo quello spirito di unità nazionale che tanto, insomma, ci ha aiutato poi anche nei momenti anche più complessi della nostra giovane idea di Repubblica, perché naturalmente siamo passati, prima di arrivare al 46, siamo passati attraverso 2 guerre mondiali, davvero, insomma, un significato importante. Verdi non poteva che non essere rappresentato nelle sue opere più significative, e poi naturalmente siamo arrivati chiaramente a Morricone, perché 80 sì. anni di storia della Repubblica sono tanti, e quindi hanno attraversato davvero, insomma, sì, un sì, periodo sì. significativo della sì, nostra sì. storia recente.
0: Certo, certo. Un viaggio che ha incluso anche Bizet, anche Puccini, insomma, ci sono stati anche altri brani molto seguiti e molto, molto importanti in questo concerto. Andiamo un po' a organizzare un concerto, perché è bello venire lì, trovare tutto pronto, eccetera, ma dietro chi segue, chi sceglie per esempio il repertorio, quante prove ci sono, come se, qual è il ruolo proprio del direttore, del maestro d'orchestra, e la differenza tra maestro e direttore, che qui insomma in questo caso qui era ovviamente unificato. Ecco, un attimino anche quello che c'è dietro che non vediamo appunto nel concerto.
1: Certo, beh, io insomma spesso mi ritrovo nella duplice veste sì. di direttore musicale, direttore d'orchestra, ma anche direttore artistico, e quindi colui che poi si occupa anche della gestione, come dire, ecco, della, dell'assunzione, diciamo, no, delle maestranze artistiche, quindi la scelta dei solisti, la scelta del repertorio, ma poi anche con un occhio anche alla parte organizzativa, quindi gli spazi, l'allestimento degli spazi, poi quando si tratta anche di un concerto dal vivo, e quindi di tutta quella, come dire, parte, no, che non è mai un dettaglio, l'allestimento del palco e sì, il sì. service audio video, sì, le luci, insomma, ecco, quindi tantissimi dettagli che poi devono essere, come dire, scorporati in certe fasi, ma che poi tutti insieme devono essere parte di una visione unitaria che poi porta all'evento e allo spettacolo. Sì, un evento di questo genere significa mesi e mesi di lavoro, di preparazione, infatti. Di coordinamento, certo.
0: Certo, certo, ecco, voglio sottolineare anche quanto lavoro c'è dietro un concerto che è durato, Andrea, 2 ore, quindi veramente un concerto sostanzioso, ricco appunto di brani, di musiche, che non ci sono state soste, assolutamente, siete andati proprio siete andati appunto consecutivi nelle vostre opere. Allora andiamo un po', direttore, a quello che ecco un attimino, diciamo, a lei, Andrea Ferrari, compositore, dicevamo, ha spaziato repertorio lirico, sinfonico, poi ancora delle colonne sonore, poi lei viene dal Conservatorio di musica Francesco Venezia di Rovigo, quindi insomma c'è tutto veramente un percorso molto importante per la sua carriera.
1: Sì, sicuramente un percorso lungo che è iniziato da bambino, da ragazzino, quando ho iniziato a muovere i primi passi a 5-6 anni con lo strumento, diciamo, della famiglia, che era la fisarmonica, lo strumento così con il folklore popolare, e da lì poi ho cominciato a appassionarmi, diciamo così, ecco, a questa grande musa ispiratrice che è la musica, e poi da lì appunto gli studi al Conservatorio di Rovigo, il pianoforte, il violino, e poi successivamente anche composizione, e poi negli anni della maturità, che sono poi proseguiti anche con la laurea in direzione d'orchestra al Conservatorio di Bologna, e poi nel frattempo, parallelamente, ecco, tanti, come dire, ecco, tanti appuntamenti musicali, tante attività, tante, insomma, produzioni anche nell'ambito della musica da film. Sono stato negli Stati Uniti per lungo periodo, ho lavorato nell'ambito della produzione filmica americana, ancora parliamo di circa 25 anni fa, quando poi avevo avuto la fortuna negli stessi anni di lavorare anche alla produzione degli ultimi eventi, diciamo gli ultimi anni di eventi dei grandi tre tenori, Carreras, Domingo, Pavarotti, e questa grande fortuna mi ha dato la possibilità di entrare poi anche nel grande mondo della lirica internazionale. Quindi poi parallelamente, insomma, a questa attività, che poi negli anni è sfociata anche nella docenza in diversi conservatori del nord, da Modena a Bologna, a Padova, e oggi sono ritornato appunto da alcuni anni nel conservatorio dove ho studiato, per il conservatorio di Rovigo, insomma, ecco. E un percorso che poi appunto mi ha portato anche a crescere molto anche all'estero, e da tanti anni ho questa duplice, diciamo, ecco, residenza musicale che è in Italia e anche nel Regno Unito.
0: Ecco, allora siamo arrivati a Londra, eccolo, quando siamo approdati a Londra, ecco qua, e qui volevamo andare. Londra, Londra, ne abbiamo parlato anche precedentemente, grande città, metropoli, insomma, ecco, la conosciamo abbastanza. Certo. Ecco, lì la musica lirica, ecco, che impatto ha la musica, ma le nostre opere italiane ovviamente, ecco, come viene vissuta un direttore qui, il nostro veneto, lì come si colloca, ecco, Londra nella musica e nella lirica, ecco, questa è la domanda.
1: Certo, ma c'è un grandissimo, grandissimo interesse, gli inglesi amano l'opera italiana, questo è fuori di dubbio, sono innamorati della nostra opera e attraverso la nostra opera sono anche innamorati del nostro paese, dell'Italia, del nostro sole, e quando ce l'abbiamo, naturalmente oggi è una giornata un po' uggiosa, ma ci sta, e sicuramente apprezzano principalmente il repertorio dei grandi, insomma, operisti come Verdi, appunto, come Puccini, ma anche come Donizetti, Rossini, eccetera. Certamente bisogna a volte anche un po' aiutarli con i sottotitoli, i sopratitoli, perché naturalmente non tutti parlano italiano, ma indubbiamente conoscono il nostro repertorio e lo, come dire, ecco, lo ascoltano in tutte le forme, in tutte le salse, come si può dire. Quindi c'è un grande interesse, non solo a Londra principalmente, perché ci sono tanti teatri a partire dalla Royal Opera House, ma poi c'è il Coliseum, insomma ci sono tanti tanti posti, anche bellissimi parchi dove si fa l'opera anche all'aperto, quindi è davvero... Per non parlare poi di tutte le chiese, loro insomma sono, come dire, ecco, molto più aperti di noi sull'utilizzo anche dei luoghi di culto per eventi culturali, musicali, e quindi questo insomma sicuramente aiuta anche tutte le persone, anche perché Londra, teniamo presente che è davvero una piccola, cioè è una città-stato di fatto, perché sono circa 10 milioni di abitanti, quindi veramente insomma si pensa a uno stato veramente, e c'è grandissimo interesse, quindi insomma per me, ecco, la possibilità di essere, come dire, una sorta di ambasciatore dell'opera italiana, insomma, nel Regno Unito, e mi auguro sempre di più anche del nostro Veneto.
0: Soprattutto del Veneto, che abbiamo tante opere, ecco, un Vivaldi, non so, è sentito, è seguito, ecco,
1: certo.
0: Ecco, volevamo sapere anche i nostri compositori qua veneti, che abbiamo grandi musicisti.
1: Certo, tutto il nostro repertorio, tutta la nostra parte, diciamo così, anche del barocco, no? All'interno del quale si configura anche l'esperienza musicale di Vivaldi, sicuramente è molto apprezzato. Beh, non parliamo delle celeberrime Quattro Stagioni, che anche lì si ascoltano, insomma, continuamente, ma sicuramente tutto il repertorio del periodo, a partire da Corelli, Galuppi, ma lo stesso anche Tartini, Giuseppe Tartini, che tanto ha fatto anche nella città di Padova,
0: tanto
1: è anche depositato, insomma, ecco, nella illustre, insomma, ecco, biblioteca della Cappella Musicale del Santo, quindi insomma anche lì, insomma, ecco, ci sono tantissimi rimandi alla nostra musica italiana a 360 gradi, davvero.
0: Certo, bene, questo ci fa molto piacere. E poi abbiamo anche, così, per la nostra opera importante, perché insomma è giusto che sia avvenuto anche un riconoscimento bene UNESCO del 2024. Andrea, ci sembrava di sognare, però insomma c'è stato ecco, cosa vuol dire patrimonio dell'umanità? Ecco, cerchiamo anche di comprendere questo riconoscimento, che forse doveva essere anche un attimino più espletato.
1: Ma devo dire che noi italiani, non tanto all'estero, ma noi italiani ancora non siamo consapevoli. Ovviamente ne abbiamo tantissimi riconoscimenti UNESCO. L'Italia è uno dei paesi probabilmente più importanti al mondo per numero di riconoscimento di siti UNESCO.
0: Sì.
1: Quindi insomma veramente siamo un paese meraviglioso da questo punto di vista. Tutto il mondo ci invidia il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico. Nella fattispecie l'opera lirica è stata nominata ovviamente patrimonio immateriale dell'UNESCO, chiaramente, no? Perché chiaramente l'UNESCO riconosce anche i siti, vuol dire, fisici, ad esempio non tanto tempo fa, anche per dire, le colline, i colli Eugani sono stati, no,
0: sì,
1: riconosciuti, insomma, patrimonio dell'UNESCO, quindi per non parlare, insomma, delle colline del Grappa, eccetera eccetera,
0: del Prosecco.
1: Esattamente, noi consideriamo che significa che l'opera italiana è un patrimonio per l'umanità, cioè è riconosciuta come un bene assoluto per l'intera umanità, cioè vuol dire che quando l'UNESCO riconosce un bene di questo genere, significa che l'umanità esiste anche grazie all'opera lirica, cioè italiana, capito? Quindi questo significa che noi siamo stati in grado con la nostra produzione operistica davvero di essere un segno tangibile nell'evoluzione della cultura dell'umanità. Questo è, e anche per questo esempio nel nostro piccolo, se vogliamo, rispetto a valori così assoluti, la stessa sera appunto del 4 settembre a Conselve, il fatto di citare la Carmen di Bizet, il fatto di citare Romeo e Juliette di Gounod, era proprio l'idea di dire quanto in quegli stessi anni, come dire, questi compositori quanto si sono anche ispirati, beh, ovviamente Romeo e Giulietta sicuramente, ma anche il grande Bizet in quegli anni, insomma, ecco, che poi contende, diciamo, ecco, il numero di rappresentazioni tra le opere più rappresentate, insomma, ecco, la Carmen naturalmente si ispira al periodo, diciamo così, ecco, spagnolo senz'altro, ma in un'ottica complessiva di visione dell'opera lirica mondiale, ecco, noi siamo sempre tra i primi posti, quindi questa è la cosa davvero fondamentale. Noi dobbiamo cercare di, anche per questo in questi anni con Conselve abbiamo investito insieme all'amministrazione, il terzo anno consecutivo che facciamo questo evento, perché anche all'interno di una fiera, no, le nostre fiere, ce ne sono tante nel Veneto, insomma, quella di Conselve è tra le più antiche, quest'anno è la 447esima edizione, va ragionato sul fatto che, essendo espressione popolare, no, e quindi ci sono le giostre, e quindi ci sono le tradizioni agricole, e quindi ci sono le bancarelle, tutto quello che può, insomma, ecco, ricordare anche le forme di intrattenimento musicale, dal ballo liscio alla musica rock, tutto, però anche l'opera lirica deve ritrovare i suoi spazi popolari, perché gli anni di Verdi la gente del normale, come siamo tutti noi, se vogliamo, cantava le opere di Verdi. Noi dobbiamo ritornare a quelle origini, dobbiamo ritornare a proporle sempre di più all'interno anche delle nostre scuole medie, ad esempio con la città di Chioggia stiamo facendo un progetto fantastico da alcuni anni, e ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto un evento il 2 giugno, Festa della Repubblica, e trasmesso in diretta tra l'altro da Telechiave, abbiamo avuto 500.000 telespettatori, cioè cose, numeri, insomma, ecco, veramente significativo. Questo significa che la nostra opera ha la possibilità di essere apprezzata anche dalle nuove generazioni. Dobbiamo continuare ad insistere e a credere nel nostro patrimonio culturale e musicale.
0: Certo, ecco, allora il passaggio importante, ecco, la lirica ritrovi i suoi spazi, riporto quello che ha appena detto Andrea, ecco, quindi mi approprio di questa, ecco, mi approprio di questa affermazione, perché è vero, una volta i nostri nonni, anche i nostri papà, insomma, cantavano La donna è mobile, no, e queste citazioni proprio di lirica.
1: Certo.
0: Adesso non si sentono più, veramente c'è un passaggio, non di dimenticanza, per carità, però la gente, il popolo non li canta più perché è preso da mille altre musiche, da mille altri ovviamente repertori, però quel canto popolare che era la lirica effettivamente non si sente, o non si sente più di tanto.
1: Certo, perché noi dal dopoguerra in avanti ci siamo un po' americanizzati, no? Tanti punti di vista, ma più che americanizzati ci siamo globalizzati nei fenomeni globali, che implicano non soltanto la comunicazione multimediale, ma significa anche il senso, no, del consumismo generale, che spesso si associa a forme musicali, se vogliamo, meno colte, meno elevate, elevate, che hanno tutta la dignità di esistere, perché la popular music, la musica pop,
0: sì,
1: quella che
0: certo,
1: viene definita così, rock eccetera, hanno altrettanta dignità, storia, come c'è la jazz eccetera eccetera. Ci mancherebbe, non è una competizione, come dire, esclusiva, che dice che una musica è meglio dell'altra, però è altrettanto vero che noi abbiamo nel DNA questo percorso storico, ma anche perché la musica lirica, non soltanto per lo stile con il quale viene eseguita eccetera eccetera, il canto in maschera che deriva poi anche da un'evoluzione, insomma, se vogliamo andare indietro, i primi che hanno iniziato a parlare di voci in maschera sono stati ancora gli antichi greci, quindi parliamo del 4-500 avanti Cristo, quindi parliamo veramente
0: andiamo indietro,
1: teatro greco è quello che ha anticipato. Se noi abbiamo, c'è l'Arena di Verona, per dire, no, che il teatro all'aperto più bello del mondo ce l'abbiamo noi, è stato costruito dai romani, ma i romani quell'impalcatura così l'hanno appresa dai greci prima di loro, quindi insomma abbiamo una tradizione veramente plurimillenaria. Quindi diciamo che la nostra musica lirica poi anche nei soggetti, nelle storie, nei libretti racconta la cultura dell'Europa, del mondo, e racconta la storia dell'Italia attraverso la nostra storia. Noi attraverso l'opera noi siamo evoluti nel costume, nell'evoluzione anche culturale, abbiamo condizionato la crescita culturale dell'Europa e di conseguenza anche del mondo, tant'è vero che poi io anche attraverso i miei progetti che ho in UK porteremo avanti poi anche dei progetti anche in altri paesi, in Oriente ad esempio, in India, in Cina nei prossimi anni, perché in tutto il mondo si ascolta l'opera lirica, si ascolta l'opera italiana, che diventa di fatto strumento per essere ambasciatrice di tutto il Made in Italy. Cioè, questo è quello che noi dovremmo sottolineare e anche continuare a stimolare i nostri politici, il nostro mondo politico veneto e nazionale, perché l'opera diventi sempre più un simbolo di ciò che è la nostra cultura nel mondo.
0: Certo, certo. E poi insomma dobbiamo arrivare alle scuole, perché se non si parte da lì, quei piccoli, quei ragazzi, è difficile poi fare amare la musica, perché c'è l'appassionato, ci sono gli appassionati, bene, però quanti appunto si fanno fatica ad avvicinarsi, perché bisogna anche comprendere, entrare proprio nello spirito, come nel DNA, noi nel DNA abbiamo la musica, però se non lo sviluppiamo e non ne siamo neanche consapevoli, come giustamente hai affermato, è un po' dura, è un po' difficile. Allora, le scuole mettiamole sul banco degli imputati, dovrebbero fare di più, dovrebbero essere più vicino alla musica, un'ora di, mi sembra la settimana, mi pare poco, di musica e di storia dell'arte, perché uniamo anche la storia dell'arte in queste circostanze.
1: Certo, assolutamente sì. Diciamo che si sta facendo, sicuramente si sta facendo, c'è una sorta, un rinascimento della musica dentro le scuole, lo percepisco. Ci sono tanti meravigliosi colleghi che, come dire, si stanno dando da fare. Anche noi, insieme ad altri colleghi, stiamo sviluppando nuovi progetti, magari ne parleremo in una prossima occasione, perché ancora sono embrioni, però sicuramente si stanno muovendo. Il progetto, come le dicevo, quello di Chioggia dell'anno scorso, per dirla ad esempio, è arrivato dopo 3 anni di lavoro con un istituto comprensivo che ha abbracciato il progetto della musica lirica e quindi i ragazzi si sono impegnati in alcuni adattamenti scenici del Rigoletto, ad esempio. Il Rigoletto Duca di Mantova è diventato il Duca di Chioggia, quindi abbiamo calato all'interno della città, del mercato del pesce, abbiamo creato questo. I ragazzi si sono divertiti moltissimo, perché poi diventa teatro, no? Quindi si mettono i panni, vestono i panni dei personaggi, io sono il Duca, e quindi insomma, ecco, questo aspetto rimane veramente importante e fondamentale, perché dalle nostre radici poi noi riscopriamo il nostro senso anche di appartenenza, che non significa non proiettarci poi verso il futuro, no, perché noi abbiamo bisogno del passato per proiettarci verso il futuro, sennò saremo pieni di che. Ecco, quindi il progetto con le scuole deve poi inevitabilmente anche sfociare in qualcosa che poi rende visibile tutto questo. Per questo è fondamentale poi il rapporto sinergico con le istituzioni, che poi possono anche aiutare con le proprie risorse a creare anche momenti di intrattenimento, di spettacolo, che poi muovono le famiglie. Perché se io ho mio figlio che è a scuola, è più facile naturalmente, no, arrivare alle famiglie attraverso i propri ragazzi, i propri figli, perché ovviamente, come dicono, no, i nostri amici del sud, i figli sono pezzi di cuore, no? E quindi insomma alla fine insomma quando i nostri figli sono sul palcoscenico, sono lì, chiaramente ci portano a sostenerli, ecco. E questo poi anche diventa anche una forma di educazione, perché attraverso l'opera noi conosciamo anche le storie, soprattutto quelle del melodramma, il periodo dell'Ottocento, dove insomma tutti i libretti sono abbastanza crudeli, se vogliamo, no? Riflettono anche un po'
0: di tragedia.
1: Sì, la tragedia del tempo, però sì, per sì, di...

0: di suoni grazie a questi straordinari compositori che ci portano anche ad emozioni assolute, perché determinate melodie, citava anche lei appunto il nostro grandissimo Puccini, quando iniziano le prime note del clarinetto, no, di Lucio Evan Le Stelle, queste note qui che sono riconoscibili ovunque, no? Anche chi non sa di che opera è, ma sicuramente dice ma questa l'ho sentita, diventa attratto. Ecco, questo dobbiamo lavorare a vari livelli, e anche grazie a lei, a voi che fate cultura, che date la possibilità a noi di avere voce, capitolo, testo in questo momento.
1: Allora Andrea, guardi, siccome mi sta arrivando la pubblicità, però insomma ha fatto un'intervista veramente piena di passione, di amore, si sente e la trasmette a tutti noi. Però allora, per arrivare un po' alla conclusione, noi siamo sempre aperti a tutte le iniziative del maestro Andrea Ferrari e ovviamente i suoi colleghi, siamo qui per darne notizia di tutto quello che appunto può interessare, sviluppare questo DNA che abbiamo un po' sommesso, un po' nascosto, e quindi siamo a disposizione perché la nostra musica è veramente il meglio che possiamo avere di questo stato. Allora Andrea, ci salutiamo qui perché mi sta per arrivare la pubblicità. Lei ritorna a Londra fra poco, dove va?
0: Sì, fra una settimana circa rientro a Londra, sì, perché insomma tante cose vanno. Poi io lì ho un'accademia dell'opera, si chiama Italian Opera Academy of London, con tanti straordinari cantanti da seguire, e sicuramente anche qualcuno sicuramente tornerà in Italia presto.
1: Certo.
0: Sì, vi darò notizie anche di
1: questo. Certo, teniamoci in contatto, ci fa piacere appunto così sostenere la lirica, insomma anche questo riconoscimento UNESCO che abbiamo avuto, cerchiamo di valorizzarlo di più, puntiamo il dito sulle scuole perché da lì si parte e poi arriva anche tutto il resto. Grazie al nostro ospite, perché mi arriva la pubblicità. E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, avete sentito il nostro ospite, insomma è un fiume in piena, era una passione che ci trasmette per la musica, per la lirica, insomma veramente bravo, bravissimo. Facciamo ancora i complimenti appunto per questo concerto di gala che ha tenuto settimana scorsa. Passiamo a un altro argomento, adesso parliamo di emigrazione, tema veramente che abbiamo trattato anche in altre occasioni, un fenomeno che ha interessato il Veneto praticamente insomma, metà del 1800 in poi, perché insomma c'è stata veramente un'emigrazione fortissima, tanti veneti sono, non abbiamo neanche il numero, cioè il numero esatto, perché qui ho cercato una ricerca, ma senz'altro veramente impressionante, e quindi abbiamo perso mezza regione, diciamo. Vabbè, comunque adesso noi abbiamo il nostro ospite, il professor Alberto Zago, storico docente, che lui è stato un emigrante in quest'estate perché si è trasferito proprio nel Sud America, nel Brasile, e vediamo che insomma che viaggio è stato intanto, e ha toccato con mano quelle che sono le condizioni dei nostri veneti, che sono emigrati ovviamente tanti anni fa, se sarà generazioni e generazioni che si sono succedute, e sentiamo da questa esperienza eccezionale, perché è stato anche un viaggio impegnativo, da quello che abbiamo potuto vedere, abbiamo visto molte foto e molti video nei social, e quindi ci racconterà insomma cosa consiste i veneti in queste zone, in queste estati che hanno dato moltissimo come lavoro proprio fisico pesante, e poi come cultura, perché insomma si vive appunto con le nostre tradizioni, la fede, il lavoro, l'attaccamento alla famiglia, l'attaccamento alla propria terra. Il Veneto non lo dimenticano mai, almeno da quello insomma che ci sembra di comprendere. E allora vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite Alberto Zago.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo appunto anche noi nei stati dove ci sono i veneti che sono immigrati, come dicevamo tanti anni fa, con un nostro ospite che effettivamente c'è stato lì quest'estate proprio in queste località. Abbiamo in collegamento il professor Alberto Zago, storico, docente, presente nei social, e oggi lo intervistiamo in qualità di emigrante. Buon pomeriggio, Alberto.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa, è sempre un grande piacere essere qui suo ospite.
0: Il piacere è nostro. Allora, un viaggio lungo, impegnativo, insomma, da dove partiamo, Alberto?
1: Faccia lei. Allora, guardi, se vuole possiamo partire direttamente dal 16 luglio, perché è stato un viaggio lungo e avventuroso,
0: sì.
1: Forse più difficile da organizzare che da fare, perché arrivati là poi siamo stati ospiti di diverse comunità discendenti veneti che sono state calorosissime, ci hanno accolto con tutti gli onori. E allora, giusto per dare il quadro, un viaggio che dura 3 settimane, siamo partiti da Venezia, scalo Madrid, poi direttamente a Buenos Aires. E ovviamente abbiamo attraversato l'equatore, per cui c'è da tenere in considerazione che là in questo momento è inverno, perché le stagioni sono rovesciate. Siamo rimasti 4 giorni a Buenos Aires, abbiamo incontrato delle comunità venete locali, poi su questo ci torno. Abbiamo preso il traghetto, abbiamo attraversato questo estuario enorme, ci si mette più di un'ora e un quarto, 1 ora e 20 di traghetto, che si chiama Rio de la Plata, che divide proprio l'Argentina dall'Uruguay, per cui la sponda sud è Argentina e la sponda nord è Uruguay. Andiamo a vedere questa colonia del Sacramento in Uruguay, un piccolo paesino di origine portoghese, poi andiamo a Montevideo, la capitale, dove pure siamo accolti in maniera calorosissima dai veneti locali. Restiamo 2 giorni a Montevideo e poi prendiamo un bus notturno per il Brasile, e quindi un viaggio che dura 12 ore di notte, è un bus comunque abbastanza attrezzato, e da Montevideo arriviamo a Porto Alegre. Porto Alegre è la capitale dello stato più meridionale del Brasile, perché c'è da dire, insomma, che magari non ci si fa mai caso, ma il Brasile è fondamentalmente un continente a sé, è più grande dell'Europa, per capirci, come estensione, è il 5º paese più esteso al mondo, è una federazione come gli Stati Uniti, quindi è composto non da regioni ma da stati veri e propri, sono 26 più 1 in tutto, diciamo 27, e lo stato più meridionale, quindi proprio quello che confina con l'Uruguay, si chiama Rio Grande do Sul, che tradotto significa semplicemente fiume grande del sud. E questo è uno stato particolare perché lo stato ha più alta densità di discendenti veneti. Infatti noi siamo rimasti 7 giorni a Rio Grande do Sul, quindi Porto Alegre, abbiamo noleggiato una macchina, abbiamo macinato chilometri e chilometri, l'abbiamo girato, non dico tutto perché è molto grande, ma una buona parte. E poi abbiamo preso, nell'ultima parte del nostro viaggio, abbiamo preso un altro volo interno da Porto Alegre fino a Rio de Janeiro, quindi sempre verso nord, e 2 ore d'aereo, è un volo interno ma sono 2 ore perché, ripeto, là le distanze sono immense. A Rio de Janeiro siamo rimasti 5 giorni, lì di veneti ce ne sono pochi, però abbiamo conosciuto un po' la realtà locale. Tra l'altro, pur essendo inverno, abbiamo fatto il bagno, perché lì, insomma, il concetto di inverno è abbastanza relativo. E poi abbiamo preso l'aereo Roma e poi Roma a Milano, e da Milano siamo tornati a Verona, e 3 settimane abbiamo concluso questo viaggio bellissimo, anche perché ci è letteralmente esploso tra le mani, nel senso che lo avevamo programmato, eravamo io e un compagno di viaggio, amico e collega, professore Emanuele Danese, lo avevamo programmato per quanto possibile nei dettagli nelle settimane precedenti, è stato un lavoraccio, però per quanto avessimo programmato il viaggio, la realtà là, soprattutto umana, ma non solo, è così ricca e così trabordante di storia, che ci hanno riempito l'agenda. Una volta non siamo neanche riusciti a pranzare perché ci facevano conoscere, abbiamo conosciuto un sacco di persone, membri di comunità, professionisti, giovani imprenditori, presidi, professori del liceo, professori universitari, un rettore, ad Antonio Prado un procuratore generale, addirittura un vescovo, insomma. È stato un viaggio che tutte cose che ci hanno sorpreso per l'80%, insomma, perché dall'Italia ne avevamo programmate molte meno. Tanto è vero che, così piccola curiosità, eravamo partiti solo con il bagaglio, quello grande da mettere in stiva, diciamo, senza il trolley, perché era sufficiente, e però strada facendo ci hanno caricato ad ogni, quasi ad ogni incontro, ci hanno caricato di così tanti presenti e soprattutto di così tanti libri che non ci stavano più in valigia, non immagino, c'era niente da fare. E allora abbiamo dovuto comprare un trolley io e un trolley il mio compare di viaggio, Emanuele Danese, e li abbiamo riempiti di libri, e con lo spazio ci stavamo, però abbiamo sforato con i chili, per cui insomma dopo in qualche modo ci siamo arrabattati, e alla fine siamo riusciti a portarli in Italia. E tornati in Italia abbiamo un pochino divulgato la notizia, e devo dire che ha avuto un certo clamore mediatico, tutto sommato, perché è diventato più che un viaggio, è diventato una, come dire, un viaggio culturale, ecco, una missione culturale, perché siamo finiti sull'ANSA, e una volta che si finisce sull'ANSA, dopo la notizia viene diramata ovviamente da tanti altri giornali, hanno parlato di una trentina di giornali del nord Italia, ci sono stati alcuni servizi televisivi, ha parlato di noi anche la stampa brasiliana, la cosa ci ha anche un po' sorpreso, però fino a un certo punto, perché abbiamo constatato proprio di prima persona che le comunità venete là residenti magari sono anche alla quarta generazione, dipende, qualcuno è la seconda, qualcuno è la quarta. Per esempio in Brasile, soprattutto Rio Grande do Sul, l'emigrazione comincia negli anni 70 del 1800, poi magari avremo modo di spiegare meglio le cause. E quindi adesso siamo già alla quarta generazione, tutto sommato. Ma ci tengono tantissimo alle loro radici, no? Perché una grossa differenza tra noi e loro, posto che ci sono tantissime cose in comune, perché sembra veramente di parlare con persone che abitano sotto casa, è che quando noi a scuola o nella nostra vita quotidiana studiamo, ci interfacciamo al passato, il capitolo dell'emigrazione, diciamo, italiana, nord italiana, ma soprattutto veneta, perché il Veneto per diversi decenni fu la regione più coinvolta da questo fenomeno dell'emigrazione, per noi tutto sommato è uno dei tanti capitoli, perché in quel momento lì c'è il Risorgimento, perché c'è l'Unità d'Italia, la destra, la sinistra storica, e poi la Belle Époque, poi la Rivoluzione Industriale, cioè nei libri c'è anche il capitolo dell'emigrazione, però tutto sommato è qualcosa che noi percepiamo come un capitolo secondario e accidentale, sbagliando, però di fatto è così, mentre dal loro punto di vista quello non è un capitolo secondario occidentale, perché quella è la loro origine. Cioè, quando loro si domandano quali sono, no, gli anelli storici che, per i quali noi siamo qui in questo momento in Brasile, in Argentina, in Uruguay, è per forza di cose loro alla fine intercettano quell'anello storico che è l'emigrazione, per cui per loro è proprio uno snodo fondamentale della loro storia e della loro identità. E infatti di comunità venete ce ne sono veramente tantissime, le sigle si moltiplicano, ci sono i bellunesi nel mondo, che tra l'altro sono molto numerosi, sono tra i più attivi, ci sono i vicentini nel mondo, i veronesi nel mondo, diciamo che piano piano queste sigle si stanno coagulando attorno a sigle più grandi, per cui c'è, per esempio in Argentina abbiamo incontrato i membri del CAVA, che sarebbero i veneti argentini, in Uruguay del CAVU, i veneti uruguayani, e un'altra sigla importante in Brasile sono i membri del Converse. Comunque sono tutte persone che in un modo o nell'altro, chi prima chi dopo, sono discendenti di emigrati veneti che là si trovano, e lo si può notare anche semplicemente dalla toponomastica, perché se proviamo ad andare su Google, se abbiamo un atlante, in Rio Grande do Sul, se ingrandiamo un pochino, perché sono paesi piccolini fino a un certo punto, troviamo Nuova Vicenza, Nuova Padova, Nuova Bassano, Valle Veneto. Un po' scherzando dicevo ai miei amici che insomma gli Stati Uniti d'America hanno una Nuova York, in Brasile c'è una Nuova Vicenza, cioè, naturalmente insomma si scherza un pochino, però fino a un certo punto, perché tutti quei toponomi cosa dicono? Dicono l'origine di quel luogo, perché molto spesso, soprattutto nel sud del Brasile, quei luoghi nascono dal nulla. Lì c'era bosco, c'era selva, non c'era proprio nessuno, e diciamo negli anni 70 del 1800 il Brasile, per una serie di motivi, decide che era giunto il momento di cominciare a colonizzare quelle terre, di mettere la cultura e di trarne un certo profitto. E allora decide di incentivare l'immigrazione. e soprattutto di contadini, anzi direi solo di contadini, perché non servivano artigiani, non servivano industriali, non servivano imprenditori, servivano contadini che letteralmente si introducessero nel bosco, perché non c'era altro, valle, colline e bosco, e cominciassero a forza di braccia a disboscare la zona in lotti naturalmente prestabiliti, non è che era tutto molto organizzato, insomma sulla carta, e per cominciare a mettere a cultura quelle terre. E allora il governo brasiliano, appoggiandosi anche a delle aziende private, cerca di favorire, ripeto, siamo negli anni 70 del XIX secolo, un certo tipo di immigrazione che fosse, per così dire, qualificata, cioè che fosse da un punto di vista agricolo, volenterosa e capace di mettere a cultura una terra praticamente inesplorata. E ci provano inizialmente con i tedeschi, con i prussiani, funziona fino a un certo punto, ci riprovano negli anni 70 proprio nel nord Italia e soprattutto nel Veneto. E i nostri migranti fu molto difficile inizialmente, però furono molto apprezzati, perché giunsero in Brasile con tutta una serie di valori, di etica del lavoro, di etica della famiglia, anche perché dopo tutte quelle imprese agricole erano tutte a gestione familiare, per cui era importante che i nuclei familiari fossero solidi, erano nuclei familiari molto numerosi, avere 10-12 figli era la prassi in quel momento, e quindi questi veneti giungono, soprattutto veneti, ecco non solo, ma soprattutto veneti, giungono in Brasile e si fanno apprezzare perché cominciano a rimboccarsi le maniche, vengono sostanzialmente lasciati in questa selva, non c'era una casa, non c'era nulla, dicevano questo è il vostro lotto, 22 ettari, 25, 26, che va da qui fino a qui, questi sono gli attrezzi, entro 6 mesi dovete costruirvi una casa e quindi cominciare ad abbattere alberi e costruirvi inizialmente una casa di legno, poi diventeranno case in pietra. Entro 6 mesi dovete mettere a cultura almeno mezzo ettaro su 22-23, dopo tutti gli altri sarebbero venuti successivamente, e dopo dovete pagarci la terra, gli strumenti, le sementi nell'arco di 10 anni. Questo sostanzialmente era un pochino il quadro. Inizialmente fu durissima perché, ripeto, vennero quasi abbandonati nella selva, e però c'è da dire che dopo i primi anni, che furono durissimi, alcuni non ce la fecero e molti purtroppo per una serie di motivi anche morirono, o per malattie o durante il viaggio, il viaggio poteva durare tutto nella famosa macchina a vapore, erano i piroscafi del tempo, e ci sono anche delle canzoni sulla macchina a vapore, no, folcloristiche della nostra regione, c'è anche la canzone America America, qualche ascoltatore sicuramente la ricorda, e durava 30-40 giorni quel viaggio, qualcuno non riusciva a superarlo, e insomma più di qualcuno insomma giunse in Brasile e poi cercava anche di tornare indietro perché si era accorto che almeno per lui era la scelta sbagliata. Però ci sono altre storie che finiscono meglio, insomma, per fortuna loro almeno, perché dopo i primi anni durissimi, quando piano piano cominciarono a disboscare tutto il terreno, insomma, del proprio lotto, e cominciarono a mettere a cultura quelle terre e cominciarono ad esportare le conoscenze agricole tipiche delle nostre parti, e quindi a piantare mais, a piantare grano turco, a piantare i vigneti. Molti dei nostri portarono in America delle viti nella speranza di trapiantarle, riuscirono a trapiantarle e crearono dei vigneti che ancora oggi producono tantissimo. Rio Grande do Sul è la regione di tutto il Brasile che produce più vino e lo esporta, e quello è tutto un know-how, per dire l'inglese, cioè una capacità tecnica tipica dei nostri contadini del 1800, che naturalmente di vitigni ne sapevano e come. Insomma, quando arrivavano tendenzialmente tendevano a coagularsi un po' per zona di provenienza, per cui c'era la valle Feltrina, c'era la valle Vicentina, c'era la valle Veronese e poi c'era la Valle Veneto, esiste ancora la Valle Veneto, perché a un certo punto lì di veneti ce n'erano un po' tanti che venivano da tutta la regione, per cui dicono questa si chiamerà Valle Veneto. Ecco, voglio dire, se ancora oggi guardiamo i toponimi possiamo capire un pochino l'origine della migrazione e soprattutto l'origine di quelle nuove, perché sono letteralmente nuove, città e paesi che nascono dal 1875 in poi, sostanzialmente, perché quella è la data che funge da spartiacque, il 1875. Ma pensi che c'è un paesino, sempre nel Rio Grande do Sul, si chiama Serafina Correa. Serafina Correa, gli ascoltatori possono andare su Google a vedere con i propri occhi, e che ho scoperto anch'io recentemente. È un paesino di 14.000 anime, piccolino, attaccatissimi alle radici venete, tanto da voler ricostruire alcune delle, diciamo, strutture edilizie più tipiche della nostra regione. E quindi, se andiamo a Serafina Correa, ritroviamo per esempio una riproposizione della casa di Giulietta, quel famoso balcone. Oppure che sembra anche, diciamo, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, al di là dell'oceano, al di là dell'equatore, e ritroviamo la casa di Giulietta, no? Che naturalmente a Verona è un simbolo. Ma troviamo anche, ci assomiglia anche, troviamo anche il castello inferiore di Marostica. Chi conosce Marostica non sa che ci sono due castelli, quello inferiore, che si affaccia proprio sulla famosa piazza degli scacchi, appunto, il castello inferiore, è stato riproposto più o meno tale quale in Brasile, lo si trova là. Oppure per esempio la famosa rotonda del Palladio, che si trova a Vicenza, no? Ai piedi di Monte Berico. Naturalmente gli originali sono sempre più belli, ci mancherebbe. Però cosa voglio dire? Che l'amore per le radici e il ricordo della provenienza è tale che non solo nella toponomastica, ma in qualche modo anche negli edifici, si è voluto portare qualcosa di sé, di quel mondo che si era abbandonato, no? E un'altra cosa straordinaria che ci ha sorpreso, perché noi eravamo partiti che, insomma, un po' l'avevamo studiata la cosa, però ripeto, è un viaggio che dopo per l'80% delle cose ci ha veramente sorpreso e travolto, è la lingua che parlano, il famoso Talian, attenzione, non italian con la I di Imola, Talian con la T di Treviso, perché è proprio diverso, perché l'italiano è l'italiano nostro, l'italiano grammaticale, ufficiale, e qualcuno parla anche l'italiano, perché poi da un certo punto in poi si è studiato anche l'italiano nelle scuole brasiliane. Ma moltissimi intendo, insomma, circa un 500.000 persone, dicono le statistiche ufficiali, ma forse anche di più, parlano il Talian con la T di Treviso, che sostanzialmente è il dialetto veneto. Allora, un pochino diverso, a noi fa un po' sorridere, perché la struttura è tipicamente veneta, cioè un veneto riconosce subito che tira aria di casa, però fa un po' sorridere perché è un dialetto veneto, ogni tanto con qualche inserto portoghese, però quello passa, ma soprattutto la pronuncia, no? Cioè la pronuncia, la cadenza è mescolata con la tipica pronuncia un pochino nasale dei portoghesi, per cui è un veneto parlato da un portoghese, insomma, sostanzialmente. Ed è una cosa meravigliosa, perché tendenzialmente loro, quando sono poi, diciamo, in pubblico, parlano il portoghese, perché è la lingua ufficiale. Però, come ci è stato detto da più di qualche amico veneto brasiliano che ci ha accolto, ci diceva: guardate, state attenti, perché qui tutti parlano portoghese, però adesso vedrete, io lo dico in italiano, lui mi parlava in dialetto, perché poi come ci si capiva? Ecco, ci si capiva parlando proprio il dialetto. E quindi lui mi diceva, insomma, parlando un dialetto bellissimo, tra l'altro con cadenza portoghese, ma un dialetto veneto doc, diceva: state attenti, perché vedrete che adesso quando andiamo fuori, non so, andiamo a pranzo piuttosto che giriamo per le strade, quando la gente ci sentirà parlare, lui la chiamava la lingua veneta, quando ci sentirà parlare lingua veneta, vedete che è come una calamita, perché piano piano si avvicineranno le persone e cominceranno a parlarvi in dialetto e a raccontarvi del nonno, del bisnonno, di quello che è successo, che anche lui viene da una certa località, che la mamma, ed è andata veramente così. È stata una cosa incredibile. Eravamo al ristorante, eravamo in fila per ordinare, noi stavamo parlando in dialetto perché era il modo più facile per comunicare, anche perché dopo, tra l'altro, l'inglese non lo parla quasi nessuno, il portoghese una lingua abbastanza difficile, per cui il dialetto si andava benissimo. E insomma, lo sketch è stato questo: eravamo in fila, si avvicinano due signori, un marito e moglie, avranno avuto un 60-65 anni, e lui si avvicina e l'esordio è stato questo: dice: stai attenti, FQIO, perché mi capisco tutto. ma proprio uno scherzo, cioè, state attenti, fate pulito, fate bravi, perché capisco tutto, no? E ce l'ha detto proprio il veneto. E a quel punto lì, quando gli altri hanno visto che qualcuno si era avvicinato rompendo il ghiaccio, si sono avvicinati, ed e sembrava di essere in famiglia, però ripeto, con perfetti sconosciuti, perché ormai li avevo visti in vita mia a migliaia e migliaia di chilometri dal Veneto, e insomma sono le radici che in qualche modo uniscono sostanzialmente. E dopo una serie di altri sketch, insomma, per esempio, non lo so, anche a livello di sculture, no? I leoni di San Marco, anche questo mi ha meravigliato, perché il leone di San Marco è il simbolo tradizionale veneto. Dopo sì, è vero, al tempo delle signorie ciascuno aveva il proprio simbolo, gli scaligeri, i carraresi e via dicendo, però alla fine dal 1400 in poi, quando Venezia ha unificato l'entroterra veneto, il leone di San Marco evidentemente è stato esportato dappertutto in Veneto. E allora, così sempre un po' sorridendo, mi veniva da pensare che il leone di San Marco, come sappiamo, è alato, no? Ha le ali, e insomma deve averne fatta di strada, perché è finito dall'altra parte dell'oceano. Ma ne abbiamo trovati tanti a Buenos Aires, ce n'è uno in un quartiere particolarmente importante, e in Rio Grande do Sul ce ne sono decine, ma proprio nelle piazze. Come da noi, e se andiamo, non so, a Padova in Piazza dei Signori, piuttosto che a Verona, Piazza Erbe, ma un po' ovunque, insomma, anche a Cittadella, ma potrei citarne a Vicenza. Generalmente i leoni di San Marco sono posti sopra delle colonne, ecco, e quindi hanno una bella visibilità, perché danno un senso di centralità e di prospettiva alla piazza. E anche là, iniziativa abbastanza recenti, 2013-2019, due iniziative diverse dei comuni locali brasiliani, in concorso però con la regione Veneto, e decidono di onorare la presenza veneta in loco erigendo dei leoni di San Marco, e quindi o delle colonne vere e proprie, colonne marciane cosiddette, oppure creando dei grandi basso rilievi, come pure noi abbiamo in Veneto, da incastonare nei muri più importanti e più visibili nelle piazze, fondamentalmente. E in particolare alcune di queste colonne hanno un valore, ovviamente ci sono degli architetti che hanno pensato anche al valore simbolico ulteriore da dare a queste colonne. Alcune di queste colonne hanno una chiave di lettura interessante, perché abbiamo, immaginate, la colonna, in cima alla colonna il leone alato con il libro aperto, e quindi sempre la solita frase, no? Quella tradizionale, Pax tibi Marce Evangelista Meus, quindi pace a te, Marco mio evangelista, e spesso e volentieri lo sguardo del leone è rivolto verso dove? È proprio rivolto verso il Veneto, a indicare così simbolicamente il luogo di provenienza. Ma è un'altra cosa che mi ha colpito, perché sono quelle piccole cose che poi dicono tanto, in realtà, è che queste colonne, in più di qualche, non tutte, ma in più di qualche occasione, erano praticamente fatte ad anelli, e quindi immaginate sette cilindri sovrapposti, che creano la colonna. E perché proprio sette cilindri e non 9, non 13 e non 4?
0: E province.
1: È bravissima, esatto, sono le sette province del Veneto, no? Quindi le sette province con il leone che guarda il Veneto, certo. E dulcis in fundo, Rio Grande do Sul, ripeto, lo stato più meridionale del Brasile, a più alta concentrazione è veneta, spesso è chiamato, a volte anche nelle fonti ufficiali, non è un nome ufficiale, però spesso anche le fonti ufficiali si rivolgono a questo stato con un nome particolare, che è tutto dire, che è ottava provincia veneta. Rio Grande do Sul, l'ottava, quindi abbiamo Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Venezia, Belluno, Rovigo, e spero di averle nominate tutte, e l'ottava è Rio Grande do Sul, e anche le fonti ufficiali dicono così, che insomma fa stringere un po' il cuore, no?
0: Ma certo,
1: ecco,
0: ma certo.
1: Ecco, e per non dire poi di tutti i vari paesini, e qui l'elenco è infinito e non comincio neanche, di tutti i vari paesini che sono gemellati con nostri paesini veneti. Generalmente il gemellaggio avviene ovviamente a seconda del luogo di provenienza, per cui faccio un esempio solo: Antonio Prado, che è un paesino di Rio Grande do Sul, è gemellato con Rozzo. Rozzo si trova sull'altopiano d'Asiago, perché sì, l'altopiano proprio in quegli anni lì, tra insomma l'ultimo trentennio del 1800, è stato investito da una forte crisi economica, e furono moltissimi gli altopianesi che decisero di emigrare, forse forse anche un quarto addirittura dei paesini che si spopolano, e quindi anche da Rozzo ne partirono moltissimi, ed ecco che c'è questo gemellaggio. Ma non solo, un'altra cosa bellissima, sempre a livello simbolico, ma che dice tanto, sono i monumenti che dialogano tra le due sponde dell'oceano. Perché, per esempio, proprio ad Asiago, e quindi magari anche i nostri ascoltatori quando torneranno ad Asiago potranno andare alla scoperta, ad Asiago c'è un monumento, o magari lo conoscono già, c'è un monumento dedicato proprio al migrante.
0: Certo, una stazione.
1: Bravissima, esattamente, che si trova dall'ex stazione, subito fuori dal paese, ed è una famiglia, è un gruppo scultoreo in bronzo, sì. È una famiglia che sta partendo, c'è cioè il padre di famiglia, la madre e il bambino è solo uno, però evidentemente a simboleggiare tutti gli altri, perché ripeto, quando partivano i nuclei familiari partivano 10, 12, sì, 15, sì, insomma, sì. E ricordo che parlando con un veneto conosciuto in Brasile, ci raccontava dei suoi nonni, aveva lui, non mi ricordo quanti figli avesse, no, con i suoi nonni, scusi, che avevano, a un certo punto avevano 5 figli, e parlano con un sacerdote del posto, e il sacerdote così li conosce, gli chiede che lavoro fate, da dove venite, e quanti figli avete, 5 figli, e il sacerdote dice, ma l'avrebbero detto tutti, fa, ma come 5 figli, non ti sembrano mica pochi? Perché nella mentalità erano pochi effettivamente, adesso noi ovviamente siamo all'estremo opposto, però per dire insomma che quando si entra in questi meandri storici si incontra anche mentalità e usi e costumi, no, in parte diverse. Insomma, ad Asiago c'è questa famiglia che parte, e tra l'altro guardando i volti del padre, della madre, del figlio, si nota ed è voluto che guardano tutti e tre in direzioni diverse. A dire che cosa? La diaspora degli altopianesi, no? Perché effettivamente l'altopiano si spopola e alcune famiglie vanno da una parte, magari in Brasile, qualcuna va in Argentina, qualcun'altra va in Australia, insomma comincia la diaspora, la dispersione. E però in Brasile, in questa cittadina che citavo prima, Antonio Prado, c'è un monumento, tra l'altro anche abbastanza recente, che volutamente dialoga con il monumento d'Asiago, perché in pratica si ricrea lo stesso gruppo scultoreo, sempre in bronzo, con il padre di famiglia, la madre di famiglia e il bambino, che ad Asiago stavano partendo e guardavano tutti in direzioni diverse. Ad Antonio Prado, in Rio Grande do Sul, in Brasile, invece stanno arrivando. E quindi sono più compatti, guardano nella stessa direzione, e sotto quei tre soggetti, sempre diciamo incluso nel gruppo scultoreo, ci sono quattro parole che indicano i quattro valori fondamentali sui quali si è innervata l'emigrazione veneta, che ha dato forza, spirito e coraggio all'emigrazione veneta e che la identifica in qualche modo. E anche queste sono quattro parole che mi hanno colpito, perché sono le quattro parole chiave che danno la giusta chiave di lettura, no? E le quattro parole erano in portoghese, ma insomma tradotte erano terra, lavoro, fede e speranza. Terra, lavoro, fede e speranza. E non sono quattro parole buttate lì a caso in un monumento, perché abbiamo partecipato a diversi incontri, siamo stati anche ad un festival chiamato Festival della Settimana Culturale Italiana, però al di là del nome sostanzialmente è Veneto, che si celebra proprio a Valle Veneto, dove parlano in Veneto, fanno il brindisi in Veneto, mangiano la polenta, c'è un monumento alla polenta addirittura, perché come sappiamo si sfamavano inizialmente di quello. Ecco, come spesso ho sentito dire, insomma, nelle occasioni in cui ho potuto, queste parole chiave, che poi a volte diventano lavoro, famiglia, fede, però insomma sostanzialmente il discorso non cambia, sono delle parole chiave che ancora oggi dicono qualcosa alle menti e ai cuori, insomma, dei nostri migranti, perché la loro storia fondamentalmente viene da lì, insomma è una storia di fatica, di dolore, a volte anche di tanto dolore, di lutti, perché le famiglie erano numerose, però ripeto, partivano, prendevano il piroscafo, generalmente a Genova, 30-40 giorni di viaggio, e poteva capitare purtroppo che partissero in 15 e arrivassero in 8, in 9, perché magari i bambini più piccoli non ce la facevano, capitava, potevano morire di, a qualcuno è morto di fame, qualcuno perché partiva che già magari aveva una situazione precaria, no? E qualcuno addirittura moriva di asfissia durante il viaggio perché si viaggiava in terza classe, c'era poco spazio, i maschi dormivano da una parte, le donne e i bambini dall'altra, però tutti insomma affastellati l'uno sull'altro, qualcuno è morto d'asfissia, qualcuno è morto di malattia e dopo ogni tanto qualche piroscafo purtroppo faceva naufragio e ci sono i nomi, ci sono le date, sono centinaia purtroppo i migranti che sono morti facendo un naufragio. La storia forse più famosa è quella del Sirio, che è proprio il nome di questo piroscafo, siamo all'inizio del 1900, che tra l'altro naufraga ancora sulle coste spagnole, quindi era appena partito, diciamo. E per cui è una storia di dolore, di sofferenza, di durissimo lavoro, però ripeto, già dopo i primi anni, quando la foresta veniva domata, quando si riusciva finalmente a piantare qualcosa, il terreno era fertile, il clima aiutava e si cominciava finalmente a produrre e si cominciavano a costruire le strade, perché dopo immaginiamoci che questi luoghi a Rio Grande dove i coloni venivano tra virgolette abbandonati erano distanti dai centri abitati, a volte anche 40 chilometri. Allora io certo potevo avere il lotto, il mio campo là finalmente domato e finalmente produttivo, ma una volta che io ho un sacco di quintali di mais nel magazzino, chi è che lo porta in città? E non c'erano le strade, e allora i nostri coloni si rimboccano le maniche, costruiscono le strade, decine e decine di chilometri di strade, e allora finalmente i commercianti vanno avanti e indietro, portano il grano da una parte, lo vendono, riportano tutto ciò di cui avevano bisogno i nostri coloni e il meccanismo economico piano piano si mette in moto e c'è da dire che i nostri coloni, almeno quelli che ce la fecero, insomma, vennero premiati perché in alcuni casi già la prima generazione poteva se non arricchirsi comunque cominciare a stare bene. Le seconde generazioni cominciavano a stare anche molto bene. Ecco, giusto per dare dei dati, no? Attualmente Rio Grande do Sul, quando è che comincia ad essere, per così dire, a vedere la civiltà, quando è che si comincia a lavorare, quando è che cominciano a nascere le città? A partire 150 anni fa, sostanzialmente, dal 1870. Oggigiorno è uno degli stati più ricchi di tutto il Brasile, perché se noi guardiamo il reddito medio pro capite, che è una cifra interessante che ci dice sostanzialmente in media quanto la ricchezza di un individuo, è al terzo posto su tutto il Brasile, sono 27 stati, Rio Grande do Sul è terzo da questo punto di vista, ha dei centri in agricoltura, è fortissimo, produce tantissimo tabacco, forse è il primo produttore di tabacco in Brasile, è il primo produttore di vino, produce riso, produce mais, ha uno dei centri industriali più importanti di tutta l'America Latina, cioè stiamo parlando di uno stato che diciamo non è a livello economico al nostro livello come siamo abituati noi in Veneto, in Italia, però non è neanche così distante, comunque diciamo è sopra la media brasiliana, ecco. E tutto questo l'hanno fatto insomma gran parte del merito va a quei primi coloni che disperati andavano un pochino all'avventura e però ripeto con quei valori fondamentali di terra, lavoro, fede, speranza e famiglia hanno completamente trasformato il territorio, addirittura oggigiorno Rio Grande do Sul è meta di immigrazione interna, cioè brasiliani da altre parti del Brasile in cerca di lavoro che dove vanno talvolta vanno proprio a Rio Grande do Sul perché lì c'è un'economia che funziona e che quindi anche attrae forza lavoro locale, ecco. E insomma è una cosa che possiamo anche dire, magari cioè io no perché non ho nessun merito, però voglio dire pensando alla nostra storia, no? È una cosa che possiamo guardare anche con orgoglio perché chi è andato là, insomma, in qualche modo, a mio modo di vedere, ha dato un esempio, certo. No? Cioè che il lavoro, quei valori che citavamo in qualche modo alla fine pagano, non subito, però con un po' di lungimiranza e con un po' di pazienza, di perseveranza, sono valori che alla fine ripagano, non solo economicamente, anche umanamente, naturalmente. Certo. Ecco, questa è stata un po' la sintesi, so che sono andato un po' lungo, però questa è stata la sintesi di un viaggio meraviglioso e ecco, meriterebbe di ricevere più visibilità questa pagina storica.
0: Certo, ci emoziona, anche qua dicono, ma senti cosa fanno i nostri veneti, ma allora guardi Alberto, dove ci sono i veneti, insomma, si vedono, si vede la differenza, perché anche lei sta facendo questo percorso, insomma, questo viaggio, appunto, dove ci sono loro, economia, valori, sviluppo, perché poi sono partiti dal disboscamento, è lavoro faticosissimo, ricordiamolo sempre, e poi hanno creato anche le città, quindi un'emigrazione veramente straordinaria di lavoratori che si sono subito dati da fare, tirati sulle maniche, come si suol dire. E allora, veneti, queste città venete, e i brasiliani, doc, quelli proprio autoctoni, come si sono integrati, non integrati, erano queste comunità un po' fuori, sono rimaste un po' delle comunità venete, oppure ci sono anche delle situazioni di integrazione?
1: No, allora no, si sono integrate oggigiorno, insomma, c'è una doppia appartenenza che funziona bene, armonica, cioè sentirsi veneto e brasiliano non solo non crea problema, ma forse rinforza entrambe le identità. E questo perché, diciamo, quel flusso migratorio, no, è, come dire, ha potuto avvantaggiarsi di tutta una serie di elementi che hanno favorito l'integrazione, perché le culture erano simili, tutto sommato, no? C'è una cultura portoghese, di origine portoghese in Brasile, quindi mediterranea, e un'altra cultura mediterranea, quella veneta. E una lingua che sono diverse, ma non sono neanche così distanti, c'è più differenza naturalmente tra il veneto e l'inglese che tra il veneto e il portoghese. La religione è la stessa, e il gruppo etnico, anche quello contava in Brasile, perché nel 1800 miravano soprattutto ad avere immigrazione europea che più facilmente potesse amalgamarsi, anche perché, questo è un capitolo enorme, adesso non lo si può sviscerare qui, in quei decenni, a partire dagli anni 80, 1888, volendo dare la data esatta, e viene abolita la schiavitù in Brasile, schiavitù che era quasi totalmente africana. E quindi già si sapeva da decenni che ormai la schiavitù aveva i giorni contati, per cui ci si stava preparando per organizzare un sistema economico alternativo, ma non era facile, perché all'inizio del 1800, il dato è impressionante se ci si pensa, all'inizio del 1800, a cavallo tra 1700 e 1800, c'erano più schiavi in Brasile che uomini liberi. E questo cosa vuol dire? Al di là del discorso, diciamo, etico-politico, da un punto di vista economico era impossibile abolire la schiavitù dall'oggi al domani, perché era tutto un sistema che si reggeva sulla schiavitù. E quindi in Brasile aboliscono la schiavitù progressivamente, gradualmente, in modo tale da, come dire, da non sferzare troppo il sistema economico e da non farlo collassare. Una strada diversa, negli Stati Uniti d'America sappiamo l'abolizione ha portato poi alla guerra civile, no? Quella tra nordisti e sudisti. In Brasile no, invece, si è riusciti a giungere, sono arrivati dopo all'abolizione della, 20 anni dopo rispetto agli americani, all'abolizione della schiavitù, però ci sono arrivati in modo graduale, e quindi da un certo punto di vista, almeno da un certo punto di vista, meno impattante, meno violento, e quindi cominciavano a pensare nel corso del 1800 a come cambiare il sistema economico, e decisero appunto di aprire le porte a chi ha dei lavoratori capaci e volenterosi, portatori di conoscenze tecniche importanti, e anche lavoratori che fossero simili da un punto di vista culturale e quindi che potessero integrarsi più facilmente. E ripeto, pensarono inizialmente a tedeschi e poi agli italiani, soprattutto italiani del nord, soprattutto in Veneto. Ecco, diciamo che inizialmente, almeno in Rio Grande do Sul, queste comunità venete, siccome vennero, ripeto, tra virgolette abbandonate in mezzo al bosco, erano comunità abbastanza isolate rispetto alle altre, per cui lì sopravvisse tutto tutti gli usi e costumi tipici del Veneto, dagli usi culinari al vestiario, al talian, a tutto quello che caratterizza la nostra regione, il modo di fare agricoltura e la stessa lingua. Tanto che per diversi decenni sostanzialmente in quelle zone parlavano il talian, non parlavano il portoghese, perché tranne qualcuno che magari doveva commerciare con le grandi città, semplicemente non ce n'era bisogno. Diciamo che il grande spartiacque è arrivato negli anni 40 del 1900, perché cosa succede? Scoppia la Seconda Guerra Mondiale e il Brasile inizialmente tergiversa, entro o non entro, se entro in guerra mi alleo con chi, ad un certo punto nel 42 decide di entrare in guerra contro i paesi dell'asse, quindi contro l'Italia, contro la Germania, contro il Giappone. E nel Brasile del Sud c'erano tutte queste componenti, ci sono anche un po' di immigrati giapponesi, un'altra storia particolare, non tantissimi, comunque c'erano giapponesi, c'erano tedeschi, c'erano tantissimi italiani, ripeto, soprattutto veneti, e il dittatore brasiliano del tempo, Getúlio Vargas, decide di fare che cosa? Da autorità di vietare ogni simbolo di appartenenza nazionale di queste minoranze, che in quel luogo lì erano praticamente maggioranza, ma quindi vietato sventolare il tricolore, vietati i libri in italiano, giornali in italiano, e vietato parlare l'italiano o il talian in pubblico, perché in quel momento erano minoranze di nemici in guerra, si era in guerra e quindi non potevano parlare. E in casa sì, ma in pubblico no, e la pena era il carcere. E spesso ci hanno detto questa cosa, se lo ricordano molto bene i brasiliani con cui abbiamo parlato, perché ci dicevano che il loro nonno diceva loro, non abbiamo parlato con i nipoti, anzi non so, loro stessi magari l'avevano vissuto in alcuni casi, che loro nonno non parlava in pubblico, parlava solo in casa, e si raccomandava con i propri figli di non parlare italiano in pubblico, perché sennò si rischiava di andare in carcere. E qualcuno ricorda di qualche esperienza del nonno che o per svista o perché è stato denunciato da un vicino di casa di cui si fidava, invece non avrebbe dovuto fidarsi, o per mille altri motivi, che in carcere c'è finito davvero. Ecco, e secondo molte persone, adesso sto pensando anche un professore universitario, si chiama Marcos Zancan, che insegna tra le altre cose lingua veneta all'Università di Santa Maria in Rio Grande do Sul, quindi diciamo un esperto del settore, ci diceva che proprio quegli anni di proibizione forte di utilizzare la lingua veneta ha segnato uno spartiacque, perché da quel momento in poi l'utilizzo del talian, anche quando poi le cose sono tornate alla normalità, ha cominciato un forte declino, e per cui ancora oggi lo si parla, però lo si parla meno rispetto agli anni 40, perché diciamo quell'intervento forte fatto da Vargas negli anni 40 ha un po' scombussolato le carte in tavola e cambiato la mentalità. E, ecco, però voglio dire, al di là di questo, oggigiorno il talian sopravvive, ci sono corsi di formazione, lo si insegna a scuola, ci sono delle radio che usano il talian, ci sono delle grammatiche, dei dizionari. Pensi che anche noi stessi, tra le mille cose che ci sono successe in questo viaggio, eravamo in una cittadina che si chiama Caravaggio, anche qui non a caso la toponomastica, sì. Perché c'è un santuario che richiama la Madonna di Caravaggio, che è in Lombardia, perché c'è tutto un legame di emigrati che hanno portato un'immagine sacra da là, e quindi c'è il santuario, c'è questo toponimo Caravaggio, e c'è una radio locale che a un certo punto ci intercetta, parliamo, ci fanno vedere un po' di cose, e poi niente, insomma lì si entra in simpatia in 4 e 48, e visto che lì andavano in diretta praticamente 24 ore su 24, ci dicono: ma se volete, adesso c'è uno spazio particolare, volete venire a fare un intervento in radio? Noi tutto pensavamo fuorché di entrare in uno studio, e ho detto: ma insomma, ma per dire che cosa? Ma ci raccontate un po' della vostra esperienza? Dico: va bene, insomma, dai, però guarda che io non capisco, parlavo in veneto, sì, qui. Sì, sì. Io non capisco nulla del portoghese, cioè fa no, ma va, non hai capito, là si parla italiano, cioè qualcosa di portoghese si esce fuori. Però fa, non preoccuparti, perché l'intervistatore parlerà un po' in portoghese, un po' in italiano, però quello che tu non capisci in portoghese te lo traduco io, fa ok, vabbè, io parlo però in dialetto veneto, e se mi capiscono gli ascoltatori bene, se no io non so cosa farti. E poi alla fine è andato benissimo, perché entriamo nello studio, alla fine capivo praticamente tutto quello che diceva il conduttore, e abbiamo fatto una mezz'oretta di intervento in cui a me sembrava una scena veramente paradossale, perché parlare cioè neanche in Veneto parlo in dialetto d'accordo alla radio, invece è capitato di farlo in Brasile, e è perché là insomma si capisce e ci si tiene, e questo insomma un po' lo spirito, per cui ecco, l'integrazione c'è stata, ancora adesso c'è un senso di doppia appartenenza, ed è un'integrazione armonica, perché i presupposti sono felici rispetto a quando c'è, diciamo così, una cultura a 360 gradi, no, simile, e poi si arriva là con la voglia di fare, la voglia di lavorare, di rimboccarsi le maniche, sono stati apprezzatissimi certo. i nostri migranti, infatti ne hanno voluti sempre di più, insomma dopo non sono stati trattati molto bene inizialmente, perché l'uomo è sempre l'uomo, e quando c'è da guadagnarsi ci si guadagna, però quello non dipendeva dai nostri migranti, dipendeva da alcune cattiverie che hanno subito, però sono stati apprezzati come lavoratori, come uomini, tra l'altro dicevano anche molto docili, cioè questo può essere un pregio ma può anche essere un difetto forse dei veneti, no? Quello che si tende a non protestare, cioè si lavora e anche quelle volte, e non sempre, ma delle volte si può anche alzare la testa, no? Per dire che c'è qualcosa che non va, invece tendenzialmente poco sindacalizzati, però grandi lavoratori. Sono andato a vedere un museo, un museo che è straordinario, che anche qui nasce da un figlio di terzo, non so, mi ricordo se terza o quarta generazione, comunque che parla italiano. Lui ha un grande lotto di terra e bravissimo a livello artigianale, fa il muratore, fa l'elettricista, fa l'idraulico, fa tutto con le mani, è bravissimo veramente, e ha costruito un piccolo villaggetto tutto con le sue mani, ma in pietra, legno, ha costruito una chiesa, un campanile, e lui è da 50 anni. Si chiama Villa Fittarelli, ecco, si può andare a vedere su Google Villa Fittarelli, lui si chiama Fittarelli di cognome, e lui è da 50 anni che raccoglie ogni tipo di oggettistica dei migranti italiani, di suo padre, suo nonno, di suo bisnonno e anche gli altri, insomma ha raccimolato, se ricordo bene, qualcosa come 10.000 pezzi, e li ha divisi per categorie, il rame da una parte, il ferro dall'altra, il legno, e ci ha fatto vedere in uno di questi capannoni ovviamente costruito da lui gli strumenti che costruivano i migranti veneti, e sono meravigliosi, perché adesso, senza scomodare i massimi sistemi, ma sembrano quasi mutatis mutandis le famose macchine di Leonardo, no? Abbiamo presenti i disegni con le macchine, ovviamente stiamo parlando di cose diverse, però voglio dire, era un livello che non era più solo artigianale, era tra l'artigianale e l'ingegneristico, perché ingranaggi su ingranaggi, il legno, il ferro, cioè una sapienza tecnica è straordinaria. Infatti io non so cosa posso dire quel museo di Villa Fittarelli, ma è una cosa unica penso nel suo genere, che fa capire come tante persone di cui non sappiamo il nome, di cui non sappiamo nulla, ma si ingegnano, si rimboccano le maniche quando uno strumento non funziona, subito si ingegnano per capire quale meccanismo va modificato per renderlo più efficace, per arare meglio la terra, per fare meglio la semina, per velocizzare un certo processo, e in virtù di tutto questo, ripeto, i nostri migranti sono stati apprezzati, per cui mettendo insieme tutto quanto, ripeto, quando ci sono dei fattori comuni di questo genere qui, poi l'integrazione è possibile, però non è scontata, ecco, c'è bisogno di una serie di fattori in assenza dei quali l'integrazione non è più scontata, questo è ovvio.
0: Grandi veneti, ovunque sono i veneti si distinguono per le loro caratteristiche, per i valori, ecco quello che ha detto lei, l'ha sottolineato, valori, terra, lavoro, fede, speranza, famiglia, ecco sono i pilastri di questa civiltà veneta che si fa onore per tutto il mondo. Ma c'è un altro veneto fuori allora, Alberto?
1: Oddio, allora dicono no, l'ottava provincia veneta, mi verrebbe da rispondere. Se domandiamo a loro sì, ma anch'io tendenzialmente, tornato da questo viaggio, mi viene da dire viene a dire sì, c'è un altro Veneto, insomma, che è ovvio che è un pochino diverso dal nostro, perché là parlano anche portoghese, qua non si parla portoghese, ovvio. Però al di là di quella piccola barriera linguistica, che ripeto è piccola perché poi col italiano la si supera facilmente, veramente l'impressione è quella di essere a casa, insomma.
0: È più autentico, più portatore di valori che non qui, perché qui siamo un po' spasati, allora, non lo so, abbiamo perso molto, insomma, del Veneto.
1: Più di qualcuno me l'ha detto, siccome loro tra l'altro viaggiano spesso, perché quando possono, costi quel che costi, perché l'aereo costa naturalmente, ma vengono proprio in Veneto, perché, e tanti vengono in Veneto, perché è il richiamo delle origini, perché per me era il mio primo viaggio in Sud America, sinceramente io non c'ero mai stato, ma molte delle persone con cui ho parlato, insomma, sono state in Veneto moltissime volte, e proprio in Veneto, cioè, capisce? E loro, più di qualcuno mi ha detto che probabilmente là in Brasile, dove comunque hanno anche i loro problemi, sono anche sia il paradiso in terra, però da certi punti di vista si hanno conservato di più alcuni valori che qui, per un motivo o per l'altro, adesso sono più sottovalutati o più dati per scontato, o si sono un pochino raffreddati,
0: una società più indebolita, questo è vero,
1: forse da un certo punto di vista, anche nel come dire, anche nelle sagre del paese, no? I discorsi, ne ho sentiti diversi, di discorsi pubblici che facevano i sindaci locali piuttosto che le autorità locali, erano discorsi anche di carattere valoriale, che richiamava per esempio il valore dei nonni. A Valle Veneto, dove sono stato, uno dei simboli è una coppia di nonni, c'è anche una statua ai nonni, i nonni ricordano i pionieri, ricordano i valori ricevuti, lì sì, in qualche modo, forse perché hanno fatto molto, diciamo così, per sopravvivere, hanno fatto molta più fatica, hanno capito che per sopravvivere, quei valori sono stati essenziali, e forse li hanno tramandati con più forza, no? Con più convinzione. Quindi la risposta è sì, secondo me là c'è un altro Veneto, mi sono sentito a casa, e se qualcuno mai ascolterà questa intervista dall'altra parte dell'oceano, gli mando un grande abbraccio, anzi un grande strucon, perché la dicono
0: Noi qui della radio, mi metto in prima linea, grande strucco ai nostri fratelli veneti, perché questa è un'intervista che emoziona, mi dicono qua. Ma è vero, questa emozione ci fa sentire veneti, loro ci fanno sentire veneti, noi, cose un po', sembra paradossale, ma è così. Però sta arrivando la pubblicità. Alberto, possiamo continuare? Sarebbe da continuare. Allora, riprendiamo il discorso in un'altra occasione, perché insomma vedo qua che è veramente incredibile, mi dice qualcuno, incredibile quello che sta dicendo il suo ospite, ma è veramente proprio lo spirito veneto si sente. E ritorniamo in diretta. Un peccato interrompere questo racconto dal Brasile, come è stato appunto col nostro ospite. Ci ha emozionato, penso anche voi, no? Vedo qui, quasi non ci crediamo che là ci sia più Veneto lì che qui, che ormai noi ci siamo un po' così diluiti in tanti altri segmenti, valori, in una società che è cambiata tantissimo. Non so quanto di Veneto abbiamo, di sentirci veneti, perché insomma chissà, tanti fattori sono successi in questi lunghi anni. Però ecco, magari prossima volta col nostro ospite andiamo anche a vedere le cause che hanno portato a questa migrazione, andiamo a vedere un po' anche il problema del primo impatto. Già l'ha detto il nostro ospite, però è stato anche un momento difficile, ma come veniva concepita l'immigrazione, no? Come qui, che magari c'è anche chi ne approfitta, combinano appunto dei disagi sociali, delle violenze, e lì insomma era veramente un Veneto corretto che andava per lavorare, per costruirsi un futuro, una famiglia, e quindi basato su quei valori appunto che il nostro professore ha ripetuto più di qualche volta: terra, lavoro, fede, speranza e famiglia. E qua si racchiude veramente una società sana, una società veramente

appunto riscosso credibilità, affidabilità, ed erano richiesti perché i veneti sono grandi lavoratori, e forse anche il fatto dell'altro aspetto, docili nel senso che cercano di accomodare quando ci sono problemi, ecco, non sono litigiosi, impertinenti eccetera, hanno anche questa caratteristica di risolvere i problemi e di non così polemizzare nelle situazioni. Quindi grandi veneti, dobbiamo essere orgogliosi dei nostri veneti lì lontani nel Brasile. Sarebbe da fare un viaggio, sì, convengo anch'io qua, mi dicono, vedremo insomma. Il professor Alberto ci ha entusiasmato ed è stata un'esperienza straordinaria da quello che abbiamo sentito, e ci possiamo pensare, ecco, io dico così perché è anche impegnativo, insomma, però penso che ne valga proprio la pena. Grazie al nostro professore Alberto Zavo di questa illustrazione, di questa narrazione, che la riascolteremo anche nelle registrazioni. Allora, cambiamo argomento, perché adesso appunto ci trasferiamo in un museo, che generalmente museo non si parla mai di cinema. Stiamo parlando di cinema appunto perché, come dicevamo, c'è la mostra del cinema a Venezia che fa appunto la parte del Leone, e tanti ospiti, tante VIP, star, attori, attrici, tutti molto appunto affascinanti, un pubblico che li segue perché c'è tanta partecipazione, un Lido veramente che ha cominciato, che sta vivendo un periodo delle settimane straordinarie. Allora, noi andiamo a un cinema di nicchia, un cinema particolare, un cinema diciamo un po' più ridimensionato. Perché? Perché è un cinema che riguarda l'archeologia. Forse è un po' difficile coniugare cinema e archeologia, ma non è così, perché è un cinema importante che dà la possibilità, appunto, un mezzo straordinario di conoscere appunto attraverso appuntamenti, incontri nelle zone più caratterizzate da questi elementi, Adria, Portoviro, Loreo e altri ancora, di conoscere meglio il valore, i contenuti di questo museo, e con questi insomma le civiltà che rappresenta. Allora, ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, come dicevamo è la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, ed è la dottoressa Alberta Facchi, che conosciamo già, abbiamo vista, sentita in qualche altra occasione, e sentiamo un attimo cosa consiste questa rassegna che apre proprio oggi, quindi pensate un po', siamo proprio in perfetta coincidenza, e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo ad Adria, questa città particolare che abbiamo incontrato anche in altre circostanze, però adesso parliamo di Adrica, eccola qua, ecco questa rassegna internazionale, come dicevamo, del cinema archeologico. Abbiamo in collegamento direttrice appunto del museo, dottoressa Alberta Facchi, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, allora, di cinema in questi giorni si parla tantissimo, perché insomma Lido di Venezia qui appunto è preso d'assalto da Star, da VIP eccetera, però abbiamo anche un altro cinema che si parla appunto di archeologia, che si parla del nostro passato e che inizia anche proprio oggi, 9 settembre fino al 13. Dottoressa, allora, Adrica, spieghiamo, illustriamo ai nostri ascoltatori.
1: Allora, Adrica, intanto il nome è sia un acronimo, cioè per ogni lettera vuol dire qualcosa, vuol dire Adria e Delta, Rassegna Internazionale del Cinema, scritto con la K, archeologico, e fa Adrica. Sì. Ma Adrica in greco vuol dire anche tutte le cose di Adria, cioè tutto ciò che parla di Adria. Ecco, quindi ci è piaciuto questo nome, che tra l'altro da un anno per l'altro ci accorgiamo che la gente si ricorda, quindi è un nome azzeccato, anche perché evidentemente è ben ricordabile. È un festival, una rassegna che parla, incentrata soprattutto sul cinema archeologico, però parla un po' di tutte le cose archeologiche di Adria, del Delta, ma un po' anche di tutto il mondo, proprio perché la rassegna è internazionale.
0: Certo.
1: E inizia oggi, sì, appunto, a Loreo, e poi si sposta domani a Portoviro, domani il 10 a Loreo, e poi ci sono i 3 giorni di Adria, che sono ricchissimi di eventi dalla mattina fino proprio alla sera, diciamo, che sono venerdì, sabato e domenica, quindi 3 giorni proprio di full immersion in tutto quello che è la narrazione dell'archeologia. Ecco, so che dirlo così, rassegna internazionale del cinema archeologico, può magari dare l'impressione che sia un qualcosa di difficile, ecco. In realtà, e questo ci tengo a dirlo ai radioascoltatori, a tutti quelli che magari vogliono venire a fare un salto, in realtà è proprio quello il nostro intento, è proprio quello di avvicinare all'archeologia la gente normale, che non ha magari nessun particolare interesse in questa materia, ma avvicinarla con il linguaggio più semplice possibile, che spesso è proprio quello del cinema, no?
0: Sì, sì. Ottimo strumento.
1: Non soltanto, ottimo strumento, anche la radio lo è in realtà, un ottimo strumento, perché si possono raccontare delle storie. E il cinema, così come la radio, racconta delle storie, e l'archeologia spesso sono proprio storie, insomma. Pensate un po' a quanto eco adesso ha il film sull'Odissea.
0: Odissea, certo.
1: Che in fondo anche no, quello è archeologia,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo. Certo.
1: Sono gli che hanno frequentato anche le zone del Polesine, nell'anno attorno all'anno 1000 avanti Cristo, gli stessi greci che combattevano per Troia, attorno a Troia, erano gli stessi greci che frequentavano queste zone, cioè i micenei. Pensate un po' quante connessioni ci sono.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo. Allora, filo conduttore vedo acqua, e non potrebbe essere diversamente, perché insomma l'acqua nelle zone in cui siamo, Adria, che ha dato il nome anche alla città,
1: al mare Adriatico,
0: Adriatico, esatto, ecco, quindi filo conduttore Adria. Poi abbiamo questa, ecco, parliamo anche della barca cucita, che forse non c'è stata occasione di parlarne, che cosa consiste, ho visto degli ottimi video, ecco, diciamo un po' questa scoperta, questo reperto.
1: Certo, allora sì, il filo conduttore è l'acqua e la navigazione. L'acqua, quindi ci saranno molti film sull'archeologia subacquea, cioè sui reperti che vengono ritrovati sotto acqua, un po' così come lo è la barca di Corte Cavanella di Loreo, che appunto era in zona molto umida, quindi è come se fosse archeologia subacquea, ma anche ci sono delle riflessioni sull'acqua, su come l'acqua sia un elemento indispensabile alla vita. E adesso, proprio in queste, durante quest'estate, ci stiamo accorgendo che questo elemento indispensabile alla vita, che qui in Veneto pensavamo fosse sempre presente, in realtà con la siccità che c'è stata quest'anno, soprattutto del Po, ci fa pensare che, insomma, forse proprio l'acqua sarà quella che sarà un problema per i prossimi anni. Di questo argomento parla anche uno spettacolo molto divertente, in realtà, che è quello che si terrà di Telmo Pievani, sì, che è un divulgatore della scienza di Padova, l'Università di Padova, che viene con la banda Osiris, e ci sarà uno spettacolo proprio che si chiama H2O. Quindi una riflessione sull'acqua e un racconto di come l'archeologia intercetta l'acqua nelle sue mille forme, ma anche sulla navigazione, perché al Museo Archeologico Nazionale di Adria abbiamo da pochi mesi, da maggio, questo reperto eccezionale, cioè il fondo di una barca da canale che ha una di età romana, che ha una caratteristica particolare, cioè le assi della barca non sono tenute insieme da incastri o da chiodi come nelle navi e nelle barche di adesso, ma sono tenute insieme da vere e proprie cuciture fatte con cordame vegetale. E pensate che le navi dei Micenei, cioè di quelli del popolo di cui racconta proprio il film Odissea, le navi dei Micenei erano barche, navi cucite, ce lo racconta proprio Omero nell'Iliade, in cui racconta delle navi dei greci che sono sbarcati a Troia, e dice le funi che tengono insieme le assi si stanno allentando, quindi è il momento in cui i greci si rendono conto che, insomma, sono lì da 10 anni e devono proprio spugnarla questa città. E quindi è terribile il fatto che il cordame si stia allentando. Quindi un reperto eccezionale, veramente, proprio per la rarità e perché racconta di un modo di vivere con l'acqua che noi un po' abbiamo perso, cioè racconta rimane ancora a Venezia, che Venezia è l'unica città in cui ancora i ragazzini, quando compiono 16 anni, la prima cosa che fanno è che gli comprano il barchino, no? Quindi proprio l'acqua è il navigare, è nella vita quotidiana. Questa tecnica molto semplice di fare le barche, quindi con le assi cucite, come proprio te lo puoi fare in casa, perché hai solo bisogno di un punteruolo che fa i fori e poi di corda, che ognuno di noi ha dello spago a casa,